avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Stai ascoltando Tutta Italiana.

Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile, facile. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su Rai Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio tutta italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca di

permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

perché vogliono, osano, credono, rispettando la loro

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: E tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina che a sentir

così e quanto sono disperata. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: vedi che freddo che fa,
1: che già mi vedo nella macchina
0: a togliere tutta la neve.
1: Ti va se la sciogliamo insieme?
2: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

bocca mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati!

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, l'accordo è vicino, forse in giornata, dice il segretario di Stato americano Rubio. Per Washington, irrinunciabile il diritto alla difesa di Israele. Teheran chiede lo sblocco dei beni congelati. Riaprono le urne in 750 comuni, tra i quali Venezia, Prato, Arezzo, Salerno, Reggio Calabria. Si vota fino alle 15, poi lo spoglio, speciale su Radio 1. Tragedia delle Maldive. Nel pomeriggio cominciano le autopsie. Un gruppo di studenti di Genova organizza l'omaggio alla docente morta nella grotta. Scontri a Torino prima del derby, inizio posticipato di un'ora. Un tifoso ferito finisce in ospedale, 8 i fermi. Roma e Como, la Champions è vostra. Per Milan e Juventus c'è solo l'Europa League. Il Lecce è salvo, retrocessa la Cremonese. Kimi, un altro acuto, la Mercedes di Antonelli vince anche in Canada, l'italiano domina la Formula 1. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Urne appena aperte per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli in quasi 750 comuni, tra cui Venezia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Nella prima giornata, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Si vota fino alle 15, poi lo spoglio e il nostro speciale con risultati, analisi e commenti. La guerra Stati Uniti-Iran. Un'intesa potrebbe essere vicina, trapela ottimismo da parte di Washington, anche se restano alcuni ostacoli da rimuovere. Il punto con Marco Barbonaglia in studio.
2: Il segretario di Stato americano Rubio, in visita in India, ha dichiarato che un accordo con l'Iran potrebbe essere raggiunto in giornata. Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse arriverà oggi. Rubio ha subito precisato che qualsiasi intesa garantirà a Israele il diritto di difendersi, tema delicato perché Tel Aviv fino ad ora ha interpretato questo come la possibilità di continuare i raid da Gaza e gli attacchi quotidiani in Libano, mentre Teheran vuole la fine di tutte le ostilità, comprese quelle contro Beirut. A mio avviso, ha aggiunto Rubio, abbiamo sul tavolo una proposta molto solida per la riapertura di Hormuz e ottime premesse per avviare una trattativa sulla questione nucleare. Insomma, conclude, avremo un buon accordo o useremo altri metodi per trattare con loro. Se raggiungerò un'intesa con l'Iran sarà ben fatta, non come quella conclusa da Obama, così aveva scritto ieri Trump su Truth, aggiungendo che l'accordo non è stato ancora del tutto negoziato ed esortando a non avere fretta. Teheran replica, devono accettare le nostre condizioni, tra le quali la fine della guerra, il pagamento del risarcimento e la revoca delle sanzioni, e l'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che le autorità hanno giustiziato Abbas Akbari, definito un leader armato delle proteste, condannato per aver partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio.
1: Ci sono anche gli italiani Domenico Centrone di Molfetta e la piemontese Dina Alberizia nel gruppo di attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza attraverso l'Egitto. Intanto si accende uno scontro nella politica israeliana sulle violenze a danno degli attivisti e un rimpallo di responsabilità tra i militari e la polizia israeliani.
3: Nessuna violenza sugli attivisti della flottiglia pro Gaza da parte dell'esercito israeliano durante le operazioni in mare. Le forze armate di Tel Aviv respingono le accuse e garantiscono da parte loro un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate. Eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia, personale che dipende dal ministro della sicurezza di estrema destra Ben-Gvir, ora protagonista di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben-Gvir, Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Francesco Mincone, GR1.
1: Il fronte di guerra russo-ucraino, un conflitto, dicono gli esperti, è entrato in una terza fase fatta di massicci attacchi reciproci. L'ultimo in ordine di tempo, quello di Kiev, nella notte nella regione russa di Yaroslav, a nord-est di Mosca. Decine di droni che hanno raggiunto l'intera regione, tanto da costringere le autorità locali a bloccare il traffico verso Mosca per motivi di sicurezza. Colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Belgorod. Offensiva che segue l'ondata di raid russi che ieri mattina hanno martellato il cuore di Kiev, almeno 4 i morti. La popolazione è rimasta per ore nei rifugi. E allora arriva la solidarietà della Premier Meloni, che esprime una ferma condanna per la rappresaglia russa su Kiev. Continueremo a lavorare con determinazione determinazione insieme ai partner europei e internazionali, ha scritto la Presidente del Consiglio, per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Scenari internazionali che influiscono pesantemente sull'economia mondiale, tema questo tra i principali del Festival dell'Economia di Trento, chiusura ieri da parte del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Nelle sue parole l'auspicio perché si arrivi finalmente alla pace nel Golfo.
0: Una soluzione per lo stretto di Hormuz è prioritaria perché bisogna assicurare gli approvvigionamenti di energia con il giusto mix. Il gas, infatti, ha detto Orsini, resta necessario, anche se in Italia occorre finalmente lanciare il nucleare e aumentare le rinnovabili sbloccando le concessioni ferme. L'energia è determinante per la competitività delle imprese. Di fronte alla sfida della concorrenza cinese, costata 1 milione di posti di lavoro in Europa nel 2025, ha aggiunto il presidente di Confindustria.
4: L'India farà lo stesso e l'India sarà il prossimo grande problema nostro.
0: Per rispondere l'Europa deve unirsi ma anche proteggere la propria industria ed evitare il rischio di delocalizzazione ma anche quello delle cosiddette fabbriche cacciavite.
4: Non è che mi piaccia tanto che arrivino scatole dalla Cina di prodotti in Italia, li assemblo e poi dico che è una macchina comunque fatta in Italia.
0: Anche il nostro paese ha bisogno di una nuova spinta, come è successo con l'estensione della zona economica speciale che, ha detto Orsini, ha dato nuovo slancio all'economia del Mezzogiorno. Fabio Comini, GR1.
1: E le spinte all'economia, anche quelle chieste all'Europa, sono il tema principale del confronto tra i partiti.
5: O la deroga al patto di stabilità arriva da Bruxelles o faremo in autonomia. È l'out-out della Lega, toni diversi ma sostanza che non cambia nel resto della maggioranza alle prese con la proposta di Forza Italia per una legge sulla responsabilità civile dei magistrati. La Lega sarebbe pronta a sostenerla, più prudente Fratelli d'Italia che preferisce puntare sui temi economici. Nonostante il disastro sul superbonus, noi, dicono dal partito della Premier, mettiamo 2 miliardi per il taglio delle accise. Mistificano la realtà, ribattono i 5 Stelle. La verità è che saremo primi per debito e ultimi per crescita. Dal PD accusano la Premier. Meloni adesso scarica sull'Europa i fallimenti del suo governo e chiede aiuto. Gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone. Defiscalizzare le imprese e pagare meglio medici e insegnanti, alcune delle proposte della segretaria Elly Schlein. Con Meloni, inflazione record, accusa Matteo Renzi. Italia Viva, Gianluca Ruggirello, GR1.
1: La cronaca a Torino, i disordini prima del derby dell'ultima giornata di Serie A, violenti scontri tra le tifoserie, grave un supporter juventino colpito alla testa, operato d'urgenza, ora in terapia intensiva, feriti anche 4 agenti, 8 i fermati. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento degenerata per il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso esprimendo solidarietà ai feriti. I 5 subacquei italiani morti in una grotta a 60 metri di profondità alle Maldive. Nelle prossime ore le autopsie. Il governo dell'arcipelago valuta una stretta sulle immersioni. Intanto un gruppo di studenti di Genova organizza una commemorazione della docente che ha perso la vita.
6: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi.
7: Una preghiera nei fondali liguri da dedicare alla loro professoressa Monica Montefalcone davanti ad una statua simbolo. Vladimir Pecchia rappresenta gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.
6: Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento. Dovremo organizzarci privatamente.
7: Non solo le mail tra l'ateneo e la docente per chiarire permessi e autorizzazioni all'immersione subacquea, costata la vita a lei e agli altri 4 subitaliani al vaglio dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo, anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
1: Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, in provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. La madre del bambino, sconvolta, ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale. Gli italiani e l'intelligenza artificiale. L'Italia è quinta in Europa per l'uso di ChatGPT, un'abitudine che pesa molto dal punto di vista energetico perché consuma molto di più di una semplice ricerca in rete. Ma in cosa ci facciamo aiutare?
8: Sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana, ma cosa fanno gli italiani con i vari servizi di intelligenza artificiale? A svelarlo, il primo studio della rete Rita ci dice che l'attività più comune, come forse prevedibile, è chiedere spiegazioni, segue la generazione di immagini e la scrittura di mail. C'è però anche un uso più intimo, quasi uno su quattro, confida ai chatbot questioni personali, uno su dieci cerca un supporto emotivo e non manca chi li interroga su temi filosofici. Gli anziani sono più esposti a imprecisioni per quanto riguarda i consigli medici, ma anche per i giovani non mancano criticità. Secondo molti sondaggi, negli Stati Uniti cala l'entusiasmo dei più giovani verso l'AI, mentre crescono rabbia e ansia per il timore di non trovare un lavoro una volta terminato il ciclo di studio. Pochi giorni fa l'ex capo di Google, Eric Schmidt, è stato fischiato platealmente dagli studenti ad una cerimonia di laurea appena affrontato il tema dell'intelligenza artificiale. Federico Mello, GR1.
1: Monopattini. Oltre una settimana dopo l'entrata in vigore delle nuove regole, ancora frequenti le violazioni. Nel servizio il punto sul Comune di Roma.
9: L'infrazione più frequente è quella del casco, che indossano davvero in pochissimi. Non sa che ci vuole il casco?
10: No, non sapevo che ci vuole il casco.
9: Ma se sono in tanti a ignorare le regole, la difficoltà di rispettarle è dovuta anche al fatto che l'elmetto non è in dotazione ai mezzi in sharing, quelli più utilizzati a Roma. You don't have the casket.
11: Oh. Sorry, no.
9: Oltre un centinaio le multe staccate dai carabinieri in città a partire dal 16 maggio, giorno dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dei Trasporti. 100 euro per l'assenza del targhino, composto da 6 elementi alfanumerici, e 50 per la guida senza casco. Vietatissimo andare in due o portare pacchi. Le ditte di noleggio hanno già dotato di contrassegno la maggior parte dei 13.500 monopattini circolanti a Roma. Qualche ritardo in più invece per i privati, che devono richiederlo sul sito della motorizzazione. Una spesa in più che sarà appesantita il prossimo luglio da un obbligo ulteriore, quello dell'assicurazione. Paola Cortese, GR1.
1: Il meteo: continua la fase di caldo, temperature superiori alle medie del periodo. Oggi e domani potranno toccare punte di 32 gradi. Le aree più interessate sono quelle del centro-nord, in particolare le città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tempo variabile invece con possibili temporali in Sicilia, dove è allerta gialla, e in Calabria. Lo sport, partiamo dal calcio. La giornata conclusiva del campionato segnata, lo dicevamo, dagli scontri di Torino. Il derby è poi finito in pareggio, tagliando fuori i bianconeri dalla Champions. Anche il Milan deve accontentarsi dell'Europa League, spazio nella massima competizione continentale per club, a Como e Roma, ieri vittoriose.
12: I gol di Malen e del Sharawi al Verona riportano la Roma in Champions League dopo 7 anni. Oltre a Gasperini festeggia anche Fabregas. Il suo Como ne fa 4 alla Cremonese, che torna in B. Duvicas e compagni entrano in Europa dalla porta principale. Le escluse di lusso sono Milan e Juventus. Per loro sarà soltanto Europa League. I rossoneri si illudono con Salemekers in apertura, poi cadono in casa con il Cagliari sotto i colpi di Borrelli e Rodriguez. L'altra delusa è la Juventus. Il derby con il Torino è segnato dalle violenze che precedono la partita. Inizio posticipato di un'ora, finisce 2-2 quando ormai i giochi sono fatti. Il Lecce festeggia la salvezza con il successo interno sul Genoa firmato da Banda. Nel giorno dell'addio di Conte, il Napoli batte l'Udinese 1-0. Stesso epilogo anche per il Parma contro il Sassuolo. Formula 1, in Canada Kimi Antonelli trionfa ancora davanti ad Hamilton e Verstappen. Ciclismo: al Giro d'Italia il norvegese Vernes si impone a Milano. In rosa c'è sempre Vingegaard, oggi riposo. Tennis: a Parigi aspettando il debutto di Sinner, fissato per domani. Stamattina l'esordio per Paolini, Berrettini e Cobolli, atteso dal derby contro Pellegrino. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 7:14, la linea va ora ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio. Poi, come ogni lunedì, Radio Anch'io Sport. Si parte con la Formula 1 e la quarta vittoria di fila di Kimi Antonelli. Si parlerà del giovane asso italiano e anche della situazione della Ferrari con Nicola Larini, ex della Rossa. E poi, naturalmente, il calcio per un bilancio del campionato di Serie A appena concluso. Ospite il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Con Filippo Corsini e Guido Ardone restate su Rai Radio 1 per il GR. Vi do appuntamento alle 8.
13: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Radio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
1: Ben ritrovati all'ascolto con L'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. È lunedì 25 maggio 2026. La nostra puntata di oggi è dedicata alla sostenibilità, ma attraverso diverse direttrici che andremo ad esplorare insieme ai nostri capitani d'impresa, ai nostri manager, alle nostre storie, alle nostre esperienze, dei nostri imprenditori di successo. Parleremo di packaging sostenibili, di e-commerce sostenibile, parleremo di scatolifici e di packaging in cartone ondulato, ma non solo, parleremo anche e soprattutto di sostenibilità ambientale con produzioni green attraverso le chiocciole, le lumachine, ben note a tutti noi, quindi da un punto di vista sia legato al mondo della produzione agricola, sia da un punto di vista invece di produzione cosmetica con la bava di lumaca, che è un vero e proprio elisir di giovinezza. In occasione della giornata internazionale del vino faremo il punto con un grande protagonista del Made in Italy enologico, Gianni Gagliardo, che ci racconterà proprio alcune delle politiche più urgenti nei riguardi della internazionalizzazione del vino, soprattutto sui mercati dell'estremo oriente, dove è molto forte anche il desiderio di conoscere i nostri prodotti, in particolare quelli poi piemontesi, che sono molto molto ben apprezzati, ma tutti quelli italiani. Ma subito parliamo anche di digitale, parliamo di progresso tecnologico con un grande protagonista del mondo dell'impresa e dell'innovazione dell'Information Communication Technology. Andiamo a scoprire insieme chi è. Intanto vi ricordo i nostri contatti: italiachevacchiocciola.rai.it e la nostra email. Ancor meglio, potete seguirci attraverso i social media, siamo su X e siamo su Facebook. Riascoltate la nostra puntata dell'Italia che va, come migliaia di voi fanno, dal sito www.rayplaysound.it, e qui potete scaricare da smartphone le nostre puntate. In tal modo vi faremo compagnia oltre il consueto orario di programmazione tutti i lunedì dalle 7.18 alle 8 con Daniel Della Seta, tanta buona musica e i nostri capitani ospiti di impresa che sono già pronti, scaldano i motori per raccontarci le proprie esperienze. Ascoltiamoli insieme.

0: Quella con cui ci confrontiamo oggi è una realtà che davvero da oltre 40 anni è protagonista di una trasformazione digitale anche nel nostro paese e accompagna un percorso che è da una parte di innovazione, dall'altra di proposta per la pubblica amministrazione, ma soprattutto anche per le imprese che sono un po' l'oggetto e anche la piccola e media impresa e media della nostra trasmissione da tanti anni dell'Italia che va. È un gruppo che opera attraverso una rete globale di società. Molte sedi sono proprio sul nostro territorio nazionale, ma altre sono all'estero, e cerca di guidare un'evoluzione anche di processi, di sistemi, nei settori strategici anche del mercato. E che cosa parliamo? Parliamo soprattutto di digitale, una strategia di digital transformation, vale a dire una trasformazione digitale che porta business, tecnologie a essere sempre più integrate attraverso la consulenza, attraverso profilazione di processi e servizi e soprattutto anche le soluzioni che permettono di gestire i processi di business e i servizi a ogni livello fino alle strategie dell'utente finali. In quali settori? Quelli più comuni del mercato, un mercato pubblico e sicuramente anche privato. E noi per parlarne di questo gruppo abbiamo il presidente del Maviva, Alberto Tripi, che ringrazio davvero per essere con noi. Ben trovato e grazie presidente. Buongiorno.
1: Buongiorno, contento di essere con voi, senza dubbio. Apprezzo quello che mi hai detto.
0: Perché è importante oggi il tema del digitale e come si può armonizzare con il mondo anche della piccola e media impresa?
1: Qualsiasi trasformazione che l'umanità ha avuto è stata sempre una trasformazione abbastanza locale, con interessi al di fuori della propria quotidianità. La trasformazione che abbiamo avuto da parecchi anni, che è la trasformazione del digitale, è una trasformazione mondiale, globale. Sono trasformazioni importantissime che hanno cambiato il modo di vivere, il modo di rapportarci l'uno con gli altri, ma sono sempre state locali, con attenzione al mondo intorno a noi. Adesso è diverso, è tutto il mondo che cambia in contemporanea, e quindi la trasformazione digitale interviene contemporaneamente in tutte le attività che noi svolgiamo, noi e tutti i nostri conterranei sul globo terracqueo. Questo per le piccole imprese è importantissimo, perché esse si trovano a competere in un mercato globale. Ormai chi fa orologi o scarpe o qualsiasi cosa si trova a competere in un mondo totale
0: globalizzato.
1: Le trasformazioni che stanno avvenendo in tutto il mondo sono quelle che noi dobbiamo essere pronti a cogliere, altrimenti rimaniamo fuori dal mondo, fuori dallo sviluppo.
0: Abbiamo sanità, agricoltura, cultura, turismo, sport, trasporti, logistica e così anche financial e insurance service, e sono tanti davvero, fino ai servizi legati alla sostenibilità, all'ambiente, l'energia, l'industria e i servizi, sono tutti praticamente i settori che sono coinvolti da questa rivoluzione digitale. Dov'è che secondo lei occorre, e dove l'Italia si distingue al meglio oggi, ma dove occorre invece impegnarsi affinché si possa raggiungere vette più alte e risultati migliori?
1: Vedi, una cosa importante è ricordarsi quelli che alcuni filosofi dell'altro secolo dicevano, che si demonizza tutto ciò che non si conosce. E spesso nel nostro mondo, non solo quello italiano, questo porta ad essere molto attenti, cauti all'innovazione. Dato che non si conosce, una paura. Ecco, questo vale in qualsiasi campo, dal campo medico. Il vecchio medico, che ha sempre fatto tutto sulla sua esperienza, accetta di cattivo grado che la sua esperienza viene ampliata dall'esperienza di altri, e quindi lui opera come medico meglio. Ecco, questo diciamo dal campo medico, ma in qualsiasi campo si applica. Noi in Italia, fortunatamente, e questa è una grande caratteristica che il nostro paese, la nostra cultura, il nostro DNA, è abituata ai cambi, abituata alle rotture sul passato. Facciamo un paragone con gli Stati Uniti d'America. Dalla rivoluzione che loro hanno avuto, dalla guerra civile, dalla loro costituzione, più di due secoli fa, loro hanno avuto sempre la stessa costituzione, governi simili che si sono alternati. In due secoli noi abbiamo avuto tutto, abbiamo cambiato qualsiasi cosa, da regni a repubblica, a partiti, a guerre, a sconvolgimenti, a invasori. Ecco, e questo ci ha abituato, sulla nostra pelle naturalmente, ad essere pronti ai cambiamenti. Quindi noi abbiamo un'opportunità incredibile, che altri popoli hanno di meno di noi, che è quello di essere pronti ai cambiamenti così rapidi, così, diciamo, stravolgenti.
0: Repentini, certo.
1: Cogliere al meglio.
0: Senta presidente, questa collaborazione anche che mette al centro l'innovazione l'innovazione digitale al servizio delle persone, permette di offrire un'esperienza anche coinvolgente nelle tante possibilità che propone, e in tal modo viene valorizzato anche l'ingegno.

0: Segno del Made in Italy sia nel nostro paese sia sulla scena internazionale. Attraverso di voi si compie un po' un viaggio nell'identità italiana contemporanea di cui il digitale fa parte. Perché quello che voi proponete è un viaggio immersivo nell'ingegno italiano e soprattutto perché l'high tech italiano è in grado di conquistare i mercati? Attraverso quale ricetta?
1: Una cosa vorrei dirle, che è una cosa che spesso dimentichiamo. Una delle poche cose buone, forse l'unica, che ha avuto il Covid, è di fare in maniera che la popolazione capisse come attraverso il digitale si poteva arrivare a sopravvivere a un periodo così drammatico come è stato il Covid, come socialità, come conoscenza, come anche cure. Da questo, e noi siamo usciti, il paese che è uscito meglio dal Covid siamo stati noi, proprio perché siamo abituati ai cambiamenti. Da questo viene fuori che l'immersione, come lei ha detto, nel digitale che la popolazione ha, è una cosa quasi acquisita dopo che il Covid, quindi ormai nessuno si stupisce, fino alla nuova generazione, diciamo fino ai sessantenni, che attraverso il digitale si può vivere meglio, si vive in maniera più nelle attività che hanno gli altri, nelle conoscenze che hanno gli altri, la socialità aumenta. Ecco, bisogna stare attenti a come viene usato. Allora, qualsiasi cosa può essere usata nella maniera migliore oppure peggiore. Ecco, non possiamo vietare l'uso dei coltelli pensando che i coltelli vengono usati in maniera drammatica.
0: Certo.
1: Ma non possiamo dire che usiamo più i coltelli. Bisogna insegnare alla gente.
0: È una rivoluzione culturale, quindi un paradigma culturale che deve essere ben anche recepito.
1: A differenza del passato, che questa rivoluzione culturale è rapidissima, non ci mettiamo come è stata la rivoluzione dal cavallo all'automobile, ci abbiamo messo 20 anni. Qua ci mettiamo 20 giorni, ecco,
0: certo,
1: questa è la
0: certo.
1: cosa che ci fa stare tutti molto molto allerta, ecco.
0: Senta Presidente, radici che sono ben piantate per la vostra realtà in Italia, con una visione anche però internazionale, ormai in oltre 40 anni rappresentate un protagonista della trasformazione digitale, l'abbiamo detto, ma anche un esempio di imprenditoria familiare che ha saputo integrare le conoscenze, l'efficienza e la dinamicità sfidando i colossi multinazionali del settore, che sappiamo sono anche molto molto più grandi. Oggi contate 40.000 addetti, tante piattaforme proprietarie, partner, tech lab, centri di competenza e ricavi importantissimi davvero che permettono di parlare proprio di un high tech italiano che conquista i mercati. Quali saranno le prospettive anche in conclusione nell'immediato futuro, anche in questo breve termine, sul ruolo dell'imprenditore, sulle soluzioni che proponete ad alta marginalità piuttosto che sulle tecnologie proprietarie? Questa vocazione internazionale verrà perseguita e rafforzata, quindi?
1: Tanto sfugge spesso che la vera innovazione la fanno le aziende private. Facciamo riferimento a Silicon Valley. I vari Bill Gates e company sono partiti da piccole aziende e hanno coinvolto grandi università, Stanford, o grandi utenti come il Ministero della Difesa americana, con il loro genio, con la loro improntitudine, con la loro capacità di comprendere il futuro, hanno fatto quella che adesso è diventata esempio di innovazione, la Silicon Valley. Quindi aziende che nascono come imprenditori privati, piccoli, noi abbiamo cominciato nell'83 con 3 dipendenti, ora ce ne abbiamo 40.000 come lei ha detto,
0: sì.
1: Sono proprio quelle che portano in dote la capacità di impresa, quindi di poter intraprendere nuove sfide. Quali sono le sfide che stiamo vedendo? In tutto il mondo. Allora, come ci rapportiamo nel Sud America, dove siamo la più grande società, insieme alla società americana ci contendiamo il primato, di servizi alle imprese, di servizi digitali alle imprese, è ben diverso da quello che noi per esempio stiamo facendo in Arabia Saudita, culture diverse, però alla base c'è sempre la innovazione, la volontà di creare nuovi paradigmi per vivere meglio, per produrre meglio, per avere una socialità più ricca. Ecco, questo con tutti i rischi che questo comporta. Qualsiasi innovazione, quando è stata inventata l'automobile, parecchia per gente è morta sotto le automobili, ancora adesso muore, però con grandi vincoli, cioè stando attenti a insegnare a usare bene un'auto, no? Ecco, la patente e così via. Stessa cosa la dobbiamo fare con le nuove tecnologie.
0: Anche per l'intelligenza artificiale, lei dice?
1: Ma senza dubbio, l'intelligenza artificiale, adesso che va l'intelligenza artificiale, tutto ciò che è quello che un tempo si chiamava informatica o digitale. Io quando vado in giro a parlare di intelligenza artificiale faccio un esempio: la prima intelligenza artificiale che io riconosco è la di Summa Olivetti, una macchina calcolatrice meccanica, dove lei premeva un tasto, ne premeva un altro, poi premeva un tasto con X che era l'algoritmo e tirava fuori la moltiplicazione, invece che farla lei la faceva la macchina, intelligenza artificiale.
0: E voi avete proprio presentato un progetto recentemente messo a punto dalla vostra realtà, che è stato presentato, è una famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa multilingua che avete sviluppato in Italia su una vostra architettura.
1: Quindi in Italia su particolari settori applicativi.
0: Sì.
1: Cioè, se lei chiede al nostro sistema chi ha vinto il Giro d'Italia nel 1958, non le dà una risposta.
0: Certo.
1: Ma se il medico chiede per questa particolare patologia, per questa particolare difficoltà che io trovo in un mio paziente, quali sono le esperienze che ha nel mondo, ecco che le dà subito una risposta, e questo è utile.
0: Mm-hmm.
1: Ecco, noi abbiamo focalizzato la nostra ricerca per l'intelligenza artificiale su alcuni settori, che alcuni di quali lei l'ha già ricordato: la sanità, il turismo, la pubblica amministrazione, i trasporti.
0: Mm-hmm.
1: Ecco, quindi avendo non 120 miliardi di token, così si chiamano le cellule informative usate per i grandi sistemi di intelligenza artificiale, ma 12-15 miliardi, che sono sempre molti, focalizzati su particolari aspetti. Questo che noi facciamo, e credo che sia molto utile per dire, ecco, non potrò chiedere chi ha vinto il Giro d'Italia.
0: E non lo chiederemo ancora perché non lo sappiamo per l'edizione corrente, caro Presidente Alberto Tripio, però la ringrazio perché anche all'insegna della sostenibilità, che è un po' anche la stella polare che guida la vostra attività, ci ha fornito anche un quadro tra metafore e reale concretezza di quello che potrà essere l'high tech italiano nel prossimo futuro.
1: Un ultimo messaggio: dobbiamo crederci in noi. Noi siamo migliori di parecchi nostri concorrenti. Siamo migliori, più bravi, più pronti a cogliere l'innovazione. Evviva!
0: Grazie Alberto Tripi, presidente Albeviva, per essere stato con noi. Grazie davvero.

0: Continuiamo a parlare di sostenibilità, lo facciamo trattando di un tema strategico anche nel mondo del marketing, il packaging, per e-commerce sostenibile. Questa è una storia che provana proprio da Milano, startup fondata nel 2021 da Tommaso, Alberto e Andrea, e nasce dall'idea di ripensare il packaging per l'e-commerce, retail e la logistica B2B in una chiave circolare, che vuol dire partendo da un problema molto concreto, ovvero l'enorme quantità di imballaggi monouso che è generata dalle spedizioni. L'intuizione è presto detta, maturando e osservando da vicino il bisogno di una svolta sostenibile, così nel packaging per l'e-commerce si è pensato a un progetto imprenditoriale che i due co-founder, amici da tempi del liceo, hanno messo in campo. E allora qui si sviluppano imballaggi riutilizzabili, restituibili e personalizzabili per marchi e soprattutto il retail, con un modello che sostituisce il monouso tradizionale. Che cos'è quello nuovo? Sono packaging riutilizzabili anche fino a 20 volte, accompagnati da un sistema di logistica inversa. Dopo l'uso il pack viene restituito, recuperato, sanificato, rimesso in circolo. E allora l'azienda lavora su tre ambiti diversi: l'e-commerce, il retail e la logistica B2B. Per parlarne abbiamo Tommaso Torriani, che è il nostro ospite. Ben trovato Tommaso.
1: Buonasera, grazie.
0: Buongiorno a lei. Come è nata quest'idea e che prospettive ha e che percezione ha incontrato, che reazione ha?
1: Certo, allora questa idea nasce qualche anno fa da una mia precedente esperienza professionale. Io nasco ingegnere gestionale al Politecnico di Milano e dopo ingegneria finisco lavoro in un fondo di investimento che investe in società che avesse un impatto ambientale positivo. Per questa esperienza sostanzialmente ho avuto modo di capire come la sostenibilità sta cambiando il mondo, in particolare il settore industriale, e come sta creando opportunità imprenditoriali molto interessanti. Quindi mi cade l'occhio in particolare su una società che sviluppava sistemi di imballaggio riutilizzabile per un verticale per la logistica, logistica terziaria cosiddetta. E mi un po' colpito da questa società che andava molto bene e cresceva molto, faceva grandi margini, mi sono detto perché non cercare di espandere questo tipo di idea, questo concetto, a un mercato molto più grande, quindi a un mercato di consumo, in particolare l'e-commerce e retail. Quindi quello che faccio poi è fatto, sostanzialmente ho fatto un passo indietro dal fondo, sono andato a fare un MBA a New York, dove ho iniziato a lavorare a questo concetto, che poi abbiamo portato sul mercato, come diceva giustamente, nel 2021. Le prospettive sono di rivoluzionare completamente il modo in cui ci interfacciamo con gli imballaggi secondari, quindi in particolare mi riferisco a e-commerce, il retail fisico, quindi shopping bag, e in ottica di creare prodotti che non diventino mai rifiuto. Quindi noi sviluppiamo prodotti e, come ha spiegato benissimo lei, sviluppiamo tutto un sistema per cui l'imballaggio può sempre essere riconsegnato, così che noi possiamo ricondizionarlo e dargli nuova vita. Noi oggi, come prospettiva, adesso abbiamo recentemente concluso l'acquisizione degli asset di una società francese, perché abbiamo l'obiettivo di diventare i leader in Europa di quello che facciamo. In particolare quindi siamo entrati in Francia, l'anno scorso siamo entrati nel Regno Unito e nei prossimi anni quindi abbiamo come obiettivo di espanderci nel resto d'Europa, quindi Germania, Spagna e paesi nordici.
0: Quindi una realtà italiana che sta crescendo anche in Europa, come mi diceva Tommaso Torriani. Dopo il primo passo internazionale nel Regno Unito 2 anni fa, oggi la presenza è stata estesa in Francia, rafforzando il proprio posizionamento nel packaging riutilizzabile europeo. Io ringrazio molto Tommaso Torriani, metta un bel mi piace anche sulla nostra pagina Facebook, continueremo a sentirci anche a seguire questi temi davvero importanti a livello di sostenibilità e di rispetto dell'ambiente. Grazie.
1: Grazie a voi. Ti piace Made in Italy, l'amore Made in Italy, il sogno
0: Made in Italy, la storia Made in Italy. Adesso ci trasferiamo a Monza per una storia, pensate, che celebra il secolo di vita. E tutto è nato quando Angelo Gariboldi mise su uno scatolificio nel 1926 ed era un'iniziativa che affondava le radici nell'esperienza del nonno Enrico e un'attività che iniziò con la produzione di imballaggi in legno consegnati all'epoca con carri trainati da cavalli ed esportati via nave fino in America. fornendo inoltre nel 1954, pensate, gli imballi alla spedizione di Walter Bonatti a Achille Compagnoni per le cime del Karakorum e anche per il K2. E alla sua scomparsa l'azienda è stata portata avanti con determinazione dalla nonna Gianna Menozzi Garibaldi, che è stata una figura fondamentale per la continuità dell'attività nel periodo di transizione dal legno al cartone ondulato. Poi i passaggi generazionali con i successivi eredi hanno portato innovazione, produttività e anche, possiamo dire, quel tratto tipico per cui Monza era diventata molto famosa, le cappelliere. Un salto di qualità che si è compiuto poi anche successivamente al finire del secolo scorso con il trasferimento di un nuovo stabilimento di 9.000 metri quadri a Monza. E noi per parlare di questa terza generazione abbiamo Maurizio Garibaldi, che è in collegamento con noi, che è titolare di questo scatolificio. Ben trovato, insieme con Valentina, penso. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
0: Oggi siete Valentina e Maurizio insieme, giusto? A portare l'info sì, a questa società.
1: Sì, siamo io e mia sorella, poi abbiamo ancora la mamma che non riesce a non lavorare, quindi comunque sia.
0: È la memoria storica.
1: Due o tre volte a settimana è sempre qui, lei amministra, gli piace venire in azienda.
0: Certo. Una realtà consolidata, abbiamo detto, allora, riconosciuta per qualità, competitività. E cos'è che caratterizza soprattutto questa realtà, che è leader nei settori del farmaceutico, dell'alimentare, del tecnologico, dell'informatico e vari settori anche merceologici, Maurizio?
1: Sì, sicuramente sono stati gli investimenti sulle linee produttive che danno affidabilità, qualità, velocità in trasformazione, perché noi in effetti trasformando scatole dobbiamo essere più veloci degli altri per riuscire a vendere sul mercato, ma sicuramente la cosa primaria è la serietà che l'azienda dimostra con puntualità, qualità. Teniamo sempre fede a questi due riferimenti che oggi sono molto molto importanti a differenza di tanti altri competitor.
0: Avete investito molto in tecnologie di produzione all'avanguardia per la stampa, la fustellatura, l'incollaggio del cartone ondulato, avete introdotto linee ad alta automazione, macchinari di ultima generazione. Oggi quindi avete anche, oggi il tema della nostra puntata è proprio la sostenibilità, quindi possiamo dire che avete sviluppato una forte sensibilità per l'ambiente, no? Anche grazie al fotovoltaico, alla riduzione degli sprechi delle materie prime.
1: Sì, proprio ultimamente abbiamo fatto un revamping dei pannelli solari, quindi abbiamo circa 2.000 metri quadri di pannelli solari per un totale di 250 kW di produzione, ma soprattutto gli investimenti sono stati portati avanti sin dal 1997, quando ci siamo trasferiti qui nell'ex Singer, nei capannoni dell'ex Singer in Viale Giambattista Stucchi, quindi tutti gli anni ci sono stati degli investimenti fino a portare in uno scatolificio ancora gestito a livello familiare linee di prima guardia, nel senso macchine Bobst, Marten, quindi che non tanti scatolifici ancora gestiti hanno, quindi è questo che ci ha fatto fare un po' la differenza sul mercato.
0: Con una capacità produttiva che potrebbe arrivare fino a 30 milioni di metri quadrati annui e un team di 30 dipendenti, oggi grazie a lei Maurizio la vostra realtà, possiamo dire, continua il cammino familiare. Guarda il futuro con orgoglio, con la quarta generazione, in che cosa vi preparate a superare questi 100 anni di storia? Quali sono le mire, gli obiettivi? Sempre con entusiasmo ed energia.
1: Sì, non le nascondo che i periodi non sono tanto rosei, nel senso che comunque tra guerre e cose che sono successe ogni anno bisogna superare certe cose, e comunque sia abbiamo una quarta generazione che è mia figlia Gaia Garibaldi. Il nostro impegno è quello di continuare e andare avanti fino a portare l'azienda sempre più in alto, non ci fermiamo.
0: E gli auspici, a parte che la situazione possa naturalmente migliorare, verso quali mercati vi orienterete in particolar modo? Nazionale, domestico?
1: Noi lavoriamo più che altro in Lombardia, perché il trasporto purtroppo sulle scatole in cartone ondulato ha un'incidenza notevole, quindi dobbiamo essere più bravi dai competitor nel raggio dei 250 km. Ecco.
0: In che cosa sta il Made in Italy vincente in questo settore, Maurizio Garibaldi?
1: Il Made in Italy sono trasformazioni di scatole fatte in Italia, quindi il Made in Italy rimane circoscritto praticamente nel raggio dei nostri 250 chilometri per i trasporti.
0: Quindi prospettive che comunque sia restano in attesa dei termini dei conflitti incoraggianti per questo settore. Nelle parole di Maurizio Gariboldi, che io ringrazio molto per averci dato una testimonianza anche importante sul cartone ondulato e sul packaging di questa realtà di quarta generazione. Metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e continueremo a restare in contatto. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: tanti i concetti di sostenibilità diversi, con applicazioni sicuramente anche diversi, strumenti, obiettivi e anche passioni, perché alla base di tutto c'è la passione, come nella storia che vi stiamo per raccontare. Questa è la storia di Giorgio e di Clementina. Giorgio Vogrich è un visionario, perché ha creato una giovane azienda, e siamo in provincia di Latina, vicino Aprilia, che è nata e sviluppata, pensate, per l'allevamento delle lumache, delle chiocciole. La specie si chiama Helix aspersa Müller ed è particolarmente diffusa proprio in Italia e in Europa. È una specie che è adattabile a qualsiasi condizione climatica. Chi di noi non ha mai giocato con le lumachine che trovavamo magari all'indomani di un bel temporale in campagna? Ebbene, questi nostri amici hanno creato un allevamento che si sviluppa su 18.000 metri quadrati, un allevamento su una superficie importante, a ciclo naturale completo all'aperto. Questo comporta anche uno sviluppo dell'intero ciclo di vita nella chiocciola su terreno aperto, con un'alimentazione completamente naturale, priva di elementi geneticamente modificati e soprattutto puntando forte sul biologico, quindi suolo, salute, e poi puntare invece sull'impresa, perché insieme con questo è stato creato anche una sfida imprenditoriale. L'allevamento di lumaca è anche l'opportunità di poter utilizzare per prodotti cosmetici, grazie alla bava di lumaca, e in gastronomia, questi simpatici animaletti. Noi abbiamo allora Clementina Pipola, che è l'imprenditrice agricola che con Giorgio Vogrich ha animato questo sogno imprenditoriale. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Daniel, grazie a voi per averci invitato.
0: Allora, sostenibilità dal vostro punto di vista, e perché puntare sulle chiocciole, sulle lumache?
1: In realtà è stata una cosa un po' fortuita, perché Giorgio diversi anni fa fece un viaggio a Cherasco con mio cognato, il marito di mia sorella, che era intenzionato ad aprire un allevamento di questo tipo. Giorgio lo ha semplicemente accompagnato e invece poi si è innamorato dell'idea, tanto da voler aprire un suo allevamento.
0: E quindi da lì è nato anni fa questa sfida, attraverso però il segno della sostenibilità, dell'innovazione, impianti innovativi, macchinari esclusivi, prodotti di alta qualità. Ecco, voi avete puntato prima all'allevamento e poi avete realizzato una linea di prodotti cosmetici proprio dedicati alla lumache, alle bave di lumaca. Perché?
1: Esatto, dunque abbiamo innanzitutto i nostri inizi erano più verso la gastronomia, poi ci siamo accorti invece di avere un potenziale che era appunto la bava di lumaca, e abbiamo cominciato ad informarci riguardo ai vari metodi di estrazione.
0: Questo perché la bava, ricordiamolo, perché la bava di lumaca?
1: La bava di lumaca è innanzitutto un prodotto totalmente naturale, è un dono di madre natura per la nostra pelle, ed è piena di benefici, insomma, ma non solo per la pelle, in realtà fanno anche integratori. Insomma, la bava di lumaca è un principio attivo ricco di una miriade di cose che ci fanno bene.
0: Mm-hmm. E come siete riusciti anche a distinguere, per esempio, le varie lumache da utilizzare per questa bava da quelle da poter utilizzare invece in futuro? In che maniera siete sicuri di prendere le lumache giuste per l'estrazione? Qual è questo metodo cosiddetto cruelty free che avete messo a punto?
1: Allora, le lumache, in realtà ovviamente la specie che noi alleviamo, che è l'aspersa Müller, è proprio perfetta per quanto riguarda non solo l'estrazione della bava, ma anche per quanto riguarda la gastronomia. Quindi diciamo che è venuta, cioè era perfetta per quanto riguardava il nostro lavoro. L'altra che ogni tanto, insomma, ci capita di allevare è la Maxima, che però è meno indicata per la gastronomia, quindi diciamo che anche proprio per una cosa commerciale ci siamo indirizzati per l'aspersa Müller, perché va bene per entrambe le cose, cioè ha dei riesce a dare una bava con dei principi attivi molto concentrati, allo stesso tempo va bene anche per la gastronomia. Comunque qualsiasi lavoro penso si faccia in agricoltura si fa tanto per prove, nel senso che si prova e dopodiché si trova il metodo giusto, oppure anche, diciamo, che ne so, la pianta giusta, oppure ecco, appunto, la specie di lumaca più adatta.
0: Noi ricordiamo che è un potente anti-age la bava di lumaca, perché tra le sostanze contenute vi è proprio la melatonina, che è un elisir di giovinezza che ritarda l'invecchiamento della pelle, un antiossidante e anche un antiradicalico cosiddetto, e sono poi i prodotti che sfogliano la pelle, tolgono le cellule morte, insomma rigenerano i tessuti, quindi migliorano anche l'aspetto, le rughe eccetera. Collagene, elastina, allantoina, vitamina, sono i componenti che avete messo in campo per realizzare questi prodotti. Avete messo anche, avete realizzato un laboratorio che si trova appunto ad Aprilia e che è anche riconosciuto a livello regionale, e quindi avete anche apparecchiatura, avete investito in mezzi per l'estrazione della bava di lumaca. Siete tra i pochi, penso, che lo facciate in Italia, no?
1: Sì, lo penso anch'io, nel senso che noi abbiamo il nostro laboratorio all'interno dell'allevamento, quindi noi il nostro intento è quello di stressare il meno possibile le lumache, quindi abbiamo cercato un macchinario che fosse veramente cruelty free, è venuto un veterinario che ha controllato dopo l'estrazione quante lumache erano morte, del tasso di mortalità praticamente era inesistente, lo stesso tasso che si ha quando le lumache sono in campo aperto. E quindi ecco, questo per noi è importantissimo, che l'animaletto si stressi proprio
0: il meno possibile, certo.
1: Sì, ci teniamo tanto perché non ci piace, insomma, ci sono dei macchinari che sono molto cruenti, non solo fanno del male alla lumaca, ma oltretutto producono anche una bava di qualità inferiore, perché all'interno ci sono anche, diciamo, cose che non dovrebbero esserci per come viene estratta la bava.
0: Da voi niente chimica e tutto naturale, abbiamo capito questo come messaggio forte. E aspettative, mercati, possibilità di crescita, in conclusione, allora, Clementina Pipola, quali?
1: Noi speriamo innanzitutto che si capisca cosa effettivamente sia questa bava di lumaca, perché come vi dicevo, la bava di lumaca si usa sì per la pelle, ma in realtà con la nostra bava si producono anche degli sciroppi per la tosse, anche per le ulcere allo stomaco, cioè la bava veramente è un prodotto che andrebbe, secondo me, commercializzato in modo più ampio, però insomma c'è tanto margine, noi speriamo di riuscire a prendercelo, ecco, il margine che ci manca.
0: E noi vi auguriamo ogni successo e crescita ancora per lei e per Giorgio Vogrich. Allora, per parlare di lumache, in questo caso non lentamente ma molto veloce, per questa realtà che davvero si è distinta in pochi anni, migliori in bocca al lupo, e metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook. Grazie per essere stata con noi, Clementina Pipola.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.

0: Due minuti per in conclusione della nostra puntata dedicati ad una data che qualcuno può non conoscere, infatti è la giornata internazionale del vino, proprio oggi il 25 maggio, e quando parliamo di vino e parliamo di Made in Italy e parliamo di valorizzazione dei prodotti, parliamo di cultura del territorio, di valorizzazione. Noi parliamo tante volte di territori e di protagonisti, a cominciare per esempio da un territorio come le Langhe, piuttosto che il Barolo, piuttosto che il mercato del vino italiano che si sviluppa all'estero, pensiamo all'Asia, ci viene in mente proprio un personaggio che è anche un amico dell'Italia che va. Allora, buongiorno a Gianni Gagliardo, imprenditore, vinicolo, piemontese, figura di primo piano del panorama enologico italiano internazionale, e anche recentemente autore di un libro dedicato proprio al Made in Italy, il fascino di un paese straordinario, di cui abbiamo parlato già all'interno della nostra trasmissione. Ben trovato!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che significato ha allora, Gagliardo, la giornata internazionale del vino? Perché è importante sottolineare, anche al di là delle grandi kermesse, delle grandi iniziative che vi sono state anche in Italia lo scorso mese col Vinitaly, l'importanza di un settore come quello vinicolo, che rappresenta davvero un'importante ossatura per la nostra economia? Abbiamo visto anche recentemente proprio nei mercati dell'est arrivare proprio in grande stile molti dei grandi produttori per proporre e rafforzare il vino e il mercato del vino italiano.
1: Certo, il vino ha avuto in questi ultimi anni un cambiamento storico, mai è successo nella storia del vino che ci fosse un passaggio così importante di percezione. Il vino, che è sempre stato quasi un alimento, oggi ha raggiunto quasi una posizione di status, e questa nuova percezione ha consentito a noi produttori di esportarlo, di portarlo in paesi che non avevano nulla a che fare con la loro cultura e il vino, tipo tutto il mondo asiatico, il quale ha mai bevuto vino, ma oggi in Asia il vino è qualcosa che va oltre il lusso, diventa uno status, e l'approccio è stato dovuto a questo radicale cambiamento. E questo ha portato per l'economia nazionale una trasformazione che vi sintetizzo. Pensiamo che fino agli anni 70 avevamo un consumo pro capite di 120 litri grosso modo in Italia, e che fatturavano 2 miliardi. Oggi è sceso intorno ai 35, ma fattura 35 miliardi, e nel 2024 ha raggiunto il record di export di 8 miliardi. In più 3 miliardi vengono prodotti da quella che è il turismo che porta il vino. Il Made in Italy in generale, e in particolare il Wine and Food, sta raggiungendo, se non vogliamo dire che abbiamo già raggiunto, il podio più alto al mondo. La nostra cucina ha superato anche numericamente quella cinese, ha superato nettamente quella francese. Strettamente collegata al vino italiano è uno dei veicoli più importanti, ma il Made in Italy in generale sta funzionando molto bene per una ragione semplice e strana. C'è una forte stima, una grande simpatia in giro per il mondo per gli italiani. Noi siamo simpatici, all'interno dei confini siamo un po', ci vediamo un po', insomma, così così, ci lamentiamo sempre. E invece dall'estero ci vedono come un popolo fortunato, un popolo che dà scuole di vita, che dispone di bellezze uniche al mondo e di qualità unica al mondo, al buon gusto, all'arte, all'ingegno. Quindi c'è un desiderio di comprare, di consumare, di avere rapporti con qualcosa che sia italiano. Questa è una forza che ha solo l'Italia, dobbiamo esserne consapevoli, è un patrimonio di tutti, porta turismo, porta consumi, porta economia. Inoltre, questo tipo di non ce la può portare nessuno, come è successo con l'industria, è fatta scappare. Questa è un cambio naturale che abbiamo, la cosa importante è riuscire a conservare in questa globalizzazione quella che è la cultura che poi produce questi effetti. Questo è molto importante e tutti lo dobbiamo sapere.
0: Allora, in un dialogo fruttuoso tra impresa familiare, come nell'esperienza di Gianni Gagliardo, e i mercati globali, il fascino di un paese straordinario è un contributo sicuramente sul valore strategico e culturale del Made in Italy, per cui io la ringrazio molto Gianni Gagliardo, i migliori in bocca al lupo, metta un bel mi piace anche sulla nostra pagina Facebook, e così continueremo a sentirci e anche a seguire questo importante mercato che noi molto spesso approfondiamo nei nostri servizi. Grazie e presto.
1: Grazie a voi.

0: Io!
1: Con queste storie anche legate al mondo del vino, alla giornata internazionale del vino che si è celebrata proprio oggi, 25 maggio, si chiude la puntata dell'Italia che va. Il tempo per ricordarvi di iscriverci, Italia che va @rai.it, ancora meglio su X, siamo su Facebook, e riascoltateci anche dal podcast di Radio Rai. Quindi rayplaysound.it, www.rayplaysound.it. Da Daniel Della Seta adesso l'invito a rimanere con noi. Arriva il GR1 delle 8, a lunedì prossimo. Ciao, buona settimana a tutti.
2: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, partita a scacchi, la mossa del segretario di Stato Rubio, l'accordo possibile già oggi, garanzie per Netanyahu, la risposta di Teheran, ancora troppe divergenze. Flottiglia, tensioni interne in Israele, il presidente Herzog contro il ministro Ben-Gvir, non si abusa degli arrestati, l'esercito si smarca, da noi nessuna violenza sugli attivisti. Contrattacco, nella notte droni ucraini su Belgrad, colpite infrastrutture energetiche, attacchi anche nella regione a nord-est di Mosca, ieri il massiccio raid russo su Kiev. Amministrative, al voto oltre 6 milioni di italiani, test per maggioranza e opposizioni, seggi aperti fino alle 15, poi lo spoglio, speciale su Radio 1. A Torino il volto più brutto del calcio, scontri tra ultra prima del derby, un tifoso bianconero finisce in ospedale, l'incontro inizia con un'ora di ritardo. Magnifica Humanitas, Leone XIV promulga la sua prima enciclica sull'intelligenza artificiale, fatto storico, a presentarla sarà il Papa in persona. Racconta cos'è la Repubblica per te. Per i suoi 80 anni, il Quirinale invita i cittadini a inviare un video tra i volti noti, adulti e bambini. In tanti hanno già aderito all'iniziativa. Culture e il ponte della musica. Dalla Vienna di Mozart alle suggestioni mediterranee del primo Novecento, la superstar cinese del pianoforte Lang Lang, questa sera a Roma. E la Roma, giallorossa, festeggia il ritorno in Champions, si qualifica anche il Como. Milan e Juventus in Europa League, il Lecce è salvo, retrocede la Cremonese. Conte saluta Napoli. Formula 1, il re è Kimi, in Canada la Mercedes di Antonelli, ancora davanti a tutti. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le crisi internazionali in primo piano con la guerra russo-ucraina entrata in una nuova fase fatta di massicci attacchi reciproci, ne parleremo tra poco, e l'attesa per l'accordo tra Iran e Stati Uniti. Trump ottimista, prende tempo, ma importanti novità potrebbero esserci già oggi, ha detto stamattina Rubio.
2: Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse arriverà oggi. Così Rubio in visita in India. Il segretario di Stato americano ha poi ribadito che qualsiasi intesa garantirà a Israele il diritto di difendersi. Tema delicato, perché Tel Aviv ha finora interpretato questo punto come la possibilità di continuare i raid a Gaza e gli attacchi quotidiani in Libano, mentre Teheran vuole la fine di tutte le ostilità, comprese quelle contro Beirut. A mio avviso, ha aggiunto Rubio, abbiamo sul tavolo una proposta molto solida per la riapertura di Hormuz e ottime premesse per una trattativa sul nucleare. Avremo un buon accordo o useremo altri metodi per trattare con loro. Se raggiungeremo un'intesa con l'Iran sarà ben fatta, non come quella conclusa da Obama, così ha scritto ieri Trump su Truth, aggiungendo che l'accordo non è ancora stato del tutto negoziato ed esortando a non avere fretta. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E non hanno decisamente fretta i Pasdaran. L'accordo è passato al setaccio dall'autorità suprema di Teheran, il punto con il corrispondente.
3: La trattativa è lenta. È difficile raggiungere la guida suprema nascosta in una località segreta. E come ha ricordato il presidente iraniano Pezeshkian, nessuna decisione verrà presa senza la sua autorizzazione. Secondo fonti americane, il suo via libera ci sarebbe già. Ma sappiamo che Mojtaba Khamenei è anche vicino ai Pasdaran, che hanno definito incompleto e incoerente l'annuncio di Trump e che attraverso le loro agenzie di stampa denunciano: gli Stati Uniti fanno ostruzionismo, restano troppe divergenze e l'accordo può ancora saltare. L'ala più intransigente del regime degli Ayatollah ha ribadito di voler continuare a esercitare la sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz e ha smentito come propaganda americana la rinuncia alle scorte di uranio arricchito, magari per consegnarle alla Russia. L'Iran è diffidente, già due volte è stato attaccato a negoziati in corso. Se invece verrà raggiunta davvero un'intesa e la tregua venisse estesa, l'annunceranno i mediatori pakistani e il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi, come rivela l'Arabia, il 5 giugno a Islamabad. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: La diplomazia sul piano internazionale, la mano dura del regime sul fronte interno. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che le autorità locali hanno giustiziato Abbas Akbari, definito un leader armato delle proteste. Era stato condannato per avere partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio. Dicevamo delle ultime dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio, che ha anche parlato di Israele, secondo fronte del conflitto medio orientale. Avrà sempre il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, ha assicurato, a fronte delle preoccupazioni del governo di Tel Aviv. La corrispondente.
0: Il premier israeliano e il presidente americano assieme con sulla scritta «L'Iran non avrà mai l'arma nucleare». È con questa foto su X che il premier Netanyahu ha voluto ribadire che quanto verrà sottoscritto dagli Stati Uniti sarà sempre in linea con le richieste di Israele. Netanyahu ha poi chiarito che Israele continuerà a rispondere a qualsiasi minaccia, soprattutto quella proveniente dal Libano. Libano, dove anche ieri i raid non si sono fermati, sono stati celebrati i funerali dei paramedici della protezione civile libanese uccisi la notte precedente dopo che il loro comando nella regione di Nabatia era diventato obiettivo di un raid. Un altro militare israeliano è poi morto in combattimento nel sud del paese. Non si placa intanto la polemica legata alle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. L'esercito israeliano ha negato qualsiasi coinvolgimento. Gli attivisti, una volta saliti sulle navi, sono prima stati passati sotto il controllo di guardie penitenziarie, poi a terra, al porto di Ashdod, sotto quello della polizia, guidata dal ministro Ben-Gvir. Proprio Ben-Gvir è stato duramente criticato dal presidente israeliano Herzog. Qualsiasi violenza contro persone arrestate è inaccettabile, ha detto. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
1: La replica di Ben-Gvir non si è fatta attendere. Herzog non è degno di fare il presidente, ha detto. Ma intanto, oltre agli italiani, anche altri attivisti della flottiglia di ritorno nei rispettivi paesi hanno confermato abusi e maltrattamenti subiti in Israele. Un altro gruppo di attivisti della flottiglia di terra sono fermi in Libia. Tra loro due nostri connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, con cui si sono persi i contatti. Veniamo all'altro fronte di destabilizzazione, quello russo-ucraino. Quella appena trascorsa è stata un'altra notte di attacchi pesantissimi. La corrispondente da Mosca.
4: Le forze armate ucraine hanno attaccato la Russia durante la notte in aree vicino al confine, ma anche nella cintura che circonda Mosca. I russi riferiscono di attacchi massicci con missili contro Belgorod, colpite le infrastrutture energetiche, interrotte le forniture di acqua e elettricità, attacchi anche a Bryansk e intorno a Mosca. Sotto attacco nella notte per l'ennesima volta la regione di Yaroslav, sede di una grande raffineria, presa di mira nuovamente dai droni. Solo ora è stata riaperta l'autostrada verso la capitale che costeggia questo grande impianto. Gli ucraini rivendicano di aver danneggiato anche una stazione di smistamento per il pompaggio di petrolio nella regione di Vladimir, che rifornisce Mosca e i suoi aeroporti. Una risposta agli attacchi russi nella notte tra sabato e domenica contro Kiev, che hanno devastato anche il centro della capitale ucraina, impiegati missili Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari e altri potenti sistemi missilistici. Solo obiettivi militari, dice il Cremlino, che parla di rappresaglia per l'attacco contro un dormitorio nel Lugansk dove sono morti 20 studenti. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
1: Rai Radio 1, le ricadute economiche dei conflitti. Sulla scia delle speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran cala il prezzo del petrolio e secondo uno studio di un'impresa l'Italia paga sui carburanti meno di Francia e Germania, effetto in parte del taglio delle accise.
5: Prima 20 centesimi al litro più IVA per benzina e diesel, poi 5 centesimi per la benzina e 20 per il diesel, diventati 10 nell'ultima formulazione del decreto taglia accise. Costo 2 miliardi circa ed effetto benefico ai distributori, almeno rispetto al resto d'Europa. L'analisi è del centro studi di un'impresa. Nel periodo di crisi acuta, dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, dal 23 febbraio al 20 aprile, ricostruisce un'impresa, la benzina è aumentata nel nostro paese del 7%, contro il 18% in Francia, il 15% in Germania e il 12% di media nell'intera Unione. Sul gasolio l'incremento è stato più alto, al 24%, ma meglio che in Francia, più 28% e Germania, più 29%. Ancora una volta al di sotto della media europea, sottolinea un'impresa. A fare la differenza, scrive il centro studi, è il taglio temporaneo delle accise, iniziato il 19 marzo e programmato fino al 6 giugno. Paola Nania, GR1.
1: Temi economici che sono al centro anche del confronto tra i partiti.
6: Per contrastare le difficoltà economiche di famiglie e imprese serve una maggiore flessibilità dell'Europa. Così il centrodestra, che con Fratelli d'Italia chiede più elasticità a Bruxelles e poi torna sulle ricadute del superbonus sui conti pubblici. Salvo Sallemi.
7: Per l'Agenzia delle Entrate una pratica su tre del superbonus è falsa. Nonostante questo disastro voluto da Conte e PD, il governo Meloni ha stanziato quasi 2 miliardi nel taglio delle accise.
6: La Lega ribadisce il tempo sta scadendo. Senza una risposta positiva dell'Europa agiremo in autonomia. Dialogare con con Bruxelles per trovare una soluzione condivisa è il pensiero di Forza Italia, che torna sul tema giustizia con una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Sul tema superbonus il Movimento 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. Per il Partito Democratico gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone, e Schlein ricorda le misure da attuare.
8: Dalla defiscalizzazione delle attività economiche, pagare meglio medici, insegnanti e infermieri, a partire dal sostegno alle attività agricole.
6: Per AVS la Premier è come lo sceriffo di Nottingham, rende l'Italia più ingiusta. Alessandra Allegra, GR1.
1: Le amministrative si sta votando in quasi 750 comuni. Nella prima giornata chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 52% della precedente tornata.
9: Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 amministrazioni, tra le quali quelle di 18 capoluoghi. Venezia, l'unico capoluogo di regione. Poi quelli di provincia: Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Potrebbe essere l'ultimo grande test prima delle prossime elezioni politiche. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti, e se nessuno supera questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. In Sardegna invece il 7 e l'8 sarà la volta del primo turno, ballottaggio 21 e 22 dopo 15 giorni. Come sempre per votare servono tessera elettorale e un documento di identità. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Si vota fino alle 15, poi parte lo spoglio e anche il nostro speciale con risultati, analisi e commenti qui su Radio 1. Le 8:11, siamo alla cronaca, a partire dagli scontri di Torino prima del derby. Grave, un tifoso bianconero ferito alla testa e operato d'urgenza.
10: La follia all'esterno dello stadio comincia tutto nel pomeriggio. I supporters della Juve percorrono in corteo corso Unione Sovietica. Quelli del Toro si sono radunati al Philadelphia. Alcuni gruppi granata si spostano dalla curva Maratona. Tutti i percorsi confluiscono in piazzale San Gabriele da Gorizia. Qui si scatena la guerriglia con lanci di bombe carta, bottiglie, sassi. L'aria è densa di fumo. Le tifoserie vengono a contatto, le forze dell'ordine disperdono le due fazioni con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. Un tifoso bianconero colpito alla testa viene portato in ospedale, è in terapia intensiva. La notizia piomba dentro lo stadio, fa il giro del settore ospiti e gli ultras bianconeri chiedono a gran voce di non giocare, posizionandosi sulle balaustre e minacciando l'invasione di campo. Il fischio d'inizio un'ora dopo, in un clima surreale. Questo non è tifo sportivo, sono atti criminali. Bisogna impedire a chi li commette di frequentare gli stadi. Così il sindaco Stefano Lorusso, esprimendo solidarietà ai 4 agenti feriti. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: La tragedia alle Maldive è attesa per le autopsie nelle prossime ore sui corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione e per l'analisi della loro strumentazione.
11: GoPro ed attrezzature stanno rientrando in Italia dalle Maldive, permetteranno agli inquirenti di sciogliere i tanti dubbi sulla morte dei 5 subitaliani. Le prime risposte si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. A delegare gli accertamenti la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. A setaccio anche le mail tra la professoressa Monica Montefalcone e l'Università di Genova. Quest'ultima ha sottolineato come l'attività di immersione subacquea sia stata svolta a titolo personale. Gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra vogliono ricordare la docente con una preghiera nei fondali liguri davanti alla statua bronzea del Cristo degli Abissi. Vladimir Pecchia è il loro rappresentante.
12: Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento, dovremmo organizzarci privatamente.
11: Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
1: Caso Garlasco. A breve sarà depositata la memoria difensiva di Andrea Sempio, ma intanto emerge un suo nuovo audio in cui definisce corrotto i magistrati che indagano su di lui.
13: Marzo 2025, intercettato mentre è in auto, Andrea Sempio si lascia andare a giudizi durissimi sui magistrati di Pavia che da poco più di un mese hanno riaperto l'inchiesta.
14: Ci sono troppe cose che giuridicamente non dovrebbero valere, ma valgono, perché le persone sotto sono corrotte. Io mi aspetto il peggio possibile da tutto questo.
13: Nelle conversazioni con un'amica compare anche la giudice Daniela Garlaschelli, che segue il caso al tribunale di Pavia. Secondo Sempio, la sua avvocata Angela Taccia l'avrebbe definita con un epiteto, ma è lui stesso a dire: in realtà la Garlaschelli si è rivelata una persona corretta, magari non nei modi, ma corretta. Entro mercoledì 27 i suoi legali presenteranno una memoria difensiva corredata da 6 consulenze. Oltre a quella personologica ce ne sono una medico-legale sulle cause e tempi del decesso e una antropometrica per verificare se le impronte possano collimare con quelle lasciate dalle scarpe dell'assassino. Il passo successivo potrebbe essere la decisione di farsi interrogare prima dell'attesa richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. Claudio Vigolo, GR1.
1: Nell'aula del Sinodo in Vaticano oggi Leone XIV promulga e presenta, ed è la prima volta per un Papa, la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo il cardinale Michael Cerny, presidente della Commissione Vaticana sull'AI.
15: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro, questo è la nuova Rerum Novarum. E che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
1: Che cosa è per te la Repubblica? Raccontacelo in un video. L'invito è del Quirinale in vista dell'80° compleanno il 2 giugno della Repubblica Italiana. Per le celebrazioni tante iniziative con ampia partecipazione e diretta Rai.
16: Per me la Repubblica è libertà e inclusione.
17: Per me è speranza.
18: Per me la Repubblica è cura, è lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
19: Per me la Repubblica siamo tutti noi che col lavoro la costruiamo giorno per giorno. Per me la Repubblica.
20: Un mosaico di volti apre il sito del Quirinale. L'iniziativa è appena partita e già tantissimi hanno aderito, noti e soprattutto non noti.
21: Per me la Repubblica è uguaglianza, libertà e partecipazione.
22: Per me essere al servizio dei cittadini con un sorriso.
20: Volti e voci, 30 secondi per dire, chiede il Quirinale, che cosa è per te la Repubblica oggi a 80 anni dal referendum con cui gli italiani accantonarono la monarchia. La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, una festa di tutti, dice il presidente Mattarella e passa la parola ai cittadini.
23: La Repubblica è una promessa da custodire ogni giorno.
24: È prendersi cura del bene comune.
25: Per me la Repubblica è il posto dove nessuno ne sta mai escluso, siamo tutti uguali.
20: Partecipare, tutte le istruzioni sul sito del Quirinale per celebrare, riflettere, progettare insieme, unire passato, presente, futuro.
26: La Repubblica non è scontata.
20: Sonia Filippazzi, GR1.
1: La Cina lancia ufficialmente il suo primo robot domestico multiuso. Si chiama Shiguang S1 e non è un semplice assistente vocale su ruote, ma il primo umanoide progettato per gestire in maniera impeccabile tutte le faccende di casa.
27: China has officially launched its first general purpose household robot.
28: Prepara il cibo, lo serve a tavola, piega i vestiti e rifà il letto. Dimenticate le tradizionali applicazioni industriali. Questo è il futuro anteriore della robotica e ancora una volta arriva dalla Cina. Shiguang S1 studia il layout della casa, impara le abitudini dei suoi abitanti. Così, se si sposta un mobile o si piega una camicia in modo insolito, il robot osserva, elabora e mette a sistema. Ovviamente equipaggiato con intelligenza artificiale integrata per migliorare continuamente le proprie competenze, ma anche comunicare con le persone. E per chi teme la gestione della macchina, nessun problema. Il robot include un meccanismo di autocontrollo. Se tocca accidentalmente una persona o un animale domestico durante il movimento, si ferma immediatamente per ridurre il rischio di lesioni. Per ora, solo un programma pilota lanciato per testare il robot nelle abitazioni di Wuhan ed affinarne gli algoritmi. Ma le previsioni già indicano oltre 100 milioni di umanoidi entro il 2045 nella sola Cina, perché il futuro ormai bussa alla porta e sa anche apparecchiare la tavola. Mauro Zan, GR1.
1: Atteso ritorno a Roma per Lang Lang, all'Auditorium Parco della Musica, il fuoriclasse cinese del pianoforte propone un repertorio senza confini di spazio e tempo.
29: Da Bach
0: Bach a Herbie Hancock, da Debussy ai Metallica, non ha confini il pianoforte di Lang Lang, perché per lui la musica ha il compito di mettere in contatto mondi e gettare ponti, soprattutto in un pianeta diviso come quello di oggi. Con la sua indole pop e social, è il musicista classico più amato dai giovani e ha realizzato molti progetti per educare alla musica i più piccoli. Nel 2008 ha creato la Lang Lang International Music Foundation per sostenere i giovani talenti e con il suo esempio solo in Cina ha motivato 40 milioni di giovanissimi a dedicarsi allo studio del piano.
2: I believe every

0: Cecilia, la superstar cinese, per il suo recital romano, ha scelto un programma che spazia dal classicismo viennese con Mozart e un ampio omaggio a Beethoven alle sonorità iberiche a cavallo tra 8 e 900, per concludersi con il romanticismo di Franz Liszt. Claudia Fayens, GR1.
1: Tra musica e cinema, da stasera per 3 giorni nelle sale, King Marrakesh, il docufilm di Pippo Mezzapesa sulla scalata al successo del celebre rapper. Un racconto speciale dal tour negli stadi fino al Marra Block Party del 18 aprile alla Barona, che ha permesso di raccogliere 230.000 euro proprio per la riqualificazione del quartiere della periferia milanese dove Fabio Rizzo, in arte Marrakesh, è cresciuto.
2: Quando sono sul palco a fare il cantante non ho paura di niente, in quel momento sono Marrakesh, invece stasera sono io.
3: E sei Fabio?
2: Quest'ultimo anno per me è stato un anno di chiusura di cerchi.
4: Benvenuto a casa.
2: Ho imparato che la vita può stupirti in maniere che non ti aspetti proprio.
5: Ma non è solo a casa!
6: Tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Ci piace così.
2: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi. Che ha fatto quello che
7: vuole. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori.
1: Los Angeles rende omaggio a Yoko Ono con una mostra aperta fino a ottobre che ripercorre il suo lavoro di artista e attivista dagli anni 50 a oggi.
8: E alla fine Yoko Ono ha conquistato anche Los Angeles. Ha aperto i battenti in California la mostra Music of the Mind dopo il successo londinese alla Tate Modern. Questa personale approda al The Broad. Yoko Ono non ha bisogno di presentazioni, amata, odiata, visionaria. Ha plasmato la cultura contemporanea per decenni. In alcune opere i visitatori sono chiamati a prendere parte all'atto creativo. Pensiamo agli ulivi di Broad sulla East West Bank Plaza, che diventa Wish Trees for Los Angeles, un'installazione in cui il pubblico può legare i propri desideri ai rami degli alberi, in uno slancio di speranza per la città. Sono esposti pezzi interattivi, brevi testi che suggeriscono riflessioni su vari temi, musica, pittura, poesia. Ci sono materiali delle campagne per la pace, le celebri Bad Inn con il marito John Lennon, un viaggio nell'universo infinito della mente di Yoko Ono, una spinta a immaginare nuovi orizzonti, a vederci come una collettività, mai come oggi, un sentimento da incoraggiare. Marcella Sullo, GR1.
1: Le 8:23 in punto, tra poco torna Radio Anch'io Sport. Buongiorno.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
10: E 23 minuti, buongiorno, bentrovati all'ascolto dalla redazione di GR Parlamento, Stefania Benigni in studio, c'è Adriano Lippi in regia. E allora vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi, lunedì 25 maggio. Le aperture sono quasi tutte, con qualche eccezione, dedicate alla situazione in Medio Oriente, benché ancora in stallo, di fatto siamo in attesa. Partiamo con il Corriere della Sera. Trump congela l'intesa, il presidente non offretta, l'Iran ostruzionismo degli USA sulle clausole, il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio. E collegato a questo c'è anche un interessante lancio del Data Room di Milena Gabanelli. Oggi insieme a Giuseppe Sarcina firmano chi controlla i 7 stretti e chi paga. È un reportage su appunto gli stretti dove transitano tutte le merci mondiali o quasi. Ancora dalla prima del Corriere della Sera, spazio anche alle elezioni comunali in Italia. Sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo, si vota fino alle 15, poi lo spoglio. E lanciata in prima del Corriere della Sera anche con 2 piccole fotografie di Jasmine Paolini, la tennista.

Checco Zalone, il Quirinale e il 2 giugno fate un vostro video. Proprio Paolini e Zalone sono due dei volti della Repubblica, l'iniziativa per la festa del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Ancora dalla prima del Corriere della Sera, poi notizie di calcio, e tra queste anche gli scontri a Torino che ci sono stati con insomma il ferimento piuttosto grave, serio, di un tifoso, e la pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile. C'è una fotografia appunto di una casa ucraina che è stata colpita dai droni russi. L'attacco di Mosca, morti e feriti. Andiamo sulla Repubblica, anche qui accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta. I nodi su Hormuz, il nucleare, flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir, l'IDF, da noi niente abusi. Il declino di una potenza è l'editoriale di Paolo Garimberti per la situazione ancora legata alla guerra in Medio Oriente. Si affaccia anche in prima pagina di Repubblica il sondaggio, le mappe di Ilvo Diamanti, gli italiani non si fidano più dell'America. E poi invece sul versante del conflitto russo-ucraino, Ucraina vendetta di Putin, su Kiev anche supermissile. Grande fotografia con gli scontri a Torino, caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa. Le amministrative, comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud, e anche qui l'invito del Colle, i vostri video per il 2 giugno. La stampa invece sceglie di aprire con le notizie dal conflitto russo-ucraino. Putin colpisce Kiev e sfida la UE. Slitta la firma dell'accordo Iran-USA, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump a Netanyahu. Le analisi sono moltissime per quanto riguarda la situazione internazionale. Tra queste quella di Alessia Melkangi, annunci e minacce, ma la svolta non c'è, e Anna Zafesova, l'ultimo ricatto dello zar ferito. C'è però ampio spazio dedicato in prima anche le notizie di politica italiana, allora foto del generale di Roberto Vannacci, il test comunale, affluenza in calo, Fratelli d'Italia e lite su Vannacci, e poi Alessandro De Angelis firma un'analisi del momento politico italiano e anche del prossimo futuro, a proposito poi anche delle tante discussioni sulla nuova legge elettorale, il partito che sogna un eterno pareggio. E infine, sempre in prima della stampa, lanciata anche un retroscena, Giorgia e Marina alleate per forza, lo firma Ilario Lombardo. Grande foto centrale per la stampa, poi dedicata anche qui agli scontri per la partita. Prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari, Juve niente Champions, la ferita del derby, e anche un commento, il pallone rimasto al Medioevo, di Paolo Brusorio. Andiamo al Messaggero, anche qui grande fotografia legata al mondo del calcio, Roma bentornata in Champions, giallorossi è 2-0 a Verona, Malene Sharawi, giallorossi terzi, Como quarta, Milan e Juve fuori. E poi ancora però oltre questa grande fotografia dedicata alla squadra di calcio della Roma, del resto il Messaggero è appunto il giornale della capitale, subito sotto invece l'apertura sulle notizie internazionali, USA-Iran, la firma slitta,
Trump ottimista, ma non c'è fretta. Muro Israele sul nucleare a Teheran. Hormuz, 2000 navi bloccate. Grimaldi, stufi degli annunci, servono certezze. E allora, definiti i punti dell'accordo, c'è attesa appunto per il via libera finale. Festa per gli 80 anni della Repubblica. Zalone, Bisio e Paolini, testimonial del Colle per la Repubblica. Il Sole 24 Ore, oltre a un grande titolo sul Festival dell'economia di Trento, benessere per età, vincono Firenze, Bolzano e Trieste, sono le province al top per la qualità della vita di bambini, giovani e anziani. E l'apertura però è data al 730 semplificato, un boom del 730 semplificato con più dati. La via guidata è scelta da 8 contribuenti su 10, ma chiede più informazioni. Una notizia all'interno della colonnina del Panorama: prescrizione, catena di riforme, nuova proposta in Senato. Il Giornale apre anche questo quotidiano sulla situazione in Medio Oriente. Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran. Verso 60 giorni di cessato il fuoco e Hormuz aperto. Incontro il 5 giugno, slitta la firma sull'intesa. E subito sotto però, titolo ancora più grande: islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi. A Venezia, mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dai 5 Stelle. Oggi urne chiuse in 743 comuni. Anche in prima del Giornale, le immagini degli scontri ultra a Torino che fanno slittare il derby. Domani, Iran USA, Trump rallenta l'accordo, Israele vuole la libertà di attacco. Il memorandum d'intesa con gli Ayatollah è quasi pronto, ma si tratta ancora sullo stretto e sull'uranio. Netanyahu non riesce a nascondere la sua rabbia. Abbiamo il diritto di difenderci anche in Libano. La rotta alternativa del Mar Caspio, da cui transitano droni iraniani e russi. Quindi questa è diciamo il grande titolo in prima pagina di Domani. Subito sotto il lancio di un articolo che poi troviamo nelle pagine interne: propaganda CPR, così Meloni vuole aprirli in tutta Italia, investimenti in vista delle urne. Tra gli editoriali, le analisi, le vie strettissime del governo, la Premier, la UE e il paradosso della flessibilità di Lorenzo Castellani. Il Fatto Quotidiano invece ha tutt'altra apertura: manette e stangata ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no, Fratelli d'Italia frena. Di che cosa si sta parlando? Appunto della proposta avanzata ieri dal capogruppo Costa di Forza Italia sulla responsabilità civile dei magistrati, e questo sembrerebbe spaccare in qualche modo il centrodestra, con un'apertura, poi lo leggeremo naturalmente, ne leggeremo meglio i dettagli. Un'apertura registrata dalla Lega invece sembrerebbe una certa rigidità da parte di Fratelli d'Italia. Ancora comunque dalla prima del Fatto Quotidiano: USA-Iran, intesa vicina ma rinviata, i nodi sono Hormuz, uranio e asset. Trump dall'annuncio, ma serve altro tempo per questa tregua di 2 mesi. E poi flottiglia, il 29 aprile e 18 maggio nel bunker dell'IDF, abbordaggi e catture, in cabina di regia pure Netanyahu con Katz. Il Foglio apre con una vignetta di Macox dedicata insomma all'attentato, l'ennesimo attentato comunque fallito della persona che si era avvicinata, aveva sparato dalla Casa Bianca. L'abbiamo neutralizzato, presidente, era un pazzo che si credeva Gesù, cioè si credeva me, domanda Donald Trump, rappresentato da Macox con il celebre ciuffo biondo. Pazzo vero,
Questa città è troppo piccola per due Gesù, riprende quindi anche la battuta del presidente sulla popolarità di sua moglie. Andremo poi a leggere all'interno del Foglio una serie appunto di suggerimenti e di suggestioni. Ampio spazio, tra l'altro, questo giornale dedica, ma non è l'unico, alla magnifica Humanitas, che oggi sarà svelata, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che sarà tra l'altro presente proprio alla presentazione oggi di questa enciclica. Noi alle 8:35 ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo subito dopo.

0: senza più.
1: E allora, come detto, torniamo a leggere gli articoli, lo facciamo partendo dalla Stampa che, come dicevamo, anche leggendo nella prima pagina, insomma, è piena di spunti che riguardano il governo e la situazione politica italiana. Andiamo quindi a leggere questo. Partiamo da qui, partiamo da questa notizia che si collega direttamente con quelle che stanno arrivando dall'affluenza nelle elezioni dei comuni in Italia. Affluenza in calo nel test coalizioni, gli occhi su Venezia, partecipazione al 46,3% contro il 50,2% della tornata precedente, ma Campania, Calabria e Basilicata vanno in controtendenza, quindi al sud dati un po' diciamo più incoraggianti. E c'è ancora poi spazio per la legge elettorale, dal centrodestra sull'arroganza e l'accusa del PD a proposito appunto della nuova legge che si sta discutendo. E andiamo a questo punto alla pagina accanto, pagina 15, a leggere questa analisi di Alessandro De Angelis, il partito del pareggio. Tra Meloni che teme di non rivedere Palazzo Chigi e chi sogna l'accrocco post voto, la discussione sulle regole elettorali rivela un deficit di politica e lontananza dal paese reale. Andiamo a leggere allora questo stralcio di questo articolo. Forse non è un caso, ci dice De Angelis, che l'appuntamento, quello appunto elettorale, sia stato preceduto da un paio di dichiarazioni niente affatto banali. Una è quella di Matteo Salvini che, voce dal sen fuggita e poi ritrattata, per la prima volta ha evocato il voto anticipato, indicativa di un clima. L'altra, proprio alla vigilia del voto, anche questa, quella del ministro Luca Ciriani, si accelera sulla legge elettorale portandola quanto prima in aula. Insomma, di questa querela ne abbiamo tra l'altro ampiamente letto ieri dai vari quotidiani. Dunque si vota. Il leader leghista è già molto inquieto, vedremo oggi dai risultati se lo sarà di più. Giorgia Meloni, che il clima lo conosce anche lei, punta tutto sull'ultima carta, sulla sua ultima carta, in mancanza di altre, tra riforme affossate, casse vuote e paese fermo. Primo in Europa per debito pubblico, ultimo per crescita, secondo le stime della Commissione europea. La carta è la leadership, perché di fatto oltre a premioni premietti di maggioranza, nella riforma elettorale è prevista l'indicazione del premier. E allora ci dice Alessandro De Angelis che il racconto si può spendere così: qui si sa chi è il candidato e lì, cioè nel centro-sinistra, l'obbligo di dichiararlo imporrebbe al centro-sinistra di trovare un assetto, una leadership dopo 4 anni di chiacchiere. Per il dopo la paura riguarda l'ossessione del famoso pareggio e bye bye Palazzo Chigi, non impossibile con la legge attuale ma nemmeno certo. Per pareggio si intende numeri ballerini e Senato, perché nell'altro ramo del Parlamento non c'è problema. E scorriamo l'articolo. E così la partita che terrà impegnato il Parlamento di qui alla prossima pausa estiva vedrà in azione 3 partiti. Quello della, virgolette, governabilità contro gli inciuci, guidato dalla Premier. Quello del, virgolette, mai un tavolo con la Meloni, delle opposizioni. Potrebbe convenire loro un sistema, sia pur migliorato rispetto alla proposta, che favorisca la governabilità post voto, ma fanno prevalere le esigenze propagandistiche di una campagna elettorale già in atto. E poi, insomma, il terzo schieramento, il famoso il partito del pareggio, che mira alla conservazione della legge esistente, non dichiarato, trasversale nei due schieramenti e nell'establishment nazionale, tifa per l'ingovernabilità per riproporre, non pago dell'ultimo quindicennio, le solite alchimie di palazzo. Così Alessandro De Angelis, il partito del pareggio, a pagina 15 della Stampa. L'articolo si conclude così. E di fatto appunto si interroga se non ci sia una sfasatura col paese reale e un deficit di politica. Un campo ha esaurito la sua spinta propulsiva al punto che si sente minacciato financo dal generale Vannacci. L'altro è ancora incapace di uno scatto che trasmetta il messaggio: siamo pronti. Un pareggio anche alla fine dell'articolo di De Angelis a pagina 15 della Stampa. E restiamo su questo quotidiano, perché le pagine seguenti, la 16 e la 17, sono sempre dedicate in qualche modo al tema. E intanto c'è un articolo di Federico Capurso: Vannacci, l'altolà di Fratelli d'Italia, non sappiamo se è libero dalle influenze russe. E insomma, in questo articolo si parla di tutti i dubbi degli esponenti di Fratelli d'Italia verso una possibile alleanza con Roberto Vannacci, il fuoriuscito dalla Lega, e appunto per il quale non si capisce se sia libero da influenze straniere, russe in particolare, e secondo i vertici di Fratelli d'Italia questo è un elemento di chiarezza imprescindibile. E insomma, questo articolo inanella un po' tutti i contatti dell'ex generale Vannacci, le frequentazioni di Vannacci in Russia tra dicembre 2020 e il maggio del 2022, quando prestava servizio come primo addetto militare all'ambasciata italiana a Mosca. C'è l'alleanza stretta a Bruxelles con altri movimenti europei che hanno rivelato al loro interno casi di infiltrazioni dei servizi segreti russi, come il partito tedesco Alternative für Deutschland. Ha fatto riflettere la notizia che i libri del generale avessero registrato un boom di vendite proprio in Russia. E insomma, questi sono solo alcuni elementi che appunto sono elencati in questo articolo, che si conclude così: le riflessioni su programma, valori, antipatie e problemi di convivenza nella coalizione di centrodestra verranno dopo. Prima il generale deve dimostrare quanti voti ha e, soprattutto, parafrasando la premier, dovrà dimostrare di non essere ricattabile. Federico Capurso, pagina 16 della Stampa. Pagina 17, diciamo ritratto di Ilario Lombardo, un retroscena, si intitola Giorgia e Marina, la convivenza forzata. Le due fotografie di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Marina Berlusconi, presidente della Fininvest, le incomprensioni con il Cavaliere, le battute su Gianbruno e le mosse sulla legge elettorale. Il rapporto tra le due leader è sempre stato segnato da diffidenza e caratteri diversi. Cita ancora, tra l'altro, questo articolo il sondaggio di Alessandra Ghisleri di ieri, che abbiamo letto qui in rassegna, e che puntualizzava proprio la figura di Marina Berlusconi, come viene percepita, diciamo, dagli italiani: imprenditrice sì, ma anche con possibilità di strade in politica, di strade aperte e larghe in politica. E quindi di fatto questo ritratto, questo retroscena segna questi due profili così diversi, interessi divergenti, però comunque in convivenza forzata. Non si fidano, ci dice Ilario Lombardo, l'una dell'altra, non ci sarebbe un solo collaboratore o consigliere di entrambe che vi direbbe il contrario. E se, insomma, andiamo verso la fine di questo articolo, Meloni conosce le aspirazioni politiche di Pier Silvio Berlusconi, che sognerebbe di replicare i fasti del genitore, mentre è rimasta sorpresa quando a prendersi la scena è stata inaspettatamente Marina. Sulla svolta liberale di Forza Italia, sui diritti civili, sulle battaglie della comunità LGBTQ, sullo Ius Scholae, sull'eutanasia, sulle banche, queste le battaglie, e sa bene Giorgia Meloni che non è neanche finita qui. Pagina 17 della Stampa. E andiamo anche sul Corriere della Sera, che spiega un po' la situazione invece legata alla responsabilità civile dei magistrati, la proposta di Costa con la freddezza appunto di Fratelli d'Italia, mossa di Forza Italia, ma solo la Lega apre. La domenica elettorale ore 13, scrive Simone Canettieri a pagina 17 del Corriere della Sera. Domenica elettorale, ore 13, Forza Italia apparecchia a sorpresa la responsabilità civile dei magistrati. Il neo capogruppo alla Camera, Enrico Costa, annuncia che sta predisponendo una proposta di legge. Sarà discussa con la maggioranza e il ministro della giustizia Carlo Nordio il 3 giugno durante un vertice. E così la giornata prende tutta un'altra piega, altro che amministrative. La Lega con la responsabile giustizia Giulia Bongiorno apre, la senatrice parla di piena condivisione di priorità, a patto che la legge sia equilibrata, non scritta frettolosamente e non dovrà apparire come una norma punitiva nei confronti di qualcuno. Da Fratelli d'Italia, il partito della Premier Giorgia Meloni, sembra non esserci entusiasmo. Dietro le quinte si registra un velo di perplessità per le modalità dell'annuncio di Costa via social. Poi ci sarebbe sempre il solito discorso delle priorità. Comunque, per spirito di coalizione, Palazzo Chigi e Via della Scrofa decidono che sull'argomento uscirà pubblicamente solo il neo sottosegretario di Via Arenula, Alberto Balboni. Questa la sua dichiarazione con il Contagiri. Ogni proposta di un gruppo della maggioranza merita di essere valutata. Per ora mi sembra si tratti di un annuncio. Vedremo nel merito i contenuti. La materia è delicata, occorre bilanciare con prudenza i diversi interessi in gioco. E allora questo scrive Simone Canettieri a proposito di questa proposta, tra l'altro sempre a pagina 17 del Corriere della Sera anche un articolo di Virginia Piccolillo che segue l'intervista realizzata proprio da lei ieri al Presidente del Senato, La Russa, sul ricordo di Almirante. Dopo l'intervista al Corriere, appunto, le parole di La Russa su Almirante, la sinistra protesta è revisionismo. Dopo quell'intervista sono parecchie le voci che si sono levate. Comunque rimaniamo invece sulla responsabilità civile, perché ve l'avevo detto, addirittura l'apertura del Fatto Quotidiano, pagina 2 e pagina 3, oltre che la prima pagina. Giustizia, governo allo sbando, riforma degli arresti, lite, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Nordio convoca tutti il 3 giugno. Poi sulla proposta del forzista Costa, responsabilità civile dei magistrati, altra spaccatura a destra. E insomma, potete trovare questi articoli a pagina 2 e pagina 3 del Fatto Quotidiano. Uno lo firma Giacomo Salvini e l'altro Liana Milella. Andiamo a questo punto anche su Il Domani. Il Domani in particolare, oltre ad occuparsi soprattutto del condono edilizio, sanatorie, scudi agli imprenditori, la destra non cambia mai, ampliata la rottamazione, in arrivo un altro blitz per sanare abusi sugli immobili, a corto di proposte la maggioranza si affida all'usato sicuro per il consenso. È un articolo di Stefano Iannaccone che trovate a pagina 6 di Domani. Sempre a pagina 6 poi prosegue l'analisi che avevamo segnalato dalla prima pagina di Lorenzo Castellani, Meloni Bruxelles, il cortocircuito della flessibilità. Ne leggo solo uno stralcio. L'approvvigionamento resta strutturalmente fragile, esposto a tensioni geopolitiche che vanno dal teatro ucraino all'incertezza oramai strutturale sul passaggio nello stretto di Hormuz. L'approvvigionamento naturalmente si sta parlando di crisi energetica. Questi due terreni sono intimamente legati, lo testimonia il fatto che subito nel governo italiano si sono disvelate idee volte a non rispettare gli impegni in sede NATO per il riarmo se non ci saranno concessioni sul bilancio da parte di Bruxelles. E quindi una lunga analisi di questo braccio di ferro. L'articolo si conclude così: la Commissione continua a chiedere disciplina fiscale in un mondo che premia l'intervento governativo, mentre alcuni governi nazionali chiedono flessibilità senza avere pienamente gli strumenti per sostenerla. Giorgia Meloni cerca di trasformare questo spazio ristretto in un terreno politico praticabile. Non è detto che abbia successo come in altre occasioni, ma per la Premier non sembrano esserci al momento altre vie realmente praticabili. Così Lorenzo Castellani a pagina 6 di Domani, e a pagina 7 invece Marika Economou firma: riempire l'Italia di nuovi CPR, quanto ci costa la propaganda. Il governo si prepara alle elezioni e rispolvera la vecchia promessa. L'esecutivo, a un anno dal voto, accelera sul piano annunciato nel 2023, dopo Cutro e lasciato sulla carta. Rilancia il Panopticon a Castel Volturno con una gara da 41,2 milioni. I territori contrari a nuove strutture. Così a pagina 7, questo lungo articolo dedicato appunto alla costruzione di CPR sul suolo italiano. Andiamo anche direi su Il Messaggero, mancano davvero pochi minuti, e qui vi segnalo a pagina 10 un articolo a firma Ernesto Menicucci: politiche, il fattore comunali, riprende quota l'Election Day. Centrosinistra strafavorito nel voto a Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino a primavera 27. Per il centrodestra è rischioso tirare la legislatura fino a settembre, questo in estrema sintesi. Inizia così quest'articolo: c'è un fantasma che si aggira fra Transatlantico e la sala Garibaldi del Senato, che rimbalza nella bivette di Montecitorio e Palazzo Madama, che occupa gli strateghi della politica dei vari partiti e che si colloca sulla via tra il voto ad aprile-maggio del 2027 oppure l'autunno dello stesso anno. E non si tratta delle sparate più o meno attendibili di Matteo Salvini, che ha smosso lo stagno gettando il sasso del voto anticipato rispetto a fine legislatura. L'ipotesi in realtà più che contemplata da parecchi mesi. Il vero fattore sulla data del voto si chiama comunali, intese come elezioni per i comuni, e non naturalmente quelle che si stanno svolgendo tra ieri e oggi, importanti sì, ma fino a un certo punto. E certo è l'ultimo voto prima delle politiche, il primo dopo il referendum. La sinistra spera di espugnare Venezia dopo 11 anni di Brugnaro, e se ci riuscirà si parlerà di spallata al governo. Ma le elezioni comunali che contano, ci dice Menicucci, senza togliere nulla a nessuno, sono quelle comunali del 27 dell'anno prossimo, quando si voterà per i sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Le cinque principali città italiane, un bacino di elettori da oltre 5 milioni di persone, una decina comprese tutte le altre che andranno alle urne in quella data. Attualmente tutte in mano al centro-sinistra: Gualtieri a Roma, Sala a Milano, Manfredi a Napoli, Lo Rosso a Torino, Lepore a Bologna. Cinque uscenti, quattro ricandidati, tranne Sala a Milano, che ha già fatto due mandati, e che sono dati per super favoriti, che vuol dire che per il centrodestra al governo si aprono i ragionamenti sulla data del voto nazionale a seguito di queste comunali. Le comunali infatti si devono svolgere in primavera tra marzo e giugno, e a quel punto tirare la legislatura nazionale fino alla fine, cioè a settembre, per Meloni e compagni diventerebbe un grande rischio, perché potrebbe significare di arrivarci dopo il cappotto alle comunali 5-0 nelle grandi città per il centro-sinistra. Articolo lungo che prosegue, e lo trovate a pagina 10 del Messaggero. Politica, il fattore comunali, riprende quota l'Election Day. E andrei anche su Repubblica nell'ultimo minuto che ci rimane per segnalarvi queste questa polemica, diciamo l'articolo più dettagliato dopo quello di ieri del Corriere della Sera, l'intervista al Presidente del Senato La Russa, Almirante democratico, bufera sulla Russia. Concita Sannino firma questo articolo a pagina 19 di Repubblica. Il presidente del Senato sul fondatore del Movimento Sociale Italiano: non contro l'antisemitismo, per le opposizioni sdoganamento grave, riscrive la storia. E allora 8:58 minuti, noi ci fermiamo, è in arrivo il notiziario condotto da Francesca Rinaldi, grazie a Adriano Lippi e a Patrizio Gotti in regia, ci ritroviamo subito dopo il notiziario.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Una buona giornata dalla redazione di GR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. Ancora ferma l'attività parlamentare delle aule anche per la giornata odierna a causa delle elezioni. Riprenderà domani alla Camera con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il DDL delega in materia di energia nucleare sostenibile. Assemblea del Senato in pausa per tutta la settimana per dare spazio al lavoro delle commissioni. L'aula di Palazzo Madama riaprirà i battenti mercoledì 3 giugno. Elezioni amministrative, dicevamo, si sta votando in quasi 750 comuni. Nella prima giornata, chiusa ieri alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Sentiamo Gianluca Ruggirello.
3: Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 amministrazioni, tra le quali quelle di 18 capoluoghi, Venezia, l'unico capoluogo di regione, poi quelli di provincia, Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Potrebbe essere l'ultimo grande test prima delle prossime elezioni politiche. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti. E se nessuno supera questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. In Sardegna invece il 7 e l'8 sarà la volta del primo turno, ballottaggio 21 e 22 dopo 15 giorni. Come sempre per votare servono tessera elettorale e un documento di identità.
2: Sulla scia delle speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran cala il prezzo del petrolio. Il Brent si attesta poco sopra $97 al barile, mentre il WTI a $90,93. Secondo uno studio di un'impresa, l'Italia paga sui carburanti meno di Francia e Germania, effetto in parte del taglio delle accise. Paola Nania.
4: Prima 20 centesimi al litro più IVA per benzina e diesel, poi 5 centesimi per la benzina e 20 per il diesel, diventati 10 nell'ultima formulazione del decreto taglia accise. Costo 2 miliardi circa ed effetto benefico ai distributori, almeno rispetto al resto d'Europa. L'analisi è del centro studi di un'impresa. Nel periodo di crisi acuta dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, dal 23 febbraio al 20 aprile ricostruisce un'impresa, la benzina è aumentata nel nostro paese del 7% contro il 18% in Francia, il 15% in Germania e il 12% di media nell'intera Unione. Sul gasolio l'incremento è stato più alto, al 24%, ma meglio che in Francia, più 28% e Germania, più 29%. Ancora una volta al di sotto della media europea, sottolinea un'impresa. A fare la differenza, scrive il centro studi, è il taglio temporaneo delle accise, iniziato il 19 marzo e programmato fino al 6 giugno.
2: E i temi economici sono al centro anche del confronto politico. Alessandro Allegra.
5: Per contrastare le difficoltà economiche di famiglie e imprese serve una maggiore flessibilità dell'Europa. Così il centrodestra, che con Fratelli d'Italia chiede più elasticità a Bruxelles e poi torna sulle ricadute del superbonus sui conti pubblici. Salvo Sallemi.
6: Per l'Agenzia delle Entrate una pratica su tre del superbonus è falsa. Nonostante questo disastro voluto da Conte e PD, il governo Meloni ha stanziato quasi 2 miliardi nel taglio delle accise.
5: La Lega ribadisce il tempo sta scadendo. Senza una risposta positiva dell'Europa agiremo in autonomia. Dialogare con Bruxelles per trovare una soluzione condivisa è il pensiero di Forza Italia, che torna sul tema giustizia con una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Sul tema superbonus il Movimento 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. Per il Partito Democratico gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone, e Elly Schlein ricorda le misure da attuare.
7: Dalla defiscalizzazione delle attività economiche, pagare meglio medici, insegnanti e infermieri, a partire dal sostegno alle attività agricole.
5: Per AWS, la Premier è come lo sceriffo di Nottingham, rende l'Italia più ingiusta.
2: Chiuso ieri il Festival dell'Economia di Trento dal presidente di Confindustria Orsini. Nelle sue parole l'auspicio perché si arrivi finalmente alla pace nel Golfo e un nuovo avvertimento sulla concorrenza della Cina che mette a rischio il sistema delle imprese europee. L'inviato Fabio Comini.
0: Una soluzione per lo stretto di Hormuz è prioritaria perché bisogna assicurare gli approvvigionamenti di energia con il giusto mix. Il gas, infatti, ha detto Orsini, resta necessario, anche se in Italia occorre finalmente lanciare il nucleare e aumentare le rinnovabili sbloccando le concessioni ferme. L'energia è determinante per la competitività delle imprese. Di fronte alla sfida della concorrenza cinese, costata 1 milione di posti di lavoro in Europa nel 2025, ha aggiunto il presidente di Confindustria.
8: L'India farà lo stesso e l'India sarà il prossimo grande problema nostro.
0: Per rispondere, l'Europa deve unirsi, ma anche proteggere la propria industria ed evitare il rischio di delocalizzazione, ma anche quello delle cosiddette fabbriche cacciavite.
8: Non è che mi piaccia tanto che arrivino scatole dalla Cina di prodotti in Italia, li assemblo e poi dico che è una macchina comunque fatta in Italia.
2: Che cos'è per te la Repubblica? Raccontacelo in un video. L'invito arriva dal Quirinale in vista della Festa della Repubblica Italiana che questo 2 giugno compie 80 anni. Per le celebrazioni tante iniziative con ampia partecipazione diretta Rai. Sonia Filippazzi.
9: Per me la Repubblica è libertà e inclusione.
10: Per me è speranza.
11: Per me la Repubblica è cura. È lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
12: Per me la Repubblica siamo tutti noi che col lavoro la costruiamo giorno per giorno.
13: Un mosaico di volti apre il sito del Quirinale. L'iniziativa è appena partita e già tantissimi hanno aderito, noti e soprattutto non noti.
14: Per me la Repubblica è uguaglianza, libertà e partecipazione.
15: Per me essere al servizio dei cittadini con un sorriso.
13: Volti e voci, 30 secondi per dire, chiede il Quirinale, che cosa è per te la Repubblica oggi a 80 anni dal referendum con cui gli italiani accantonarono la monarchia. La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, una festa di tutti, dice il presidente Mattarella e passa la parola ai cittadini.
16: La Repubblica è una promessa da custodire ogni giorno.
17: È prendersi cura del bene comune.
18: Per me la Repubblica è il posto dove nessuno le siamo tutti uguali.
13: Partecipare, tutte le istruzioni sul sito del Quirinale per celebrare, riflettere, progettare insieme, unire passato, presente, futuro.
19: La Repubblica non è scontata.
2: Ed è il nostro ultimo servizio. La linea adesso torna all'edicola, la seconda parte condotta da Stefania Benigni. Io ringrazio Patrizio Gotti alla parte tecnica e tutti voi per averci ascoltato.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: E allora riprendiamo con la seconda parte dell'edicola, i quotidiani in mano, le notizie. Abbiamo letto quelle principali legate, insomma, agli ultimi due giorni di politica italiana. Adesso prendiamo in mano la Repubblica. Da questo quotidiano andiamo a leggere due articoli. Il primo, siamo a pagina 8 e a pagina 9, sui riflessi anche sull'Italia relativamente alle guerre che si stanno presentando, in particolare quella nello stretto di Hormuz. A pagina 9 un articolo di Lorenzo De Cicco si intitola "Il governo ora accelera sul voto in Parlamento, operazione con 400 militari. La tentazione di portare già in settimana la risoluzione alle Camere per il via libera cacciamine venerdì a Gibuti dopo la sosta in Egitto". Quindi, come sicuramente saprete, l'Italia se ne è sempre parlato, ne ha sempre parlato anche il ministro Crosetto, della possibilità di contribuire allo stretto, alla sicurezza sullo stretto, nello stretto di Hormuz, con l'invio di alcuni cacciamine italiani, ma naturalmente solo dopo il raggiungimento di una pace certa, perlomeno duratura, e l'approvazione del Parlamento. Allora leggiamo insieme qualche stralcio di questo retroscena di De Cicco. A Palazzo Chigi incrociano le dita, si spera che la tregua USA-Iran vada davvero in porto. Alla difesa preparano il piano operativo per Hormuz, dissi in sponda con la Farnesina, per disinnescare le trappole marine che Teheran ha piazzato in questo braccio di mare nel Golfo, percorso accidentato per petroliere e mercantili di mezzo mondo. È un piano che, secondo fonti delle nostre forze armate, arriverebbe a coinvolgere 400 militari italiani. Due cacciamine della Marina sono già salpati dal porto di Augusta in Sicilia ormai 10 giorni fa, il 15 maggio. Hanno superato lo stretto di Suez e ieri hanno fatto tappa a Safaga, porto egiziano sul Mar Rosso, per una sosta logistica. Insomma, tutto è pronto, ci dice De Cicco, ma in via libera italiano alla missione multilaterale per garantire la navigazione dello stretto è subordinato alla tenuta del cessate il fuoco. Il requisito minimo è una tregua solida che abbia un orizzonte più lungo di qualche giorno e dopo un voto del Parlamento. A proposito, mercoledì si riuniranno i capigruppo alla Camera dei Deputati per stabilire il calendario di Montecitorio. Secondo fonti di primo piano della maggioranza, se si arriverà entro quella data alla formalizzazione dell'accordo tra Washington, Tel Aviv e Teheran, la risoluzione per autorizzare l'operazione potrebbe approdare alle Camere già questa settimana. La formula è quella collaudata: comunicazioni dei ministri della difesa e degli esteri in Parlamento, voto a seguire. E oltre appunto alle rassicurazioni del ministro della difesa Guido Crosetto, anche quelle del titolare della Farnesina Antonio Tajani, il ministro ieri ha ribadito che l'Italia potrebbe contribuire alle operazioni di sminamento e alla sicurezza della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz nell'ambito della missione multilaterale che verrà attivata una volta terminato il conflitto. Trovate questo retroscena a pagina 9 di Repubblica. E a questo punto andiamo però anche su il Corriere della Sera. Ve l'avevo segnalato questo approfondimento di Data Room e Milena Gabanelli, questa volta in ferma con Giuseppe Sarcina. Chi controlla i sette stretti, dove si paga e a chi? Le guerre e la geopolitica agitano i mari di mezzo mondo. Una certezza come la libertà di navigazione, fissata nel 1958 con la prima convenzione ONU e incorporata nel senso comune di quasi tutte le nazioni del pianeta, comprese quelle governate da regimi dispotici, ora viene messa in discussione. Tutto è iniziato con la guerra innescata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu contro l'Iran. I Pasdaran hanno reagito ai bombardamenti bloccando lo stretto di Hormuz, una delle 7 porte d'oro che tengono in vita l'economia globale. Le norme fissate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, entrata in vigore nel 1994, sono chiare. Si deve versare un pedaggio solo negli snodi aperti dagli uomini, come Suez e Panama. Fa eccezione poi, come vedremo, lo stretto del Bosforo. E qui a seguire, appunto, stretto per stretto, la storia di ciascuno di questi, e quindi Hormuz, Bab el-Mandeb, che è il canale di Suez, che appunto è artificiale, infatti qui si paga un dazio di traffico, in effetti, il Bosforo, Gibilterra, Malacca, canale di Panama. Tutto questo a pagina 11 del Corriere della Sera. E andrei anche, già che siamo su questo quotidiano, a pagina 30 prosegue questa analisi di Enrico Carloni, professore di diritto amministrativo, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Perugia e che sempre collabora su questi temi con il Corriere della Sera, pagina 30, corruzione nemica della democrazia, la UE emana una direttiva da recepire entro 2 anni che tutela onesti e categorie deboli. Di che cosa si tratta? Leggiamo qualche stralcio di questo articolo. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la prima direttiva europea sulla lotta alla corruzione diventa diritto vigente, vincolante per gli Stati membri chiamati al suo recepimento. L'Italia ha dunque 2 anni di tempo per recepirla, 3 per adottare la strategia nazionale anticorruzione prevista dalla direttiva. È un'occasione preziosa, non per riaprire vecchie guerre, ma per fare finalmente sul serio. Il punto di partenza non è la direttiva in sé, ma lo stato in cui versa il sistema italiano dell'anticorruzione. E insomma, di questo traccia un ritratto che scorriamo. Si parla di stanchezza strutturale, la legge era del 2012, questi piani triennali di prevenzione della corruzione che sono diventati di fatto un adempimento rituale, ma nulla di più. E su questo sfondo si è inserito l'impatto della legge Nordio del 2024, la legge 114, che ha abrogato il reato di abuso d'ufficio e ridotto drasticamente l'area applicativa del traffico di influenze illecite. Chi l'ha sostenuta ha ritenuto che fosse giusto liberare i funzionari pubblici da un eccesso di responsabilizzazione che ne bloccava l'azione e garantire al tempo stesso una maggiore autonomia del controllo giudiziario sulle scelte amministrative. Il problema è che la riforma non ha compensato in alcun modo questo arretramento, non ha rafforzato i presidi preventivi, non ha ridisegnato le situazioni di conflitto di interesse, non ha risposto ai vuoti di tutela che essa apriva. Il risultato è che oggi ci troviamo in quello spazio di transizione in cui nascono i mostri, meno repressione penale, non più prevenzione amministrativa, di fatto diffusi vuoti di tutela. La direttiva europea obbliga ora a fare i conti con questa situazione e lo fa con un testo che appare a volte minimale, ma comunque esigente. E insomma, se siete interessati all'argomento, l'articolo è lungo, lo trovate a pagina 30 del Corriere della Sera. Andiamo anche a parlare di questa, dunque lo facciamo con la Repubblica. Tutti i principali quotidiani si occupano di questa che sarà una festa davvero importante, martedì 2 giugno. Andiamo a pagina 19 di Repubblica, ma appunto ne parlano davvero tutti i quotidiani. Il Quirinale agli italiani: mandateci i vostri video, la Repubblica siete voi. Iniziativa per l'80° anniversario del 2 giugno, un messaggio per dire cosa rappresenta. Paolini e Zanetti Salone Testimonial. È un articolo di Concetto Vecchio, ne leggiamo qualche stralcio. La Repubblica è cosa pubblica, siamo tutti noi che con la nostra fatica la costruiamo giorno per giorno, un virgolettato, e sono parole di Claudio Bisio. Il suo è uno dei contributi video che da ieri campeggiano sul sito del Quirinale. Ci sono anche Charlotte da Roma, Riccardo da Bergamo, Manuela da Roccella Ionica, Beatrice da Venezia, insieme a un centinaio di altri cittadini, i volti della Repubblica. Hanno postato gli interventi della durata di pochi secondi nei quali spiegano cos'è per loro la Repubblica, e c'è anche un certo Checco da Bari che dice: per me è la libertà, e quando si è liberi ci si sente re. Checco Zalone. L'iniziativa della Presidenza della Repubblica, della durata di un anno, è stata pensata per coinvolgere più giovani sul significato del 2 giugno. Quest'anno si celebrano gli 80 anni del referendum del 1946 che mandò in soffitta la monarchia. Basta un cellulare con cui caricare il video sulla piattaforma che si trova sul sito del Quirinale. Tutti possono partecipare. L'intento è quello di realizzare un archivio vivente di donne e uomini di ogni età, di ogni regione. Basta essere cittadine e cittadini italiani o persone residenti in Italia e avere compiuto la maggiore età. I minorenni abbisognano dell'autorizzazione dei propri genitori. Ha aderito anche la tennista Jasmine Paolini. Per me la Repubblica è rappresentare i colori della nazione, rimanendo uniti come squadra con impegno e dedizione. E spunta anche Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. È un modo per fare memoria, ci dice Concetto Vecchio. Oltre a tutto ciò, scorrendo l'articolo, si scopre il calendario, il programma di queste grandi celebrazioni. Il prossimo 2 giugno, ci dice

un racconto corale, un tuffo nella nostra storia. Tanti gli artisti, gli attori attesi, ci saranno Paola Cortellesi, Francesco Pannofino, Luca Zingaretti, Miriam Leone, Gianni Morandi, Carlo Verdone e poi ancora tanti grandi musicisti, Paolo Fresu, Danilo Rea, Claudio Baglioni, Giuliano San Giorgi, ma non sono, insomma, ci dice che l'elenco non è esaustivo. E chiuderà Roberto Bolle, attesi i vertici del governo con la premier Giorgia Meloni. E la mattina di lunedì, quindi il giorno prima, i giardini a partire dalle 10:30 saranno aperti alle categorie fragili. Seguirà alle 18 il concerto in onore del corpo diplomatico. E insomma, l'articolo si conclude con la frase: la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. È la citazione di Mattarella che apre la pagina web dedicata ai volti della Repubblica. Ricordarlo vale più che mai in questi tempi di crisi. Così la Repubblica, pagina 19, per le celebrazioni del prossimo 2 giugno. E naturalmente sono tanti gli articoli su questo argomento. Andiamo invece su intanto sul il giornale, dal quale vi voglio segnalare due interviste, una al ministro Valditara, Giuseppe Valditara, e scenari politici, il nodo sicurezza, stop giustificazionismi, il problema è la violenza, non controlli e sanzioni, il ministro dell'istruzione e le aggressioni ai prof, Schlein parla di repressione e responsabilità. In realtà poi questo è un articolo di, anzi un'intervista di Fabrizio De Feo, nella quale poi in realtà però scopriamo anche cose interessanti e anche positive. Comunque, per quanto riguarda le critiche alla segretaria del PD Elly Schlein sui metal detector nelle scuole, che appunto vedevano la segretaria Elly Schlein coinvolta nel dibattito, e risponde il ministro Valditara, ministro per l'istruzione: quando abbiamo previsto la possibilità di impiegare metal detector all'ingresso delle scuole che ne facessero richiesta, Schlein ha parlato di governo repressivo e securitario, ma se diciamo aprioristicamente che non dobbiamo controllare chi porta addosso coltelli e sanzionare certi comportamenti, allora il messaggio che passa è devastante. La sinistra riformista non ha mai avuto paura del principio di responsabilità. La sanzione serve a far maturare la persona, altrimenti si rischia di restare eterni adolescenti. Così le parole del ministro. Le buone notizie però ci arrivano proprio alla fine dell'intervista, perché Fabrizio De Feo dice: i dati mostrano comunque un calo delle aggressioni, e questi dati sono confermati proprio dal ministro. Sì, gli episodi di violenza nelle scuole sono diminuiti, erano 72 nell'anno scolastico 2023-2024 e sono scesi a 51 nel 2025-2026. È una diminuzione netta, ma c'è ancora molto da fare, perché questo è soprattutto un problema della società. E qual è allora il messaggio che vuole lanciare? Ci vuole, dice Valditara, una rivoluzione culturale che unisca le persone di buon senso, al di là della destra e della sinistra. Bisogna ricostruire il valore dell'autorità, del rispetto e della responsabilità. Con questo governo l'epoca del giustificazionismo è finita. Chi sbaglia paga. Su questo quotidiano poi anche una breve intervista, sempre realizzata da Fabrizio De Feo, a Alessandro Morelli, sottosegretario, Alessandro Morelli della Lega. Sottosegretario appunto alla presidenza con delega al CIPES, e di questo parla in questa intervista, nella quale parla anche degli aiuti alla emittenza locale, pagina 14 del giornale. Ci rimangono pochissimi minuti, io vi voglio segnalare a questo punto sulla Stampa invece un articolo che riguarda Big Tech e Big State. Siamo a pagina 19 del quotidiano ed è di fatto poi una recensione di un libro.

Comunque un intervento di Ugo Nespolo, di artista, che parla di questo libro appena uscito di Ashma Mahalla, Resistere ai tempi oscuri, il nuovo sistema totalitario, è appena uscito per Einaudi, e appunto che parla di questa alleanza tra Big Tech e Big State, lo smottamento della democrazia. Oggi il potere non ci governa più, ci programma. Per reagire bisogna ripartire dalla dignità. Leggo almeno l'inizio di questo intervento di Nespolo. Non si può evitare di mettere in campo oggi il nuovo libro di Ashma Mahalla, appena stampato da Einaudi, dal titolo più che allarmante, quasi una pressante invocazione a resistere ai tempi oscuri, dotato di un angosciante sottotitolo, Il nuovo sistema totalitario. In realtà il libro uscito in Francia per l'edizione Swill nasceva con il titolo, un titolo differente. Scorriamo comunque questo intervento e appunto qui precisa Nespolo: Big Tech e Big State non visti come nemici e rivali, ma come complici strutturali e simbiotici nel controllo. Se siete interessati, La Stampa, pagina 19. Tra l'altro questo articolo accompagna un altro articolo, un retroscena importante, a pagina 18, firmato da Giacomo Galeazzi e Arcangelo Rocciola, Città del Vaticano. Oggi Papa Leone presenta il testo sull'intelligenza artificiale. È un retroscena perché il titolo di questo articolo è Anthropic, Sanders e Musk a Santa Marta, così è nata l'enciclica. La presenta oggi il Papa, l'enciclica Magnifica Humanitas, ed è la prima volta che un Papa presenzia questo tipo di evento, e anche la prima enciclica di Papa Leone XIV. Questo gesto, che ci dice l'articolo, ha un significato di apertura al dialogo sulle implicazioni etiche della rivoluzione tecnologica in atto. Sostanzialmente sempre di più i quotidiani si interrogano e sulle implicazioni etiche connesse alla rivoluzione digitale e all'avanzamento dell'intelligenza artificiale, dall'altra anche le connessioni di questi sistemi con forme di potere che a volte non sono nemmeno chiarissime. Comunque, ci dice ancora questo articolo, la sfida è evitare che la AI diventi strumento di guerra, repressione e controllo di massa. Quindi pagina 18 e pagina 19 della Stampa. E alle 9:29 minuti ci fermiamo, è terminata anche questa seconda parte dell'edicola. I ringraziamenti per l'ascolto da parte di Stefania Benigni al microfono, grazie a Patrizio Gotti in regia. Rimanete con noi, ovviamente i nostri programmi proseguono.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dalla 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, intitolata Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, vi facciamo ascoltare il dialogo tra il giornalista Giovanni Parente con Andrea De Gennaro, comandante generale Guardia di Finanza. Il tema: economia sommersa, l'altra faccia dell'Italia.
2: Al Festival dell'Economia va di scena il tema dell'economia sommersa, l'altra faccia dell'Italia. Ne parliamo con il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, che ringrazio di essere presente qui con noi ad affrontare un tema così importante e così delicato, comandante, per i numeri che sono in qualche modo interessati da questo fenomeno. Le ultime stime dell'Istat ci parlano di un'Italia invisibile, un'Italia costituita da un'economia non osservata complessivamente per 217,5 miliardi, che è il prodotto, insomma, è il somma di un sommerso e di attività illegali, ma soprattutto è un dato si presenta come crescente, con un trend crescente. Allora, dalla Guardia di Finanza e dal suo faro, come si riesce ad invertire la rotta per far emergere questa parte consistente che insomma è stimata quasi quanto il 10% del PIL? Stiamo parlando di cifre veramente impressionanti.
3: Intanto grazie dell'invito, grazie a lei per Al Sole 24 Ore, al direttore che ho salutato poco fa. Torno a Trento, sono molto contento di poter essere nuovamente qui con voi in questa che è ormai diventata una manifestazione sull'economia veramente di livello nazionale ed anche oltre. Venendo alla sua prima domanda, allora sì, 10 punti di PIL, oltre 200 miliardi di stima. Ecco, io sottolineerei innanzitutto che si tratta di valori stimati, perché proprio per il motivo stiamo parlando di una parte di economia non conosciuta, i valori possono essere solo delle stime. Le stime in quanto tali ogni tanto danno dei numeri non esattamente definiti, però può essere il 10%, 10 punti, possono essere 9, possono essere 11, sicuramente il fenomeno è un fenomeno particolarmente complesso. Come lei ha detto poco fa, più che di economia sommersa, noi siamo soliti parlare di economia non osservata, la quale economia non osservata è sì tutta sommersa, però distinguiamo in qualche modo il sommerso di chi, tendo a semplificare molto il concetto per essere più chiaro e più diretto, il sommerso di chi non paga le imposte dovute, quindi è evasore totale, il sommerso di chi è anch'esso evasore totale, ma perché la sua ricchezza, il suo reddito promana da attività illegali. Quindi sono due aspetti leggermente diversi, anzi molto diversi, dello stesso fenomeno. Cosa fare? Allora, intanto il mix ideale in questo, come in tutti, in molti altri settori, è quello di saper unire la prevenzione con la repressione. Non solo controlli, non deve mai mancare una forte prevenzione, un tentativo di prevenire i fenomeni illegali, in questo come in tutti gli altri casi. Prevenzione che può significare? Intanto può significare una semplificazione degli adempimenti, quindi maggior ricorso alle tecnologie, minor oneri burocratici che incombono sulle persone fisiche o giuridiche, maggiore trasparenza, insomma tutto quello che può semplificare gli adempimenti e che quindi può in qualche modo attrarre una parte di queste persone a emergere rispetto alla non emersione dei loro patrimoni, dei loro redditi. e poi la parte di repressione con controlli prevalentemente riuscendo ad individuare, magari come vedremo più tardi, anche e soprattutto delle nuove forme di illegalità, delle nuove forme di economia sommersa. Quindi un ricorso importante alle tecnologie, una grande condivisione con gli altri attori istituzionali. Quello che io voglio dire subito e rimarcare poi anche nel corso delle altre domande e risposte è che da anni ormai, ma in questi anni in particolare, chiedo scusa, c'è una forte condivisione di attività con gli altri attori istituzionali del comparto, in particolare evidentemente le agenzie fiscali delle entrate e delle dei monopoli.
2: D'altronde, essendo un fenomeno così vasto, c'è bisogno, diciamo, di un lavoro di task force, un lavoro di gruppo per poterlo affrontare dalle sue diverse prospettive. E proprio qui voglio andare con la mia seconda domanda, cioè il sommerso ha molte forme. Noi siamo però abituati soprattutto a pensare a quello fiscale, no? Per le dimensioni insomma dell'evasione. Possiamo uscire dagli stereotipi di quando si parla dell'evasione in Italia? Ci sono varie forme di evasione? Come sta cambiando l'evasione generale?
3: Allora, intanto sì, le forme di sommerso, quindi le forme di evasione completa, evasione totale dal pagamento delle imposte dovute assume diverse forme, dalla più evidente, che è quella di nascondere il proprio reddito, ad altre che sono delle forme un pochino più evolute che vanno dalla mancata fatturazione alla fatturazione di operazioni di operazioni inesistenti ed altro. Gli strumenti e le forme sono quelle che in qualche modo anticipavo prima, in particolare il ricorso alle tecnologie. Molto ha aiutato, molto ha favorito l'obbligo di fatturazione elettronica, che ormai è diventato, è in vigore da qualche anno e che ormai è diventato uno strumento assolutamente comune nella pratica quotidiana. Molto pensiamo che possa aiutare la recente norma che ha permesso il collegamento elettronico tra il registratore di cassa e il POS. Nel tempo negli ultimi anni avevamo molto spesso individuato nella crescita del pagamento con monete elettroniche e del minore ricorso al contante un elemento di grande novità positiva, se non che poi sempre più spesso, facendo i controlli, trovi che l'esercente ha magari 3 POS, 2 POS e uno o due di questi sono collegati con conti correnti stranieri, esteri, possibilmente in paesi che non cito per educazione, ma che non hanno esattamente un regime di collaborazione fiscale molto spinto. E quindi in ogni caso un'uscita non controllata, sebbene
2: un disallineamento,
3: sebbene il pagamento fosse con moneta elettronica e quindi tracciabile, teoricamente tracciabile almeno. Oggi con il collegamento tra il POS e il registratore di cassa c'è un passo, sicuramente un passo in più, anche perché, come diceva lei, le forme di evasione diventano sempre diverse, sempre più sofisticate, sempre più collegate con le tecnologie. Una delle grandi sfide del momento è quella delle piattaforme digitali. Nelle piattaforme digitali ci sono forme di economia sommersa che a volte non ti aspetti. Per esemplificare, non molto tempo fa un nostro reparto di Udine ha individuato una società, un'azienda che commercializza automobili, non una cosina, diciamo, facilmente.
2: Non proprio beni immateriali.
3: Non proprio beni immateriali, esatto. Automobili online, e senza una struttura commerciale dove andarle a poi a ritirare, a visionare, eccetera. Bene, questo servizio, questa attività ha portato alla scoperta di reddito non dichiarato da parte di questa azienda per oltre 1,5 milioni di euro. E così ci sono anche di molte altre esemplificazioni che si potrebbero fare. La normativa si sta evolvendo, si è evoluta, la normativa a livello unionale si è molto evoluta. Per esempio, c'è oggi l'obbligo da parte di cosiddetti marketplace di fornire tutti i alle amministrazioni fiscali in via telematica tutti i dati relativi alle vendite effettuate sul proprio portale dai singoli utenti commerciali, operatori commerciali. Da ultimo si sta andando anche verso frontiera un po' grossa come affermazione, però stanno diventando sempre più frequenti le vendite dei privati online, no? Ci sono un sacco di portali che consentono una cosa molto utile, perché se uno ha qualcosa che non usa più o che l'ha comprata ma non gli è piaciuta, la può rivendere in modo anche molto semplice e veloce su questi portali. Diventa abbastanza frequente il fatto che questo sia piano piano non solo una vendita occasionale, ma un fatto abituale e quindi in qualche modo commerciale. Ecco, anche lì si sta intervenendo affinché sopra una certa soglia di incassi relativi a questo tipo di vendite venga considerato un'attività non più occasionale. E quindi un ultimo esempio che è molto importante è quello dei servizi alloggiativi. Anche qui ormai chi va più in un'agenzia di viaggi per prenotare un albergo, ma mi riferisco alle locazioni immobiliari brevi o brevissime. Bene, è un altro di quei settori dove c'è stata e c'è ancora molta economia sommersa, perché tutto quello che nasce immediatamente e cresce con grande rapidità basato sulle tecnologie ha bisogno di un po' di tempo affinché si ponga, come dire, una normativa che regolamenti queste attività. Nel frattempo qualcuno potrebbe dire todos caballeros, e si entra in un circuito in cui le imposte non vengono pagate. Ecco, questo poi tende in qualche modo a continuare. Oggi le grandi società che gestiscono i portali online per i servizi alloggiativi devono corrispondere alle amministrazioni fiscali l'imposta sulle locazioni che loro in qualche modo, come un sostituto di imposte, incassano per conto del cliente. Ci sono stati due casi di controlli, verifiche fatte dai nostri reparti, un nostro reparto, quello un po' più strutturato su questo tipo di attività, che hanno portato al versamento da parte di due multinazionali che offrono servizi alloggiativi di quasi 1 miliardo di euro, che non è esattamente una cifra banale per il bilancio di questo paese. Quindi, no, per dirle che siamo andati un po' oltre la distinzione tra il lavoratore dipendente e il libero professionista, cosa che, diciamo, di cui si parlava un po' di tempo fa.
2: Perfetto, quindi mi sembra che ci sia dovendo fare una brevissima sintesi, un digitale che prospetti evasioni digitali. Abbiamo visto le diverse forme che ci ha raccontato, e adesso gli chiedo anche un'altra, perché abbiamo parlato insomma sostanzialmente di attività di impresa, però volevo parlare anche di attività professionali. Ci sono tanti ragazzi in sala e loro sono abituati sicuramente attraverso i social a vedere digital creator, influencer. Ecco, la Guardia di Finanza è attenta anche ai fenomeni di mancata dichiarazione dei redditi derivanti dai compensi di quanto guadagnano dall'attività, che sono attività o attraverso le piattaforme o attività prevalentemente di sponsorizzazioni che prestano questi diciamo queste nuove star dei social.
3: Star reali o supposte, perché poi ci sono molti che... Allora, questo è esattamente, direi, il prototipo del tipo di professione che dicevo poco fa, e cioè della professione che è esplosa in modo talmente rapido e talmente ampio da creare un momento di gap, di vuoto tra la produzione del reddito e gli strumenti normativi per la quantificazione di questo reddito. Perché dico questo? Perché non le nascondo, è insomma ormai noto che inizialmente si è creata una difficoltà, c'è stata una difficoltà proprio nella reale individuazione della tipologia di reddito prodotto dai creatori di contenuti digitali. È un reddito d'impresa? È un reddito da professione? In questo periodo, in questo momento, c'è stata una evidente grande difficoltà di individuazione e conseguentemente una sacca di evasione completa, totale, che era anche forse prevalentemente dovuta al fatto che, trattandosi di una professione completamente nuova e soprattutto al di là di quelle che lei ha correttamente chiamato delle star del web, però effettuata anche da tante persone che star non sono, magari lo vorrebbero diventare, ma inizialmente non lo sono, e anche delle categorie di professionisti che inizialmente tendevano anche un po' evidentemente a nascondersi dal essere individuabili dall'erario. Penso per esempio a tutti coloro i quali e coloro le quali lavorano su siti come OnlyFans. In questo ambito ci sono stati anche casi di alcuni creatori di contenuti digitali che si sono fatti avanti e che sono venuti, non da noi, magari all'Agenzia delle Entrate, a chiedere, o comunque affermavano di non sapere, dice: noi le imposte le vogliamo pagare, ma sotto quale categoria? Oggi c'è. Nella linea di contrasto all'evasione in questo settore, che ancora continua a essere piuttosto ampia e diffusa, c'è uno dei momenti di maggiore condivisione delle attività, delle nostre attività, con quelle dell'Agenzia delle Entrate. Tanto che, proprio per renderla ancora più strutturale, nel 2024-23 abbiamo stipulato con l'Agenzia delle Entrate uno specifico protocollo, una specifica intesa per tracciare delle linee operative comuni nel settore dell'economia digitale, cioè dei creatori di contenuti digitali. Questo si sviluppa attraverso un piano di attività congiunto che per prima cosa cerca di individuare la sproporzione esistente tra i redditi che vengono dichiarati e i vari contenuti, quindi le visualizzazioni, la disponibilità di beni, il numero di iscritti al canale e via dicendo. Spesso c'è una forte sproporzione. Doveva dirmi qualcosa?
2: No, lo stavo ascoltando con grande interesse.
3: Sì, mi sembrava che avesse da aggiungere qualche... Bene, quali sono le irregolarità che vengono riscontrate più frequentemente? Innanzitutto la mancata dichiarazione dei redditi prodotti, la costituzione di società che consente poi loro di avere una tassazione a un regime fiscale agevolato, o in qualche caso lo spostamento fittizio della residenza all'estero. Vorrei chiudere passando ad un altro fenomeno importante che sta crescendo molto in questo periodo e che preoccupa sotto diversi profili, che è quello dei medici e soprattutto dei chirurghi abusivi. In particolare questo è nel settore della chirurgia estetica, dove a fronte di un forte aumento della domanda, che è evidente negli ultimi anni, è stato riscontrato un incremento o comunque un inizio con numeri crescenti ma poi lo vediamo spesso tutti anche in trasmissioni televisive di approfondimento di vario genere, casi anche molto eclatanti, ma al fronte del caso eclatante che va in televisione ce ne sono tanti altri che eclatanti non sono e che fortunatamente finiscono bene per il paziente da un punto di vista della salute, ma nascondono una evasione totale, completa e diffusa. È un fenomeno particolarmente invadente, direi, è anche pericoloso, sul quale la nostra attenzione è sempre più crescente, perché oltre al dato, diciamo, di evasione fiscale, che è quasi certo in tutti, è tendenzialmente certo in quasi tutti i casi, c'è un altro grande importante riflesso, che è quello della concorrenza sleale nei confronti dei professionisti che esercitano con le autorizzazioni dovute la loro attività, e soprattutto c'è un tema di salute dei pazienti che si affidano a questi chirurghi.
2: È molto importante, no, anche questo è molto importante, perché quindi bisogna stare attenti a tantissimi fattori quando anche nella vostra attività, e questo dimostra com'è appunto il monitoraggio che fate, diciamo, possiamo quasi definirlo a 360 gradi. Le volevo dire una cosa, mi ha fatto venire un brivido prima quando ha parlato dei post collegati a paesi blacklist. No, perché ho pensato
3: anche dell'Unione Europea, nord-est, però
2: ok, ci sta dando qualche indizio in più, comandante, quindi insomma questo no, perché adesso mi sposto dall'evasione a un altro problema, il problema del riciclaggio, no? Che attraverso i capitali all'estero, le somme occultate, viene evidentemente alimentato, e ci può aiutare a far comprendere quale sia l'impatto sull'economia sommersa o economia non osservata, insomma, come vogliamo definirla meglio?
3: L'impatto è forte. Io mi sono segnato che al di là delle stime, vorrei sottolineare che anche qui parliamo di stime. Qui forse sono un pochino meno aleatorie rispetto ad altri casi. Organizzazioni internazionali parlano di cifre da capogiro. In realtà le cifre sono alte, le cifre stimate sono alte. In Italia, a livello nazionale, La LUIF, che è l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, quindi con lei l'unità che diciamo è il principale attore in questo sistema di prevenzione amministrativa, stima che con una ricerca che è stata recentemente pubblicata, stima che nel quinquennio 2018-2022 la dimensione del riciclaggio sia stata di circa tra i 25 e i 35 miliardi di euro all'anno, quindi tra l'1,5 e il 2% del prodotto interno lordo nazionale, che so, tanta roba, insomma.
2: Tanto.
3: Noi siamo abituati magari anche per tante interviste che si sentono di procuratori o di altre autorità a pensare al riciclaggio come la reimmissione nel sistema legale dell'economia di somme provenienti dal narcotraffico. Ora, è fortemente quello, ma non è assolutamente solo quello, perché i reati cosiddetti presupposto del riciclaggio sono molto più ampi e comprendono tra l'altro anche l'evasione fiscale, così come comprendono la corruzione, così come comprendono le frodi al bilancio dello Stato, tutta un'altra serie di reati che sono quelli che normalmente noi andiamo a perseguire nel corso della nostra attività. Metodi di riciclaggio, mi chiedeva, sì, metodi di riciclaggio sono i più vari, i più complessi, al di là di quelli tradizionali, cosiddetti tradizionali, diciamo tradizionali solo ed esclusivamente perché magari sono stati scoperti 20 anni fa, ma non stiamo parlando di tradizione chissà se centenaria o millenaria. Ci sono alcune forme oggi di alcuni metodi di riciclaggio che sono molto più invasivi, che sono molto più sottili e che paradossalmente sono legati, questi sì, a forme tradizionali antiche di scambio di denaro. Mi riferisco a quello che noi chiamiamo, o che diciamo nel settore dell'antiriciclaggio si chiama underground banking system, che è una forma di sistema di circuito bancario nascosto che viene gestito, almeno nel nostro paese, prevalentemente da organizzazioni criminali etniche. Ora, anche qui non è che vuole dire esattamente qual è il paese, però siamo in Estremo Oriente, la comunità, adesso al di là delle battute, è la comunità cinese in Italia, la comunità cinese criminale, perché poi noi certo. Siamo purtroppo come dire in qualche modo abituati ad andare per schemi, no? Per cui quando si parla di comunità cinese si pensa subito a quelli che fanno la contraffazione, il riciclaggio, eccetera. Ecco, la comunità cinese è molto molto ampia e come accade per tutte le altre comunità, a cominciare dalla nostra, c'è una fetta di questa comunità che si rivolge al mercato illecito, ma tutti gli altri sono imprenditori e commercianti di valore. In questa fetta di illecito loro hanno oggi un po' la gestione quasi monopolistica di queste banche underground, che in sostanza funzionano con un antichissimo sistema di compensazione e che è basato sulla fiducia, tanto che molto spesso le transazioni sono, diciamo, tra organizzazioni familiari. Io ho un certo quantitativo di denaro da riciclare perché ho mi promana da fatture false, lo do a loro, loro lo diciamo che lo bonificano ad un loro corrispondente nel proprio paese, il quale poi lo fa rientrare su di me in via lecita, e poi tra di loro compensano i debiti e i crediti sulla base di un rapporto fiduciario. È un sistema piuttosto complicato da, da scoprire, però diciamo che sono, ci sono stati già alcuni, più di uno, anzi diversi casi in cui si riesce dopo lunga attività investigativa ad arrivare a sequestri importanti. E a, qual è il nostro ruolo? Noi diciamo oggi parliamo molto più spesso di riciclatori digitali, perché oltre certo. a questi poi ci sono, c'è il fenomeno dei, degli IBAN virtuali che sono utilizzati anche per forme di riciclaggio con passaggi molto veloci, diciamo, da un IBAN a un altro. Ci sono tecniche che sfruttano le per forme di riciclaggio le criptovalute, insomma sono delle forme molto strutturate, molto più di come si poteva fare qualche anno fa. Il nostro è un ruolo centrale, preminente, in particolare nella gestione della gestione della fase amministrativa, quindi di prevenzione del fenomeno del riciclaggio, che è un sistema all'interno del quale, oltre noi, c'è giusto appunto l'UIF dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca Italia, la DIA per le questioni di, che impattano sulla criminalità organizzata, oggi anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per una gestione, diciamo, delle, delle, dei rapporti con le procure della Repubblica centralizzate sulla, sulla DNA, il tutto sotto l'egida del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi è un'organizzazione abbastanza complessa, ma se vuole
2: che vede coinvolto.
3: In un'altra occasione possiamo anche
2: dobbiamo farne una
3: specificare
2: più. Che poi secondo me è un bellissimo tema, nel senso anche per tutte le implicazioni che comporta. Però mi lasci, insomma, lascio bene, lascio prima bene, se no.
3: Lei?
2: No, no, mio, sta parlando più lei, quindi insomma lascio prima che si dissieti.
3: Prego.
2: Perché lei all'inizio ha fatto un discorso molto importante, cioè la nostra azione non è solo repressione, è prevenzione, repressione e controllo, no? Vorrei portarla sul tema del lavoro irregolare, dove immagino non ci sia soltanto l'azione sul campo del controllo del territorio, che, ma ci siano strumenti sempre più avanzati che le tecnologie vi consentono di effettuare attraverso la cosiddetta analisi di rischio. Ad esempio, sull'analisi di rischio ha un ruolo anche l'intelligenza artificiale?
3: Sì, certamente sì. Allora, questo vale non solo per il lavoro nero e il lavoro irregolare, questo vale un po' per tutto. Ha decisamente un ruolo l'intelligenza artificiale. Ora, noi intanto l'analisi di rischio, come accennava lei un attimo fa, per noi è uno dei fondamenti della nostra attività. La raccolta dei dati insieme e la condivisione dei dati insieme alle altre organizzazioni che nel caso specifico dell'economia sommersa, come dicevo prima, l'Agenzia delle Entrate soprattutto, ma anche l'Agenzia delle Dogane, la condivisione dei dati con loro è di fondamentale importanza. Nel caso della lavoro irregolare, la condivisione non è solo e tanto con l'Agenzia delle Entrate, ma con tutti gli attori del settore, quindi penso all'INPS, penso alla all'Istituto Nazionale del Lavoro, penso all'Arma dei Carabinieri, settore del lavoro. Con loro, attraverso, cioè in conseguenza di una recente normativa, è stato costituito un portale unico che si chiama Portale Nazionale del Sommerso, Portale Nazionale del Lavoro, all'interno del quale vengono inseriti tutti i dati di cui sono in possesso le varie i vari attori istituzionali che ho citato prima, per la condivisione ma anche e soprattutto per lo sviluppo. Ora, su basi dati così grandi, così complesse e con un numero di informazioni così cospicuo, evidentemente la gestione delle basi di dati deve essere una gestione il più possibile affidabile a forme di intelligenza artificiale che sono strumenti che riescono, sulla base, diciamo, di quanto abbiamo sentito fino ad oggi in tema di algoritmi, di quantistica, eccetera, ad elaborare molto rapidamente e a dare un risultato che poi sia gestibile sul campo, perché poi alla fine dei conti noi possiamo fare tutte le analisi e le facciamo in tutti i settori, tutte le analisi più sofisticate, possiamo utilizzare gli strumenti tecnologici più all'avanguardia, ma poi il risultato di queste analisi viene portato agli operatori che devono andare a concludere l'attività. Nel nostro caso da ormai, diciamo, dall'inizio degli anni 2000 più o meno, abbiamo affidato completamente alla componente speciale della nostra organizzazione anche questo compito di analisi delle informazioni. Quindi sono loro che vengono chiamati, sulla base di tutti i protocolli e le intese che abbiamo fatto con i vari attori istituzionali, poi nella attuazione pratica dei protocolli sono loro quelli che vanno ad elaborare con i nostri colleghi di altre amministrazioni i dati che abbiamo.
4: Perché c'è sempre un ruolo umano.
3: E alla fine sì, per forza.
4: Quindi insomma l'intelligenza artificiale aiuta nell'elaborazione dei big data, e il ruolo umano invece poi è quello che poi materialmente coordina.
3: Io non lo vedrò di sicuro, lei forse, magari a un certo punto ci sarà un robottino finanziere che va al però pur sempre finanziere è quello, non...
4: Certo. Finora insomma abbiamo parlato prevalentemente della, diciamo, tutela delle entrate, però insomma il vostro ruolo, la vostra azione è molto importante anche a tutela, insomma, delle risorse pubbliche, quindi capitolo spesa pubblica. Ecco, dovendo dare degli highlights di quello che fate e soprattutto insomma di quello che un po' più nuovo sta emergendo, che cosa ci può raccontare?
3: Allora, spesa pubblica, sì, la spesa pubblica è l'altro grande, vorrei dire, totem della nostra attività in materia di tutela del bilancio nazionale e del bilancio dell'Unione Europea. Guardi, la cosa più nuova è in termini di attività operativa svolta è quella che ha riguardato e riguarda tutte le attività prevalentemente di prevenzione che come tali non sono misurabili, sono difficilmente misurabili e delle quali tendenzialmente non sa nulla nessuno. Ma anche in qualche caso anche con risultati di una certa eclatanza sotto un profilo repressivo, tutta l'attività svolta nel settore del controllo sulle spese del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un'attività che riguarda evidentemente il comparto della spesa pubblica, che è stata pensata, organizzata e attuata in termini di tempo molto ristretti, e che è stata, questa sì, ancor di più delle altre forse, condivisa con tutte le amministrazioni che avevano intenzione di condividerla. A monte di tutto questo c'è un'intesa, un protocollo che abbiamo fatto con la Ragioneria Generale dello Stato, che ha tutti i dati relativi ai finanziamenti del Piano Nazionale, ha un'intesa che abbiamo, diciamo, che possiamo chiamare un'intesa aperta, perché è un'intesa, un protocollo al quale potevano accedere, che potevano condividerlo, e lo hanno condiviso moltissime amministrazioni. Se non ricordo male, siamo arrivati a 23 o 24 amministrazioni complessivamente che si sono attaccate, diciamo, no? a questo protocollo, per avere una visione più ampia sotto un profilo di tentativo di prevenire eventuali frodi, o prevenire comunque eventuali indirizzi non corretti del finanziamento, perché sono due piccole differenze. Questo nella convinzione che tutti noi abbiamo, e che è un assunto assolutamente imprescindibile, che quando si parla di spesa pubblica il vero obiettivo e il vero risultato positivo è quello di riuscire a intervenire prima che il finanziamento sia erogato, perché no, altrimenti è facilmente riconducibile alla stalla e ai buoi il ragionamento. Nel momento in cui il finanziamento viene erogato, se si individua una o più irregolarità o frodi rispetto a quel finanziamento, è già stato non solo erogato, ma possibilmente anche speso, o possibilmente anche deviato verso obiettivi non corretti, e quindi diventa molto più complicato poi andare a ricostruire flussi finanziari che possano anche essere sequestrati e riportati a casa. Se invece tu riesci a interrompere il sistema fraudolento prima che il finanziamento venga erogato, evidentemente questo, no, consente di un risparmio su spese che sarebbero state indirizzate verso obiettivi non corretti. In questo senso è molto importante, ed è continuo e proficuo, il confronto con le varie autorità giudiziarie, e non solo l'autorità giudiziaria penale, ma anche e soprattutto, direi, quella contabile con le procure regionali della Corte dei Conti.
4: Nel pieno spirito di collaborazione tra attori istituzionali di cui ci ha parlato lungo questa intervista, giuro che le faccio l'ultima domanda, perché
3: no. Perché là c'è scritto 1,23, no, altrimenti vabbè, lei andrebbe avanti.
4: No, ma non voglio approfittare, io andrei avanti anche ora, però non voglio approfittare della sua disponibilità e della sua gentilezza, perché però volevo lanciare un messaggio, perché questo festival guarda molto i giovani, guarda tantissimo i giovani, e la Guardia di Finanza è un simbolo forte di legalità per le nuove generazioni. Ecco, il corpo si è profondamente rinnovato anche nel corso degli ultimi anni. Ci può dire, insomma, come state riducendo l'età media, e soprattutto magari, ecco, no, di quali specializzazioni avete bisogno? Perché abbiamo parlato del contrasto alle nuove forme di evasione digitale. Ecco, questo comporta anche nuove professionalità che devono emergere all'interno del corpo, proprio per essere maggiormente mirati rispetto a tempi che cambiano e a fenomeni di criminalità economica, e non solo, che vanno sempre di più evolvendosi verso la tecnologia.
3: Sì. Vabbè. Allora, cerco di essere il più sintetico possibile. Lei si è tenuto la domanda più interessante per ultima.
4: perché aveva un po' fatto crescere l'aspettativa.
3: Allora, molto rapidamente, l'età media nella nostra amministrazione è alta, come in tutte o quasi le amministrazioni pubbliche. Anche qui leggo perché la memoria altrimenti... per gli ufficiali l'età media è di 44 anni per gli uomini e 36 per le donne. Per il resto del personale 44 per gli uomini come per gli ufficiali e 31 per le donne. Il fatto che per le donne l'età media sia più bassa è semplicemente dovuto al momento in cui le forze armate, le forze di polizia e ordinamento militare hanno iniziato ad arruolare anche le donne, che è evidentemente molto più fresco rispetto agli uomini. Che succede? Succede come aggravante specifica di questo che noi, come le altre forze di polizia, le forze armate e altre amministrazioni, abbiamo oggi una crisi vocazionale. Una crisi vocazionale, anche qui mi sono segnato, negli ultimi 5 anni c'è l'8 e qualcosa per cento in meno di domande per i concorsi per gli ufficiali e il 28% di domande in meno per i concorsi per gli ispettori. Potremmo ragionare di questo quanto vuole, perché i motivi sono tantissimi, rispetto ad altre professioni. Noi abbiamo una maggiore mobilità, noi abbiamo un andamento delle retribuzioni in qualche modo più lento rispetto ad altre alle imprese o rispetto ad altre amministrazioni anche dello Stato, del pubblico, dove entri magari con la laurea mentre da noi si entra con il diploma di scuola superiore, ma entri con una qualifica già dirigenziale, da noi ci vogliono 11-12 anni per raggiungere la qualifica dirigenziale. E via dicendo. Finisco con un ultimo flash. Sì, è vero, come dice lei, che andiamo verso delle nuove forme di arruolamento, di assunzione. Stiamo cercando, e questo è un appello generalizzato, stiamo cercando, forse qua non ci sono, prevalentemente ingegneri, possibilmente ingegneri telematici, magari se c'è qualche fisico o chimico anche proprio per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non sarebbe affatto male, non chimico, matematico, scusate, ma stiamo cercando anche medici, stiamo cercando ingegneri infrastrutturali, insomma tutti coloro i quali ci possono migliorare la parte tecnica della nostra amministrazione, perché comunque, sebbene ci sia una minore vocazione, sebbene ci sia quasi l'8% in meno dei giovani e delle giovani che continuano a crescere, che fanno la domanda per l'Accademia, comunque siamo sempre più o meno a 5 volte, 6 volte quelli che ci servono, quindi un tantinello di scelta la possiamo ancora fare. Mentre invece per altri settori è molto più importante, tanto che nell'ultimo disegno di legge sulla sicurezza che sta andando in Parlamento abbiamo inserito una norma per gli arruolamenti specifici di questo tipo di personale. Là c'è scritto zero, io andrei avanti, però
4: no,
3: io siamo non... fuori tempo, no, nel tennis, senso... ci avevano già dato il warning.
4: Assolutamente, per dirvi insomma chi è interessato poi si faccia avanti quando ci saranno ovviamente i bandi di selezione, ma questo delinea assolutamente i nuovi scenari di un corpo che cambia, che è attento alle specializzazioni e alla società che cambia. Comandante, non posso far altro che ringraziarla perché ci ha dato tanti messaggi stamattina e ci ha fatto capire un po' a 360 gradi quello che cosa voglia dire sia l'economia non osservata sia la vostra attività. Quindi grazie ancora e a presto con i prossimi appuntamenti.
3: Grazie,
4: del Festival d'Economia.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le commissioni riunite bilancio di Camera e Senato hanno svolto le audizioni di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane e Confprofessioni in merito all'attività conoscitiva preliminare dell'esame del documento di finanza pubblica 2026.
5: Intervengono per l'alleanza delle cooperative italiane il dottor Bonfiglio, che è vicepresidente dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, che è in videoconferenza, lo vediamo, il dottor Granero, che è direttore di Lega Coop, il dottor Della Vecchia, capo servizio legislativo legale e fiscale di Confcooperative. Invece per Confprofessioni il dottor Didi, che è il vicepresidente, e il dottor Girella, che è responsabile dei rapporti istituzionali e componente dell'ufficio studi. Chiedo ai nostri ospiti di contenere la propria relazione entro un tempo di circa 10 minuti per uno, così da lasciare spazio ai colleghi per eventuali interventi e a voi per le repliche. Do la parola al dottor Bonfiglio. Buongiorno.
6: Presidente, parlo
7: io. Buongiorno Presidente, grazie per l'attenzione. Per l'alleanza parlerà il direttore Granero, grazie.
5: Perfetto, prego. Chiedo scusa.
6: Niente, scusi lei Presidente, grazie, nel senso che parlo a nome di tutte e tre centrali cooperative che si riconoscono nel coordinamento dell'Alleanza delle Cooperative, AGC, il dottor Bonfiglio e il dottor Della Vecchia di Conf Cooperative. Il documento di finanza pubblica, come noto, si inserisce in un quadro macroeconomico e geopolitico estremamente complesso e registra il fatto che il nostro Paese, se da un lato evita con una modesta crescita dello 0,4, evita la recessione, dall'altro lato non riesce a intercettare una crescita strutturale che il nostro Paese manca ormai davvero da troppo tempo. L'Alleanza delle Cooperative pensa che occorra una strategia di medio periodo che tenga insieme stabilità finanziaria, crescita economica e coesione sociale, orientando in modo selettivo le politiche pubbliche.

caso inverno demografico. Avremo meno popolazione attiva e più anziani. Senza un aumento della produttività, del tasso di partecipazione al lavoro, pensiamo principalmente alle donne e ai giovani, senza diverse politiche migratorie, questo andamento si tradurrà in una crescita sempre più debole, in una base contributiva più fragile e in una pressione crescente sulla spesa pubblica. Penso alle questioni sanitarie, pensiamo alle questioni sanitarie, ma non solo. Nello stesso tempo, come sappiamo, siamo all'interno di un quadro di salari bassi che determina una domanda interna troppo debole. Da questo punto di vista mi fa piacere dire al Presidente e a tutti voi che l'Alleanza delle Cooperative in questo ultimo triennio si è impegnata in una tornata di rinnovi contrattuali davvero importante. Complessivamente come centrali cooperative sottoscriviamo 23 contratti, in questo triennio ne abbiamo rinnovato 21, un impegno importante che credo segni qual è il peso che l'impresa cooperativa dà a questo tema dell'importanza dei salari che citavo. Pensiamo che questa strategia di medio periodo a cui facevamo riferimento debba basarsi sostanzialmente su tre pilastri. Innanzitutto gli investimenti sociali, che non debbono essere pensati semplicemente come spesa, ma come vero e proprio investimento su infrastrutture economiche fondamentali per costruire un quadro e una dinamica di sviluppo. Sanità territoriale, welfare, servizi alla persona e housing sociale sono vere e proprie infrastrutture economiche essenziali per costruire dinamiche di sviluppo e di coesione sociale. All'interno di questo quadro è fondamentale anche ripensare complessivamente le politiche di procurement pubblico del nostro Paese. Succede troppo spesso che il sistema dell'appalto nel nostro Paese produca lavoro povero e non funga da leva industriale come potrebbe essere. Produce lavoro povero e un sistema di imprese deboli che faticano a crescere in questi contesti. L'altro pilastro è quello delle politiche industriali e delle innovazioni. Vado per titoli per stare nei tempi che cortesemente il Presidente ci ha affidato. Innanzitutto stabilità e semplificazione degli incentivi. Credo che non sia difficile comprendere come il sistema delle imprese italiane, non solo quelle cooperative, non possa pianificare investimenti di medio e lungo periodo dentro un quadro che non è mai stabile e certo. Bisogna nello stesso tempo attuare politiche di rafforzamento delle filiere produttive, che sono una vera e propria infrastruttura della crescita del nostro sistema imprenditoriale in tanti settori. Investire nella patrimonializzazione e nella crescita dimensionale del sistema delle imprese italiane, non solo quelle cooperative. In verità, sul tema della patrimonializzazione, negli ultimi anni abbiamo fatto passi indietro. Pensiamo che quello spazio vada recuperato per la sua straordinaria importanza. Altra leva delle politiche industriali, che immagino tutti coloro che udirete oggi vi diranno, è senza ombra di dubbio il tema dell'energia. Qui molte cose si potrebbero dire, ma sempre per ragioni di brevità mi soffermo solo sul tema delle energie da fonti rinnovabili. Su questo fronte, oltre agli incentivi certamente necessari, pensiamo che sia auspicabile, oseremmo dire necessario, lavorare ad una forte semplificazione per arrivare all'approvazione degli impianti di produzione energetica, che peraltro potrebbero anche produrre risparmio di spesa per la pubblica amministrazione, quindi con un vantaggio triplo per le imprese che vogliono investire, per il sistema paese che si troverebbe, diciamo così, una produzione energetica rafforzata da questo punto di vista e anche di risparmio meramente economico per la pubblica amministrazione, togliendo sprechi e perdite di tempo. Tutto questo ovviamente va inserito all'interno del quadro europeo in coerenza con i piani Letta e Draghi, che individuano, come credo tutti condividiamo,
la necessità della costruzione di un mercato unico.

0: unico sia per le politiche industriali, le energie e gli appalti pubblici. Da questo punto di vista richiamo nuovamente, proprio perché pensiamo che sia importante, il lavoro sul public procurement a cui l'Unione Europea sta lavorando e che pensiamo che debba coinvolgere tutti e vada pensato come vera e propria leva industriale. C'è poi, sappiamo, il lavoro di riforma del quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea. Abbiamo bisogno che il Parlamento da questo punto di vista si impegni perché questo quadro non riguardi solo delle razionalizzazioni, penso alla nuova PAC, alle politiche di coesione i cui tagli possono e preoccupano molto il sistema produttivo nazionale, ma anche alle opportunità che si possono aprire con il nuovo Fondo Europeo per la competitività. Ultima, ma non ultima, dei pilastri che ho in qualche modo indicato è anche ovviamente il sistema alla cooperazione e all'economia sociale. Anche qui una vera e propria infrastruttura per il sistema paese. Le cooperative italiane, come i dati che poi troverete nel documento che depositeremo alla Commissione, cresce più della media del sistema produttivo italiano. Investe, riduce il proprio debito e quindi dimostra una capacità di crescita e di resilienza particolare. Pensiamo che per questo sia meritevole un impegno al sostegno in coerenza con l'articolo 45 della Costituzione e col Piano Nazionale dell'Economia Sociale che speriamo presto possa vedere la definitiva approvazione e la luce. Voglio ancora aggiungere un punto su cui mi permetto di dire, siccome i tempi strettissimi diciamo, a cui queste audizioni ci hanno costretto, non abbiamo avuto il tempo di un adeguato approfondimento, diciamo, ce ne assumiamo la paternità come Lega Coop e cercheremo di approfondirlo coi colleghi nelle prossime settimane. Noi pensiamo che la nostra crescita, le nostre possibilità di sviluppo abbiano nel debito un vincolo strutturale e che sia giunto il momento di provare a affrontarlo con politiche non episodiche e non con tagli lineari, come dicevo, all'interno di un contesto selettivo e che guardi non solo alla stabilità finanziaria, ma anche alla crescita economica e alla coesione sociale. Per questo proponiamo alla Commissione sommessamente di prendere in esame la possibilità di costituire una commissione bicamerale che con il coinvolgimento delle parti sociali verifichi la possibilità di definire un nuovo patto sociale che sappia unire diminuzione del debito, crescita e coesione sociale. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Do adesso la parola al Dottor Dili.
2: Giusto. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, il mio intervento sul documento di finanza pubblica sarà diviso in tre parti, sarò molto sintetico rimandando poi al documento che abbiamo depositato, che è più, ovviamente più corposo, più ampio. La prima parte si occuperà del consolidamento della finanza pubblica, poi andrò sulla crescita economica e infine parlerò di alcune specifiche politiche afferenti alle libere professioni. Per quanto riguarda il consolidamento della finanza pubblica, noi esprimiamo un moderato apprezzamento per i risultati perché il rapporto deficit-PIL è in discesa, abbiamo un saldo primario in avanzo, abbiamo ancora un rapporto debito-PIL elevato e qui seguo quello che diceva prima il mio collega, quindi anche qui auspicheremo un intervento radicale per andare a una riduzione in tempi abbastanza brevi. Quello che non abbiamo invece visto e sul quale auspichiamo un impegno è quello di una spending review strutturale, perché la spesa pubblica a nostro avviso non deve essere tagliata linearmente ma deve essere efficientata e qui noi riteniamo che ci siano degli spazi per fare questo lavoro perché l'impegno alla tenuta dei conti è apprezzabile in quanto significa impegno a coloro che verranno dopo di noi e quindi alle generazioni future. Per quanto riguarda la crescita economica, che è strettamente legata a quello che stavo adesso dicendo, noi assistiamo all'Italia che realizza delle performance sempre intorno allo zero virgola. Il quadro strutturale è preoccupante perché si evidenzia una debolezza proprio strutturale della nostra economia. È riduttivo attribuire questa debolezza a fattori esogeni. Leggevo ieri il fondo di De Bortoli sul Corriere della Sera, dove, riportando lo studio di due economisti, ricordava che negli ultimi 20 anni soltanto 8 paesi al mondo, solo 8 in tutto il mondo, sono cresciuti meno dell'Italia. Ecco, su questo noi crediamo che ci si sia concentrati più sulla regolamentazione, quindi le riforme che presidiano una cornice regolatoria, le riforme fiscali, riforme degli incentivi, altre riforme, tutte apprezzabili ma non sufficienti, quando manca un'azione strategica e concertata di programmazione per quel che riguarda le grandi sfide che il futuro ci pone. Innanzitutto l'individuazione di alcune priorità settoriali, per capire che su determinati settori strategici e ad alto valore aggiunto si può puntare, se si vuole puntare sulla crescita, piuttosto che altri settori che sono a basso valore aggiunto e che non consentono questi ragionamenti. Il sostegno convinto a una transizione tecnologica ed energetica che deve passare per una pianificazione di medio-lungo periodo e non per interventi che possono sembrare estemporanei. In linea di massima noi diamo 3 indicazioni. Le nostre 3 priorità sono investimenti in formazione, investimenti in ricerca e la crescita dimensionale, sia cioè riferimento anche all'intervento che mi è preceduto, quindi l'aggregazione. Se il nostro paese riesce a puntare su questi temi, questi ci consentiranno di affrontare nel modo corretto la questione dell'intergenerazionalità, la questione della qualità del lavoro, la questione della competitività, perché le imprese che crescono, le imprese che aumentano la propria dimensione, sono quelle che più corrispondono al livello di salari più adeguati, che formano di più i propri dipendenti e che danno dei risultati considerevolmente migliori in termini di produttività, incremento della produttività. Arrivo all'ultimo punto del mio intervento, quello che riguarda direttamente i professionisti. Noi abbiamo visto che per quanto riguarda la riforma fiscale abbiamo ottenuto un ottimo risultato. L'ottimo risultato, proprio tornando al tema dell'aggregazione, è quello che ha visto l'affermazione del principio di neutralità fiscale sulle operazioni di aggregazione professionale. Ma è un risultato che ancora non è completo, perché sulle aggregazioni professionali pesa ancora il nodo previdenza, dove noi colpiamo dal punto di vista della contribuzione previdenziale più i professionisti che si aggregano rispetto a quelli che rimangono da soli nei propri studi. Questo per un cortocircuito sul contributo integrativo alle casse professionali, e questo non può essere consentito. Rimangono invece ancora da realizzare altri interventi che pure erano contenuti nella legge delega della riforma fiscale, quello che riguardava l'abbassamento dell'aliquota sui rendimenti delle casse di previdenza, l'abbassamento delle ritenute d'acconto per quanto riguarda i professionisti che mettono in atto investimenti o che assumono, e poi il grande tema, quello dell'efficienza del nostro sistema impositivo, che passa per una riforma completa e completata dell'IRPEF, che riporti all'equità orizzontale il principio informatore dell'imposta. Per quanto riguarda gli incentivi, molto bene anche qui l'equiparazione dei liberi professionisti alle imprese nell'accesso agli incentivi, è un principio fondamentale che abbiamo recentemente acquisito e per quale siamo grati al Governo e al Parlamento. Ma qui occorre concentrare risorse, come dicevo prima, sui processi di aggregazione. Dobbiamo far crescere la dimensione delle nostre imprese e dei nostri studi professionali, che rispetto a quello che succede nel resto dell'Europa rimangono sempre molto contenute. Infine, 2 temi. Quello dell'occupazione, dove assistiamo a dati assolutamente positivi, registriamo, ma che non sono capaci di superare il divario tra l'evoluzione dell'occupazione e la capacità del sistema economico di generare valore, e qui torniamo a quello che affermavo prima. Questo fa sì che purtroppo trovino diritto di cittadinanza 2 fenomeni molto poco simpatici, ovvero quello dei bassi salari e quello della mancata copertura sociale dei nostri lavoratori, dipendenti, autonomi. Su questo occorre rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, anche pensando a una legge sulla rappresentanza, e rafforzare tutto il sistema di protezione sociale e di welfare che riguarda i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. Ricordo che il CNEL ha approvato e mandato poi in Parlamento una proposta appunto di rafforzamento del welfare per quanto riguarda i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS. Chiudo con il tema della sanità territoriale. Stiamo assistendo a questi giorni alla presentazione, non c'è ancora il testo, abbiamo visto delle slide, di una proposta da parte del Ministro della Sanità. È una proposta che tocca direttamente una parte di noi, quindi quella parte dei professionisti che svolgono il ruolo di medici di famiglia. Francamente è una proposta che non ci lascia soddisfatti e ci fa esprimere più di una perplessità, perché si prevedono due cose: si prevede la compressione dell'autonomia del medico di famiglia e allo stesso tempo ci pare una proposta un po' disallineata con quello che veniva invece indicato nel PNRR riguardo al tema delle case di comunità. Io vi ringrazio e ho concluso.
1: Grazie mille. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Steger, prego.
3: Grazie Presidente. Il documento di finanza pubblica ci chiede di distinguere tra spesa che consuma e spesa che abilita crescita. Chiedo al mondo delle cooperative, dal vostro punto di vista, quali misure principali, due o tre, sono ritenete che permetterebbero al modello cooperativo di contribuire di più al lavoro stabile, all'abitare accessibile, all'energia condivisa e al presidio di aree interne e montane. E alla fine quali ostacoli normativi o finanziari vedete o ritenete che devono essere rimossi come principali, due o tre di questi?
1: Grazie, un attimo. Raccolgo gli interventi e poi vi do la parola per le risposte. Il senatore Magni, prego.
4: Grazie. All'alleanza cooperative, loro hanno sottolineato un punto molto, secondo me, importante, che è il quadro, diciamo, di inverno demografico. Ecco, io però la cosa che chiedo è: noi abbiamo due fenomeni, uno è l'emigrazione, in cui non si riesce, da una parte abbiamo un'immigrazione irregolare, dall'altra c'è tutte le volte le imprese che chiedono manodopera. Quindi come si fa a fare, diciamo, funzionare, perché nella mia esperienza verifico in sostanza che il rapporto tra domanda offerta attraverso per esempio il decreto flussi non funziona. Cioè, questo è il primo. E quindi due, come riusciamo a mantenere invece i giovani che noi formiamo e vanno all'estero, perché poi è un patrimonio non solo di costi sostenuti dal nostro paese, ma sono le intelligenze che dovrebbero produrre quel valore aggiunto per far crescere la nostra impresa, perché questo poi è il punto fondamentale. Noi abbiamo da una parte questo e dall'altra che c'è 150.000 giovani, cioè di più di 150.000 giovani escono, però poi non rientrano, cioè questa è una larga parte di questi. E quindi queste mi parevano due cose da sottolineare. Terzo, lei giustamente ha sottolineato positivamente il fatto che le cooperative hanno rinnovato 21 contratti su 23. Però non è così, perché cioè l'altro giorno, parlando invece con altri settore, su 76 contratti, no, perché 76 nel sociale ci sono, e questo è il dato. E poi il problema è che non cresce il salario, e se non cresce il salario, beh, che dovremmo rilanciare la domanda interna, con che cosa la rilanciamo la domanda interna? Questo è il dato.
1: Sì, senatrice Lorenzin, prego.
5: Sì, Presidente, grazie. Diciamo che al di là del fatto che l'avevamo detto, cioè l'avevamo detto nella durante proprio le audizioni di questa legge di bilancio che a dicembre, che andavamo verso una fase di grandissima incertezza economica e che ci portava verso una prevedibile stagflazione, finito l'effetto di spinta del PNRR. Non potevamo in quel momento immaginare ulteriori crisi su crisi, ma ormai dovremmo essere in grado anche di scontare in parte il fatto che siamo in una fase di crisi sistemica e che quindi i paesi devono essere anche capaci di mettere in campo delle misure che ci permettano di affrontare, certamente non con scioltezza ma nella complessità, fattori di cambiamento così alti. Detto questo, in questo quadro economico dove non si cresce dal punto di vista della produttività, con il caro energia e con tutto il resto, la situazione che ci presenta il governo è di stallo, cioè questo è un documento di fatto che fotografa una realtà del momento, ma non ha nessuna proposta all'interno di una visione di medio periodo su come uscire da questa situazione. Quindi registriamo innanzitutto la difficoltà politica del governo di fronte a questa specie di shock del 3,1%. E la secondo elemento è proprio al mondo del cooperativo, in parte sono stata preceduta, quanto noi possiamo oggi immaginare delle norme che permettono al mondo cooperativo di controbilanciare questi sistemi di shock. Penso al mondo del lavoro in per sé, penso a tutto il tema anche della distribuzione sulla parte alimentare, che avremo una grossa ripercussione molto probabilmente. E poi penso ovviamente al mondo salute, e a proposito delle nuove slide presentate in conferenza Stato Regioni, c'è un oggettivo problema rispetto a tutto il tema della medicina del territorio ed a uno spacchettamento di una professione come quella medica del territorio, che in questo caso potrebbe preludere anche a un'oggettiva impossibilità di raggiungere gli obiettivi previsti e raggiungerne poi quelli che non sono previsti né prevedibili, e cioè che si finisca in una specie di accreditamento, come è stato citato in parte, quindi una privatizzazione della medicina territoriale. A questo proposito il mondo cooperativo è molto forte, sia per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata, sia per quanto riguarda l'assistenza sulla non autosufficienza. Noi durante le audizioni della legge di bilancio, per cui sembra passata un'era geologica, ma in realtà è questa sessione, abbiamo molto affrontato questi temi che non erano coperti a sufficienza. Ecco, io volevo capire voi che tipo di scenario disegnate o potreste disegnare per il prossimo anno.
1: Grazie. Non mi sembra ci siano altre richieste di intervento da parte dei colleghi, per cui dottor, chi vuole intervenire?
6: Provo,
1: dottor
6: provo
1: Della Vecchia,
6: io.
1: Prego.
6: Allora, ovviamente apprezziamo molto queste sollecitazioni che chiamano, insomma, chiedono alla cooperazione che contributo può dare non solo nella crisi ma per la crescita del paese. Erano parecchi anni che non sentivamo sollecitazioni di questo tipo, quindi le apprezziamo particolarmente. E non l'abbiamo sentite poche volte, quindi le apprezziamo particolarmente. C'è stato anche un richiamo dalla Corte Costituzionale su questo punto, quindi lo salutiamo tutto con grande, insomma, sentiamo anche il peso, la responsabilità. Se andiamo a vedere il novero delle questioni che avete posto, abbraccia buona parte della politica economica e fiscale del governo, sia per i temi sia per le emergenze. Ci chiedete però in particolare che cosa si può fare perché la cooperazione possa essere ingaggiata nell'affrontare queste sfide, chiamando i cooperatori e appellandosi alla libertà dei cooperatori per poter affrontare efficacemente le sfide riguardanti la sanità, il lavoro, le aree interne, l'innovazione. Allora, è difficile dare delle ricette. Noi abbiamo ragionato però sulle politiche che ci sono state in questi anni, su quelle che potevano esserci e non ci sono state, e alcune politiche più settoriali che guardano esclusivamente alla cooperazione. Allora, le politiche generali. Nella nota che vi rassegneremo si fa riferimento ad una recentissima valutazione dell'Istat sugli esiti delle più importanti misure di politica industriale adottata nella penultima legge di bilancio. Le riassumo brevemente: abolizione dell'ACE, IRES premiale, maggiorazione del costo del lavoro, eccetera eccetera. E il risultato di questa analisi dell'Istat è che una ristrettissima platea di società contribuenti ha goduto di queste misure. A prescindere dalla bontà della loro costruzione e dalla nobiltà e dalla bontà dei fini cui tendevano queste misure. Quindi il primo problema vero di cui risente la cooperazione è di una politica economica industriale a taglia unica che non registra il fatto che il nostro è un sistema imperniato su un pluralismo dei soggetti economici e che spesso le misure di sostegno, di sollecitazione, di premio o comunque di sprone, non necessariamente di incentivo fiscale, anche solo di riconoscimento di regimi amministrativi civilistici, misconosce questa logica pluralistica del sistema produttivo. Nell'ultima legge di bilancio abbiamo posto il problema della difficoltà di attuazione da parte di una parte della cooperazione, ma non solo, di una serie di soggetti della cosiddetta economia sociale, rispetto all'istituto dell'iperammortamento, la maggiorazione del costo per l'acquisto di beni strumentali, anche per quanto riguarda la misura dedicata al comparto agricolo. Ecco, una politica industriale che registri queste difficoltà, che le adatti a parità di impegno finanziario dello Stato, viene già incontro a queste esigenze di respiro pluralistico del sistema economico, di cui poi la cooperazione è testimone. Altre cose: gli strumenti per far respirare la cooperazione e ingaggiarla in sfide di innovazione li abbiamo conosciuti nella storia, sono stati nel tempo erosi, ma alcuni di questi possono essere ripescati, rinvigoriti e orientati verso lo sviluppo della cooperazione in funzione degli obiettivi di crescita e di innovazione del Paese. E basta andare a vedere tutti gli istituti di capitalizzazione cooperativa, li sintetizzo così, saremo più precisi nella nota, ma sostanzialmente l'aiuto alla creazione di patrimoni indivisibili permanentemente destinati alla funzione sociale che la cooperazione deve svolgere e protetti, nel senso che poi tra l'altro stiamo parlando di patrimoni indivisibili, quindi permanentemente destinati a quella funzione e mai privatizzabili dai soci delle cooperative. Quindi eternamente destinati a quella funzione. Ecco, ci sono gli strumenti storicamente adottati. Il piano dell'economia sociale, cui ha fatto riferimento il dottor Granero, contiene anche queste misure. Un ultimo punto che riguarda non solo la cooperazione, ma tutto l'universo dell'economia sociale. La debolezza del sistema finanziario di accompagnamento di questi soggetti. Evidentemente dobbiamo ragionare anche noi, lato diciamo così imprese, in parte lo abbiamo fatto con delle proposte concrete contenute giusto appunto in questo piano per l'economia sociale che attua il piano europeo. Dobbiamo immaginare una innovazione sul lato finanziario. Probabilmente è necessario un minimo di sostegno fiscale ai cittadini che investono in questi soggetti, alla stessa stregua di ciò che si è immaginato per le start-up innovative, per le imprese sociali, e poi immaginare anche un ammodernamento, aggiornamento anche dal punto di vista dell'infrastruttura di sostegno. Noi parliamo in quel documento, noi abbiamo proposto al governo di recepire una sollecitazione che è questa, quella di rinforzare e semmai creare un grande soggetto finanziario dedicato all'investimento nel patrimonio e nel capitale di questi soggetti, ovviamente con determinati determinate caratteristiche di indivisibilità del patrimonio e di funzionalità sociale degli scopi. Poi sulle varie partite che avete sollevato, già questo basterebbe perché consentirebbe alla cooperazione di giocare su più tavoli, su più partite, e non solo alla cooperazione ma anche agli altri soggetti cosiddetti dell'economia sociale. Poi ci sono varie partite: l'energia, il welfare, il lavoro, il contrasto al lavoro povero. Su questo l'inciso è che il più importante contratto relativo al welfare che abbiamo siglato come alleanza delle cooperative sociali ha determinato un incremento notevolissimo rispetto al passato. Quindi da questo punto di vista anche i cooperatori e le rappresentanze dei cooperatori questa sfida l'hanno imbracciata. Poi non rappresentiamo tutti e non tutti i contratti di quel settore fanno riferimento all'alleanza delle cooperative. Questo dobbiamo sostenere. Quindi energia, lavoro,
1: Tor della welfare. Vecchio, se riesce,
6: chiudo nel dire: su tutti questi temi la cooperazione offre delle proposte, degli istituti che puntano ad un tempo non solo alla risposta a esigenze economiche, ma anche ma costituiscono anche un appello ad una democratizzazione di quei fenomeni. Un esempio sono le comunità energetiche in forma cooperativa. L'altro esempio, ad esempio, sono la cooperazione di comunità, che per quanto riguarda le aree interne è l'unica politica economica che guarda ai cittadini e non agli enti, ma che purtroppo è stata abbandonata e lasciata alla legislazione regionale, e sul piano nazionale invece meriterebbe un riordino e una valorizzazione.
1: Grazie. Vuole aggiungere qualcosa? Perfetto. Allora, ringrazio tutti, ringrazio gli auditi, ringrazio i colleghi e dichiaro conclusa questa sessione.
7: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Ore 11.
1: Notiziario parlamentare.
2: Una buona giornata dalla redazione di GR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. Ancora ferma l'attività parlamentare delle aule anche per la giornata di oggi a causa delle elezioni amministrative. Riprenderà domani alla Camera alle 11 con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile. Assemblea del Senato in pausa invece per tutta la settimana per dare spazio ai lavori delle commissioni. L'aula di Palazzo Madama riaprirà i battenti mercoledì 3 giugno alle 16:30 per discutere di fine vita. Elezioni amministrative, come dicevamo, sono in corso, si sta votando in quasi 750 comuni. Nella prima giornata, che si è chiusa ieri alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Con le notizie del possibile accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz, apre in forte calo il gas naturale sulla piazza TTF di Amsterdam. Scendono anche i prezzi del petrolio, il WTI questa mattina perde quasi il 6% a $90 al barile, il Brent arretra a $97. I due attivisti italiani della flottiglia che sarebbero stati fermati a Sirte da miliziani libici affiliati alla generale Khalifa Haftar sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate. Un convoglio di circa 200 persone, 7 ambulanze e 10 camion umanitari intendeva aprire un varco attraverso la Cirenaica verso Gaza, ma le autorità della Libia orientale avevano di fatto bloccato il passaggio. Una delegazione di 10 persone con due auto e un'ambulanza avrebbero avanzato la sua posizione per negoziare, ma da quel momento di loro non si sono avute più notizie. Ed era la nostra ultima informazione, il notiziario tornerà alle 14.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Undici e due minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Saxa Rubra in questa giornata in cui le aule, come dicevamo poco fa durante il notiziario, non si riuniscono, per trasmettervi un evento che si è svolto nella sala Matteotti di Montecitorio pochi giorni fa, il 19 maggio. Si tratta della presentazione del libro Chi controlla il passato, la storia nelle mani del potere di Giorgio Caravale, con il saluto della vicepresidente della Camera Anna Ascani. Buon ascolto.
3: Buonasera a tutte e a tutti. È un piacere accogliervi qui alla Camera dei Deputati per discutere di un tema che credo sia di stringentissima attualità. Nonostante il titolo sia Chi controlla il passato, e potrebbe farci pensare appunto qualcosa di distante, penso invece che sia, per il modo in cui il professor Caravale affronta il tema nel suo testo, sia per le contingenze che effettivamente lui descrive, ma che a tutti noi vengono in mente, ovvero per quella modalità che da qualche tempo la politica ha assunto. Poi, da qualche tempo? Questa è una delle domande che lascio a voi che discuterete il tema. Per quella modalità di appropriarsi della storia scrivendone una versione conforme a quella che è la propria visione del mondo e cercando di trasformarla in un'identità che poi sia trasmessa alle nuove generazioni attraverso l'educazione. Ecco, poche cose sono più attuali di questa, poche cose più di questa possono modificare anche la struttura delle nostre democrazie, possono cambiare il nostro mondo. Quindi davvero grazie al professor Caravale per aver scritto questo bel libro. Poi ci risponderà alla domanda chi controlla il passato, anche se qua non c'è il punto interrogativo, magari c'è anche un motivo per cui questo punto interrogativo non c'è. Ringrazio con lui il professor Briguglia, Marco da Milano, la professoressa Colarizzi, che discuteranno di questo insieme a lui. Ho trovato molto interessante che, al netto della parentesi italiana, su cui magari mi soffermerò un attimo perché si parla di scuola e quella è la mia passione originaria, io oggi sono qui a fare un po' gli onori di casa e non posso, diciamo, addentrarmi troppo sulle mie personalissime opinioni, però qualcosina dirò. È molto interessante il tentativo di tracciare un contesto a tutto questo, cioè di vedere come anche fuori dai confini italiani stia succedendo qualcosa che riguarda il rapporto tra il potere e la storia. Succede in un paese come la Cina, e ho trovato insomma carini gli aneddoti che il professore racconta riguardo la censura e la normalità della censura, quel diciamo abituarsi all'idea che in fondo ci sia una parte della storia che non dobbiamo, non possiamo raccontare, in fondo non vogliamo neanche conoscere, e perché la nostra quotidianità si svolge meglio accettando un'idea di storia di cui alcune cose meno comode non fanno semplicemente parte. Oppure quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America, dove vediamo chiaramente un tentativo di torsione della storia. Tra l'altro gli Stati Uniti, diciamo, festeggiano un anniversario importante quest'anno e lo fanno in un modo strano. Ci saremmo aspettati celebrazioni di un certo tipo, di quella che è stata, diciamo, la storia breve ma immensamente significativa di un paese che certamente da quando si è affacciato nella storia del mondo ne ha determinato gli equilibri. E invece la scelta è quella di insistere su alcune direttrici che avremmo definito minoritarie. L'idea di una storia americana tutta volta ad affermare un'identità che non riesce a racchiudere l'identità di quel paese, almeno come la vediamo noi, da di fuori. E allora è interessante che però tutto questo sia riassunto in quello slogan che ormai abbiamo imparato a conoscere, perché lo vediamo anche nei cappellini che vengono donati ai nostri rappresentanti quando vanno lì: Make America Great Again. Cosa significa grande di nuovo? Cos'è quel di nuovo? Cos'è quel passato grande di cui c'è bisogno di riappropriarsi? E quindi questo accade fuori da casa nostra, accade nella Russia di Putin, inutile dirlo. Ovviamente il tentativo di riscrittura della storia dell'Unione Sovietica e della Seconda Guerra Mondiale come il momento in cui si è affermata la grande Russia e quindi la grande guerra patriottica, che insomma un po' vista dai libri che abbiamo studiato stona, eppure quella storia ormai è la storia per la stragrande maggioranza di chi abita quello sterminato paese, e questo è molto rilevante anche per capire che cosa succede, cosa sta succedendo. E poi si arriva a casa nostra, dove il rapporto con la storia non è più semplice che altrove. Ovviamente ci vantiamo di essere una democrazia resiliente, si direbbe, eppure anche qui si gioca un po' con la storia, e le indicazioni nazionali, le modifiche che si stanno facendo al modo in cui si insegna la storia ci dicono che c'è una voglia di riscrivere l'identità italiana come centro e cuore di tutto un percorso che invece ha mille rivoli, a mille frammenti che meritano di essere considerati per quello che sono, col senso storico che serve, e non in funzione di qualche cosa che accade dopo, perché in fondo quello che fa la politica è sempre questo: è il tentativo di leggere tutto quello che è accaduto in funzione di un punto di arrivo che ci rappresenta. E naturalmente tutti, senza esclusioni, rischiamo di correre appunto questo pericolo. Tutta la politica, quando mette le mani su una cosa delicata come è l'insegnamento, l'educazione delle nuove generazioni, fa grande fatica a liberarsi di questo peso e di questa idea. Tuttavia credo che quello che sta accadendo qui richieda una grande attenzione, perché io ho potuto sperimentare, vivendo un anno e mezzo in un ministero complicato come quello dell'istruzione da viceministra, come quando tu sposti una virgola lì dentro hai davvero cambiato decenni della storia successiva del paese. Non ce ne rendiamo conto perché quella virgola non finisce nelle prime pagine dei giornali, non apre i nostri telegiornali, eppure quello che succede da quel momento in poi è un po' diverso. Quindi se davvero il lavoro che si sta facendo in quel ministero dovesse svolgersi nel modo in cui si annuncia, io credo che sarebbe un danno grave. E questo sì è una mia personalissima opinione, ma diciamo avvalorata dal lavoro che ho fatto lì dentro. Abbiamo bisogno di intellettuali come quelli che siedono a questo tavolo per riuscire ad invertire la rotta, perché questo non può diventare un argomento di polemica politica tra la maggioranza e l'opposizione. Qui si tratta di capire che tipo di storia vogliamo consegnare alle nuove generazioni, perché possano farsi una propria idea e formarsi una propria identità di cittadine e cittadini, e questo credo che sia il cuore del lavoro che anche noi da qui dovremmo cercare di fare, specialmente in un'istituzione come questa. Grazie ancora, lascio la parola al professor Briguglia che ci guiderà in questa conversazione e buona discussione.
0: Grazie, grazie mille alla Presidente Ascani a nome di tutti per aver reso possibile questo incontro di oggi. Allora, che si svolgerà in questo modo: noi abbiamo un'ora di tempo a partire da adesso, quindi chiedo a tutti di rimanere nel quarto d'ora, 20 minuti. Io farò una piccolissima introduzione e poi lascerò la parola alla professoressa Simona Collarizzi, che è una eminente storica italiana e dell'Italia, che si è occupata della storia dei partiti, dei movimenti sindacali, e che quindi è una storica proprio del nostro paese. Lascerò poi la parola passerà a Marco da Milano, anche lui in qualche modo storico, perché ha un dottorato in storia, se non ricordo male, insomma, quindi, e che però è insomma un giornalista molto famoso, molto importante e molto utile nel sistema dell'informazione italiana. E ricordo anche una sua direzione dell'Espresso, di un Espresso molto bello, nel quale avrei voluto anche scrivere, devo dire la verità. Forse gli scrissi anche un'email, ma non ricevetti risposta da questo punto di vista. E poi naturalmente risponderà agli stimoli il professor Caravale, che è l'autore di questo libro. Allora, perché mi è venuta in mente l'idea di presentare questo libro, Chi controlla il passato, la storia nelle mani del potere? Perché dopo decenni in cui ci hanno spiegato che la storia era finita, la storia è tornata. E questa è in qualche modo una buona notizia, se vogliamo. La storia è tornata, anche se è tornata in modo arcaico, in modo tragico. La guerra ucraina e Russia è una guerra che si appoggia su delle motivazioni storiche. Molti di voi ricorderanno, alcuni di voi ricorderanno, quel discorso che fece Putin proprio nei giorni dell'inizio della guerra, in cui giustificava questo intervento alla luce della storia della Russia, non solo dell'Unione Sovietica, ma della Russia zarista, anzi con simboli zaristi che lo accompagnavano in questa. Quindi lì c'era una battaglia anche di interpretazione storica, di appropriazione del passato. Ricorderete quei meme, no? Su Kiev e Mosca, no? Quando Kiev era una città, Mosca era un bosco, una boscaglia, no? Quindi una contronarrazione storica fatta sui social. Su Israele e Palestina non c'è neanche bisogno di discutere. L'attuale espansionismo, chiamiamolo così, israeliano, si basa su una certa concezione storica e teologica. Voi sapete che l'idea di un grande Israele è un'idea che affonda le sue radici nel racconto biblico e che oggi è diventato propulsivo di politica, e quindi ancora una volta una interpretazione storica del passato che può essere in qualche modo contestata, che diventa estremamente attuale. Ma pensiamo anche all'antistoria di Trump, no? Trump ha un modello di storia che è un po' strampalato per quanto lo riguarda, e su questo però non è forse meno strampalato del wokismo che in qualche modo lo ha reso possibile, cioè l'idea che la storia debba essere colonizzata, che la storia debba essere controllata, che dobbiamo decidere noi, la generazione dei viventi, e non è tutto sbagliato questo, che cosa entra nel canone storico o meno, il che però non è dire che cosa è vero o no storicamente, questa è una cosa molto diversa. Ma anche gli intellettuali che sono intorno a Trump hanno una loro visione storica. Prima di diventare vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance se ne uscì con un'affermazione esteticamente bellissima, no? Gli Stati Uniti oggi sono come la tarda Repubblica Romana. E quindi bisogna andare oltre. Il modello democratico è consunto, è consumato. Vedete come un'idea di storia, un'idea tratta dalla storia, diventa immediatamente operativa, diventa un programma politico, no? Quindi lo stesso Till, no? Il quale ha questa visione storica e teologica insieme, no? Quando Vance rimprovera il Papa Leone di addentrarsi in maniera troppo spericolata nella teologia, certo ci fa sorridere, ci fa sghignazzare, diciamo la verità, però c'è un elemento di verità nel momento in cui Vance, spinto da Till, fa questa affermazione rispetto al tema della guerra giusta, perché il tema della guerra giusta effettivamente ha una storia bimillenaria. L'idea di guerra giusta è un'idea cattolica, cristiana, è un'idea che emerge con Sant'Agostino. Vance è un agostiniano, così come agostiniano è il Papa, e quindi si può dire al Papa: guarda che se la Chiesa cattolica da 70 anni, 80 anni è pacifista, l'idea di guerra giusta l'ha inventata comunque il cattolicesimo. Quindi vedete che la storia, un libro come questo è un libro interessante da questo punto di vista, perché la storia è tornata. Allora, la storia è tornata e con la storia, e questo è l'altro punto che secondo me è interessante, è tornata la politica. Perché tutti questi elementi sono elementi storici e politici. Lo voglio dire così, ed è uno degli elementi per cui mi interessa questo pamphlet, perché poi è un pamphlet. La storia è tante cose, ma è anche un linguaggio politico. E quindi per sua natura, per sua definizione, può essere, anzi deve essere manipolata. Non è possibile una storia neutra, non ce ne faremmo nulla. Questa è una provocazione che lancio, di una storia vera, neutra, neutrale, non ci servirebbe a nulla, mentre la politica passa anche da questo tipo di manipolazione. Un altro esempio, per non citare solo degli estremisti, diciamo così, no? Ma un esempio molto bello è quello che noi troviamo nella cultura francese, presidente Sarkozy, quando a un certo punto decise di fare, e non riuscì a farlo perché gli storici glielo impedirono, un museo nazionale della storia di Francia. Perché non glielo fecero fare? Perché la Francia non esisteva al tempo dei Galli, no? Questo museo era un museo identitario che voleva attingere a determinate radici antiche. Nos ancêtres les Gaulois, dicono i francesi, no? Dicevano all'inizio del Novecento, i nostri antenati i Galli. Ma è come quando noi diciamo i nostri antenati i Romani. Sono davvero nostri antenati? Quando Vannacci dice: sono orgoglioso che una goccia di sangue di Giulio Cesare scorre nelle mie vene, sta dicendo una cosa molto, come dire, e sono tornato però ai reazionari che avevo detto, che dice qualcosa di molto interessante, di molto evocativo, ma Giulio Cesare era italiano. Cioè, si può trattare la storia in questo modo? Certo viveva in questa città, su questo suolo, però l'Italia, la Francia, l'Europa, la Russia sono delle identità storicamente determinatesi che però hanno una loro complessità che non è riconducibile solo ai temi dell'ideologia. E però l'ideologia c'è e l'ideologia ci serve. È tornata la storia ed è tornata la politica. Quindi secondo me questo è un libro prezioso per cominciare a riflettere su questi temi. Grazie mille. Lascio la parola alla professoressa Simona Colarizzi.
4: Grazie. Non sono così ottimista come Briguglia. Nel senso che noi sappiamo tutti che stiamo vivendo un periodo di forte crisi della democrazia ed è un discorso mondiale che dobbiamo fare, necessariamente anche gli storici che hanno studiato soprattutto la storia italiana, come sono io, devono guardare fuori. Devono cioè cercare di capire anche la storia italiana rispetto a quello che succedeva. Io sono, diciamo, una novecentista, però poi ho avuto l'ambizione di buttarmi sempre più avanti, in modo crociano. Si può fare la storia del presente, nel senso che passato e presente sono connessi, passato, presente e futuro, naturalmente, perché la storia è un divenire. E detto questo, è chiaro che in un momento in cui così difficile per tutte le democrazie, che ci fanno anche dire che forse ormai le democrazie sono una minoranza se guardiamo a livello globale, quindi noi siamo in una crisi della democrazia, lo siamo in una crisi istituzionale, lo siamo in una crisi politica, lo siamo in una crisi valoriale, e tutti questi momenti si possono interpretare attraverso la storia. Allora, io non posso allontanarmi troppo su questo tema, tranne per dire che la crisi della democrazia è stata anche, ed è ancora, a mio giudizio, una crisi degli intellettuali. Certo, questa presentazione e questa platea ci dicono che forse l'interesse è molto risvegliato. Però qui entra il nostro autore. Entra il nostro autore che sulla cultura e sugli intellettuali ha compiuto un percorso cognitivo di saperi che io ho sempre seguito con grandissimo interesse. Voglio dire che l'interesse è raddoppiato dal fatto che Giorgio Caravale è uno studioso, è uno scienziato, perché noi ci consideriamo, gli storici si considerano scienziati, è uno scienziato che studia la storia modernista, come noi li chiamiamo, cioè è uno storico della modernità. Questo ha un vantaggio rispetto, per esempio, a Colarizzi, perché Caravale studia la storia lunga, cioè riesce, come in questo libro, che è un libro molto leggibile, che invito tutti ovviamente a leggere, riesce a arrivare a questo tipo di considerazioni attraverso un percorso di storia lunga, perché quello che ci dice Giorgio Caravale è che è sempre successo nei secoli, nelle diversità delle potenze, degli imperi, che hanno sempre dominato il globo, no? Non è mica la prima volta. Anche gli Stati Uniti sono stati una grande potenza e sono una grande potenza, pare che siano ancora la più grande potenza del mondo, solo che sono arrivate anche altre potenze e usano gli strumenti della potenza.

perché questo è indispensabile. È questo poi il motore che porta avanti, io direi, le civiltà. Allora, quello che noi dobbiamo difendere e che Caravale ci invita, perché riesce a portarci, diciamo, da un discorso di come sempre il potere ha manipolato la storia, sempre. Attraverso che cosa l'ha manipolata? Attraverso la censura. E siccome Giorgio Caravale è un esperto di censura, avendo scritto un bellissimo libro che è Chi controlla, non Chi controlla il passato, è quello che noi presentiamo, ma Libri proibiti, mi pare, adesso no, è una cosa recente che hai scritto, è Libri proibiti ed è un bellissimo libro. È veramente un bellissimo libro di storia in cui parla di come il potere da sempre, per questo dico che è interessante perché Caravale studia la storia lunga e quindi può andare, voi sapete che i paragoni storici non si possono fare, no? Non ha nessun senso fare un paragone storico perché nel divenire delle società le trasformazioni sono tali e tanti che cosa possiamo fare? Noi non possiamo nemmeno paragonarci all'Italia del 45, no? È ovvio. Né paragonarci a quello che era addirittura quello della prima guerra mondiale. Quando finalmente abbiamo preso coscienza che ci sono guerre nel mondo, perché durante la mia felice generazione noi eravamo convinti di vivere in pace. Avevamo chiuso gli occhi, non c'era niente intorno a noi. Noi vivevamo in pace, sì, sapevamo che magari c'era un po' di equilibrio del terrore, ma non importa, nessuno ci toccava. Quindi pensate quanto è importante conoscere invece quello che succede fuori dall'individuo. Perché poi siamo diventati una società dell'individuo, no? E allora riappropriamoci della storia. Io non voglio farla molto lunga perché ho pochi minuti. Per dire due cose. Controllare il sapere. E soprattutto che cos'è una censura? La censura sappiamo tutti, no? Può essere una censura di un potere. Sono tutti in genere poteri che tendono a essere autocratici. Poi ci sono però i poteri liberticidi veri e propri, ci sono i poteri totalitari. E allora entriamo in un campo, si è parlato, ha accennato Briguglia alla parte in cui Caravale va al presente, perché questo è un libro sul presente, però che tiene conto di quello che è il passato e ha un suo obiettivo. Vale a dire la politica italiana, che cos'è oggi la politica italiana sulla cultura, gli intellettuali e l'istruzione, come ha detto l'onorevole. Allora, nel parlare della Russia di Putin, noi ci troviamo di fronte, proprio un'ultima cosa che sicuramente Giorgio conosce. Ma è l'ultima manifestazione di quest'anno in cui Putin ha partecipato, andato per festeggiare il 2026 alla mostra di Zironevsky. È un teorico, un ideologo morto di cui si celebrava, mi sembra, l'80esimo della morte ovviamente, perché ed è un ideologo che se andate vagamente a informarmi che cosa ha scritto e che Putin ha messo nel pantheon dei grandi saperi della Russia, è un razzista, un guerrafondaio, diciamo veramente orribile, come si dice? Io non riesco quasi a esprimere.

0: Era una persona che parla che bisogna stuprare le donne, come lo possiamo chiamare? Guerrafondaio, naturalmente, razzista, belligista, e che dice: no, no, noi non ci dobbiamo fermare ai confini dell'Unione Sovietica, perché la Polonia è nostra. Noi dobbiamo arrivare a far più grande l'impero zarista. Putin lo pone sul suo Pantheon. Questa mostra è la mostra dei, diciamo, dei grandi della Russia di Putin, che sta fuori dalle mura del Cremlino. Questo per farvi capire che a questo punto la censura, di cui noi sappiamo abbastanza quali sono state le vittime della censura di Putin, e di quanto sia, diciamo, razzista nel senso proprio della stirpe, inventando cose che no, naturalmente non esistono, e le porta con le guerre. C'è un discorso sulla censura che io vi pregherei di tenere in considerazione, perché questo ne ho avuto, ci ho lavorato in archivio su questo, studiando il fascismo. Ora, la censura fascista può essere fatta in tanti modi, le censure poi ci sono, non è che non ci sono. Quello che è molto importante, che ha aperto una discussione sugli elementi totalitari o non totalitari del regime fascista, è anche il tipo di autocensura. Guardate che questa è forse la forma di censura più pericolosa, non solo perché convinti o non convinti, invasi o non invasi, l'autocensura diventa qualcosa con cui tu vivi. L'autocensura è quella che tu fai a casa tua, nel tuo privato, che ti dà un senso, tra l'altro, negli Stati Uniti c'è il termine inglese quasi intraducibile di loneliness, cioè di una solitudine interiore. Questo è un effetto della censura. Tu non puoi più parlare, non puoi più esprimerti, per cui stai attento tu a esprimerti. Guardate che c'erano le spie fasciste nelle università, questo è tutto documentato naturalmente quello che sto dicendo, che dicevano quanto era difficile per loro cercare di capire perché Einaudi, che insegnava economia politica, fosse un antifascista. Gli era un po' difficile, ovviamente, perché lo faceva coperto dai suoi saperi, a cui rimaneva però fedele. C'è un'altra, e però qua veramente mi fermo qui, vorrei parlarne tantissimo perché è un bellissimo libro che è veramente interessante. Se non sbaglio, Giorgio Caravale mi può correggere, ci sono molti modi appunto di parlare del passato e di censurare il passato, ma c'è anche un modo di sostituirsi al passato. E questo, cioè no, di riscriverlo, di usare gli stessi intellettuali, di cercare di rompere entrando e appropriandosi di intellettuali, di culture, di saperi che non sono nel DNA da dove uno proviene. Questo si chiama veramente una sostituzione che c'è, è quasi, ed è uno dei modi perché il potere entri. Certo che ha ragione Briguglio a dire che, Briguglia, scusami, a dire: beh, però ci sono anche gli errori che si fanno, e che certo che gli errori che si fanno. La cancel culture negli Stati Uniti era una cosa che metteva in crisi degli intellettuali liberi e democratici che non capivano, così come la cultura woke, eccetera, eccetera. Certo che sono errori, perché ti appropri della storia in modo indebito. La storia non è un tribunale, serve solo per capire e per scegliere, perché è vero, nessuno di noi è neutro, non è possibile, io sono un individuo. E io racconto e ho raccontato per tanti anni la mia storia, la storia che io, come io l'ho interiorizzata, a seconda dei valori che ho. L'unica cosa è che non posso essere ovviamente oggettiva, perché non esiste. Io però devo essere onesta. Ai miei studenti davo una versione, vi faccio un esempio, visto che ci sono dei giovani. Adesso vi racconto la marcia su Roma. Io ho sempre avuto studenti di 18 anni, mi sbattevano sempre, scusate, mi mettevano sempre al corso del primo anno in tutte le università in cui sono stata. Quindi dicevo, va bene, adesso vi racconto una cosa, per me la storia è molto raccontare. Vi racconto una cosa, la marcia su Roma. I miei studenti ormai non sapevano più, per loro era come se parlassi della battaglia di Salamina. E la raccontavo. Dico, e adesso vi do la versione opposta. Come l'hanno vissuta invece quelli che marciavano. Adesso vi ho fatto la storia di come l'hanno vissuta gli antifascisti, che è la cultura a cui appartengo, e adesso vi racconto come l'hanno vissuto i fascisti. A voi la scelta. Grazie.
1: Allora, grazie. No, stavo riflettendo su quello che diceva Simona Colarizzi, con cui, ecco, intanto voglio partire qui con un grande piacere e tornare a fare una cosa insieme. Ne abbiamo fatte diverse su altri libri, anche a volte sui suoi libri. E grazie anche a Giorgio Caravale per questo invito e per questo momento. Io parto da una lettura di un altro libro che non cito perché non è buona educazione citare la presentazione di un libro, un altro libro, ma perché mi è capitato proprio ieri di avere in trasmissione Lea Ipi, filosofa albanese che oggi insegna alla London School. E nel suo libro, che appunto ho letto in pratica parallelamente a quello di Giorgio Caravale, per questo lo dico, lei racconta una sua ricerca, che è anche una ricerca personale, esistenziale, familiare, sulle tracce della nonna, in un clima, in uno stato totalitario, perché l'Albania è stato l'ultimo stato della sfera comunista a cadere, ma non era neanche, era così pervicacemente legato alla tradizione stalinista che aveva anche rifiutato tutta la seconda fase, diciamo così, del patto di Varsavia. Ma quello che mi interessa dire è che c'è un percorso degli archivi, gli archivi che per lo storico sono lo strumento di conoscenza, gli archivi però all'origine, soprattutto se parliamo di uno stato autoritario, di uno stato totalitario, possono essere stati manipolati, proprio in partenza gli archivi possono diventare un buco nero che inghiotte nel silenzio e nell'oscurità non solo la storia collettiva di un popolo, ma una singola vita che diventa un'altra cosa rispetto a quella che è stata vissuta. E questo è un tema, secondo me, molto importante quando parliamo di chi controlla il passato. Una cosa che mi ha molto colpito del libro di Giorgio, lo dico subito, è, a proposito di censura, è il suo racconto della visita di studio in Cina, e questo parallelo che a un certo punto gli viene da fare tra la Cina del 2025-2026, superpotenza mondiale, a partito unico e con un controllo assoluto delle informazioni e della rete. Nel libro troverete tutti i passaggi anche materiali che sono stati fatti dal regime cinese per controllare la circolazione di notizie in rete. E invece l'oggetto del tuo studio, cioè le generazioni della controriforma, è questa notazione molto acuta, cioè che tu scrivi che le prime generazioni che vivono la stagione della controriforma hanno un rapporto con la censura molto conflittuale, cioè si sentono private di qualcosa che avevano in precedenza, o comunque ne avevano memoria, o comunque gli era stata tramandata da qualche generazione che ne aveva memoria diretta di una stagione, ovviamente non facciamo a nostra volta l'anacronismo di così del Cinquecento, il momento della massima libertà di espressione, certamente non a livello popolare, ma a livello di elite sì. Ecco, invece generazioni immediatamente successive che hanno talmente interiorizzato l'assenza di libertà che non lo vivono come un problema, lo vivono come semplicemente l'aria che respirano, il contesto in cui si trovano a vivere. Mi è sembrata molto, molto interessante, molto acuta questo parallelismo, perché ci pone di fronte anche a una sorta di rischio e di pericolo che noi corriamo, e lo corriamo anche nelle democrazie occidentali, perché la Presidente Annascani ha detto poco fa: si riscrive la storia in funzione di un punto di arrivo che siamo noi, cioè si riscrive il passato in funzione del presente, passato presente, tutto attaccato, è il titolo di un bellissimo libro anche di sintesi della storia repubblicana di Simona Colarizzi. Gianluca Briguglia ha detto: è tornata la storia ed è tornata la politica, ed è certamente così, anche perché una tendenza culturale degli ultimi anni, cioè quella della geopolitica, postula invece che noi, Giulio Cesare, è proprio come noi, cioè noi c'è un'eternità della storia, che poi è quella su cui giocano molto i vari Putin e anche i vari Netanyahu, cioè l'idea che c'è un'eternità della storia. Questo l'ha scritto molto bene proprio su un libro su Putin, Timothy Snyder, La paura e la ragione. La politica dell'eternità è quella politica per cui c'è un'eterna tendenza della Russia a uscire, a tendere all'impero zarista e poi a uscire dai confini, così come la Germania è sempre lì che c'ha questo problema dello spazio vitale, quindi prima o poi farà irruzione fuori dallo spazio vitale. E questa è un po' la storia che ci racconta la geopolitica. E quindi un'idea, ma soprattutto ce la raccontano i leader che pensano, che vogliono sempre comunicare che hanno un destino eterno ai quali devono assolvere. Prima di Putin lo fece Milosevic e sappiamo come è andata a finire nel cuore degli anni 90, quando perfino un'importantissima partita di calcio diventò un elemento di disgregazione dell'unità della Jugoslavia, perché in quella partita di calcio si giocava un pezzo, e la politica l'aveva strumentalizzato, della battaglia dei Merli del 1300, non mi ricordo esattamente la data, ci fu il piombare dentro una partita, quindi nulla di più presente e forse anche di più in apparenza giocoso di una dimensione storica che arrivava non da decenni precedenti ma addirittura dai secoli. Ora, è tornata alla storia, è tornata la politica, quindi è tornato l'uso politico della storia, e questo libro ci aiuta a capire i rischi dell'uso politico della storia, l'importanza di controllare il passato, e ci dice che chi fa storia e chi fa politica invece dovrebbe avere molto a cuore semplicemente uno spazio di libertà. E questo è il punto chiave, credo. Cioè, Noi oggi c'è tutta una parte del libro che riguarda la storia italiana, anche la storia recente, quindi anche tutta la questione della destra italiana, della idea di storia della destra italiana e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal 2022. E tutta la questione poi che ruota attorno alla riforma dei programmi scolastici, la commissione Ernesto Galli della Loggia, insegnare l'Italia. Io vado solo veramente, vado solo per punti, per dire che questa questione non è una questione che riguarda soltanto altri paesi, ma riguarda anche l'Italia, riguarda una battaglia politica italiana, riguarda la nostra cultura e il nostro presente. Io direi che intanto questa questione dell'identità, che è il terreno di scontro, e che forse tiene insieme quello che diceva prima Briguglia, cioè il cosiddetto wokismo e il trumpismo, che sembrano lontani anni luce, ma in realtà hanno un punto in comune molto forte, cioè l'idea che la storia qui e ora. Quindi noi giudichiamo elementi di secoli fa con la nostra visione, con la visione del presente, quindi tenderemo a non mettere in campo il contesto storico in cui sono avvenute alcune scelte, ma giudicheremo quelle scelte con i nostri occhi e soprattutto il vero punto comune è che l'identità viene declinata sempre al singolare. L'identità viene declinata al singolare e con la I maiuscola. Chi fa storia, chi studia storia, prima di tutto, non ho certo l'ambizione di inserirmi tra chi studia storia, diciamo io sono un giornalista che ha molto a cuore le radici storiche di quello che scrivo, di quello che studio. Penso che senza la storia il mio lavoro non si fa, o quantomeno non si fa bene. Credo che uno dei problemi del giornalismo contemporaneo sia che manca di radici storiche. Ma chi fa storia e chi studia storia, chi fa ricerca storica, sa che le identità sono plurali, sono dinamiche. Non sono dei monumenti, quindi non sono dei monumenti né da erigere e né da abbattere. Sia chiaro, la storia non è un tribunale, non erige cattedrali, non erige monumenti, cerca di capire cosa è successo in un certo momento per capire qualcosa del presente. E avere presente che quindi l'identità non è mai singolare, ma è plurale, l'identità non è declinata con la maiuscola, ma è con altre identità, è un intreccio di identità. E d'altra parte questa idea di storia, tu Giorgio citi spesso in questo libro, nella parte finale, il mio maestro di storia Pietro Scoppola, io ricordo le prime lezioni studiando l'epistemologia, Marrou, a proposito di Agostiniani, che è stato un grande storico novecentesco del Medioevo, ma anche di Sant'Agostino, ha scritto un libro bellissimo sulla teologia della città di Dio. Lui aveva a che fare con due visioni della storia, il positivismo, quindi l'idea, il positivismo dell'Ottocento, quindi l'idea che si possa, a proposito di scienza, si possano portare il metodo scientifico dentro lo studio della storia, per poi poter concludere quindi che c'è una storia oggettiva, che noi mettiamo A, B, C, allora date le cause della prima guerra mondiale, non poteva che finire così, no, la storia non funziona così. E lo storicismo, quindi l'ideologia nella storia, cioè una lettura di oggi, alla luce di quello che noi pensiamo oggi, dell'ideologia che abbiamo oggi, ci rileggiamo tutto il passato per poi arrivare a dire chi ha vinto e chi ha perso secondo la nostra visione, non secondo quello che è successo. La storia è una disciplina meravigliosa perché invece non funziona così, cioè tu ti devi immergere lì e devi cercare di capire cosa è successo. A volte certo ci sono le cause, però poi c'è l'evento, c'è lo sparo di Sarajevo che poi secondo tutto quello che è successo non poteva che scoppiare un conflitto mondiale, sì. Ma sarebbe scoppiato così? In quell'anno? In quel mese? Con quei protagonisti? C'è sempre qualcosa poi che è l'essere umano, che è l'oggetto di studio della storia. L'essere umano è plurale, non è un monumento, è in dinamismo, è con gli altri, è in conflitto con gli altri. E questo rende inafferrabile il controllo del passato. Ed è anche uno spazio di libertà. Quindi io, e chiudo davvero, dico che questo libro è anche un atto di fiducia nello studio della storia. E certo c'è chi vuole controllare il passato, chi vuole controllare anche oggi lo studio, quindi anche la diffusione dei contenuti della storia, però c'è anche lo spazio di libertà, che è lo spazio della critica. Quello che Giorgio scrive a proposito della storia, c'erano tante cose da dire anche sulla tirannide dell'io, lasciamo stare. La storia, lo scrive Giorgio Caravale a pagina 98, la storia è fondata su prove, metodi, verifiche, quindi questo è una scienza, ma prove, metodi, verifiche sono a contatto nella nostra libertà di interpretazione e di studio, a contatto con la libertà di altri esseri umani che sono vissuti magari nel 1945, 80 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa. E la storia significa incontrare la libertà di ricerca con la libertà della persona, ed è questo che la rende unica e la rende certo terreno di scontro politico. Grazie.
2: Allora, grazie a tutti, grazie ad Anna Scanni per aver organizzato questa bellissima discussione, grazie a tutti voi per essere venuti qui a discuterne e anche grazie a tutto il pubblico che è qui. La politica ha sempre bisogno della storia, sono d'accordo con Gianluca Briguglia e in certa misura ha sempre manipolato la storia, sì, lo ha fatto, ma la politica deve anche avere la capacità, diciamo, di restituire la complessità del passato. La storia ha bisogno, la politica ha bisogno del passato perché per costruire un futuro, e la politica avrebbe il compito, di indicare una visione per il futuro, bisogna avere una certa consapevolezza del passato. Non si riesce a costruire nessun futuro, nessuna proposta politica per il futuro se non si ha contezza del passato. La politica deve anche, a mio parere, avere la capacità di appunto restituire la complessità del passato e in qualche misura, come diceva Anna Scanni prima, di rappresentare il tutto, cioè di rappresentare appunto quell'insieme delle sfumature del passato e non tagliare il passato con l'accetta. C'è stato un grande ritorno della storia, sono d'accordo con chi ha detto questa affermazione, ed è tra l'altro uno dei motivi per i quali io ho scritto questo libro. C'è stato un grande ritorno della storia che ha coinciso però con la grande stagione dei neonazionalismi, delle destre neonazionaliste. Le due cose sono molto legate tra di loro. Come diceva Simona Colarizzi, io ho il privilegio, la fortuna, di aver studiato i secoli passati e quindi di avere uno sguardo lungo, diciamo, sul presente, e posso, come dire, testimoniare che gli imperatori, i principi, i duchi, chiunque abbia detenuto il potere ha sempre cercato di indirizzare, come dire, l'interpretazione del passato in funzione del presente, per in qualche modo rafforzare il proprio potere. Abbiamo, diciamo, degli esempi abbastanza lampanti e clamorosi, diciamo, che vengono dalle cosiddette autocrazie. Avete citato il caso di Putin. Io, diciamo, non sono assolutamente stupito, come dire, che Putin del fatto che Putin utilizzi la storia per costruire, come dire, un grande romanzo nazionale, no? Per rappresentare se stesso come l'erede di una Russia eterna, appunto, erede del passato imperiale e insieme al passato comunista. Quello che, diciamo, quello che allarma e che trovo un aspetto, come dire, drammatico, è che questa, come dire, riscrittura, rilettura del passato si accompagna innanzitutto all'imposizione, per esempio, di una misura come un manuale unico. Nel 2012 Putin ha istituito una commissione presieduta dal ministro della cultura, che ha scritto, diciamo, un manuale unico che è stato poi imposto in tutte le scuole. E poi l'altro aspetto, cioè la criminalizzazione del dissenso, cioè la criminalizzazione di chi prova a offrire una lettura diversa, chi come istituzioni, grandi istituzioni come Memorial, che si sono occupati, come dire, di ricostruire la memoria storica delle repressioni staliniste, dei gulag, eccetera eccetera, una fondazione nata durante la perestroica, è stata sostanzialmente estromessa, costretta a chiudere. I leader, diciamo, o comunque le figure principali sono state messe in carcere con motivazioni, diciamo, più o meno credibili, e questo, come dire, è un passaggio in più, è un escalation, diciamo, che ci porta fuori, come dire, dalla consuetudine di un potere che manipola il passato. Comunque quello che stupisce, diciamo, è quest'uso così aggressivo del passato. Non stupisce, appunto, in Putin, nelle autocrazie, quanto nelle democrazie. Avete parlato, appunto, ricordato dell'America di Trump. L'America di Trump, io cerco di raccontare come nell'America di Trump, come Trump sia stato molto abile a sfruttare, come dire, dal punto di vista propagandistico, gli eccessi della cultura woke. La cultura woke, diciamo, aveva creato soprattutto negli ambienti universitari, negli ambienti intellettuali, un clima di terrore su ciò che si poteva dire e non si poteva dire. Trump ha sfruttato molto abilmente questo fenomeno per dire: io vi libererò, io riporterò l'America alla sua grande tradizione, cioè alla libertà di parola, restituirò agli americani la libertà di parola della quale, diciamo, gli esponenti della cultura woke vi hanno privato. Appena è andato al potere si è dimostrato, diciamo, ha dimostrato di essere il più grande censore sulla terra. La prima cosa che ha fatto è imporre tutta una serie di censure linguistiche, di togliere i fondi alle università che non si omologavano alle sue politiche di selezione dei docenti e degli studenti, ha imposto ai musei di celebrare, e qui è un grande tema, diciamo, che è trasversale, diciamo, nel mio libro, ha imposto ai musei di raccontare solamente i presunti successi della storia americana. Per i neonazionalisti, per le destre neonazionaliste, la storia è un grande serbatoio a cui attingere per esaltare i successi della nazione, appunto. Avete parlato molto dei temi della censura e dell'autocensura, e naturalmente mi sento invitato a nozze, insomma, è uno dei temi. Qua ci sono anche dei miei studenti che mi hanno sentito a lungo parlare di questi temi. Sono d'accordo che l'autocensura è, come dire, l'espressione massima della pervasività del potere. Quando le norme, diciamo, del potere vengono interiorizzate dai cittadini, dai lettori, dagli autori, significa che il potere ha esercitato, come dire, una presa molto pervasiva sulla società. Prima stavo riflettendo e raccontando rispetto appunto a queste indicazioni nazionali, adesso ci arrivo anche, come dire, agli interventi della destra sulla storia, perché diciamo, parliamo di autocensura, ma non vogliamo autocensurarci qui, e questo diciamo è anche un libro sulla destra di oggi, diciamo, e sull'uso molto aggressivo che la destra di oggi sta facendo del passato. E raccontavo come abbiamo organizzato un incontro con la Società degli Storici Modernisti, di cui sono presidente, a Bari, con gli editori scolastici, per in qualche modo interrogarli su come sta cambiando l'insegnamento della storia a scuola, ma anche su come la riscrittura delle indicazioni nazionali da parte del ministro Valditara incide sulla riscrittura dei manuali. E loro io mi sono sentito rassicurato, diciamo, dagli editori scolastici, che ci hanno fatto capire che loro sostanzialmente seguono dei criteri diversi, insomma, che loro non si fanno troppo condizionare e seguono. Però ragionavo poi su una notazione che faceva appunto qualcuno prima mentre chiacchieravamo, e cioè sul fatto che però poi come dire, nel medio-lungo periodo queste norme che aleggiano e che vengono appunto riscritte, c'è il rischio che gli editori scolastici in qualche modo le interiorizzino, cioè le facciano proprie, e che quindi nel medio-lungo periodo si adeguino, non immediatamente, perché c'è, come dire, anche nel mondo della scuola un elemento di resilienza, in qualche modo poi possano farle proprie. Allora, questo diciamo è un libro anche sulla destra e sull'uso aggressivo che la destra ha fatto del passato, ed è vero anche in questo caso che c'è un ritorno, perché noi abbiamo attraversato in Italia, appunto, io faccio lo storico d'età moderna, però mi sono occupato anche degli ultimi decenni della fine del Novecento, e come dire, per parlare dell'Italia c'è stato, diciamo, nella Prima Repubblica e anche nella Seconda Repubblica un uso politico del passato, c'è stato da parte del Partito Comunista, c'è stato da parte del Partito Socialista, c'è stato da parte della stessa Democrazia Cristiana, anche se la Democrazia Cristiana, come dire, era talmente interna ai gangli del potere che ne aveva meno bisogno, e l'intento era quello di dimostrare la primazia del proprio partito nel lungo corso della storia. E anche nella Seconda Repubblica ci sono stati i partiti che hanno avuto bisogno di inventarsi delle tradizioni storiche, no? Dalla Lega, il PD ha avuto il problema di gestire l'eredità del Partito Comunista, Berlusconi ha provato a inventarsi una tradizione liberale che in Italia non è mai stata diciamo radicata, della destra liberale, ci ha provato, dopodiché per qualche anno poi si è stufato e ha detto: sai che c'è, funziona meglio l'anticomunismo, e ha ripreso a battere su quel tasto. Però ci abbiamo avuto anche una stagione, che è quella del primo decennio del XXI secolo, che io ho definito, diciamo, dei partiti senza storia, cioè i partiti che a un certo punto percepivano la storia come un ingombro di cui liberarsi. La storia appunto era ingombrante, la tattica politica impone, come dire, di cambiare idea e cambiare posizione nel più rapido tempo possibile, e quindi la storia è un ingombro di cui liberarsi. Questa stagione è la stagione di un grande ritorno dell'uso aggressivo della storia, con una differenza, che la destra italiana, diciamo, ha provato a fare quello che Trump ha fatto negli Stati Uniti, cioè ha provato, con la differenza che mentre negli Stati Uniti il wokismo, come dire, era un fenomeno reale, in Italia sostanzialmente non c'è stato. E quindi che cosa ha fatto la destra? Si è sostanzialmente inventato una campagna elettorale permanente, inventandosi dove non c'erano dei fantasmi rispetto ai quali, diciamo, loro si presentavano come i difensori del buon senso comune, come difensori dei valori tradizionali. Questo diciamo poi si è accompagnato a diciamolo che diciamo, la destra ha puntato molto sul tema della cultura e della storia, nel senso ha scelto questo terreno come un terreno di elezione, no? Tutta la retorica, soprattutto dei primi anni di questo governo, era incentrata sulla costruzione di una nuova egemonia culturale, anche in polemica e in rottura rispetto alla destra berlusconiana. La destra berlusconiana, diciamo, a parere di Giorgia Meloni, aveva in certa misura trascurato l'elemento della cultura e della storia, appunto il Partiti Senza Storia, e invece quello era un terreno su cui scendere, un terreno sul quale però diciamo la destra mi sembra che sia scivolata anche abbastanza malamente. Ha dovuto farlo tenendosi in equilibrio, io parlo di una storia fatta per omissioni, per reticenze, perché venendo, come dire, da una tradizione di emarginazione necessaria, il movimento sociale italiano è stato anche comprensibilmente e giustamente ai margini della storia repubblicana, alcune cose si potevano dire, ma si potevano dire solo attraverso, come dire, dei silenzi, delle omissioni e così via. Quindi diciamo che il tentativo di questo libro è di osservare alcuni fenomeni, quello della riscrittura dei programmi di storia da parte del governo attuale, si scrive in questo tentativo in qualche modo di occupare uno spazio che è quello della scuola, che viene percepito come uno spazio ostile, e di farlo diciamo imponendo un ritorno, diciamo, a una storia identitaria che deve servire a formare gli italiani intorno ai valori nazionali. Questo, diciamo, è un'operazione abbastanza aggressiva che io però cerco di scrivere appunto in un quadro storico più largo, che è quello appunto del grande ritorno delle destre neonazionaliste. Grazie.
3: Allora, grazie a tutti, siamo stati super diligenti perché siamo rimasti ottimamente nei tempi. Visto che ci sono tanti studenti, quello che possiamo dire, forse che possiamo trarre come conclusione, è che in fondo i saperi storici, non solo la storia propriamente detta, la storia della filosofia, la storia della letteratura, insomma il presente visto nella sua dimensione storica, tutti questi saperi hanno un grande futuro. Sono saperi utili, sono saperi che ci danno una distanza sul presente, che è quella distanza che riempie il presente di senso, potremmo dire così. Quindi bene che ci siano tanti studenti, bene che studino storia, e grazie ancora alla Presidente Ascani, grazie alla Biblioteca della Camera e a tutti i dipendenti che sono qui e che ci hanno aiutato in questa giornata, e Giorgio Caravale, chi controlla il passato, la storia nelle mani del potere. Grazie, alla prossima.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: A Palazzo San Macuto, mercoledì scorso, si è svolto il convegno ATFER, Associazione Ferroviaria da 10 anni al servizio della sicurezza, ambiente e paesaggio ferroviario. Saluto della vicepresidente della Camera, Rampelli. Buon ascolto.
6: Buonasera a tutti e benvenuti in questa bellissima, una delle più belle sale del Parlamento italiano, della Camera dei Deputati nella fattispecie. E buon lavoro, perché rappresentate direttamente o indirettamente un frammento importante del nostro sistema ferroviario, che non si sostiene soltanto attraverso le attività più note e più visibili. Il nostro sistema ferroviario comunque è un po', diciamo così, la colonna dorsale dell'Italia da un punto di vista trasportistico, però se non ci fossero appunto tante realtà che intorno siano messe nelle condizioni di operare, lavorare per garantirne l'efficienza, sarebbe sicuramente un problema. E quindi sono qui per ringraziarvi anche per l'opera che svolgete, spesso silenziosamente, perché appunto, come dicevo poco fa, alcune attività sono meno visibili di altre. Resta il fatto che appunto operare per evitare che la vegetazione infestante renda difficile il transito dei treni significa comunque dare davvero una mano fondamentale, e noi di questo comunque vi siamo grati. Poi avviene il tutto in regime di sussidiarietà, quindi in accordo con RFI, che ha certificato la compatibilità, l'abilitazione di molte aziende che sono raccolte dentro l'ADFER, e quindi insomma anche noi come istituzioni pubbliche ci sentiamo rassicurati da questa costante opera di vigilanza anche nell'aggiornamento. Sono stato, diciamo così, coinvolto non soltanto per dare un saluto e appunto gli auguri contestuali di buon lavoro, ma poco fa ci siamo intrattenuti con i gentili ospiti che saluto e che ringrazio, e sono stato, diciamo così, anche informato dei dettagli di questa attività che non conoscevo, ovviamente, insomma, conoscevo perché ho immaginato sempre che qualcuno comunque di quello si sarebbe dovuto occupare, quindi avevo la certezza che qualcosa comunque si muovesse, però non conoscevo in realtà questo tipo di rete di aziende e la loro crescita, direi anche compulsiva, che c'è stata nel corso degli anni. Certamente la questione che riguarda la pulizia, l'efficientamento, lo sfalcio delle piante infestanti, la loro cura ove necessario in tutto lo stivale, quindi a ogni latitudine geografica, è un'attività che ho già avuto modo di definire decisiva anche per la sicurezza, una parola che fin qui non ho pronunciato, ma penso che sia al primo posto in classifica nell'interesse degli utenti e quindi della popolazione che diffusamente ormai e sempre di più utilizza la linea del ferro per gli spostamenti non soltanto di carattere turistico, anche per lavoro, come è la storia di tutti i pendolari che si riversano verso soprattutto le grandi città che hanno una offerta di lavoro che è decisamente attrattiva. So che c'è grande sensibilità anche da parte delle Ferrovie dello Stato in quanto tali, con la loro holding, quindi di RFI in modo particolare, e so che c'è anche qualche rappresentante delle Ferrovie dello Stato che ci ascolta, e quindi vorrei, se possibile, incoraggiare questo rapporto e magari, sempre se possibile, dare uno spunto per tentare di estenderlo, perché si potrebbero, a fianco di questa attività, estendere ad altre attività altrettanto importanti il lavoro che svolgete o il lavoro che potrebbe essere svolto da aziende con diversa vocazione rispetto a questa. Il trasporto pubblico su ferro è questione certamente strategica e mi piace ricordare che alcuni spostamenti ormai sono convenienti ancora di più per molte ragioni rispetto al trasporto aereo: il tasso di inquinamento, la velocità, il taglio dei tempi di spostamento per raggiungere un'aerostazione rispetto a una stazione ferroviaria, che secondo lo sviluppo urbanistico della nostra nazione si trova quasi sempre ubicata o nel cuore dei centri storici o in prossimità, quindi nelle adiacenze del cuore delle città, e quindi è più facile certamente accedervi rispetto invece alle aerostazioni che sono storicamente molto più distanti e periferiche. Questo è un privilegio, è una grande occasione contestualmente. Le nostre aree di pertinenza delle Ferrovie dello Stato sono spesso ben curate, talvolta non, diciamo così, manutenute a regola d'arte. E quindi l'invito è a impiegare anche un po' di quelle risorse che comunque compongono il bilancio, un bilancio importante del Ferrovie dello Stato, per ampliare anche le competenze in ordine alla manutenzione. C'è la manutenzione di cui voi siete soggetti protagonisti, ma ce n'è anche un'altra. Io, anche per la professione che svolgo di architetto, sono un po', diciamo così, attratto dalla cultura della bellezza e in particolare da ciò che si trova intorno alle nostre grandi città, quasi tutte città d'arte, perché città meramente ed esclusivamente industriali praticamente in Italia non esistono. E spesso nei nostri viaggi, vale per noi e a maggior ragione vale per i turisti, ci troviamo un po' strabiliati nel constatare che i valli ferroviari e alcune zone comunque di pertinenza di Ferrovie dello Stato, di RFI, di Sistema Urbani FS, sono, diciamo, un po' trascurate. Quindi sarebbe bello poter passare dalla manutenzione del verde, l'intervento per liberare i binari in modo particolare e prevalente dalle piante infestanti, anche alla cura dei valli ferroviari, per evitare che le nostre bellissime città, quando ti avvicini, siano invece la rappresentazione decisamente diversa da quello che un turista, ma ripeto anche un cittadino italiano, si aspetta e ha il diritto di aspettarsi. Tanti saluto intanto il presidente Salvatore De Idda che ci ha raggiunto, perché sono convinto di incontrare anche la vostra stessa sensibilità. Avvicinarsi a Roma, a Milano, a Napoli, a Firenze, a Bologna, a Bari, a Torino, accompagnati da discariche a cielo aperto o da graffiti che talvolta arrivano fino a lambire i primi piani dei palazzi, non è un bello spettacolo. Probabilmente c'è solo distrazione. E allora ci siamo noi che cerchiamo di attirare l'attenzione per fare in modo che, a fianco al vostro lavoro, magari domani, lo dico in particolare a Diego Righini, che è il soggetto che mi ha coinvolto in questo indirizzo di saluto, con cui comunque mi pregio di trattenere una amicizia, poliedrico nelle sue molteplici attività e oggi al centro anche di questa iniziativa. Io penso che anche questo possa essere un terreno da esplorare, fare in modo che quando si attraversano i valli ferroviari non ci sia la desolazione, non ci sia l'incuria, non ci sia il degrado, né quello che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini, dei passeggeri, delle maestranze, delle professionalità che stanno a bordo di un treno, ma che non ci sia neanche, diciamo così, quell'incuria data dai fenomeni che ho raccontato poco fa, che non sono compatibili con la natura stessa della nostra nazione, che se noi è vero, come penso che non si possa fare a meno di ammettere, che siamo la nazione della bellezza, dove si concentrano, come ormai sappiamo a memoria, che l'abbiamo ascoltato per decenni, la maggior parte delle opere culturali e monumentali dell'intero pianeta, significa che il turista, ripeto, anche il cittadino italiano ha gli stessi diritti, se possibile neanche di più perché paga le tasse, ha il diritto di avvicinarsi a queste grandi città d'arte, spesso patrimonio dell'umanità, patrimonio UNESCO, diciamo assaporandole linde e pinte, ordinate e pulite, come è giusto che sia. Grazie ancora per il vostro lavoro, io non posso trattenermi perché devo tornare alla Camera, oggi è anche il mio turno di presidenza e quindi devo stare a Montecitorio, però vi seguirò attraverso lo streaming e insieme al collega e presidente De Idda faremo le nostre valutazioni per capire come poter incentivare questo tipo di attività e rendere sicura e godibile la navigazione su un treno italiano. Grazie e buon lavoro.
7: Il presidente Fraticello voleva dare un pensiero al vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che è molto significativo per noi. Presidente.
8: Grazie. Buon pomeriggio. Cominciamo, diciamo, dopo la parte, come sapete c'è una liturgia da seguire in questo luogo e quindi, insomma, per fortuna il vicepresidente Rampelli ha fatto anche un'introduzione nel tema, è entrato in medias res, quindi ci ha assolto il moderatore. Io sono Claudio Brachino, giornalista, mi presento, avrò il compito di guidare un po' questo incontro in questo posto bellissimo dove ho già moderato altri eventi, è sempre una grande emozione essere qui. Allora, io mi alternerò su questo leggio, pur stando in una posizione, ma insomma non posso certo condurre di spalle, perché anche se siamo a San Macuto sarebbe scortese nei vostri confronti, quindi velocemente faccio un po' come dice Umberto Eco, che avrebbe chiamato Il nome della rosa, romanzo fortunato di questo grande semiologo, poi ideologo, insomma l'avrebbe chiamato Azzo de Melk, dal nome del monaco protagonista di questo grande giallo che conoscete, hanno fatto anche un film, ha detto Azzo de Melk era brutto, ora chiede Il nome della rosa, però fa il nome nella res, ci deve essere un rapporto. Io vado sempre per ordine nel mio mestiere giornalistico dei 40 anni, dico sempre dove siamo, perché ci siamo, chi siamo, le 5 W del giornalismo italiano. Allora, innanzitutto questo è un compleanno, sono i 10 anni di Adfer, quindi bisogna ricordarselo perché è una ricorrenza importante. C'è un titolo di questo incontro, che Adfer, Associazione Ferroviaria, 10 anni al servizio della sicurezza, ambiente e paesaggio ferroviario. Sono termini importanti, i nomi sono importanti. Poi ci sono le persone, dramatis persone, quelle che io a 20 anni ho avuto la fortuna di lavorare con De Filippo e quindi insomma mi è rimasto, ho avuto la fortuna di conoscere grandi da giovani quando il cervello ancora recepisce le cose e quindi le dramatis persone sono importanti, quelle che ci sono sul palco, ve le indico in nome, diciamo in ordine liturgico voluto dal Presidente che insomma già ha dato un regalo a Rampelli, Giuseppe Fraticello, presidente di Adfer, che giustamente è un po' il padrone di casa oggi, poi i soci fondatori che sono al tavolo, Romina Riccardo di Tecnofer, anche a lei, Diego Righini che già l'avete conosciuto di Geosintesi. Beh, posso dire che lo conosco bene, anche un po' un amico mio, insomma non c'è niente di male. Insomma, ieri ho letto le dichiarazioni del ministro Abodi che ha detto che Abete è un suo amico fraterno e Malagonso diversamente amico, non è male, è come presentazione di una campagna elettorale, quindi è divertente. Io però diciamo diversamente amico, in questo caso è amico senza diversamente, non è un problema, insomma. Va bene? Si può dire? Vabbè, ok. Tommaso Malagnino di ISAM, benvenuto. Francesco Comune di SFA. Allora, io adesso dopo, in questo posto si alterneranno, ripeto, i saluti istituzionali e chi interverrà da questo palco si sposterà, io verrò di volta in volta a fare il collante, diciamo, di quello che poi sarà detto. No, io non voglio prendere troppo tempo, magari da un passaggio all'altro farò qualche piccolo commento, quindi invito qui il Presidente della Commissione dei Trasporti della Camera dei Deputati, l'onorevole Salvatore Ida. Ho avuto anche il piacere di intervistare a Italpes, non l'ho detto, diciamo, tra i tanti ruoli che ho avuto nella vita, io oggi sono editorialista di Italpes e oggi meritoriamente segue anche questo evento. Prego, onorevole, a lei.
9: Buongiorno a tutti, Presidente, soci fondatori, è un piacere essere qui vista l'importanza, non solo perché festeggiamo appunto un compleanno e arrivare a 10 anni non è un traguardo banale, ma proprio perché dobbiamo guardare in avanti per festeggiare poi il ventennale sempre in condizioni migliori e siamo qui proprio per ascoltare e anche vedere come possiamo aiutarvi a migliorare. Ho letto il discorso del Presidente, ovviamente quello che deve un riconoscimento anche formale di quello che deve essere il ruolo dell'associazione e anche di chi opera per la sicurezza ferroviaria, perché abbiamo avuto diverse audizioni in questo mandato proprio sulla sicurezza ferroviaria, parlare non solo di prevenzione incendi, prevenzione quando si parla della sicurezza ferroviaria, perché basta sentire a Sfisa e quasi qualcuno dice dubita di che è una solo una scusa per giustificare i ritardi che ci sono nelle ferrovie, ma quando ognuno di noi sente, quando è a bordo di una carrozza, gli estranei nei binari, a volte non è purtroppo per un fenomeno molto triste di suicidi volontari. A volte abbiamo anche gente che si nasconde dietro la progettazione, a traffici illeciti, ha anche delle attività che molto spesso in Sardegna dicono cercano asparagi, cercano altro, cioè sfruttano il fatto che pensano che le ferrovie siano una terra ormai di nessuno. Ed ecco che l'importanza è lavorare con RFI, l'importanza di aumentare i finanziamenti sia per aumentare la manutenzione, ma non solo, implementare i servizi di videosorveglianza. Ormai con l'intelligenza artificiale possiamo arrivare. Vi ricordate gli anarchici che nella stazione di Bologna piazzavano gli ordigni? Non è che li piazzavano vicino alla stazione, non è che li mettevano dove c'erano delle cabine e più lontane dalle stazioni, dove era più difficile scovarli e anche trovarli. Ecco che cercare con l'aiuto di tutti, delle associazioni anche, di implementare questa videosorveglianza, ma anche la presenza di più operatori che sempre di più allarghino il loro raggio di azione, ci aiuta a controllare quel vasto territorio dove noi vogliamo far arrivare le strade ferrate. Devono essere non più terra di desolazione, non più terra dove...

0: nella sua complessità del percorso. Dobbiamo quindi lavorare per aumentare le risorse, abbiamo cercato di farlo in questa legislatura per cercare di manutenzionare questa nostra rete ferroviaria, stiamo uscendo da un periodo molto difficile con i cantieri del PNRR, dobbiamo veramente lavorare ancora tanto per cercare con i fondi di coesione, sto lavorando col vicepresidente Fitto nella Commissione europea per aiutare l'Italia ad aumentare anche le tratte ferroviarie, completare, perché abbiamo una grande richiesta, più treno, le persone vogliono viaggiare in treno, non solo le persone ma anche le merci vogliono cercare, quindi è possibile una collaborazione? Sì, io penso di sì, è possibile, questo compleanno lo dimostra, il compleanno di Adfer è una buona notizia, appunto fra 10 anni io sarò qui ancora un po', poi mi dovrò allontanare sempre per parlare di ferrovie, in commissione stiamo esaminando il documento che si parla del piano delle ferrovie per i prossimi anni e quindi magari quello sarà lo strumento nel parere della commissione di inserire quelle vostre richieste che avete citato nel documento del presidente Fraticello. Faccio anche l'avvocato del mio vicepresidente a caso di minoranza, per una volta aiuto il PD, sarà l'ultima volta, quindi avete anche questo merito, mi ha sostituito in commissione, quindi verrà dopo di me. Auguri di buon lavoro, ma assolutamente grazie per essere un partner istituzionale di sicuro valore. Grazie mille.
1: Grazie Presidente.
2: Presidente, c'è il regalo anche per te. Grazie.
0: Lo sai che me ne stavo andando quasi offeso che non me l'avesse dato.
3: No, per carità, evitiamo il par condicio dei regali, insomma. No. Allora, vicepresidente della Commissione dei Trasporti, onorevole Andrea Casu, siccome Casu ha dato il cambio a lei e era in scaletta in questo punto, lo aspettiamo, come sempre, come tutte le scalette esistono delle piccole varianti, allora io lo chiedo subito direttamente di venire qui al presidente di Adfer, Giuseppe Fraticello, che fa la sua relazione. Prego Presidente. Attimo, che arriviamo. Adesso in realtà rimango seduto nella mia condizione di maleducato che conduce di spalle.
4: Stai veramente bene.
3: Sono di maleducato che conduce di spalle, una voce fondamentalmente, anzi con voi.
4: Ringrazio intanto il Presidente della Camera che ci ha ospitato insieme al Presidente della Commissione Trasporti in questo splendissimo posto, un posto veramente importante, unico. Vedete, un posto di una cultura fondamentale. Io penso che qui mettiamo insieme la cultura che noi facciamo lungo le linee ferroviarie con la cultura che c'è qui intorno, perché il nostro è un servizio veramente culturale, oltre che culturale. Quindi le ringrazio veramente ma anche per quello che hanno detto, parole non di circostanza, parole reali che ci invitano e ci impegnano a continuare nel nostro lavoro. Ringrazio anche tutti i presenti, gli onorevoli parlamentari, le autorità presenti, i rappresentanti delle ferrovie dello Stato e della rete ferroviaria e tutti i vari livelli istituzionali. Intanto però vi chiedo di scusarci per avervi fatto attendere qualche minuto in più, ma siamo in un posto particolare dove le regole vanno rispettate e dove è stato anche importante l'incontro che abbiamo fatto con il Presidente perché della Camera, perché lì abbiamo parlato veramente in maniera molto tranquilla, ma anche molto ferma di quello che stiamo facendo. E il Presidente Rampelli ha voluto ripetere le cose che ci ha detto anche pubblicamente. Quindi vi chiedo scusa e vi ringrazio per la vostra pazienza. Ringrazio tutti i gentilissimi ospiti, tutti. Per noi siete una cosa fondamentale. Gli ospiti, dalla prima all'ultima fila, hanno per noi lo stesso valore. Un valore non simbolico, ma un valore reale, veramente, di attaccamento a quello che cerchiamo di fare per la sicurezza della rete ferroviaria. Ma ringrazio i miei soci fondatori che stanno qui alla mia destra, perché grazie a loro che oggi siamo qui, grazie al loro impegno di 10 anni fa che hanno voluto fare qualcosa di veramente importante.

0: importante, ma ringrazio anche i soci ordinari, i colleghi delle associazioni ferroviarie, gli imprenditori del settore, tutti ospiti graditissimi. Grazie quindi della vostra fondamentale presenza. Un ringraziamento non solo personale, ma anche a nome di tutta la comunità Adefer. Cosa è Adefer? Adefer è l'associazione fra gli operatori del controllo della vegetazione infestante nel settore ferroviario. Ringrazio il vicepresidente Andrea Casu della Commissione dei Trasporti che ci ha raggiunto. Grazie vicepresidente. Quindi dicevo che l'associazione fa gli operatori del controllo della vegetazione infestante nel settore ferroviario, con soci esclusivamente operatori economici in possesso di iscrizione al sistema di qualificazione delle imprese SQ007 istituito da RFI, la rete ferroviaria italiana. Come presidente di Adefer è per me un onore prendere la parola oggi, qui, in questa splendida sala del refettorio di Palazzo San Macuto, per celebrare i primi 10 anni della nostra associazione. E di questo ringrazio veramente chi ci ha consentito di essere qui presenti e di aver raccolto la nostra richiesta di concessione della sala. Il tutto iniziò nella primavera inoltrata del 2016, quando 6 imprenditori sicuramente illuminati, previdenti, ma anche coraggiosi, capitani coraggiosi, come mi piace chiamarli, in rappresentanza di 6 aziende storiche del settore che, consentitemi orgogliosamente di citare, Consorzio Stabile Fergrupp, Ferroni Pietro, Geosintesi, ISAM, SFI e Tecnoferre, soci fondatori ma colonne della nostra associazione che hanno quindi fondato l'Adefer. Quindi quest'oggi festeggiamo il nostro primo decennale. 10 anni fa, nel 2016, nasceva l'Adefer da un'esigenza concreta del settore e da un impegno che allora prendemmo: garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario. E da allora questo impegno ci ha accompagnato ogni giorno veramente, nella nostra vita lavorativa. Ma 10 anni di Adefer non sono solo per noi un anniversario, o meglio, non sono appunto solo un anniversario e non sono neanche un traguardo, ma pensiamo semplicemente che debba essere una festa, sì, una festa per la capacità che abbiamo avuto di cementare una coesione associativa che ci ha portato non solo a fare impresa ferroviaria ad alto livello, ma ad essere sempre più efficienti in stretta collaborazione con la committenza RFEU, Rete Ferroviaria Italiana, con la quale abbiamo stabilito un rapporto di forte collaborazione, di concretezza, di sinergia funzionale, ma anche di grande rispetto per i ruoli che ognuno deve svolgere e svolge. Le associazioni sono fatte di persone che si assumono responsabilità e voglio partire da loro. Adefer non è nata con me. Prima di me, per un periodo brevissimo ma decisivo, la fase di transizione fu guidata da Giovanni Aulissio. A lui va il mio primo sentito ringraziamento per aver guidato la nascita di Adefer. Subito dopo, l'Assemblea affidò al sottoscritto l'onere e l'onore della Presidenza. È un incarico che ho ricoperto in questi 10 anni intensi, svoltisi con il massimo impegno, ma forieri anche di enormi soddisfazioni. Voglio ricordare con gratitudine chi ha custodito in questi 10 anni la responsabilità della gestione finanziaria dell'associazione. Il primo tesoriere fu il dottor Tommaso Malagnino. A lui è succeduto il dottor Nicola Cioffi. Oggi il ruolo è ricoperto dal dottor Remo Marchelli. Ma un presidente senza soci non va da nessuna parte. Adefer esiste grazie ai soci fondatori, già citati, alle quali rinnovo il mio più profondo ringraziamento. E anche alle aziende che stava facendo hanno creduto nel nostro progetto, facendoci crescere in termini quantitativi e qualitativi. Siamo partiti in 6, oggi siamo in realtà veramente importanti. Imprese che ogni giorno competono sul mercato, ma che hanno scelto di stare insieme quando si parla di regole, sicurezza, futuro del settore. Consentitemi anche qui di citare le aziende che ricoprono ruoli direttivi in seno alla nostra associazione: Agrival, Barradini Quirino, Barretta, Biblion, Francesco Comune Costruzioni, Machinering Service, qui spero di pronunciare bene perché è veramente impossibile, Tecnia Service, Tecnogreen e Zappa Benedetto. Nella relazione ormai datata 2016 fatta alla prima assemblea dei soci dicevo che ADEFER nasceva per creare sinergia, dare rappresentanza unitaria, collaborare sulla normativa, sostenere le imprese. Non diceva eliminare la concorrenza e non doveva dirlo. Noi crediamo nella competizione sana, ma crediamo anche che su alcune cose non si compete, si collabora. Questo è stato il mio impegno da Presidente in questi 10 anni. Onorevoli presenti, onorevole Andrea Caso, questi sono i numeri che ADEFER, tramite le sue imprese qualificate, ESICO 007 di RFI, porta al Paese. Le imprese associate ADEFER intervengono su, spero di dirlo bene, 16.781 chilometri di linee ferroviarie in esercizio, 6.469 chilometri di linee fondamentali, 952 chilometri di linee nodo, 9.360 chilometri di linee complementari, e a questi numeri si devono aggiungere chilometri e chilometri quadrati di piazzali di stazione e piazzali di lavoro, di servizio. Per farlo mettiamo in campo 20 treni per il controllo delle vegetazioni infestante autotrainanti, 50 carrelli di spugliatori, 90 mezzi strada rotaia. Ma il vero patrimonio sono le persone. Le persone che ogni giorno operano per la nostra società, oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori, agronomi, chimici, ragionieri, amministrativi, operatori abilitati, tecnici della sicurezza, macchinisti, autisti specializzati, capi cantieri, professionisti che lavorano in interruzione notturna, che conoscono la massicciata metro per metro, come le loro tasche, come si suol dire. Ma un grazie particolare consentitemi di farlo al personale di segreteria ADEFER e ai collaboratori per l'immane lavoro svolto in questi giorni, al fine di farci fare oggi questa bellissima iniziativa. Senza di loro non ce l'avremmo fatta. Oggi loro non sono qui con noi in questa sala e questo ovviamente spiace, ci spiace molto, ma sono dove devono essere. Al lavoro per garantire anche in questo momento la rete ferroviaria sia sicura. A loro va il nostro pensiero e la nostra dedica, perché in questi 10 anni ho visto cosa significa servizi reali alle persone. Significa dare forza a chi garantisce che un arbusto non diventi un ostacolo, che l'incolto non diventi un incendio, che i rami degli alberi non ostacolano la visuale. Per questo il nostro bilancio è sicurezza prodotta per il Paese, grazie al loro lavoro. Ma un grande particolare consentitelo di fare al personale della segreteria ADEFER e ai collaboratori che ci hanno consentito appunto di fare oggi questa bella manifestazione. Questi giorni, al fine di farci, dunque, senza di loro non ce l'abbiamo fatta veramente. Grazie, grazie davvero. E con l'occasione faccio un grazie particolare a Claudio Brachino, giornalista di razza che non ha bisogno di presentazioni, per aver accolto il nostro invito a non moderare, ma penso di non svenire a dire se a condurre questo evento. Brachino, etrusco come il sottoscritto e con un padre ferroviere, come mi ha raccontato un anziano macchinista, organizzatore della Befana dei Ferrovieri. Ogni Befana, padre di Brachino, organizzava per tutti i bambini, figli dei ferrovieri, al dopo lavoro ferroviario di Viterbo, la Befana del ferroviere. Salutiamo. Scusate, ma mi sto un po' emozionando, quindi. E con lui ringrazio anche tutto lo staff giornalistico, stampa e TV che oggi ci supporta in ogni momento, ed oggi è più efficiente che mai. Ma nel nostro lavoro abbiamo cambiato prospettiva. Capovolgere in qualche maniera la visuale, vedere cioè la linea ferroviaria non da terra, ma da sopra il treno, dalle motrici e dalle carrozze. Da lì si può vedere in maniera perfetta il nostro servizio e di come rendiamo pulita e sicura la rete ferroviaria, consentendo ai macchinisti e ai passeggeri una perfetta visuale. Sicurezza non solo lungo le linee ferroviarie e ovviamente sicurezza dei treni in transito, ma sicurezza anche di tutto il mondo lavorativo ferroviario, sia direttamente Ferrovie dello Stato con il proprio personale che dipendenti dei ditte appaltatrici. Sicurezza certa se una linea ferroviaria è ben curata e mantenuta pulita. Se ripenso a questi 10 anni vedo 3 tappe fondamentali, più un preambolo. Il preambolo è la grande voglia delle aziende associate di raggiungere sempre più in alto livello di efficienza e di efficacia, trasformando, come dire, il nostro servizio contrattuale in servizio all'intera comunità ferroviaria. E consentitemi di dire, lungi a noi essere modesti o superbi, che ci siamo riusciti. Poi le tappe. Prima tappa, la credibilità tecnica. Il primo obiettivo è stato farci riconoscere come interlocutore tecnico. Abbiamo lavorato con il RFI sull'evoluzione della SQ007, la qualifica, con un confronto franco, fermo, serrato, ma leale, costruttivo e responsabile, portando ai tavoli l'esperienza del campo. Abbiamo presentato le nostre proposte di modifica alla qualifica con il solo scopo di renderla sempre più funzionale e gestibile. Il tavolo con le parti ferroviarie è aperto. Riteniamo che sia necessario stringere per arrivare a una conclusione la più larga e condivisa possibile. Essere concorrenti non ci ha impedito di presentare proposte unitarie, le ha rese più forti, più credibili e applicabili. Seconda tappa, farci conoscere. Il nostro lavoro, si è fatto bene, non si vede. Ed è giusto così, più lavoro sotterraneo, umile, che però ha portato e sta portando i suoi frutti. Poi per questo ci è sembrato utile far conoscere quello che facevamo. Per questo negli anni ADFER ha sempre presenziato Expo Ferroviaria, l'appuntamento principale del settore, e alle ferie ferroviarie principali gli abbiamo spiegato che controllo della vegetazione significa agronomia, chimica, meccanica, sicurezza. Lì abbiamo dato dignità al nostro lavoro. Terza tappa, mettere le persone al centro. In 10 anni ho ricevuto tante telefonate all'alba dai nostri responsabili, non per segnalarmi problemi o criticità, per dirmi semplicemente: Presidente, abbiamo evitato un problema, incendi spenti prima che arrivassero a binari, criticità risolte prima che diventassero interruzioni, potature o tagli prima che creassero veri intralci al percorso dei mezzi. A tal proposito non posso non ricordare il lavoro nuovo ma fondamentale della stessa opera dei prodotti ignifico ritardanti su gran parte della linea ferroviaria, e l'abbiamo fatto in stretta collaborazione con la DOI e le DOIT compartimentali, con spirito di servizio, perché l'ADEME si è sempre sentita aziendalista, vicino alla istituzione ferroviaria, parte integrante del sistema FSRFI. Questo è il valore di ADEFER ed è merito delle donne e degli uomini che operano le nostre imprese. Anche se oggi non posso essere qui, questo decennale, lo voglio ripetere, è dedicato a loro. Voglio essere chiaro, soprattutto qui in questa splendida ma austera sala che ci ospita. Da Presidente ho sempre difeso un principio: in gara competiamo su prezzo, organizzazione, qualità. È il mercato questo, ma su regole, sicurezza, formazione, innovazione, collaboriamo, perché se la norma è sbagliata perdiamo tutti, se la sicurezza si abbassa perdiamo tutti. Questo modello ha funzionato, ha alzato il livello tecnico del settore, ha reso il confronto con RFI più strutturato e ci ha permesso di presentarci alle istituzioni come comparto. Continueremo a difendere questo equilibrio finché avremo e avrò l'onore di rappresentare il nostro comparto coeso e funzionale. Oggi davanti a voi prendiamo 3 impegni come ADFER. Primo, sostenibilità e innovazione. Il nostro settore dovrà affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale con l'acquisto di treni di nuova generazione, sempre più efficienti, per essere pronti a un futuro che è già dietro l'angolo. Ci impegniamo affinché ADEFER sia promotrice di innovazioni di processo, di mezzi, di competenze, sempre con un principio fermo. In ferrovia la sicurezza non è negoziabile, ogni scelta tecnologica dovrà garantire prima di tutto l'affidabilità e la protezione della circolazione. Secondo, capitale umano. Dobbiamo formare i tecnici di domani. Ci impegniamo a lavorare con RFI, ITS, università e scuole per creare percorsi dedicati a rendere il nostro lavoro più attrattivo e sicuro per i giovani che oggi non sono in questa sala, ma che domani speriamo scelgano questo mestiere, un mestiere difficile, complicato, ma gratificante, almeno moralmente, materialmente un po' meno. Terzo, riconoscimento. Lavoreremo perché nei piani di sicurezza e di investimento ferroviario il controllo della vegetazione sia un capitolo strutturale, perché noi siamo prevenzione e la prevenzione va pianificata. Per questo diamo un rilievo particolare all'innovazione tecnologica e sperimentale, con investimenti davvero notevoli, in modo da avere strumentazioni sempre più efficienti ed elaborate, che devono consentire una reale fotografia di tutto ciò che sta a bordo delle linee ferroviarie, attraverso una puntuale classificazione della vegetazione esistente, ma anche classificazione dei corsi d'acqua o comunque delle zone umide esistenti e delle opere d'arte in atto. Questo ovviamente attraverso treni di nuova generazione, mezzi strada rotaia dotati di sistemi innovativi, sistemi di tipo SCMT, sistemi di controllo marcia treno, con a bordo attrezzature per applicare metodi fisici dotati di sistemi di localizzazione. Insieme alla innovazione tecnologica occorre fare investimenti sulla sperimentazione, con interventi sulla vegetazione infestante sempre meno invasivi, con impatti ambientali sostenibili che devono portare necessariamente a una forte riduzione dell'utilizzo dei prodotti chimici tradizionali, mettendo in campo soluzioni alternative. Solo per fare un esempio, penso alla schiuma in zone di capessi umani, piazzale di stazione o piazzale di lavoro, oppure l'utilizzo dell'acido pelargonico, o ancora graschille o vetro di serbo, anche con acqua a depressione o altri metodi che stiamo studiando e sperimentando. Per questo abbiamo commissionato uno studio all'UNITUS, l'Università della Tuscia, con un gruppo di lavoro guidato dal professor Andrea Vannini per un modello di lotta guidata agli infestanti basata su soglie climatiche al fine di ridurre il numero di trattamenti, le dosi di principio attivo e limitare l'utilizzo delle sostanze chimiche tradizionali. A tal fine suggeriamo di realizzare lungo le linee ferroviarie una rete di rilievo del dato climatico e fenologico tramite apparati multisensori facilmente gestibili su piattaforme IoT. Particolare importanza da mettere in evidenza la programmazione prevista per l'ammodernamento delle linee regionali, anche d'intesa ovviamente con RFI, il sistema regioni, ma soprattutto con la Fondazione FESA, per noi preziosa e indispensabile istituzione. Vorrei sottolineare, e ci troviamo d'accordo, pienamente d'accordo, le quantificazioni finanziarie per il ripristino e l'ammodernamento delle linee ferroviarie turistiche, a torto indicate come ferrovie minori, previste in larga scala su tutto il territorio nazionale, ben sapendo che tante di queste sono state negli anni abbandonate e abbisognano quindi non solo di interventi di carattere legislativo, ma ovviamente anche di armamento, edilizia e segnalamento. Ferrovie turistiche, come si può ben evidenziare, sono strategiche per il rilancio dei flussi turistici in zone forse marginali, ma di rara bellezza ambientale. Quelle che in questi anni si è riuscita a riattivarle hanno dato enormi risultati. In primis, come recupero di linee fatiscenti e abbandonate, ricreando una zona ambientalmente sostenibile, e poi come forte impulso turistico all'economia locale, con incrementi turistici consistenti. Ultima questione, ma non ultima, ringrazio veramente di cuore i colleghi dell'Associazione Consorelle che oggi ci hanno onorato della loro preziosa presenza. Un ringraziamento non formale o retorico, ma veramente sentito e sostanziale. Con alcune abbiamo già instaurato una collaborazione forte e costruttiva, ma ritengo indispensabile rilanciare il coordinamento tra tutte, come già avviato a Norzone, che poi, ahimè, ha avuto una brusca frenata con il Covid. Riteniamo che ci siano tutte le condizioni per riprendere quel percorso, utile per noi, ma anche per il sistema ferroviario. Aggiungo un quarto impegno, personale e istituzionale. La guida di ADIFE per i prossimi anni dovrà essere e sarà una scelta condivisa. Sarà l'Assemblea a decidere cosa dovremo fare per rappresentare al meglio le associazioni. Non diamo niente per scontato, saremo tutti, soci fondatori e ordinari, a disposizione, con lo stesso periodo di servizio di questi 10 anni. Tutti saremo al fianco dell'ADEFER, perché ADEFER viene prima delle persone, anche prima del Presidente. Chiudo ovviamente con i ringraziamenti. Voglio ricordare di nuovo con gratitudine chi ha custodito in questi 10 anni la responsabilità della gestione finanziaria, Tommaso, Nicola e Remo. Ma grazie ai soci fondatori, Geosintesi, ISAM, Servizi Ferroviari Integrati, Tecnoferre, e grazie anche agli ex soci fondatori, Consorzio FerSaf Group e Pietro Ferone, per il contributo dato. Grazie ai soci ordinari che in questi anni si sono aggiunti a noi e ci hanno dato quella forza indispensabile per arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Grazie a RFI, ci avete reso migliori, veramente migliori in tutti i sensi. Grazie alle istituzioni che oggi ci ospitano e ringrazio di nuovo il vicepresidente Andrea Caso che, nonostante gli impegni gravosi di questi giorni, ha voluto essere presente e dotarci della sua presenza. E il grazie va, quello più grande, va alle 2000 lavoratrici e lavoratori delle nostre imprese. Loro non sono qui oggi perché sono dove il Paese ha bisogno di loro, sulla rete, quindi al lavoro, ma questo decennale è veramente loro. Io sono solo il vostro Presidente con tutta l'associazione perché voi siete dell'ADEFER. Nel 2016 abbiamo scritto una prima pagina da un piccolo libro. Oggi, 20 maggio 2016, abbiamo scritto una storia, sì una storia, anche se piccola, abbiamo scritto una storia. La storia di imprese concorrenti che hanno capito quando competere e quando collaborare. Buon decennale a tutti noi, buon lavoro per i prossimi 10 anni. Grazie, veramente grazie di cuore a tutti, ma a tutti veramente grazie per la vostra presenza che ci aiuta ad andare avanti e a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi.
1: Insomma, è pure giusta un po' di emozione, no? Grazie al Presidente del suo intervento. E io, insomma, recupero tempo perché, insomma, dobbiamo essere rapidi, però una battuta sul papà ferroviere lo devo fare. Una battuta no, perché io una volta conducevo Studio Aperto del padre di Corona, è durato 30 giorni prima di essere licenziato, perché eravamo 500 metri quadrati, un caos pazzesco, alla fine c'era Alberoni con la moglie, erano 24 minuti, bisogna dare la pubblicità nella fascia oraria, ho detto, Alberoni, la prego, una battuta. Lui mi ha detto, io non sono un comico, sono un sociologo, e parlo a 20 minuti. E quindi il giorno dopo Pubblica Italia mi ha chiamato, mi voleva far pagare i break dalla fascia oraria perché erano andati in multa. Quindi ancora mi ricordo, non dico mai a qualcuno fare una battuta perché per caso mi dice non è un comico, è un dramma. Insomma, allora. Vabbè, papà Ferroviere Orlando, di una cosa voglio dire, oggi sono pieno di ricordi, di rimembranze, perché ho visto anche Andrea Vannini che poi parlerà dopo, Università della Tuscia, con un mio caro amico, diciamo, di infanzia del liceo, come suo fratello, che era mio compagno di classe. Le ferrovie sono molto importanti nella mia storia. Io ho passato una vita al Cinema Lux di Viterbo, di Porta Fiorentina, al dopolavoro, dove mio padre, a prescindere ora dal discorso ideologico di contro, mi ha insegnato, tra le tante cose che mi ha insegnato, la passione per la politica. Perché negli anni 70, insomma, i sindacati dei ferrovieri erano molto tosti e molto forte. Mio padre aveva la terza elementare, ma leggeva tutti gli editoriali dei giornali, guardava tutti i telegiornali, e anche quando poi il figlio è diventato direttore mi consultavo con lui, che spesso ne sapeva di più dei miei commentatori politici. Detto questo, andiamo avanti. Ciao Orlando, insomma, ti saluto, purtroppo papà non c'è più. Vicepresidente della Commissione Trasporti, onorevole Andrea Caso, che è stato citato, e le lascio la parola. Bene.
2: Ringrazio, mi scuso con il Presidente Fraticello, con tutte e tutti voi, per il fatto che non ho potuto seguire tutta la relazione, ma i potenti mezzi dell'ADFER mi hanno consentito di avere una copia scritta e quindi ho recuperato la parte che non ho potuto ascoltare, perché eravamo in Commissione Trasporti, ci siamo alternati col Presidente De Ida perché entrambi tenevamo molto a essere qui, e quindi non mi è stato possibile. Tra l'altro questi collegamenti che poi le nostre giornate si intrecciano. Stavamo facendo proprio delle audizioni sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale, c'è il tema della sicurezza nella lavoratrice, delle lavoratrici e dei lavoratori del ferroviario, è un tema caldo e io penso che l'aspetto anche più bello della mission di questi 10 anni, di questi primi 10 anni di ADFER, e quindi fatemi unire ai tanti ringraziamenti che abbiamo ascoltato nella relazione anche da parte nostra come istituzioni per la scelta coraggiosa di questi capitani coraggiosi di scegliere di capire che collaborare può essere utile per raggiungere meglio gli obiettivi, che la competizione può essere una competizione positiva finalizzata però a un obiettivo, è quello della sicurezza. Io penso che sia questo il messaggio più importante per i prossimi 10 anni. Noi, ci sono degli aspetti della sicurezza che vengono subito, diciamo, guadagnano in un istante i titoli dei giornali e le cronache, ma in realtà la sicurezza si costruisce attraverso il lavoro quotidiano e spesso invisibile di migliaia e migliaia di persone. Anche le 2000 persone che lavorano nella sicurezza per garantire proprio che non accada nulla che non deve accadere sono fondamentali. Poi se tutto funziona nessuno se ne accorge, appena c'è un piccolo problema si guadagna tutta l'attenzione, però con la stessa, diciamo, attenzione con cui noi giustamente ci interroghiamo per correggere ciò che deve essere corretto, dovremmo, a mio avviso, avere più momenti in cui ringraziamo anche tutte le persone che fanno un lavoro fondamentale per garantire invece che le cose funzionino e funzionino bene. E io credo che da questo punto di vista tanto si è fatto. Certo, ci sono grandi sfide anche tecnologiche, di innovazione importantissime, e anche per ADFER come per tutti noi, e qui l'importanza del rapporto che ci deve essere fra un'associazione come questa, fra i soggetti istituzionali, le imprese, le forze che in questo momento fronteggiano questi temi, c'è come fare sì che il fattore umano rimanga non solo nel meccanismo, ma al centro del meccanismo, perché ci sono degli elementi in cui ci possono essere grandi opportunità, ma ci sono anche dei grandi rischi a perdere anche la capacità e il controllo dei processi che stiamo attraversando. Per questo tante delle questioni che affrontiamo poi in commissione sono collegate al lavoro che fate ogni giorno, e io penso che, e non aggiungo altro perché ho capito dalla conduzione che siamo con tempi che dobbiamo...
1: No, non voglio assolutamente prendermela con lei,
2: No, però io voglio,
1: come stesso,
2: voglio dare un contributo, diciamo, al raggiungimento dell'obiettivo strategico che ci siamo dati nella giornata di oggi. Però io credo che con lo spirito di questa giornata, col lavoro dimostrato da questi 10 anni di ADFER, con l'impegno che abbiamo visto e anche con la volontà in una giornata complicata di lavori parlamentari comunque di esserci, io come vicepresidente, ma so che hanno partecipato anche rappresentanti della maggioranza, ecco, sarebbe bello che sui temi della sicurezza non ci fossero distinzioni politiche, che tutti fossimo intorno allo stesso tavolo e lavorassimo insieme per raggiungere gli obiettivi. Ecco, io penso che oggi si stia compiendo un passo importante, e che sia importante mantenere questo rapporto e raccordo vivo non solo nei giorni in cui ci salutiamo, ci ringraziamo, festeggiamo, ma giorno dopo giorno nel lavoro che facciamo, perché alcune delle scelte che dovremo fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni saranno decisive, e noi esperienze positive come quella che ha rappresentato ADFER in questi anni penso che le dobbiamo tenere da conto, anche per capire quale può essere il ruolo delle innovazioni da mettere in campo, ma senza disperdere anche le competenze, le esperienze e le professionalità che fino ad oggi ci hanno consentito di raggiungere importanti risultati. Dobbiamo puntare a andare ancora meglio, non dobbiamo puntare a perdere quelle che sono le esperienze positive, e penso che lo potremo fare insieme. Grazie veramente a tutte e tutti, e buon compleanno.
1: Va bene, grazie Presidente, grazie all'onorevole Casu. Prendiamo un po' di ritmo e appena finito i saluti, perché come sapete oltre alle parole ci sono le immagini, in parte le vedete dietro, adesso vediamo un video, diciamo, istituzionale tra virgolette dell'attività delle aziende che partecipano a ADFER, perché questa è un'associazione, quindi il plurale è d'obbligo. Via il filmato. L'ho commentato, Presidente, faccia un commento come si fa in TV.
3: Allora, non so perché, ma c'era un audio, evidentemente stava facendo,
1: lo fa lei.
3: Diciamo, si è perso per strada. Come vedete, facciamo vedere semplicemente il lavoro che facciamo giornalmente sulle linee ferroviarie. Quello di prima era un treno di serbatore che passando lungo la linea la spruzzava dove era necessario, dove non c'erano impedimenti, dove non ci sono né corsi d'acqua, né riserve né quant'altro, spezzava. E qui invece facciamo vedere prima e dopo il lavoro, che cosa facciamo, com'era prima la linea ferroviaria e dopo il nostro intervento. Qui un intervento meccanico, come vedete, quindi siamo passati con il materiale umano e con i mezzi tradizionali. Qui, come vedete, passando sempre sulla linea ferroviaria, tagliamo quelle che sono le piante, gli arbusti lungo la linea ferroviaria. Noi arriviamo partendo dal ferro, la linea ferroviaria, 5 metri a destra e 5 metri a sinistra di norma. Poi interveniamo ovviamente dove c'è necessità, se in qualche modo ci sono degli alberi che impediscono la visuale. Ecco, qui sta passando una cosa importante che poi il professor Vannini ci dirà su quello che abbiamo messo in campo per far sì che siamo sempre invasivi dal punto di vista chimico. No, ecco, questo vedete è un mezzo tradizionale, come vedete. Vedete come spruzza? Quando ci sono i corsi d'acqua si blocca, quindi non interveniamo più, ci fermiamo, o quando siamo vicini alle stazioni, ci sono degli impedimenti. Tutto il personale è qualificato attraverso i corsi che fanno con RFI. Qui vedete c'è un grosso lavoro di taglio delle piante. Questo è un lavoro particolare che viene fatto sotto la sorveglianza delle squadre di RFI che controllano che tutto sia fatto secondo le regole giuste. Pensate a che tipo di investimenti stiamo facendo. Qui invece passiamo a mano, perché vicino, come vedete, alle stazioni è tutto un lavoro manuale. Questi sono i treni serbatori trainanti, di questi ce ne abbiamo 20, come abbiamo detto, ma stiamo ormai implementando in maniera forte con altri treni di nuova e innovativa generazione. Il lavoro più bello è che abbiamo tolto tutte le scritte dell'azienda, quindi ci sono problemi. È stato un lavoro un po' faticoso, però insomma l'abbiamo fatto. Io ho provato quella gomma e non ci sono riuscito, quindi è stato fatto in altre maniere, insomma. Ecco, come vedete, guardate, una squadra all'opera. Tre modi diversi di intervenire, come vedete. Guardate quelli in mezzo, sugli snodi. Che cosa significa per noi sugli snodi intervenire in prossimità delle stazioni? L'imbiancatura sia dei pali che delle rotaie. Quello è un importante, cosa significa mettere il bianco sulle rotaie. E che lavoro facciamo insieme ai RFI, insieme alle DOI, insieme ai DOT, ai compartimenti, perché ogni volta che passiamo si deve bloccare la circolazione. Quindi dobbiamo fare le cose in maniera velocissima e senza creare troppi disturbi, troppi ritardi. Nelle scarpate poi è ancora più complicato e più difficile, perché gli spazi sono veramente limitatissimi. Questa arriva a destinazione, un bel treno questo. Un bel treno, sì. Qualcuno l'ha riconosciuto. Beh, le aziende ognuno le conosce i propri, insomma, è chiaro, insomma, le riconosco anch'io. Sì. Ecco, ed è qui è sempre il sistema prima e dopo, vedete? E poi come è pulita tutta la linea, vedete? Immaginate di essere sopra al treno, quando viene davanti una pulizia così limpida, così netta, così chiara. Io penso che comunque si è già capito, quindi diciamo così, non so quanto ci è rimasto, ma penso che possiamo anche.
4: No, è finito?
5: No, sì, no, sì, credo. Tanto non dà sempre in sola impressione, presidente.
3: Allora guarda, io direi così, lo mandiamo in sovrappressione in continuazione, tanto non c'è l'audio, non diamo fastidio, e al mitico l'audio diciamo di proseguire, grazie.
5: Comunque facciamoci un applauso, visto che grazie al nostro lavoro che avviene tutto questo.
1: Ah, ma il lavoro si è compreso, ringraziamo il presidente, insomma io ripeto, queste cose succedono, sono abituato alla diretta da 40 anni, è stato un bravissimo commentatore, perché spesso gli anchorman si perdono, non capisco le immagini, invece abbiamo capito tutto. Abbiamo recuperato tutto, e quindi insomma alla fine io l'unica cosa che non ho recuperato sono gli occhiali. Adesso tocca ai soci fondatori che sono al tavolo, si alterneranno le sequenze, però è stato bravo veramente presidente, abbiamo capito perfettamente tutto, con un bel ritmo delle immagini, va bene. Allora cominciamo con il non diversamente amico Diego Righini per Geosintesi. Prego.
5: Buon pomeriggio a tutti. Io, come dire, di norma sono o lo speaker o, come dire, l'associato un po' più scomodo, quindi cerco di andare un po' sui temi non banali della nostra attività, soprattutto perché devo dire che perché è stata importante Adfer in questi 10 anni. Questa nostra attività è un'attività che prima, un po' banalmente, una quindicina d'anni fa si pensava potesse divenire un'attività di facile compimento da parte di ditte che in realtà non avevano come competenze, come business, come investimenti l'idea della quota del verde. Si pensava, io mi ricordo i primi contratti di programma che leggevamo tra Ministero delle Infrastrutture, Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, non veniva la voce del controllo vegetazione scritta a sé stante, ma veniva inquadrata sotto il settore civile, cosa che abbiamo dimostrato nel corso di questi 10 anni era un palese errore, anche perché, come dire, c'è chi si occupa della materia viva e quindi della biologia, della fauna e quindi di un pezzo importante del nostro patrimonio paesaggistico, del patrimonio di questo paese, e c'è chi si occupa di fare in modo che numeri, cemento, costruzione e altri tipi di opere restino importanti per il nostro paese. Devo dire che grazie ad Adfer RFI ha puntato un po' di più su queste imprese e queste imprese hanno restituito nel corso di questi 10 anni milioni e milioni di investimenti. Il video che ha commentato prima il presidente Fraticello e che state continuando a vedere, dovete provare a vederlo sotto il punto di vista del denaro speso da parte di imprese che avevano il compito e hanno il compito di occuparsi di contenere la vegetazione lungo le linee per renderle sicure. E hanno investito molto in tantissimi mezzi. Noi siamo imprese che hanno acquisito treni, siamo imprese che hanno acquisito le strade a rotaie, che hanno acquisito carrelli, che hanno investito nella ricerca dell'utilizzo del diserbo. Se vi ricordate, tanti anni fa la molecola del glifosato era diventata una molecola bandita a livello internazionale, europeo, e noi, senza che neanche il nostro cliente, quindi Rete Ferroviaria Italiana, ce lo sottoponesse, abbiamo da solo deciso di investire come settore, come categoria, in sistemi innovativi per fare in modo di non poter fare a meno dell'utilizzo minimale del glifosato, ma di utilizzarlo in modo ridotto. Questo riesce a farlo proprio perché sei un'impresa che decide di investire e dedicarsi con tecnici preparati, con agronomi, con studiosi del paesaggio, dedicarsi nel modo migliore per rendere l'infrastruttura sicura e allo stesso tempo mantenere una bellezza del paesaggio intorno all'infrastruttura. La mia azienda Geosintesi ha fatto molto su questo, ma il ringraziamento va dato a chi ci investe denaro, i nostri soci che sono Ezio e Tiziano Rossi, i due fratelli, che hanno investito da tantissimi anni e continuano a investire ogni volta in questo settore, a chi si occupa di guidare questa azienda, che è il nostro amministratore Andrea Zanotti, a chi dirige tecnicamente questa azienda, che è Giuseppe Di Tacchio, ecco, a tutte le persone, anche Maurizio Dragone. Quindi ogni nostra azienda è fatta di persone molto competenti, che trovano nelle aziende qualificate un'opportunità di poter valorizzare i loro studi, poter valorizzare le loro competenze. Immaginate che non è neanche facile trovare le persone che lavorino sulle infrastrutture, quindi gli operai, che si occupano di, come dire, del lavoro quotidiano, un lavoro che nella maggior parte del tempo è notturno. Quindi parliamo di turni importanti, faticosi, che noi facciamo fare. Quindi parliamo anche di persone che noi retribuiamo bene, parliamo di stipendi importanti che sono molto più grandi di quelli che sono i contratti base del settore. Noi ci teniamo molto alle persone che lavorano con noi, ce le coccoliamo, perché non è facile reperirle sul mercato, le sedi istituzionali, i rappresentanti istituzionali, e questi incontri come oggi servono anche per far capire quali sono le collaborazioni che noi cerchiamo e gli aiuti che noi cerchiamo da parte delle istituzioni che seguono il settore della manutenzione del verde lungo le linee ferroviarie. È importante continuare a tutelare questa tipologia di imprese, è importante che il mondo ferroviario e il mondo istituzionale abbiano cura di chi decide di investire le proprie risorse in questa tipologia di impresa, perché questa è l'unica condizione per avere un'infrastruttura sicura e funzionante e non avere interruzioni, allo stesso tempo di avere un'infrastruttura che è sostenibile come quella ferroviaria. Le ferrovie, come ha detto benissimo prima il vicepresidente Rampelli, come ha detto il presidente di IDA, il vicepresidente Caso, ecco, sono già un sistema ecologico di trasporto, ma allo stesso tempo la sostenibilità anche della manutenzione è importante, perché se no andiamo ai soliti problemi quando dici noi investiamo in energie rinnovabili e poi hai il problema che di smaltire tutte gli impiantistiche della rinnovabile, no? Uguale è l'infrastruttura ferroviaria. La ferrovia è un sistema di trasporto ecologico, ma allo stesso tempo la manutenzione deve essere ecologica, la manutenzione deve essere sicura. Noi siamo il primo settore che ha deciso di investire in treni che rispettassero le regole del segnalamento. Il sistema del segnalamento europeo, l'ETMS, o SCMT, quello passato, ecco, sono sistemi che mettono le condizioni, i mezzi che sono presenti sulla linea, di essere tracciati e di evitare, come è capitato purtroppo in alcune occasioni, che dei mezzi passassero e il passaggio di mezzi o tutti in orari di manutenzione può determinare tutta un'altra serie di problematiche, anche di sicurezza. Quindi uno stimolo abbiamo dato noi, imprese alla fine modeste, piccole, parliamo di imprese che riescono a fatturare 20-30 milioni l'anno, quando ci sono imprese che lavorano nel mondo ferroviario che ne fatturano centinaia di milioni l'anno. Eppure siamo stati noi che abbiamo deciso di dare un'indicazione chiara e di avere mezzi sicuri e tracciabili. Allo stesso tempo non è facile, soprattutto in questo periodo, è stato pure il PNRR e il periodo di investimento, perché Rete Ferroviaria Italiana fa miliardi di investimento e di manutenzione l'anno, anche andare incontro al nostro cliente che aveva l'esigenza di avere del personale dedicato, ma non tutto quel personale che poteva servire di scorta alla manutenzione, e quindi anche inserire mezzi tecnologici che hanno un sistema di segnalamento riduce anche l'impegno di personale solo per stare lì nel momento dello spostamento del mezzo. Abbiamo deciso come settore e anche come geosintesi, per esempio, di riavvivere l'idea che la nostra attività, visto che noi siamo dei treni diserbanti che passano lungo la linea, siamo gli unici con mezzi e con competenze per poter posare, come è stato detto prima, anche il sistema antincendio degli igni ritardante. E ci siamo messi subito a disposizione sempre il nostro cliente per offrire un servizio. Siamo stati veramente una categoria di imprese generose, una categoria di imprese responsabili. Per questo lo slogan che è stato concepito da tutti i soci insieme, come dire, ai soci fondatori, quello sulla sicurezza, sull'ambiente, sulla sostenibilità. Noi ci teniamo molto al nostro lavoro, siamo orgogliosi, lo si sente anche, no, dal nostro tono di voce, dalle emozioni del Presidente e poi anche di tutti gli altri colleghi che interverranno dopo di me. Noi veramente siamo orgogliosi del lavoro che facciamo, ci teniamo molto ad essere persone e soprattutto essere imprese qualificate, perché riteniamo che questa tipologia di lavoro debba essere fatto esclusivamente da imprese qualificate e non da imprese che si improvvisano in alcuni settori. Ringrazio il presidente Casu. Noi ci teniamo molto che questo avvenga. Noi sappiamo quanto sia importante, ed RFI su questo ha fatto la differenza, perché RFI qualifica attraverso sistemi di qualificazione degli albi, qualifica gli operatori che poi si devono occupare di determinate tipologie di lavori, e ci teniamo molto e siamo molto contenti quando Rete Ferroviaria Italiana, che è un po' detta la linea del settore, fa in modo che i nostri investimenti diventino requisiti di qualificazione per l'albo e diventino quindi un punto che qualifica e che distingue chi, come dire, lavora solo per denaro o chi lavora per fare un servizio di eccellenza e di grande innovazione tecnologica. Tante saranno le cose che continueremo a fare, continueremo a innovare, continueremo a cercare di formare più persone possibili a questa tipologia di lavoro. Dobbiamo pensare anche agli istituti tecnici, alle scuole, perché ci possono essere tanti ragazzi e tante ragazze che possono decidere già di intraprendere un lavoro come il nostro e che non debbano per forza tutti quanti pensare che un lavoro debba avvenire solo dopo aver conseguito una laurea, ma il lavoro può avvenire, può essere, come dire, raggiunto la posizione lavorativa anche prima. Quindi sono molto contento, la Giosintis è molto contenta del lavoro che ha fatto Adfer nel corso di questi 10 anni e, come dire, siamo pronti a dare ulteriori contributi a questo lavoro e veramente speriamo che da questo momento in poi le istituzioni tutte, quando sono al tavolo a ragionare sulla manutenzione ferroviaria, mettano al primo posto anche quello che sono i servizi all'infrastruttura e quella che è la cura del verde intorno alle infrastrutture, pensandolo come un punto di eccellenza che ci qualifica in tutta Europa, per non dire in tutto il mondo. Grazie a tutti.
1: Allora, presidente, io chiedo una cortesia nel sistema narrativo e chiedo una cortesia agli altri 3 soci fondatori che devono parlare. Cipriamo l'intervento video, non sbaglio, di Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiana. Non so se c'è in video.
6: Buongiorno, mi sentite?
1: Sì, sì, la sentiamo perfettamente. Prego, le lascio allora la parola. Prego.
6: Grazie a tutti, sarò molto veloce per tentare da ferroviere, insomma, di stare in orario, ma l'argomento di oggi mi è particolarmente caro perché, come hanno detto gli autorevoli interventi che mi hanno preceduto, noi oggi guardiamo a una parola sacra, la sicurezza, ma lo diceva Rampelli prima, l'Italia è il paese della bellezza. E non possiamo più pensare di viaggiare in treno chini sul nostro laptop, sul nostro telefonino. Dal finestrino c'è un paese meraviglioso che si può vedere. Ci sono le nostre coste, le nostre valli. Ci sono delle opere d'arte in pietra che da 150 anni mantengono i versanti delle montagne e hanno superato terremoti, inondazioni. Questa è l'Italia che si vede dal finestrino del treno. E noi della Fondazione Ferrovie dello Stato abbiamo riportato questo modo di viaggiare con i treni storici, turistici, dove ci si può ancora affacciare dal finestrino. Ed ecco perché sarò un po' prosaico, ma non si può più prendere in faccia l'erba di un arbusto, oppure non si può attraversare una vallata e non vedere l'acqua del fiume perché della vegetazione infestante ci copre e ci oscura la vista. Cioè, è giunto il modo, in un'epoca in cui dobbiamo riportare il turismo nelle aree interne, lo dicono tutti i programmi dei ministeri del turismo che si sono succeduti nel tempo, noi dobbiamo riportare all'Italia bella della provincia il visitatore che affolla di sovraturismo le nostre città. E che cosa vedrà? se erbe rampicanti, frattaglie, potremmo dire anche degli arbusti essiccati, coprono i nostri pendii. Allora con la Fondazione Ferrovie dello Stato tenterò di farvi vedere solo una fotografia e vediamo se riesco a farvela proiettare, ma credo che purtroppo la regia non me lo consenta, quindi vado dritto per non rubarvi tempo. Prendiamo il caso dell'Avellino Rocchetta Sant'Antonio. Io ho preso quella linea a 120 km tra il verde del fiume Ofato, dove non si vedevano più le stazioni. Il sisma dell'80 aveva fatto crollare i fabbricati, sono stati ricostruiti con dei metodi un po' bruttini da anni 80 e poi chiusa. Riaperta per un turismo slow, immaginiamo solo il vino, Taurasi, l'olio, le fonti di Monticchio. Quando io ho preso in mano quella ferrovia del De Santis, ho aperto gli archivi della fondazione. Nel 1890, quando fu aperta, era perfetta perché si inseriva in un territorio completamente manutenuto. Il cantoniere, con la sua bicicletta o a piedi, faceva le fascine e ne bruciava nella stufa del casello. Era un ecosistema, non è romanticismo. Poi abbiamo iniziato a togliere personale dalle linee e nessuno ha fatto più quel lavoro. L'Avellino Rocchetta, ed è un caso che porto a questo convegno, è uno dei tanti, l'abbiamo trovata sommersa dal verde. I canali di scolo non erano più mantenuti e quindi inquinavano anche i campi dei vicini. Le opere idrauliche che le Ferrovie dello Stato progettavano non erano più tenute e quindi le esondazioni periodiche dei fiumiciattoli, del Calore, ma anche dell'Ofanto, creavano degli acquitrini nel quale un microsistema di processionarie proliferava. Pensate quanto degrado ha una terra come l'Irpinia bellissima, dove il turismo è sparito. Ora, basterebbe questo mio piccolo excursus storico per far capire quanto è importante il lavoro di Adfer, ma a mio avviso sono tempi maturi per andare oltre la visuale del macchinista, oltre la sicurezza sacrosanta che bene ha detto il presidente Fraticello. Bisogna guardare alla vegetazione per il viaggiatore turista che vede l'Italia dal finestrino. E pensate al recupero di cippato, di legna, di biologico su 16.000 chilometri di ferrovie, non solo quelle turistiche. Allora vi invito, e qua chiudo, provate a prendere la ferrovia tirrenica meridionale. Da Battipaglia a Reggio di Calabria, lasciamo perdere la via Milo, proviamo a fare la via Tropea. Si vede il mare da una prospettiva eccezionale. E dei canneti, le canne sono sostanzialmente una vegetazione infestante a ridosso della ferrovia, coprono la visuale che migliaia di turisti viaggiando da Roma, andando in Sicilia, si perdono. Pensiamo alla Sicilia con le sue linee costiere, il mare, a Balestrate, sulla linea che va a Trapano, la Ionica è un altro spettacolo, tutto un binario che corre lungo la sabbia. O si toglie quello che i nostri nonni avevano eradicato quando hanno costruito queste ferrovie, oppure continueremo a viaggiare chini sui nostri smartphone, dimenticandoci della cosa più bella che il treno ci consente di fare, cioè vedere il paesaggio. Grazie per quanto farete ancora e per quanto lo farete in maniera ancora più artigianale e accurata sulle linee storiche della Fondazione delle Ferrovie dello Stato. Grazie.
1: Grazie, voglio salutarlo, non ho fatto in tempo, però insomma bellissimo intervento, sintetico ma anche colto, insomma, e anche storicamente documentato. Riprendiamo la sequenza dei soci fondatori, Tommaso Malagnino per ISAM. Prego.
7: Allora, buongiorno. Porgo innanzitutto il saluto a tutti gli ospiti e in particolar modo alle istituzioni presenti e alla dirigenza RFI. Per me è un grande onore prendere la parola oggi in questa sede così alta e rappresentativa in qualità di rappresentante di una delle società che hanno dato vita 10 anni fa all'associazione Adfer. 10 anni possono sembrare un tempo breve nella storia delle istituzioni, ma rappresentano un arco significativo nella vita di un'associazione, soprattutto quando essa nasce con un obiettivo chiaro: costruire valore, promuovere collaborazione e contribuire allo sviluppo di un settore strategico per il Paese. Quando insieme agli altri soci fondatori abbiamo deciso di dare vita ad Adfer, eravamo animati da una convinzione profonda, cioè che solo attraverso il dialogo tra imprese, istituzioni e territorio fosse possibile affrontare le sfide del presente e anticipare quelle del futuro. Non si trattava soltanto

0: Adver ha dimostrato di essere molto più di un luogo di rappresentanza. È stata un laboratorio di idee, un punto di riferimento per gli operatori del settore, un interlocutore credibile per le istituzioni. Ha saputo accompagnare le trasformazioni del contesto economico e normativo, promuovendo al contempo innovazione, sostenibilità e crescita. Come società fondatrice, guardando a questo percorso con orgoglio, vogliamo anche dare un certo senso di responsabilità. Orgoglio intanto per i risultati raggiunti, vale a dire la capacità di fare rete, la capacità di iniziative promosse, il contributo dato al miglioramento delle pratiche e alla diffusione di una cultura condivisa. Responsabilità perché siamo consapevoli che il lavoro non è concluso e che le sfide che ci attendono sono ancora più complesse. Viviamo in un'epoca caratterizzata da profonde trasformazioni, basta pensare alla digitalizzazione, alla transizione ecologica, all'evoluzione dei mercati, alle nuove esigenze sociali. In questo scenario il ruolo delle associazioni come Adfer assume un ruolo centrale. Esse sono chiamate non solo come interpreti delle esigenze degli associati, ma anche a essere protagoniste del cambiamento e capaci di proporre soluzioni e orientare le politiche. Permettetemi di sottolineare un punto, il valore della collaborazione. In questi anni Adfer ha saputo mettere insieme realtà diverse, come dimensioni, competenze e visioni, trasformando questa diversità in una ricchezza. È proprio nella pluralità che si trovano le risposte più solide e durature. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno contribuito in questo percorso, ai soci fondatori, alle altre aziende associate, agli organi direttivi, alle istituzioni che ci hanno creduto nel nostro lavoro. Senza questo impegno condiviso oggi non saremmo qui a celebrare questo importante traguardo. Ma ogni anniversario non è un momento di celebrazione, è anche un'occasione di guardare avanti. Il prossimo decennio ci chiama a rafforzare quanto costruito, ad essere ancora più inclusivi, più innovativi, più capaci di incidere positivamente sul sistema economico e sociale del nostro Paese. Come società fondatrice rinnoviamo il nostro impegno a sostenere Adfer in questo percorso, contribuendo con le nostre competenze e la nostra visione. Continueremo a credere nel valore dell'associazionismo come strumento di crescita collettiva e nel dialogo con le istituzioni come leva fondamentale per uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Concludo con un auspicio: che Adfer possa continuare a essere anche nei prossimi anni un punto di riferimento autorevole e dinamico, capace di interpretare i cambiamenti e trasformarli in opportunità. Grazie.
1: Grazie anche a lei, andiamo avanti. Terzo intervento, Francesco Comune per SFI. Prego, venga anche lei, applauso anche a lei. Attenzione che le 18 si avvicinano, prego.
2: Buonasera a tutti, comincio subito con una bella notizia, io sarò brevissimo perché voglio dire, dopo gli illustri interventi che ci sono stati prima, tutto è stato detto e sarebbe superfluo rimarcare o entrare nel dettaglio tecnico di quello che è questo importantissimo lavoro. Vorrei però dare un contributo a quella che è la mia esperienza con Adfer. Io sono entrato in Adfer nel 2017 quando la Servizi Ferroviari Integrati è stata acquisita dal gruppo Concreta che rappresento. Sono arrivato in associazione e confesso, ho sentito gli interventi precedenti, il presidente Rampelli ha candidamente ammesso di non conoscere l'attività che questa associazione svolgeva. Confesso che anche io prima del mio ingresso non avevo idea e ho conosciuto questo tipo di attività con la nascita di Adfer. Quindi sono arrivato in questa associazione da un settore diverso perché il gruppo Concreta con la Francesco Comune Costruzioni, che è l'azienda di famiglia che opera, io sono la terza generazione che porta avanti questa attività e ogni volta che ci penso mi viene sempre in mente che la terza generazione è quella che poi distrugge, quindi diciamo per me lo ripeto da buon napoletano come mantra per cercare di sfatare questo tabù. Quindi detto questo, io sono entrato conoscendo il mondo ferroviario per quello che è l'aspetto delle opere civili, quindi un po' di voglio

0: Ringraziare particolarmente i soci fondatori, il presidente per il lavoro che è stato svolto, perché mi hanno, nonostante un'iniziale diffidenza, perché come raccontava prima Diego, il mondo delle opere civili è quello che è sicuramente più vicino al mondo del controllo vegetativo e quindi spesso sono dei settori che viaggiano parallelamente, ma dall'interno ho capito quanto profondamente diverso sia questo tipo di servizio. Nel senso che è un mondo questo fatto di competenze, c'è bisogno di continua formazione, competenze del personale che continuamente viene formato, nonostante diciamo, le difficoltà operative nel contesto in cui ci muoviamo. Quindi negli ultimi anni il percorso di evoluzione che è stato fatto da Adfer è un percorso segnato da innovazione tecnologica, investimenti importanti e spero, diciamo, rinnovo l'invito che è stato fatto precedentemente anche ai rappresentanti di RFI ai quali siamo grati, perché no, le nostre aziende insieme ad Adfer, insieme ad altre associazioni, hanno potuto fare un percorso di crescita significativo ed importante negli ultimi anni e ci auguriamo che per il futuro ci possa essere una stabilità negli investimenti che ci consenta di pianificare in maniera corretta, con una visione sempre più chiara, cercando di migliorare quello che è un servizio fondamentale per il Paese. Grazie a tutti.
1: Grazie anche.
2: Grazie anche per il rispetto del tempo, non lo voglio consumare io, dico che io ho lavorato con molti economisti che si occupano di PMI, sapete che le PMI sono il 98% del nostro mondo industriale, non siamo macrocapitalisti noi italiani, insomma, no? E nelle PMI c'è il grande problema del passaggio valoriale delle generazioni, quindi lì ci sono apocalittici integrati, però lei essendo qui testimonia il valore non apocalittico del passaggio generazione.
0: Io ho sentito che solo il 5% delle imprese sopravvive alla terza generazione.
2: Però io sono meno masochista, pur non avendo eredità un'impresa che mio papà ferroviario prendeva uno stipendio piccolo con cui mi ha fatto studiare, però a livello valoriale, no, mi ha trasferito molto. Ma mi sembra che invece per molti le nuove generazioni possono invece portare avanti il lavoro dei grandi start-up familiari, mettendo dentro per esempio le culture manageriali per la sostenibilità e quelle che richiede la modernità, come state parlando voi. Quindi non siamo pessimisti, siamo positivi, come la sua presenza testimonia. Allora, Romina Riccardo per Tecnoaffaire, sempre socio fondatore.
3: Grazie a tutti. Buonasera, per me è davvero un piacere quest'oggi essere qua con voi. Cercherò di essere ancora più breve, cercando di contravvenire a quelle che sono le regole solite che le donne sono prolisse, ci proviamo. Io sono in Tecnoaffaire da un anno e mezzo, quindi ho conosciuto Adfer da poco tempo. Sono amministratore delegato di questa società e parto con ringraziare il presidente che mi ha accolto con grande piacere quando ci siamo conosciuti e ai miei colleghi. Ho trovato una realtà non sempre facile, ve lo dico, perché comunque siamo imprese diverse che hanno anche caratteristiche diverse, tempi diversi e anche storie diverse. Però devo dire che in questo anno e mezzo, nei 10 anni scorsi, sicuramente è stato fatto un percorso che ritengo essere molto importante per noi come imprese, per il nostro cliente principale che comunque ci ha supportato, perché prima ho fatto un'esperienza molto più simile, ero dall'altra parte, quindi conosco sia il lavoro che stiamo facendo anche dalla parte del gestore dell'infrastruttura, e so che senza il gestore dell'infrastruttura noi imprese non possiamo crescere e non possiamo fare del nostro meglio, ed è quello che io mi auspico e che auspico per la nostra associazione, che oggi fa un bellissimo compleanno. È proprio questo, che questa collaborazione possa continuare affinché noi riusciamo a dare il meglio per il nostro cliente, ma soprattutto per la collettività, perché alla fine il nostro vero cliente è colui che viaggia sul treno, è colui che è sicuro. Vi dico anche un'altra cosa, cioè una delle cause di guasto maggiori che provocano quelli che sono i ritardi maggiori sono proprio i problemi dovuti dal verde, cioè questo cambiamento climatico ci mette di fronte a una realtà molto diversa. Spesso e volentieri vedete che ci sono tanti guasti, il collega purtroppo lo sa, e questi guasti, quando coinvolgono la linea elettrica, sono guasti che si protraggono moltissimo nel tempo, sono facili da eliminare. Noi facciamo del nostro meglio e come Tecnoaffaire, che è la società che rappresento, e voglio prendermi un secondo per ringraziare io i soci soci, i veri soci fondatori della mia società, che sono i fratelli Ascari e il dottor Mancusi prima, hanno creato una realtà molto forte, molto improntata sull'investimento. Concordo con quello che è stato detto, noi non ci vogliamo fermare, vogliamo continuare a investire, investire partendo da quello che abbiamo, guardando al futuro, integrando magari anche qualche sistema tecnologicamente avanzato. E un ultimo ringraziamento avrà i miei colleghi che sono qua con noi, che sono le persone che tutti i giorni rendono possibile questo lavoro e lo fanno con grande passione. Io ho raccolto un bellissimo testimone, ne sono molto contenta, è la mia prima esperienza da amministratore delegato, ma non potevo desiderare veramente di meglio, perché oltre alle tecnologie ho trovato dei colleghi che amano quello che fanno, e questo secondo me è la cosa più importante. Grazie a tutti e grazie per l'opportunità.
2: Grazie anche a lei. Si concludono così gli interventi dei soci fondatori. Vi faccio i complimenti, come faccio i complimenti al Presidente. Lo dico spesso con Diego quando discutiamo animatamente di politica. La nostra narrazione è spesso per un'Italia destruens, no? Di un'Italia negativa. E diceva il Censi di un'Italia pigra, insomma, destinata a un futuro triste. Poi c'è l'Italia del sì, l'Italia del fare, l'Italia delle aziende, l'Italia di chi l'ha fondata, chi la porta avanti, chi l'innova. Oggi abbiamo sentito, secondo me, questa contronarrazione positiva attraverso i testimoni, i protagonisti, che secondo me anche per noi giornalisti deve essere un po', sennò perché ci andiamo a fare i convegni, oltre che per moderarli o per prendere un gettone, ci andiamo per sentire delle cose da persone che ci raccontano. Io per fortuna da piccolo ho avuto dei maestri come Edoardo De Filippo, visto che siamo in un ambiente culturale, con cui ho scritto una commedia all'Università di Roma, un professore di drammaturgia, che diceva: se fate teatro andate in giro e ascoltate gli altri, andate al bar, andate sul tram, non sul treno, sul tram, perché lui era un uomo del Novecento, e poi in tribunale. Però insomma è stato predittivo, perché poi in un giorno la Rai 3 di Guglielmi ha inventato Un giorno in pretura, che è un programma di guaglierismo giudiziario, basta sentire le storie, si fa il programma, e le storie sono pazzesche. Ascoltate gli altri, io quando vengo ai convegni ascolto, prendo e capisco e vado avanti anche nel mio mestiere giornalistico. Allora, ora tocca all'ingegner Vito Episcopo di RFI, prego.
1: Buonasera a tutti, provo ad essere sintetico e anch'io a migliorare l'aspetto tempo. Vi porto i saluti di Aldo Isi e di Luca Cavacchioli, dell'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e del direttore operativo infrastruttura. Non sono potuti essere qui per impegni che non erano rinviabili, quindi mi ritrovo ad essere qui io. Sono felicissimo e onorato di partecipare a questa festa, a questo compleanno. Abbiamo parlato tanto di bellezza e io ricordo le prime attività di taglio piante intimamente connesse con questo concetto. Era il 2013, ero diventato dirigente a Milano, ero un capunità del nodo di Milano, e ricordo il direttore di Milano, che era Umberto De Bruto, che tanti di voi conosceranno, che mi chiama alle 7:15 la mattina, come era solito fare, per dirmi che il treno in ingresso a Milano Centrale non era bello da vedere, perché c'erano molte piante. Nel 2013 credo che Adfer non esistesse. 13. Esatto. Esisteva un vago concetto di taglio piante, tant'è che io avevo un contratto con cui riuscivo a tagliare le piante a Milano. Questo per dirvi che il taglio piante nel 2013, forse qualche anno prima e ancora per qualche anno dopo, era un concetto legato all'estetica, alla bellezza, se volete, adesso senza scomodare Dostoevskij con la bellezza salve del mondo, concetto assolutamente vero perché è così. Poi Umberto Eco, l'abbiamo citato, ci ha messo il carico da 90 e ha scritto Storia della bellezza, che un povero ingegnere elettronico quale io sono ci ha messo 3 volte per comprenderlo, dopo 3 letture forse ne aveva compreso la metà della metà. Però la bellezza è importante soprattutto in un settore industriale quale il nostro. Oggi il taglio piante non è più soltanto bellezza, è ben altro, è compreso nel nostro piano industriale. Noi facciamo sicurezza e qualità del servizio, quindi puntualità. Un albero che cade sulla TE per noi, sulla trazione elettrica, è un disastro totale, significa 4 ore di interruzione del servizio, è un evento apocalittico. Sicurezza significa che quelle serpaglie, i rami, gli alberi, la vegetazione infestante non devono essere l'attentato alla sicurezza e verso i treni, ma anche sicurezza intesa come legge 81, perché potrebbero occupare gli stradelli su cui i manutentori fanno manutenzione. Quindi oggi il settore si è evoluto e si è evoluto dal punto di vista proprio concettuale, un business nuovo, un business diverso, che attiene ai valori principali di Rete Ferroviaria Italiana, che sono appunto puntualità, regolarità e sicurezza. Sicurezza sia l'esercizio verso il treno sia verso il lavoro. Io sono profondamente soddisfatto di Adfer, perché con Adfer abbiamo sempre degli incontri costruttivi, positivi, dove Adfer ha un grande ruolo, che è quello della mediazione. Spesso la verità sta a metà strada, lo sapete anche meglio di me. Proviamo di continuo a innalzare l'asticella, questo è giusto che sia così e chiediamo sempre di più, ma credo che sia assolutamente lecito, visto il panorama nazionale in cui viviamo, fatto di prestazioni che devono essere sempre più alte. Quello che chiediamo è un incremento della qualità, ed è quello che in realtà state già portando avanti e costruendo. A breve anche nei contratti compariranno i CAM, e quindi c'è qualcosa legata da un lato all'innovazione, dall'altro alla sostenibilità ambientale. Chiediamo mezzi che siano sempre più performanti, chiediamo risorse che siano sempre più specializzate. Ricordo un taglio piante di una pianta con Tommaso Malagnino a San Pietro, una pianta banale, eppure vi assicuro che è stato qualcosa di estremamente complicato, dove l'operatore aveva la capacità di essere un operatore specializzato in qualcosa che non è il banale taglio della pianta, è molto di più. Quindi significa che stiamo evolvendo, e come sempre succede nel business, non è soltanto la sostenibilità del business, ma vedere il futuro quello che fa la differenza. Sono soddisfatto, ci poniamo e costruiamo delle sfide che saranno sempre più complesse, noi ci siamo, vi aiutiamo in questo tanto quanto voi aiutate noi. Grazie.
2: Velocemente le dico questo, che l'ho studiato all'esame di letteratura moderna e contemporanea. I filosofi della scienza, alcuni dicono che la bellezza è legata alla scienza, il fenomeno estetico, perché pare che Einstein, quando formulò l'equazione finale della teoria della relatività, scrisse: è bella. Quindi, come dire, la bellezza e la scienza non sono disgiunte. Però insomma, i filosofi della scienza ci dicono che si può citare Dostoevskij in un convegno come questo, va bene? Allora, adesso c'è qualcuno che pensava che Dostoevskij non si dovesse insegnare più nelle scuole, al di là di quello che è successo in Ucraina. Questo commento, Presidente, dove è andato? È andato via?
4: Se allontana un solo padre fa, arriva subito.
2: Va bene. Oggi è giornata di ricordi, oltre che di grandi contenuti. Insomma, è stato un grande amico personale ai tempi del liceo, come suo fratello. Oggi fa il professore all'Università della Tuscia e collabora con Adfer, il professor Andrea Vannini. Prego Andrea, un applauso. Mi fa molto piacere vederti, ovviamente, perché insomma, al di là di tutto, anche se siamo in un contesto istituzionale, si può dire, no? Ben trovato.
5: Grazie. Prego. Buonasera a tutti. Prima di tutto lasciatemi portare i saluti dell'Università degli Studi della Tuscia nella figura del Rettore. È un vero piacere essere qui in questa sede, anche perché ho ritrovato parecchi amici dei tempi passati e non tanto passati. Corrado, non abbiamo avuto tanto tempo di parlare, Giuseppe e lo stesso Claudio, che è stato il mio istruttore di scuola guida, se tu ti ricordi bene, Claudio. Bene.
2: Come guidi la macchina oggi, ma
5: non
2: spero che
5: non
2: hai fatto
5: tanto. A quei tempi è andata così. Io sono molto felice di questo invito, perché per me è molto importante. Quando l'amico Giuseppe e l'amico Corrado mi hanno chiamato appena l'associazione è stata fondata, diciamo, cavallo 2016-2017, per avere una visione di sostenibilità nel diserbo delle linee ferroviarie, per noi è importantissimo, perché noi, per noi agronomi che lavorano nell'accademia, è importantissimo mettere le mani sulla terra, per non perdere il contatto con la realtà. Ma la cosa importantissima è stata che noi c'era una visione importante, e c'era un sistema che oggi è imprescindibile, che è quello di mettere insieme in comunicazione più realtà, in questo caso le realtà che poi intervenivano attraverso l'ADFER, e questo ci ha permesso di fare, di proporre un piano di gestione sostenibile del diserbo, che non ha fatto l'Università della Tuscia, l'ha fatto l'Università della Tuscia insieme ad ADFER, perché se voi vi ricordate bene, Giuseppe, Corrado e gli altri, vi abbiamo tempestato di telefonate, di interviste, di raccolta dati per proporvi qualcosa che era proiettato nel futuro e che trova sempre più una necessità di realizzazione. Quando Giuseppe parlava, ricordava l'auspicato sistema di monitoraggio, sono passati 10 anni, 10 anni sono un'era geologica per la tecnologia e per la scienza, e oggi risentiamoci, perché oggi col supporto tecnologico dell'IA, del machine learning, eccetera, questa visione che voi avete avuto in maniera molto virtuosa 10 anni fa potrebbe avere una realizzazione veloce e estremamente efficace nei tempi moderni. Grazie a tutti e grazie ancora per questo invito.
2: Ciao e salutami tuo fratello Sandro. Allora, in teoria gli interventi sarebbero finiti, dico due cose veloci. Il mondo delle ferrovie è fatto di coincidenze, di cose che si rincorrono. Ho letto questo, siccome io amo molto gli animali, ho lasciato la mia piccola Shih Tzu oggi a Milano, insomma, e ho letto il libro di Susanna Tamaro sugli animali, e citare questo libro straordinario di Lampo, il cane viaggiatore, non so se qualcuno di voi l'ha mai letto, che è un cane ferroviere, viene adottato da un ferroviere di Livorno, e questo cane prende tutti i treni d'Italia, leggendo tutte le coincidenze, e torna sempre a casa a Livorno. Era praticamente il libro di narrativa della seconda media. Mio padre è ferroviere, ho letto Lampo, il cane viaggiatore, l'ho ritrovato in un bellissimo libro sui cani di Susanna Tamaro. Questa è la storia di Lampo, il cane viaggiatore. Oggi vengo a fare un convegno che ha a che fare con le ferrovie, incontro Andrea Vanini, ma oggi è stata una storia pazzesca, si parla di mio padre, oggi c'è stato di tutto. Dico solo questo per concludere così simpaticamente, caro Andrea, che uno dei miei insegnanti ideologici è stato l'istruttore di scuola guida mio, e lo cito sempre nei convegni di politica insieme a Bobbio, perché mi disse: sa dove bocciamo la gente? Non quando fa le salite, le retromarce, le ripartenze, quando è finito l'esame si rilassano, diciamo a destra è folle e vanno a sinistra, o a sinistra è folle e vanno a destra, e li bocciamo su quella che Lacan chiama la dialettica più complicata praticamente della dualità. E quindi, come dico io, insieme a Norberto Bobbio, non si capisce mai bene dove è la destra e dove è la sinistra. Chiedo quindi l'istruttore di scuola guida di Viterbo, che insomma è stato molto importante. Vedete, via due sei sulla destra e la sinistra, si morirà anche di quello, insomma. Allora, Presidente, c'è scritto qui intervento ospiti e conclusione. Lo dica al microfono, lo dica.
6: Grazie. Ovviamente, insomma, se qualcuno vuole intervenire, anche di chiedere ospiti, c'è uno spazio aperto. Scusatemi se è passata la voce.
2: Ecco, tutto... se volete venire qui, io vi lascio il leggio, qualcuno si presenta, sì, con nome e cognome, visto che qui
6: c'è. Se
2: sono
6: no,
2: anche
6: altrimenti. Sì, penso che possiamo. Allora poi faccio il finale.
2: Facciamo così, se è d'accordo, Presidente. Io saluto dal mio punto di vista, la chiamo qui al leggio e chiude lei come Presidente. Io vi ringrazio della pazienza che ho avuto nei miei confronti. E vi ringrazio, insomma, è stata per me una bella giornata, e lascio la parola al Presidente per farci i complimenti a ADFER per il suo compleanno e lei le conclusioni. Di solito si annuncia il cibo a quest'ora, qualcosa, una merenda, però insomma.
6: Adesso, che dico a fare? Mi sono lasciato la sorpresa finale, come si fa sempre, insomma. Allaccio la giacca perché mi sembra più opportuno. Niente, siamo in perfetto orario adesso sulla chiusura. Siamo stati in ritardo sull'inizio, in anticipo.
2: Ma a caso sei figlio di un ferroviere? Per me il tempo è importante, no? Hai fatto il TG nella vita.
6: Io ho detto un'altra cosa, però lo dirò in privato, insomma. Quindi, diciamo, detto questo qui, no, grazie veramente a tutti. grazie ovviamente ai miei soci fondatori, ordinari, grazie a voi per essere presenti e anche per la pazienza che avete avuto di stare fino a qui ad ascoltare quello che siamo stati in questi 10 anni. 10 anni sembrano tanti, ma sono pochi per noi, per quello che vogliamo fare, per quello che vogliamo costruire, per quello che vogliamo essere in futuro. L'ingegnere Vito Episcopo, che mi onora della sua conoscenza ormai dal giorno della fondazione, quando era il mitico direttore a Roma, ha detto delle cose che noi forse aspettavamo di sentire, e lo ringrazio anche per questo. Lo ringrazio perché lui ha colto che chi è stato direttore di un compartimento sa bene che significa lavorare con il verde giorno dopo giorno, e di questo ringrazio. Ma ringrazio a voi tutti, ringrazio i relatori, ringrazio chi è intervenuto, ringrazio veramente, perché oggi, come dicevo, è una festa e tale vogliamo che sia, e come tutte le feste che si rispettano non finiscono con le chiacchiere, continuano. Quindi siamo tutti invitati a 2 passi da qui. Ora spero di non sbagliare la piazza della Maddalena, al ristorante che si chiama Maxelà, è un nome un po' particolare, insomma, dice chi lo sa ci va, se il posto si chiama Maxelà, no, sto qui proprio a 2 passi veramente, dove ci andiamo lì sì, certo, e festeggiamo insieme con una pericena. Oggi va di moda così, io sono ancora abituato alle vecchie cose, però insomma. Oh, nel frattempo adesso una piccolissima cosa, ancora soltanto 2 minuti veramente. Questo piccolo omaggio io mi piacerebbe consegnarlo ai miei soci fondatori, e poi il personale che sta qui c'è per tutti, presumo. Quindi faremo questo piccolo omaggio che abbiamo dato, sarà per tutti voi come piccolo ricordo di questa giornata. Per noi non è un piccolo, per noi è un grande ricordo. È un grande ricordo perché giornate come queste ci lasciano veramente qualcosa in futuro. Siamo entrati più piccoli e usciamo più grandi. Usciamo più grandi non soltanto perché la vostra presenza ci aiuta a crescere, perché quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo visto nei vostri occhi ci dice che il lavoro fatto fino ad oggi è stato un lavoro giusto. Io dovrei ringraziare mille persone, perché veramente ognuno di voi ci ha dato in questi anni un supporto fondamentale. Ci sono amici importanti, volevo ricordare l'onorevole Mazzoli che mi onora della sua amicizia e anche della sua presenza, tanti che sono qui, quindi onde evitare. Volevo ringraziare i soci fondatori, anche quelli che non ci sono più, perché fanno parte della nostra storia, ma la storia non si ferma, la storia continua e noi saremo la storia del futuro. Grazie.
7: Grazie, bravo, grazie Presidente. Grazie.
8: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Anche oggi ferma l'attività parlamentare delle aule a causa delle elezioni amministrative. Riprenderà domani alla Camera alle 11 con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il disegno di legge delega su energia nucleare sostenibile. Senato in pausa per tutta la settimana per dare spazio al lavoro di commissione. L'aula è convocata il 3 giugno alle 16.30 per discutere di fine vita. E l'abbiamo anticipato nella notizia precedente, seggi aperti fino alle 15 in 749 comuni per eleggere sindaci e consigli comunali. Più di 6 milioni e mezzo gli italiani chiamati al voto. Alle urne un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Reggio Calabria, Arezzo e Salerno. L'affluenza ieri alle 23 si attestava al 46,% in calo di 4 punti rispetto a 5 anni fa. Alla chiusura dei seggi comincerà lo spoglio. Turno unico nei comuni sotto i 15.000 abitanti. Nei centri più grandi, se nessun candidato supererà il 50% più uno dei voti, ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Dalle 14.55 potrete seguire in diretta sulle nostre frequenze le elezioni amministrative del giornale Radio Rai. Il dibattito politico ruota ancora su blocco di Hormuz e non solo. Sentiamo Carla Macrellino.
2: La maggioranza ribadisce che l'Europa deve intervenire, deve concedere la flessibilità per consentire all'Italia di sostenere le spese del caro energia. Fratelli d'Italia insiste sulle irregolarità del superbonus, Forza Italia auspica un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz per alleggerire il fardello su imprese e famiglie e chiede alla BCE di non alzare i tassi di interesse. Per noi moderati si deve accelerare sul nucleare e fonti rinnovabili, mentre la Lega annuncia che l'Italia agirà in autonomia se l'Europa non collaborasse. Dalle opposizioni il PD auspica una riforma del mercato elettrico, sostegni a medici, infermieri e attività agricole, accusando il governo di scaricare sull'Europa il fallimento del governo sull'economia. Sul superbonus i 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. Italia Viva sottolinea inflazione alle stelle, Italia più povera. Per AVS il governo ha bruciato circa 2 miliardi di euro di risorse pubbliche per calmierare i carburanti.
1: Intanto Stati Uniti e Iran proseguono i negoziati alla ricerca di un accordo, ma restano diversi nodi da sciogliere. Claudia Stamerra.
3: L'accordo con l'Iran sarà grandioso e significativo oppure non ci sarà, ribadisce Trump sul suo social, mentre il segretario di Stato Rubio dall'India parla della possibilità di un'intesa in giornata, ma senza fretta. Nessuna improvvisazione, sottolinea Rubio, aggiungendo che ad Israele sarà garantito di potersi difendere da Hezbollah. L'Iran non si scompone, ci sono stati progressi consistenti, ma non vuol dire che la firma sia imminente, chiarisce il regime, ribadendo come al momento l'obiettivo dei negoziati sia la fine del conflitto e che su alcune questioni Teheran non cederà. Si parlerà dell'uranio durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere solo se Washington revocherà le sanzioni. Affermano i vertici iraniani e sulla situazione nello stretto, secondo il regime iraniano, i dettagli della futura gestione non sono menzionati nella bozza d'intesa. In previsione la riapertura di Hormuz se gli Stati Uniti porranno fine al blocco dei porti. Teheran precisa: non chiederemo pedaggi ma tariffe per i servizi di navigazione. E intanto nel paese continua la crisi idrica, dighe senza acqua potabile, alcune semivuote. Si prospettano restrizioni per la popolazione già provata dalla guerra.
1: E a proposito dello stretto di Hormuz, ormai diventato il collo di bottiglia del commercio internazionale, proviamo adesso a capire cosa succederebbe nel caso di riapertura del passaggio. Paola Nania.
4: Centinaia di navi bloccate da mesi, alcune in entrata verso le raffinerie del Golfo Persico in attesa di riempire il carico, altre in uscita piene di petrolio, fertilizzanti e altre materie prime. Sbloccare il passaggio non sarà semplice, serve il via libera degli armatori, smaltire una coda fatta da centinaia di navi e serve soprattutto che siano indicate delle rotte sicure, non minacciate dalle mine disseminate nello stretto. Matteo Villa, ricercatore ISPI.
5: Si tratta di settimane se non di mesi di lento riassestamento. Anche nel momento in cui, primo, si riapre lo stretto, poi poi passano un paio di mesi e le cose si riassestano, l'ammanco di petrolio che non ci è arrivato in questi mesi genererà un prezzo alto anche in futuro.
4: Una normalità che richiederà mesi per potersi definire tale, ma c'è anche chi ritiene difficile per il commercio internazionale tornare indietro da questa crisi. Zeno D'Agostino, presidente Technital ed esperto del traffico marittimo.
6: Ma la normalità non si torna più. Nella mente di chi lavora nel settore logistico, Hormuz non è più uno stretto che offre garanzie, no?
1: E parliamo della vicenda degli attivisti della flottiglia bloccati in Libia. Ci sono anche due cittadini italiani in attesa di un processo a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha auspicato che il giudice decida di farli tornare in Italia il prima possibile. Gianvito Lovecchio.
7: Erano in una delegazione di 10 persone di diverse nazionalità, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Hanno superato il confine militarizzato tra la Libia dell'Ovest e quella dell'Est. Da quel momento si sono persi i contatti. Siamo con Amina Tridente, portavoce della Sumud Flottiglia in Puglia. Cosa è successo e quali sono le ultime notizie?
8: Al momento pare che tutte e 10 le persone siano state portate a Bengasi, tra cui Domenico e Dina, e che debbano comparire davanti all'autorità per immigrazione illegale.
7: Ci sono altri italiani nel convoglio terrestre in viaggio nel Nord Africa per portare aiuti nella striscia di Gaza. Che ne sarà di loro?
8: L'intero convoglio è fermo a circa 1 chilometro dal checkpoint di Sirte e sono lì e stanno aspettando, diciamo, ovviamente adesso notizie dei compagni che sono arrivati sino al checkpoint. Al momento lì la situazione è ferma, cioè non sono in pericolo.
1: Si celebra oggi la giornata dei minori scomparsi. L'anno scorso in Italia sono stati oltre 17.000 e rappresentano il 70% di tutte le segnalazioni di persone di cui non si ha più traccia. E restando in tema di minori, oggi in Senato si è tenuto il convegno dal titolo La scomparsa dei bambini e degli adolescenti nell'era digitale e dell'intelligenza artificiale. La senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Ronzulli ha sottolineato la necessità di rafforzare prevenzione e sostegno familiare. Servono sportelli di ascolto, ha detto, per il supporto psicologico e reti territoriali a sostegno delle famiglie, e particolare attenzione deve essere riservata ai minori stranieri. L'anno scolastico si avvia verso la conclusione. Al via il piano estate finanziato dal Ministero dell'Istruzione per tenere aperti gli istituti durante le vacanze con attività didattiche e ricreative. Leonora Belviso.
9: 300 milioni di euro è quanto stanziato dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per il piano estate del 2025-26 e 26-27. Risorse che le scuole possono impiegare per laboratori teatrali ed artistici, sport, potenziamento delle competenze, lingue, progetti di inclusione nel periodo estivo di sospensione delle lezioni. L'iniziativa è cofinanziata da fondi strutturali europei per la scuola e prevede un budget da 16.000 a 80.000 euro in base alle dimensioni degli istituti. Istituti che possono candidarsi entro il prossimo 4 giugno. Antonello Giannelli, presidente Associazione Nazionale Presidi.
10: Si tratta di un'iniziativa utile, ne condivido lo spirito, offrire ai cittadini che non si possono permettere attività a pagamento private per i loro figli di svolgerle presso appunto gli istituti scolastici. Si può tranquillamente utilizzare cooperative, esperti esterni.
9: Iniziativa utile, c'è qualcosa da migliorare?
10: Comunicare alle scuole a ottobre i finanziamenti che potranno utilizzare a luglio. Potrebbero aggiornare i piani dell'offerta formativa.
1: Era l'ultimo servizio, grazie a Alessandro Adriani in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: A Montecitorio, martedì scorso, si è svolta la relazione annuale 2026, attività e risultati 2025, piano attività 2026 dell'organo di vigilanza parità di accesso della rete Fibercop. Saluto del segretario di presidenza Battistoni, ha svolto la relazione Martuscello, presidente dell'organo. Buon ascolto.
11: Buongiorno a tutti, autorità, Signore, signori, benvenuti alla presentazione della relazione annuale dell'organo di vigilanza relativa all'anno 2025. Prima di entrare nel merito, ringrazio il sottosegretario all'economia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, onorevole Lucio Albano, ringrazio il non presidente e amministratore delegato di Fibercop, ingegner Massimo Sarbi, e ringrazio naturalmente il presidente dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni, dottor Giacomo La Sorella, al quale saranno affidate come sempre le conclusioni. Un caloroso saluto va inoltre ai commissari d'autorità presenti oggi in sala, la dottoressa Laura Aria, il dottor Massimiliano Capitanio e il dottor Antonello Giacomelli. In questa sede istituzionale che come consueto ci ospita, sono lieto di condividere con voi i risultati ottenuti e le attività svolte nel corso dell'anno 2025. Il nuovo contesto di separazione della rete di accesso, avvenuto come a tutti noto il 1 luglio 2024, ha prodotto delle significative conseguenze di ordine sistemico rilevate ampiamente nell'analisi di mercato approvata dall'autorità lo scorso 11 marzo. Il nuovo quadro regolatorio trova fondamento nell'ormai consolidato Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, che ne ha unificato e aggiornato la materia, promuovendo la diffusione di reti ad altissima capacità, incentivando l'innovazione e garantendo elevati standard di tutela dei consumatori. Il codice ha infatti introdotto un modello di business limitato alla fornitura di servizi all'ingrosso, cosiddetto wholesale only, volto a massimizzare l'utilizzo della rete, offrendo condizioni il più possibile attrattive e neutrali, al fine di creare una concorrenza effettiva nei mercati al dettaglio. Si è poi arrivati alla più recente proposta del Digital Networks Act, che mira a semplificare e armonizzare ulteriormente le regole, accorpando diversi atti normativi in un unico strumento giuridico direttamente applicabile. L'obiettivo è delineare un contesto più favorevole agli investimenti, nonché migliorare la resilienza delle reti e sostenere la competitività europea rispetto ai principali mercati internazionali. Le reti digitali sono infatti considerate infrastrutture essenziali per l'intelligenza artificiale, il cloud, l'Internet of Things e i servizi digitali avanzati. In questo contesto, la regolazione non svolge solo la funzione cosiddetta concorrenziale, ma assume una finalità più prettamente industriale, volta a promuovere investimenti efficienti e coordinati a livello europeo. Non a caso, una delle espressioni più ricorrenti nel dibattito internazionale è quella di governance statica verso governance adattiva. La prima, ancorata a schemi rigidi, a cicli di assegnazione piuttosto lenti e a modelli autorizzatori poco flessibili. La seconda, al contrario, fondata su criteri dinamici, fasi regolatorie più rapide, maggiore armonizzazione e capacità di adattare l'uso delle reti alle esigenze tecnologiche ed economiche del mercato. In questo contesto, l'attività di vigilanza è chiamata a evolversi fino a assumere una funzione sempre più proattiva, ergendosi a garante dell'equilibrio concorrenziale. In questa fase Agicom ha adottato un modello evolutivo di regolazione ex ante, basato su un controllo dinamico e di vigilanza ex post, di cui ne è prova la recente analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa. A seguito della separazione proprietaria di TIM e della conseguenze di disintegrazione verticale, il citato provvedimento ha apportato significativi aggiornamenti al quadro vigente, con l'obiettivo di garantire la necessaria prevedibilità della regolamentazione a tutela degli operatori di mercato e degli utenti finali. Primo fra tutti, il riconoscimento della qualifica di operatore wholesale only per Fibercop. Ciò ha determinato un alleggerimento degli obblighi regolamentari previgenti, il mantenimento di quelli di accesso e non discriminazione, l'applicazione di prezzi equi e ragionevoli in luogo dell'orientamento al costo. Nel nuovo scenario delineato dall'analisi di mercato, l'organo di vigilanza assume un ruolo ancor più consolidato, qualificandosi come presidio tecnico per la non discriminazione nel modello appena descritto. Alla luce della separazione societaria e del rapporto contrattuale fra Fibercop e TIM definito dal Master Service Agreement, l'autorità, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, si avverrà anche per la durata di questo ciclo regolamentare del supporto tecnico dell'ODV nell'adeguamento della relativa disciplina attuativa. Ciò si realizzerà attraverso il necessario processo di aggiornamento dei KPI e delle causali di scarto, al fine di renderli coerenti alla nuova struttura di FiberCop, attiva, come noto, solo nel mercato wholesale. Va sottolineato inoltre che la delibera di analisi dei mercati individua un nuovo e aggiuntivo ruolo di supporto dell'ODV in relazione ad aspetti di qualità e di parità di trattamento nell'accesso ai servizi. L'autorità, infatti, in considerazione della natura di FiberCop, quale operatore attivo solo nei mercati all'ingresso, l'estensione dell'obbligo di disaggregazione dei servizi di provisioning e assurance nel VULA FTTH. L'interazione dell'organo di vigilanza con il nuovo modello di offerta wholesale di FiberCop rappresenta altresì un passaggio tecnico volto a garantire che la separazione della rete si traduca in un'effettiva garanzia di accesso per gli operatori presenti sul mercato. Nell'anno oggetto della presente relazione, l'impegno operativo si è dispiegato su un ampio spettro di attività, partendo dall'approvazione del piano del 2025. Sul fronte del monitoraggio del gruppo di impegni, l'ODV ha condotto 4 sessioni di verifica approfondita sulla correttezza degli algoritmi di calcolo dei KPI. Su quello della collaborazione istituzionale si è consolidata, ancora di più, la sinergia con i competenti uffici di Agicom, concretizzatasi nel supporto alle verifiche per il decommissioning del quarto lotto di 2107 centrali locali, nella proposta di razionalizzazione delle causali di scarto, accomodamento e rimodulazione, e in quella di revisione dei KPI end, tenendo conto degli effetti della disaggregazione sui servizi accessori. Tra le iniziative promosse autonomamente dall'ODV è da evidenziare l'istituzione dell'osservatorio permanente sulla qualità della rete FTTC, basato sul KPI tasso di guasto FTTC on field. Inoltre, il monitoraggio della qualità del database NetMap, che ha confermato il positivo completamento della seconda campagna di bonifica della toponomastica su circa 3,8 milioni di numeri civici, relativo al periodo marzo-luglio 2025, migliorando in tal modo la precisione della geolocalizzazione degli indirizzi. Queste azioni, garantita dall'indipendenza dell'ODV, hanno fortemente consolidato la continuità e l'efficacia del modello di vigilanza. Come già rilevato, l'approvazione dell'analisi di mercato disegna un nuovo scenario regolamentare basato su un controllo in cui la componente ex post diventa prevalente rispetto alla definizione ex ante degli obblighi in capo all'operatore dominante. Del resto, uno degli ambiti individuati dall'autorità in cui l'organo di vigilanza è stato coinvolto è il monitoraggio della qualità dei processi. Ciò consentirà al regolatore di valutare se introdurre o meno, relativamente al processo di provisioning e di assurance, la disaggregazione per i servizi FTTH nel nuovo contesto wholesale only. Sul fronte poi del decommissioning della rete in rame, occorrerà continuare a garantire un monitoraggio adeguato volto a verificare l'avanzamento della dismissione delle centrali di FiberCop. Ciò permetterà di determinare l'impatto sulla migrazione dell'utenza dalla rete in rame a quella in fibra a vantaggio dell'intero mercato. Fin qui gli aspetti tecnici. Vorrei però condividere con voi un'ulteriore considerazione. Il superamento della verticalizzazione tradizionale e il passaggio di un operatore a un modello wholesale only rappresentano, come già evidenziato, una discontinuità significativa rispetto al passato, disruptive, proprio perché incide sui presupposti storici della regolazione del settore. Ci troviamo in un momento di non semplice transizione, in cui il superamento di un modello a favore di un altro implica non solo un nuovo ruolo del soggetto gestore della rete, ma un conseguente riposizionamento di tutti gli attori del mercato e delle stesse istituzioni di controllo. In questo contesto anche l'organo di vigilanza si consolida quale presidio concreto della trasparenza, della non discriminazione e del corretto funzionamento del mercato wholesale, una sorta di elemento abilitante del modello prescelto, in quanto, all'interno della cornice dettata dall'autorità, contribuisce con la propria azione quotidiana e sul campo a rafforzare la fiducia degli operatori e del mercato. Per l'ODV la sfida ora sarà quella di accompagnare con maggiore consapevolezza questa evoluzione affinché i benefici attesi in termini di concorrenza e qualità dei servizi si traducano concretamente in valori per gli stakeholder e per tutto il sistema economico. Vorrei a questo punto ringraziare coloro che stanno contribuendo con grande professionalità alla realizzazione di questi obiettivi, a partire dai componenti, il professor Fabio Bassan, il professor Nicola Blefari Melazzi, il professor Fabrizio D'Alenogare, il professor Giacomo Vigna. Mi preme altresì sottolineare il supporto qualificato fornito a questo collegio dal personale tutto che sentitamente ringrazio. È nostro dovere quindi accompagnare questo processo con equilibrio e determinazione, ispirandoci a una visione inclusiva e sostenibile, capace di ridurre i divari e garantire pari opportunità. Un approccio flessibile e lungimirante, in grado di governare la trasformazione senza però ostacolarla. Del resto, solo riconoscendo la natura fluida e inarrestabile dell'innovazione, potremo costruire risposte solide all'altezza delle aspettative future. Pantarei è proprio nella capacità di comprendere e guidare questo fluire che si colloca oggi la vera sfida a cui siamo chiamati. Grazie. Do ora la parola all'onorevole Lucia Albano, sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Prego.
12: Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Rivolgo un saluto e un ringraziamento all'organo di vigilanza, al presidente Antonio Martuscello, ai rappresentanti delle istituzioni, al senatore Giorgio Salvitti, agli operatori del settore presenti qui oggi. Un breve saluto per sottolineare come la relazione annuale dell'organo di vigilanza sulla parità di accesso della rete FiberCop per il 2026, relativo alle attività del 2025, ci restituisce l'immagine di un sistema delle telecomunicazioni in piena trasformazione, ma anche un sistema capace di garantire equilibrio, trasparenza e il corretto funzionamento del mercato. Il percorso di separazione della rete e la nascita di FiberCop sono un passaggio storico per questa nazione, un cambiamento che accompagna la modernizzazione infrastrutturale dell'Italia e l'estensione della fibra ottica a milioni di cittadini ed imprese. Particolarmente significativo è il lavoro svolto dall'organo di vigilanza per assicurare condizioni di parità tra tutti gli operatori, elemento essenziale per tutelare concorrenza, investimenti e qualità dei servizi. La crescita della rete in fibra non è solo un obiettivo tecnologico, ma anche una sfida sociale e territoriale. Ridurre il digital divide significa garantire pari opportunità, a cittadini, a imprese, a scuole, a pubbliche amministrazioni, soprattutto nelle aree interne e nelle zone più fragili della nostra nazione. La connettività oggi è un fattore di cittadinanza, di competitività e di coesione. I numeri raccontano di un'Italia che accelera sulla connettività ultraveloce, sul progressivo superamento della rete in rame, in linea con gli obiettivi di innovazione e competitività del Paese. E la presenza di regole chiare, trasparenti e non discriminatorie rappresenta un elemento decisivo anche per l'attrazione di investimenti e per sostenere l'innovazione in un settore così strategico.

0: interesse generale. Ma ricordiamo, la transazione sarà davvero compiuta solo se nessun territorio e nessuna comunità resteranno indietro. Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Do ora la parola al presidente e amministratore delegato di Fibrocop, ingegner Massimo Sarro.
2: Grazie Presidente, il tuo intervento è stato così completo che a me non rimane che provare a fare qualche riflessione, qualche commento sulla traccia assolutamente logica nei contenuti e in una temporizzazione che ha visto quest'ultimo anno veramente il determinarsi di cambiamenti che non avremmo neanche immaginato. Anzitutto, ma lo dico assolutamente con pieno convincimento, ringrazio il sistema Italia che nelle telecomunicazioni è rappresentato dall'autorità, dall'organismo di vigilanza, dal Ministero dell'Industria, dal Sottosegretariato alla Digitalizzazione, perché e dal MEF naturalmente, che è nostro azionista, perché tutti hanno contribuito in maniera costruttiva e proattiva a ridefinire un sistema che ci vede, un sistema delle telecomunicazioni che almeno per la parte dell'infrastruttura di rete fissa ci vede come un unicum in Europa. Quindi siamo veramente all'avanguardia nella nuova proposizione, nel nuovo modo di stare in campo nei confronti degli altri operatori e alla fine indirettamente nei confronti di tutti i clienti. Riflettevo sui due momenti di cambiamento principali che ci sono stati sotto il profilo regolatorio, che sono stati assolutamente descritti. Sul primo, cominciando a muovere i primi passi come operatore Wholesale Only, ci siamo trovati, secondo lo schema comportamentale, a presentare una proposta di rivisitazione dei prezzi. Quindi arrivo subito su un argomento concreto. Ecco, in questa presentazione che abbiamo fatto all'autorità abbiamo ritenuto di seguire un criterio, il criterio è quello che ci ispira, cioè quello di dare un contributo alla digitalizzazione del paese, e quindi anche nella definizione dei vari prezzi abbiamo cercato di fare in modo che venisse favorita la transizione verso le tecnologie più innovative, e nella fattispecie nel nostro paese l'FTTH. E questa è una prima considerazione. La seconda considerazione è che abbiamo cercato di dare una visibilità di medio periodo, rendendoci conto che poi tutti gli operatori potessero avere la possibilità di programmare anche la loro proposizione di servizio ed economica nei confronti dei clienti finali. Arriviamo al DNA. Il DNA è un tema assolutamente interessante, ne abbiamo visto l'evoluzione nel tempo, ma come Paese anzitutto penso sia doverosa una considerazione. Siamo oggi ad oltre il 77% di unità abitative collegate in fibra, mentre sino a 2 anni fa eravamo significativamente al di sotto della media europea, e adesso l'Italia invece si muove sui paesi più all'avanguardia. E questo è dovuto sicuramente all'attività degli operatori, ma anche degli interventi pubblici. Ricordiamo il PNRR e poi parleremo un attimo del Fondo di Connettività Nazionale. Quindi il nostro Paese è un Paese che secondo me va visto come un riferimento in ambito europeo. Comprendiamo che poi quando si vogliano raggiungere degli obiettivi comuni, degli obiettivi europei, sia necessario prevedere una data di riferimento. ma è altrettanto vero che proprio per quello che anticipavo

0: Io sono convinto che le specificità nazionali vadano affidati alle autorità nazionali, che sanno come leggere, sanno come trasferirle sul mercato a vantaggio del sistema e dei clienti. Per fare una battuta, ogni tanto si dice c'è rame e rame. Poi mi viene da pensare che quando si parla di reti in cavo coassiale, che non fanno parte di questa materia, ma pure quelle sono fatte di rame. Però consentitemi questa battuta, soltanto per far comprendere come le specificità siano veramente caratterizzanti i vari paesi. Ma poi arriviamo ad un cambiamento che è quello che come azienda e come operatore di telecomunicazione vediamo ogni giorno. È un cambiamento di natura industriale che è fortissima. Tutti noi vediamo e facciamo uso in maniera progressiva, ma con una curva esponenziale, dell'intelligenza artificiale. Il cloud è una forma di architettura che conosciamo bene. Vediamo anche delle esigenze di servizio che sono profondamente diverse da quelle precedenti e dobbiamo tenere conto anche più recentemente di fatti di natura geopolitica. E quindi questo che cosa significa? Porta a dire che alle reti tradizionali di telecomunicazione, che venivano a caratterizzarsi sempre per capillarità, per ubiquità, per connettività, si devono aggiungere nuove caratteristiche. Ormai il concetto di latenza è estremamente diffuso. Se vogliamo offrire dei servizi di prossimità che richiedano altissima velocità di trasmissione, e come questi e altre funzionalità, il mondo del cyberspazio, vediamo che in ogni momento ci deve vedere attenti per questa interazione fra le infrastrutture tradizionali e il mondo del web. E tutto ciò fa sì quindi che a queste reti si debbano dare caratteristiche aggiuntive. Abbiamo citato quella che viene prima di tutti in mente, la latenza, ma soprattutto la sicurezza, intesa come resilienza e ridondanza, e andremo a vedere il come. Perché mentre oggi forse siamo un po' tutti concentrati sulla cosiddetta rete di accesso, cioè dalla rete che una volta chiamavamo dell'ultimo miglio e che ci deve portare tutti quanti su livelli di tecnologie così evolute da permetterci ogni fruibilità del mondo digitale. Ma è altrettanto vero che nella nostra azienda si è non solo intrapresa, ma in corso di piena realizzazione, una rivisitazione completa della nostra architettura. Sono state citate nell'intervento del Presidente la chiusura delle centrali, ma la chiusura delle centrali per noi fa parte di un piano di architettura in cui il punto di riferimento sono proprio quelle grandezze che citavo prima, l'intelligenza artificiale, il cloud. E quindi questa rete sulla quale abbiamo già oggi identificato oltre 100 luoghi che saranno e abbiamo già cominciato a costruire i futuri data center di prossimità. Data center che abbiamo localizzato sul territorio in maniera tale da coprire tutto il territorio nazionale con una latenza bassissima, dell'ordine di inferiore a un millisecondo, di 0,5 millisecondo. E poi per tutti la nostra cosiddetta spina dorsale, il nostro backbone, che è in pieno funzionamento e che proprio per rispondere a quei requisiti di sicurezza è duplicato in tutte le sue funzioni di percorso in cavo e naturalmente di apparati, a cominciare dal livello locale, ad arrivare a livello regionale, a quello nazionale, fino ad entrare nella grande internet con due sistemi autonomi, come vengono chiamati, che assicurano proprio il viaggio di qualsiasi, di ciascuno di noi, nella big internet, dove, come e quando volessimo arrivare. Perché ricordiamo sempre che l'infrastruttura di telecomunicazione è l'unica infrastruttura al mondo che collega tutti con tutti, non esiste un'altra. In momenti remoti era la posta, ma aveva dei tempi di percorrenza che non erano quelli della istantaneità. Arrivando e ritornando, perché penso sia di interesse dare un aggiornamento sui lavori di sviluppo della nostra rete di accesso, siamo arrivati in questi giorni quasi a 15 milioni di case collegate e abbiamo un piano che, sostanziato da 10 miliardi di investimenti, ci porterà a fine del 2027 di averne oltre 20 milioni. Questi includono il progetto, il piano del PNRR, che è arrivato ormai a completa conclusione, e siamo orgogliosi di aver partecipato alla gara per il Fondo Nazionale di Connettività, aggiungendo altri circa 500.000 abitazioni, che sono fra le più difficili sul territorio nazionale da raggiungere, ma avendo ho presentato offerte su tutti i lotti in gara ed avendo aggiunto ai numeri nel meccanismo di gara cosiddetti obbligatori anche una parte significativa di numeri facoltativi, perché crediamo proprio questo, crediamo nella digitalizzazione del paese e, avendo io anche un po' di memoria storica, non ricordo mai di aver visto, anche quando si parlò in anni remoti di un piano di allineamento all'Europa, non abbiamo mai visto livelli di costruzione di infrastrutture di telecomunicazione di rete fissa di questo livello. E quindi questo per dire, ma arrivo rapidamente a conclusione, anche perché il presidente Martuscello ci ricordava in qualche modo Eraclito, anzi, se non ricordo male, era Platone che diceva che era stato Eraclito a dire Pantarei, perché poi lui non abbiamo, almeno non abbiamo prova storica che lo sia stato, ma comunque è proprio vero, e così come vale per l'organismo di vigilanza, evidentemente vale per noi tutti questa continua evoluzione che, per tornare all'organismo di cui abbiamo apprezzato tutti il lavoro e in cui parte della nuova missione è già trattata con proprietà nella delibera 58, ma poi anche facendo leva sulla tradizionale competenza e professionalità per continuare a contribuire nell'adoperare nel sistema delle telecomunicazioni per accompagnare questi cambiamenti a vantaggio soprattutto degli utilizzatori finali e più in generale del mercato. Grazie.
1: Grazie. Ringrazio il presidente e amministratore delegato di Fabrecop, ingegner Massimo Sarmi, e do ora la parola al presidente dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il dottor Giacomo La Sorella, per le conclusioni. Grazie.
2: Grazie. Andiamo al passo. Grazie presidente Martuscello, mi fa particolarmente piacere essere qui a questa relazione dell'organo di vigilanza, proprio perché l'organo di vigilanza sostanzialmente è, mi permetto di dirlo, è un'emanazione di Agicom e sostanzialmente svolge nella rete questi nuovi compiti da tanto tempo, diciamo, i vecchi ma soprattutto i nuovi compiti che gli sono stati attribuiti dalle varie delibere. Ringrazio ovviamente il presidente Sarmi che, anche alla luce della sua competenza tecnica e della sua esperienza, ci ha raccontato l'evoluzione della rete. Saluto i colleghi presenti Galletti, Laura Ria, Antonello Giacomelli, Massimiliano Capitano, la presidente Cioffi del CNU, e tutti voi, insomma, vedo tante facce note, tanti operatori del settore, quindi insomma mi sento in qualche misura, anzi sicuramente, a casa. Dicevo, l'organo di vigilanza è da molti anni un riferimento importante per l'autorità, la sua istituzione 17 anni or sono, anzi tra i saluti vorrei salutare tutti i componenti dell'organo di vigilanza che vedo presenti, la sua istituzione a suo tempo ha inteso rispondere in modo concreto alle esigenze di supervisione e controllo dell'infrastruttura di accesso dell'ex monopolista. Anche nel corso del 2025 l'organo di vigilanza ha fornito un supporto significativo alle attività svolte dall'autorità. Questa volta in relazione all'osservanza da parte di FiberCop degli obblighi in materia di non discriminazione al fine di garantire una maggiore concorrenza nei mercati sull'accesso alla rete fissa. Un'attività particolarmente complessa proprio perché, come ricordava il Presidente Mastrucello e il Presidente Sarmi, si tratta di un anno di transizione tra la precedente analisi di mercato conclusa dall'autorità nel 2024 incentrata sulla figura dell'operatore dominante e quella invece nuova della famosa delibera citata 58-26 che diciamo si incentra sul ruolo di FiberCop come operatore wholesale only. I piani di lavoro tra gli uffici dell'autorità e l'organo di vigilanza relativi all'anno 2025 che sono stati illustrati dal Presidente Mastrucello sono stati dunque impostati e definiti tenendo conto di tale trasformazione e hanno richiesto all'ODV in particolare di svolgere la propria azione di vigilanza tenendo conto dell'intervenuta separazione. La relazione che ci è stata presentata al Presidente Mastrucello nel dar conto di questa attività offre una chiave di sintesi rilevante per comprendere proprio l'evoluzione di questo settore. La forte pressione esercitata sulle infrastrutture di accesso dall'aumento esponenziale dei servizi della rete richiede infatti oggi più di prima un attento presidio da parte dell'operatore. Dicevo, a seguito della separazione strutturale della rete di accesso e trasferimento alla rete fissa FiberCop, il mercato italiano delle comunicazioni ha conosciuto appunto una ridefinizione delle posizioni industriali e delle responsabilità regolatorie. Ho già parlato della delibera della nuova analisi di mercato sull'accesso alla rete fissa e diciamo ricordo soltanto che questa attività si è volta a valle di un complesso procedimento che ha visto una significativa partecipazione di tutti gli operatori del mercato. Questi ultimi sono stati coinvolti attraverso lo svolgimento di ben due consultazioni pubbliche, l'acquisizione di due pareri favorevoli ovviamente dell'autorità garante per la concorrenza del mercato e infine un'intensa interlocuzione con gli uffici della Commissione europea. Il testo appunto ha aggiornato la regolamentazione dei mercati dei servizi di accesso locale all'ingrosso e dei servizi di capacità dedicati all'ingrosso. L'analisi ha innanzitutto rilevato, rispetto alla regolamentazione precedente, una maggiore estensione delle aree del paese pienamente concorrenziali, cioè in particolare nei mercati dei servizi di accesso locale, i comuni in cui FiberCop non detiene più una posizione dominante, pertanto non è più sottomossa alla regolamentazione ex ante, sono passati da 4 individuati, sono passati da 14 a 230. Analogamente nel mercato dei servizi a capacità dedicata da 4 a 136. Diversamente nel resto del paese l'analisi ha riscontrato l'assenza di concorrenza effettiva e quindi ha confermato FiberCop come operatore dotato di significativo potere di mercato e dunque ancora sottoposto a misure rimediali previste dal codice. Tuttavia, in ragione proprio delle diverse condizioni infrastrutturali riscontrate, sono state definite 3 diverse aree del paese in cui gli obblighi regolamentari hanno ricevuto una diversa modulazione nel rispetto del principio di proporzionalità. lo abbiamo detto più volte, la principale novità è stato il riconoscimento a Fibercop della qualifica di operatore wholesale only. Si tratta di un passaggio di rilievo non solo sotto il profilo giuridico, ma anche e soprattutto sotto il profilo industriale e regolatorio. Un modello wholesale only nelle intenzioni favorisce una maggiore chiarezza nella filiera dell'accesso, una più netta separazione dei ruoli tra infrastrutture e servizi, e si traduce, come in questo caso, in un sostanziale alleggerimento degli obblighi di accesso. Quindi l'autorità ha imposto a Fibercop il regime regolamentare previsto dall'articolo 91 del codice, che si specifica in obbligazioni di obblighi di accesso, di non discriminazione, di prezzi equi e ragionevoli, alleggerendo gli obblighi regolamentari previgenti. Con riferimento all'obbligo di controllo dei prezzi, il provvedimento ha anche stabilito l'iter procedurale che Fibercop dovrà seguire per la pubblicazione e la comunicazione delle proprie offerte. Il processo di verifica è appena iniziato, lo ricordava anche il Presidente Sarmi, a seguito della pubblicazione dei listini da parte di Fibercop. Infine, con riferimento al tema dello spegnimento della rete in rame, recentemente oggetto di una innovativa proposta della Commissione europea, l'autorità ha stabilito e recentemente avviato un'attività di ricognizione sull'avanzamento del processo di dismissione delle centrali in rame già avviato da Fibercop. Questa attività prevede che la società trasmetta all'autorità, con cadenza trimestrale, un set di informazioni relative alla copertura, al tasso di adozione NGA e al numero complessivo di linee attive, per appunto verificare questo processo di decommissioning. Quindi, in estrema sintesi, con questa decisione l'autorità ha inteso delineare un quadro aggiornato e più coerente alle esigenze di mercato. È proprio in questa prospettiva che si intende valorizzare anche il ruolo dell'ODV quale parte integrante dell'ecosistema regolamentare che preside la parità di trattamento, un riconoscimento che ovviamente si inserisce nell'ambito di un lavoro prezioso che è stato svolto nel corso di questi anni. Ai tradizionali compiti di vigilanza dei Key Performance Indicator, di non discriminazione e di verifica sia del rispetto degli obblighi di accesso sulla rete sia del processo di decommissioning, è stata aggiunta una specifica attività di monitoraggio, come ricordava il Presidente Martuscello, vale a dire che trae parte dall'estensione dell'obbligo di desegregazione ai servizi di provisioning e di assurance del servizio VULA FTTH, prevedendo contestualmente l'avvio di un'attività di monitoraggio sul campo dell'ODV mirata alla verifica della quantità e del rispetto di non discriminazione da parte di Fibercop nella fornitura di tali servizi. Questa attività dovrà ovviamente tener conto anche delle offerte integrate commerciali proposte da Fibercop al mercato, e le sue risultanze saranno determinanti al fine di valutare la necessità di applicare o meno il modello di disaggregazione delle attività di provisioning e assurance ai servizi VULA FTTH. Si tratta quindi di un passaggio importante, perché sposta il baricentro della vigilanza su un piano in cui si coniugano parità di accesso della rete e qualità nella fornitura del servizio. Naturalmente nessuna riflessione sul futuro della rete di accesso può prescindere dalla trasformazione in corso a livello europeo. Mi riferisco in particolare al Digital Networks Act. Nelle intenzioni della Commissione esso non va letto come un semplice ulteriore livello di normazione tecnica, ma piuttosto come un vero e proprio progetto di sistema che mira sostanzialmente a restituire all'Unione una chiara capacità di indirizzo strategico sul futuro della connettività. Si tratta di una proposta ambiziosa e coerente con gli obiettivi del decennio digitale, che AGCOM ha seguito con estrema attenzione fin dalle sue battute preliminari, sia individualmente sia in seno al BEREC. Non mancano tuttavia alcune criticità, per esempio quelle in materia di centralizzazione di competenze in capo alla Commissione europea e una gerarchizzazione forse eccessivamente rigida dei rimedi regolamentari. Io personalmente auspico che queste criticità possano essere superate nell'iter successivo del provvedimento in sede di negoziato europeo, salvaguardando quindi l'indipendenza e il ruolo delle ANR, la flessibilità nazionale e la capacità di tutela efficace degli utenti e della concorrenza, cui accennava anche il Presidente Sarmi. La sfida della regolazione in fondo è proprio rivolta alla ricerca di questo equilibrio, un compito sicuramente complesso e che tuttavia, come dire, ha cercato, almeno in Italia attraverso la delibera 5826, di assumere, diciamo, di realizzare politiche coerenti e tempestive. Un esempio su tutti: Digital Networks Act conferma la centralità della transizione verso il full fiber environment e della dismissione progressiva delle reti in rame attraverso piani nazionali di transizione e misura di tutela per operatori e consumatori. In ambito nazionale l'ODV ha sin qui supportato e continuerà a supportare Agicom, come stabilito dalla nuova analisi di mercato, nelle verifiche tecniche relative ai requisiti necessari per il decommissioning delle centrali. In questo scenario il ruolo di Agicom resta centrale, da un lato come autorità indipendente chiamata ad applicare e declinare gli obiettivi regolatori europei, dall'altro come soggetto capace di valorizzare strumenti tecnici di vigilanza come l'ODV. Vorrei chiudere sostanzialmente ricordando che ovviamente il settore vive una fase in cui la qualità della regolazione è decisiva quanto la qualità degli investimenti. La delibera di analisi di mercato approvata dall'autorità lo scorso mese di marzo rappresenta un punto di equilibrio tra due esigenze fondamentali: da un lato la tutela della concorrenza e l'armonizzazione delle migliori prassi europee, dall'altro la necessità di rimuovere rigidità che possono ostacolare gli investimenti e favorire invece modelli di cooperazione e condivisione infrastrutturale coerenti con le linee che saranno adottate dal Digital Networks Act. Ma mi sembra che sia anche di più: la delibera 5826 CONSIL, il dibattito sul Digital Networks Act rappresentano due segnali della medesima consapevolezza. Le reti affidabili, sicure e resilienti sono tornate al centro della politica industriale europea. Il lavoro svolto dall'ODV Fibercop nel 2025 e le scelte regolatorie dell'Agicom nel 2026 mostrano che è possibile governare queste trasformazioni, facendo sì che l'evoluzione industriale si accompagni a condizioni effettive di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e tutela degli operatori, nonché soprattutto degli utenti finali. A nome dell'autorità vorrei quindi esprimere ancora una volta l'apprezzamento all'organo di vigilanza per il prezioso contributo fin qui offerto alle questioni di natura tecnica connesse all'attuazione delle misure predisposte appunto nell'analisi di mercato. La sfida che ci attende è consolidare questo patrimonio di competenze e di metodo, aggiornando gli strumenti regolatori, accompagnando la trasformazione in atto con una regolazione equa, dinamica e proporzionata. La sfida evidentemente è far sì che le reti siano all'altezza di quella trasformazione tecnologica, il cloud, l'intelligenza artificiale, che diciamo va offerto come servizio al cittadino, come ricordava anche il presidente Sarmi. È una sfida che richiede rigore, competenza e capacità di visione, ma anche una sfida che il sistema nel suo complesso ha diciamo sin qui dimostrato di saper cogliere con serietà e coerenza. Vi ringrazio.
1: Ringraziamo il presidente La Sorella per il suo approfondito intervento, ringrazio tutti quanti voi per la partecipazione, ci rivediamo l'anno prossimo.
2: Grazie. Grazie. Grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento. La radio dei
1: seguiamo adesso in diretta su Radio 1 lo speciale sulle elezioni amministrative.
2: E 55, speciale GR1, Gianmarco Trevisi al microfono con Lucrezia Scardini. Speciale GR1 per seguire lo spoglio delle elezioni amministrative. Le urne stanno per chiudersi in circa 750 comuni italiani, una tornata amministrativa che riguarda oltre 6 milioni di cittadini. L'unico dato disponibile al momento è quello dell'affluenza. Siamo fermi a ieri sera, il 46,3% contro il 50,2% delle elezioni di 5 anni fa. Seguiremo questo spoglio grazie agli exit poll del consorzio Opinio. Exit poll che seguirà per noi Carla Macrellino, a cui do subito la linea. Buon pomeriggio Macrellino.
3: Sì, buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori. Noi siamo pronti qui a darvi tutti i risultati. Abbiamo per ora però uno schermo blu, perché il primo exit poll ovviamente potremo darlo soltanto alle 15 ad urne chiuse. Possiamo dire che ci sarà un primo exit poll appunto alle 15 e poi forse anche un secondo prima delle 16 più o meno, che è l'orario indicato per la prima proiezione su dati reali. Poi dipenderà un pochino anche dalla velocità di spoglio dei diversi comuni, saremo in grado di darvi i dati aggiornati. Ricordiamo che si vota a Venezia come unico capoluogo di regione, mentre sono 17 quelli di provincia. I 5 sindaci uscenti sono di centrodestra, ricordiamo Venezia, Arezzo, Pistoia, Macerata e Agrigento. 8 sono di centrosinistra, parliamo di Lecco, Mantova, Prato, Chieti, Salerno, Andria, Trani e Reggio Calabria. E 5 sono guidati invece da liste civiche e parliamo in questo caso di Crotone, Avellino, Enna, Fermo e Messina. Questi sono i comuni al voto. Noi siamo pronti per darvi qualsiasi altro dettaglio. Se avete necessità, siamo qui.
4: Grazie a Carla Macrellino. Tra le grandi città chiamate a rinnovare il sindaco e consiglio comunale c'è Reggio Calabria, Messina, Salerno, Prato e Arezzo e Venezia, unico capoluogo di regione. Adesso andiamo subito dall'inviato, che è Lucio Bondì, e ci racconta quanto sta accadendo.
5: Sì, come dicevate, proprio perché unico capoluogo di regione, la sfida qui è particolarmente significativa, particolarmente sentita. Qui governa a Venezia il centrodestra da 11 anni. L'affluenza è l'unico dato che naturalmente per ora abbiamo, in attesa della chiusura delle urne, è scesa di ben 7 punti. 5 anni fa era stata quasi al 49 e ora è sotto il 42. Altri due numeri, 200.000 gli elettori e ben 8 i candidati che si presentano per la carica di sindaco. Tanti temi affrontati, ma ve ne segnalo solo uno in apertura, quello dello spopolamento del centro storico di Venezia, di cui hanno parlato tutti i candidati e che è stata al centro della campagna elettorale. Per ora è tutto, ci risentiamo quando avremo i primi dati.
4: Grazie a Lucio Bondino e adesso andiamo a fare un'altra panoramica a Reggio Calabria con il nostro inviato che è Vasco Pirri. A te.
6: Sì, buongiorno qui da Reggio Calabria. Ci ha accolto una leggera pioggia. Ieri c'era uno splendido sole, uno splendido tramonto sulla Sicilia e sull'Etna. Oggi c'è una leggera pioggia qui, siamo a Reggio Calabria. Diceva il collega Bondì, se lì governa il centrodestra, qui governa il centrosinistra da 12 anni. Ringraziamo Gennaro Strazzullo che ci manda in onda e aspettiamo pochi minuti per i dati.
2: Grazie dunque anche a Vasco Pirri, collegato con noi da Reggio Calabria. E del resto Venezia e Reggio Calabria possiamo considerarli, sul modello di tutto il calcio, i due campi principali di questa tornata di elezioni amministrative. Da nord a sud, da Venezia a Reggio Calabria, da Mantova a Enna. Il campo principale però, almeno nei primi minuti, sarà, lo dicevamo, quello del consorzio Opinio, perché lo spoglio delle amministrative ha gioco forza tempi un po' lunghi, è uno scrutinio abbastanza complesso. Per cercare di avere subito le prime indicazioni dovremo dunque fidarci di quelli che saranno gli exit poll e che saranno disponibili tra poco meno di un minuto. Exit poll, lo ricordava la collega Carla Macrellino, forniti dal consorzio Opinio per la RAI. Le città di cui avremo gli exit poll di qui a pochissimo, a 45 secondi, sono Venezia, Reggio Calabria, Arezzo, Prato, Salerno e Messina. Dunque 6 sfide, tutte particolarmente significative, per un totale di quasi 1 milione di iscritti al voto, 1 milione quindi di circa 6 milioni del totale delle elezioni, del totale degli iscritti al voto per questa tornata di elezioni amministrative della primavera 2026. lo abbiamo ricordato, nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 50% dei voti nei comuni con più di 15.000 abitanti si va al ballottaggio tra 2 settimane, ma stiamo ai risultati di questo pomeriggio. 5, 4, 3, 2, 1, sono le 15, Carla Macrellino, gli exit poll.
3: Ecco, siamo proprio in attesa della prima schermata che mi dicono partirà dai dati di Venezia, poi avremo Messina, Reggio Calabria, Prato, Salerno e Arezzo. Non li abbiamo ancora disponibili, ma manca proprio qualche istante.
2: Dovrebbe essere questioni di secondi, del resto lo ricordiamo.
3: Sì, perdonatemi,
2: non si possono,
3: giusto qualche istante.
2: Non
3: perché
2: si possono fornire prima delle 15, prima che appunto le operazioni di voto vengano chiuse,
3: certo,
2: nei seggi.
3: Certo. Eccoci qua, vedo
2: Italia.
3: Che si sta muovendo la grafica, quindi vediamo con Venezia. Non ce le ho. Perdonatemi che chiedo per quale motivo non le abbiamo.
4: Beh, intanto possiamo discutere della vicenda Venezia.
3: Eccoci qua, scusatemi. Fine. Venezia, exit poll. Simone Venturini, 47,0. Mentre Andrea Martella, sostenuto dalle liste PD, Movimento 5 Stelle, diciamo area centrosinistra, 40,0 e 44, questa è la forchetta. Michele Boldrin, 2,5 e 4,5, lui è sostenuto soltanto dalla lista Venezia Ora. Questo per quanto riguarda Venezia. Poi abbiamo Messina nel dettaglio. Abbiamo la lista Costa Blu, una serie di liste, la politica del fare, lavoro sociale, insomma una serie di liste. Federico Basile al 51, dato tra il 51 e il 55%, Marcello Scurria tra il 27 e il 31, lui è sostenuto da Fratelli Italia, Meloni, comunque centrodestra, Lega, Noi Moderati, la lista per Scurria ed altre liste. La candidata del PD, sostenuta anche da Movimento 5 Stelle, è Antonella Russo, con una fascia tra il 13 e il 17%. Passiamo ora a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, che è dato tra il 64 e il 68% ed è sostenuto dal centrodestra, quindi ricordiamo la Meloni, la Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Reggio Futura, Alternativa Popolare e Azione con Calenda. Domenico Battaglia tra il 21 e il 25, sostenuto da PD, lista Verdi Sinistra, Reset, Battaglia Sindaco, Avanti, La Svolta e Battaglia Sindaco di nuovo, sono due liste diverse. Domenico Battaglia, abbiamo detto, tra il 21 e il 25%. Per invece Edoardo Lamberti Castronuovo abbiamo una forchetta tra il 5 e il 7%, sostenuto soltanto da due liste. Ora andiamo su Prato, che anche è, diciamo, la parte della Toscana è anche sotto osservazione, perché ovviamente era più che altro una. Ecco qua, Matteo Biffoni tra il 49,5 e il 53,5, Gianluca Banchelli tra il 26 e il 30, il primo, scusatemi, Matteo Biffoni è del PD, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra, Lista Prato e Biffoni Sindaco, mentre Gianluca Banchelli tra il 26 e il 30 è sostenuto da Fratelli Italia, Lega e Forza Italia con Berlusconi. Claudio Belgiorno, che è sostenuto solo dalla lista civica Belgiorno, appunto, è dato tra il 7 e il 9%. Da Prato andiamo a Salerno, abbiamo anche Salerno, abbiamo Vincenzo De Luca, sapete Vincenzo De Luca, storico, forse verso la riconferma, anche qua è dato, diciamo, abbastanza forte come dati, tra il 56 e il 60%, lui ha una serie di liste dove però non compare il Partito Democratico, cioè l'Avanti, Insieme, sono una serie di liste a testa alta, insomma, contro Gerardo Maria Marenghi, che è invece il candidato sostenuto da Fratelli d'Italia, prima Salerno, Forza Italia e Non Moderati, tra il 14 e il 18%. Franco Massimo La Nocita, perdonatemi, è sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra, e la sua lista è dato tra il 14 e il 18%. Abbiamo anche poi Arezzo come ultimo exit poll per ora. Abbiamo Marcello Comanducci, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Non Moderati e Fare, che è la lista di Comanducci sindaco, tra il 41,5 e il 45,5%, mentre il candidato Vincenzo Ceccarelli, sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra, Arezzo Partecipa e un'altra lista minore, minore casa riformista è dato tra il 32 e il 36%. Marco Donati, che è sostenuto da Azione, Donati sindaco e altre liste con Arezzo, più Arezzo e noi eccetera, 17,5 e 21,5. Questi sono per ora gli exit poll che ci sono arrivati, che si fermano qui. Ovviamente mano a mano che arriveranno gli ulteriori dati,
4: certo,
3: vi chiederò la linea
4: te.
3: E li aggiorneremo.
2: Una sola indicazione ulteriore, Macrellino, su Venezia.
3: Eccoci.
2: Il dato del candidato di centrodestra, ci hai parlato del 47%, ma la forchetta qual
3: esatto.
2: è? Tra il 47?
3: La forchetta era 47,0-51,0, questa è la forchetta, sono 4 punti di differenza, mentre Andrea Martella, che è sostenuto dalle liste di centrosinistra, PD, Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra, Venezia Tua, Venezia Riformista, Terra e Acqua eccetera, è tra il 40,0 e il 44, anche lui ha questo 4% di forchetta, però la distanza ovviamente anche prendendo i massimi tra 47 e 44 sembra per ora, ma ricordiamo che stiamo parlando soltanto di exit poll, per ora sembra in vantaggio il candidato di centrodestra, quindi Fratelli Italia con Meloni, Lega, Forza Italia, Venezia Unione di Centro, Simone Venturini lista e Partito dei Veneti. Simone Venturini per ora sembra in vantaggio.
4: Benissimo Carla, torniamo a collegarci con te tra poco. Noi invece torniamo a Venezia con il nostro inviato Lucio Bondì, alla luce di quello che ci ha appena raccontato la Macrellino, che aria si respira?
5: Beh, sicuramente va detto che questi risultati non erano quelli attesi dai sondaggi della vigilia, che davano Martella di qualche punto avanti a Venturini. Venturini che, lo ricordo, è assessore uscente della giunta Brugnaro e sostenuto da tutto il centrodestra, mentre Martelli, attualmente un parlamentare del Partito Democratico, ha trovato il sostegno di tutto il campo largo con l'esclusione di Azione. In questo momento sicuramente i dati vanno consolidati, sicuramente la coalizione di centrodestra probabilmente non si aspettava un dato così positivo, mentre a sentire quello che si diceva un po' nei giorni scorsi, quella del campo largo aveva fiducia di poter, se non altro, arrivare avanti in questo primo turno. Due riflessioni, dicevo, la prima sarà ovviamente centrale vedere se poi si arriverà al secondo turno oppure no, perché i candidati sono tanti, sono 8, questo frammenta il voto, rende più difficile ovviamente arrivare davanti alla quota del 50% già al primo turno, e poi bisognerà vedere come eventualmente i 6 candidati rimanenti, se si dovesse andare al ballottaggio, si schiereranno. Ci sono sia candidati di area di destra, di centrodestra, che candidati di area di centrosinistra, oltre anche a 3 civiche che potrebbero fare un po' da ago della bilancia. Naturalmente staremo a vedere, nel senso che questi sono i primissimi
4: certo.
5: dati, ma come vi dicevo un po' a sorpresa rispetto ai sondaggi della vigilia. Per ora con Alessio Caranzetti vi restituirei la linea e ci
4: grazie,
5: sentiamo più avanti
4: Lucio,
5: quando abbiamo
4: Bondì.
5: Qualche dato.
4: Perfetto, noi adesso andiamo in fondo allo Stivale, andiamo a Reggio Calabria nuovamente con Vasco Pirri, a te.
6: Sì, perché qui, al contrario di Venezia, diciamo, i dati erano largamente attesi, ovviamente prima non potevamo dirlo, ma qui c'era stato spiegato che per l'appunto Cannizzaro era largamente favorito, e il dato della forchetta che ha dato, lo ricordiamo, 64-68, Francesco Cannizzaro del centrodestra contro Domenico Battaglia, che poi è il sindaco facente funzione uscente, 21-25, e un terzo candidato, Lamberti Castronuovo, al 5-7, non lascerebbe, sembrerebbe non lasciare margini. Tipi di margine. La cosa in controtendenza rispetto all'affluenza che posso dirvi è che l'affluenza qui cresce. 5 anni fa era intorno al 66,8%, adesso sono ancora non tantissime sezioni scrutinate, siamo sopra il 67%, di pochissimo, ma cresce. Vi dicevo, qui non c'è stato neanche, noi siamo al comitato Cannizzaro, non c'è stato neanche un boato, quando sono arrivati i dati, perché era largamente atteso. Posso dirvi che noi siamo arrivati qui intorno alle 14 e già era stato iniziato, veniva montato il palco della vittoria.
2: Grazie dunque a Vasco Pirri. Dunque, la prima ricognizione ha riguardato quelle che abbiamo definito le due sfide principali di queste amministrative, Venezia e Reggio Calabria. Ricapitolando, gli exit poll, in qualche modo inattesi quelli di Venezia, perché c'è in testa il candidato del centrodestra e, stando agli exit poll, non è neanche escluso che possa farcela al primo turno, perché ha una forchetta tra il 47 e il 51%, mentre pare un po' in ritardo rispetto a quanto si pronosticava il candidato del centrosinistra, fermo tra il 40 e il 44. Risultati invece in qualche modo attesi, ce lo diceva il nostro inviato, quelli di Reggio Calabria, dove si profila dunque un passaggio da un'amministrazione di centrosinistra a una di centrodestra, e il successo al primo turno del candidato appunto del centrodestra Cannizzaro non sembra in discussione, visto che gli exit poll gli attribuiscono tra il 64 e il 68% dei consensi. Altro candidato che dovrebbe farcela al primo turno, siamo sempre il condizionale, continueremo a usarlo, è quello di Salerno, Vincenzo De Luca. A breve ci collegheremo con il nostro inviato della TGR Campania. Ora però ridiamo subito la linea a Carla Macrellino al Consorzio Opinio. A te, Carla.
3: Eccoci, sì, perché abbiamo con noi proprio Antonio Noto del Consorzio Opinio Italia, al quale chiediamo subito un commento su questi dati, magari ovviamente, dottore, partendo da Venezia, dove sembra un risultato, ovviamente, sempre con la cautela di dover confermare i dati perché sono exit poll, sembra un dato importante.
7: Sì, aspettiamo le prime proiezioni, perché dall'exit poll abbiamo un vantaggio del candidato del centrodestra Venturini, che appunto è tra il 47 e il 51%, vorrebbe dire a cavallo del 50%. Noi sappiamo, se un candidato supera il 50,001, esatto, praticamente non ci sarà ballottaggio. Ecco, quindi dobbiamo attendere per capire se Venturini sarà sotto il 50 o sopra il 50. Per gli altri comuni in cui abbiamo effettuato gli exit poll, per me Messina dobbiamo dire che ha una legge elettorale diversa da quella del continente, una legge regionale siciliana fissa la quota del ballottaggio al 40%. Abbiamo il sindaco uscente Basile leggermente sopra il 50%, esatto, quindi lo consideriamo
3: 51,
7: tra il 51 e il 55, quindi lo consideriamo eletto al primo turno. La stessa cosa per Reggio Calabria, dove abbiamo probabilmente il neosindaco Cannizzaro che si posiziona tra il 64 e il 68, abbondantemente sopra il 50, quindi
3: si va verso una riconferma. Una conferma di questi dati più o meno, ma ricordiamo anche la copertura del campione, che a Reggio Calabria è dell'84%.
7: Diciamo con questi dati non dovremmo avere sorprese poi per le proiezioni. Stessa cosa anche navigando verso il nord, abbiamo Salerno, quindi anche a Salerno abbiamo De Luca che lo quotiamo all'exit poll tra il 50 e il 60, quindi vittoria abbastanza scontata al primo turno. Adesso vediamo se supererà anche psicologicamente l'asticella del 60% oppure starà sotto. Poi ecco, abbiamo Arezzo invece si prospetta un ballottaggio fra il candidato del centrodestra Comanducci, sì, e il candidato del centrosinistra Ceccarelli. E poi c'è anche Marco Donati che in questo momento è terzo e comunque di area di riferimento di centrosinistra, quindi possiamo dire che ha tolto i voti, diciamo, nell'ambito della coalizione del centrosinistra, però si piazza terzo e probabilmente con questi dati, se vengono confermati poi dalle proiezioni, non andrebbe al ballottaggio.
3: Ecco, avete parlato, e anche in questo caso parliamo di una copertura del campione dell'85%, che è comunque importante.
7: Sì, sì.
3: Scusate, da studio chiedevate qualcosa?
4: Sì, chiedevo la cortesia di restare in collegamento, perché appunto proprio dalla Campania ci collegheremmo con Rino Genovese, inviato della TGR, per capire un po' sul posto, soprattutto per quanto riguarda Salerno, che sembrerebbe addirittura dare per scontato la ricandidatura, la vittoria di Vincenzo De Luca, quindi vorremmo sapere da Rino Genovese come sta andando la cosa. A te.
7: Io.
4: Sì, Rino, dovresti essere in collegamento.
8: Sì.
4: Vai.
8: La sala del Gonfalone del comune di Salerno è gremita di giornalisti e televisioni, segno della grande attenzione mediatica per queste elezioni. Come dicevate da studio, nonostante 8 candidati a sindaco a contendersi la fascia tricolore, 21 liste presentate, tutto sta andando secondo le previsioni, sembra ormai volare verso la vittoria. Vincenzo De Luca con una forbice nei primi ex poll compresa tra il 56% e il 60%. La città torna al voto dopo 2 mandati di Vincenzo Napoli, che era il delfino di Enzo De Luca, dimissionario con un anno di anticipo, e con un centro-sinistra diviso. Ricordiamo che il Partito Democratico non ha concesso a nessuno il suo simbolo, e a negarlo è stato Piero De Luca, il segretario campano Dem, che è figlio di Vincenzo De Luca, che si ricandida dopo 10 anni da governatore della Campania per conquistare quello che sarebbe il 5º mandato da sindaco, la prima volta risale a quasi 33 anni fa. E alla sua candidatura ha spaccato il centro-sinistra. De Luca ha a supporto 7 liste civiche, che sono lo storico schema civico che lo aveva già portato alla vittoria in passato: Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, che è il simbolo che ha presentato anche alle elezioni regionali, Cristiani Democratici, Avanti PSI, Insieme per Salerno e Davvero Ecologia e Diritti. Il centro-sinistra è rappresentato anche da Franco Massimo Lannocita, ex consigliere regionale. Il Movimento 5 Stelle, AVS e Salerno Democratica si sono schierati con lui, però nelle forbici non supererebbe il 20%, tra il 18% e il 20%, così come il candidato del centro-destra, che invece si è presentato unito a sostegno del candidato Gerardo Maria Marieschi, 45 anni, 4 liste a suo sostegno, Fratelli d'Italia, Forza Italia, prima Salerno, che è la civica della Lega, e Noi Moderati. Quindi dicevamo, una previsione ampiamente anticipata da tutti gli analisti politici. De Luca ha condotto una campagna elettorale nel segno della continuità con il suo sistema, quindi le grandi opere, la centralità del comune, la gestione accentrata, il forte impegno sulla sicurezza urbana. Ricordiamo che da sindaco lui era definito lo sceriffo proprio per il suo modo molto attivo di entrare in campo su questi temi, e poi il grande tema che è stato trattato in campagna elettorale, che è stato quello del waterfront. Vedremo se gli exit poll saranno confermati.
2: E magari torneremo a collegarci con te, Rino Genovese, l'inviato della TGR Campania a Salerno. Grazie. Salerno dunque, dove si profila un successo già al primo turno di Vincenzo De Luca. Le 15:16, il nostro speciale di Radio 1 per seguire i risultati di queste elezioni amministrative. Al momento abbiamo quelli appunto degli exit poll del consorzio Opinio Rai, exit poll che in qualche modo confermano un quadro che ci si attendeva per quanto riguarda Reggio Calabria: un successo al primo turno del centrodestra, che sottrarrebbe il comune al centrosinistra. Dati invece parzialmente inattesi quelli di Venezia, dove non sfonda il candidato di centrosinistra che era dato invece per favorito, ed è invece in vantaggio il candidato di centrodestra con una forbice, anzi, stando agli exit poll, per la quale non si può escludere un suo successo già dal primo turno. Di Salerno abbiamo appena detto. A Messina potrebbe esserci un successo già al primo turno, stando agli exit poll del candidato Basile, definiamolo di centro. E poi c'è il capitolo Toscana. A Prato il vantaggio è quello del candidato di centrosinistra, che si confermerebbe quindi come schieramento guida nella cittadina. E ad Arezzo invece, al momento, stando agli exit poll, sembra che si possa ipotizzare un secondo turno. Ne chiedo conferma a Michela Barillari, l'inviata della TGR Toscana ad Arezzo. Buon pomeriggio.
9: Sì, buon pomeriggio. Appunto, questi exit poll sembrerebbero confermare l'ipotesi di un ballottaggio, perché ricordiamo Marcello Comanducci, che è il candidato sostenuto da una coalizione di centrodestra, dato con una forbice tra il 41,5 e il 45,5, mentre Vincenzo Ceccarelli, che è sostenuto da una coalizione di centro-sinistra che comprende anche il Movimento 5 Stelle, va tra i 32 e i 36. C'è qui anche il dato di Marco Donati, che è quello che viene definito da tante testate regionali il terzo incomodo, che è sostenuto da 4 liste civiche più Azione, che ha una forbice che va tra il 17,5 e il 21,5. Qui sono chiuse le urne dalle ore 15. Per quanto riguarda le affluenze, leggermente in calo rispetto alle precedenti comunali del 2020, si votò a settembre, quindi in pieno momento Covid, per il primo turno, anche qui si andò al secondo turno per un ballottaggio, ma decisamente in crescita rispetto alle regionali di ottobre, dove ad Arezzo non si arrivò al 47%, qui il dato di ieri sera delle 23 è 45,6%. Sono 6 i candidati a sindaco, 18 le liste. Marcello Comandicci, come abbiamo detto, che è sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e la Civica Fare, è stato già assessore al turismo per la prima giunta di Alessandro Dinelli, che è stato sindaco per 2 mandati con il centrodestra ed è stato appunto uno dei fautori della rinascita turistica della città. A sfidarlo, a cercare di riconquistare al centro-sinistra la città, è Vincenzo Ceccarelli, che è sostenuto da PD, Casa Riformista, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Arezzo Partecipa, ed è stato presidente della provincia di Arezzo per 10 anni e già stato anche assessore regionale alle infrastrutture. C'è poi appunto Marco Donati, è stato un ex deputato del PD con Renzi, poi passato in Italia Viva. Alle comunali del 2020 arrivò terzo con un buon 9% e si muove sostenuto da una grossa fetta di liste civiche. C'è poi Michele Menchetti, che alle precedenti comunali del Movimento 5 Stelle, adesso alla lista indipendente per Arezzo, prese il 4% dei comunali. Gli altri candidati sono Serena Marinelli, l'unica donna candidata con la lista alternativa comune per Democrazia Radicale, di Giustiano Andreani, che è stato segretario provinciale della Lega, poi passato al gruppo Misto e adesso si presenta con la lista Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo. Qui è una situazione appunto piuttosto fluida, si cerca di capire quelli che sono i movimenti, vedremo se poi gli exit poll saranno confermati, così come anche con le proiezioni. Ovviamente i problemi in campo sono tanti, a partire
4: torneremo a collegarci con te, Micaela Barillari, che ringrazio, inviata della TGR Toscana ad Arezzo. Passo al nostro primo ospite, il direttore del Messaggero, Roberto Napoletano. Benvenuto, buonasera.
10: Buonasera, ben trovati, grazie dell'invito.
4: Direttore, si è capito insomma che alcune spaccature sia dalle opposizioni che dalla maggioranza ci sono state, tant'è vero che abbiamo sentito la situazione di Messina, tant'è vero che ad Agrigento addirittura il centrodestra si presenta con 2 candidati che devono affrontarsi con uno del campo progressista ed uno civico. Secondo lei, ma non è un po' kamikaze continuare a percorrere una via divisiva che, come diceva prima Gianmarco, in qualche modo sottrae comunque voti, e si rischia di non arrivare al quorum necessario per sedere in consiglio o diventare sindaco?
10: Beh, che sia un comportamento suicida è fuori discussione, bisogna però anche tenere presente che una cosa è il voto politico, una cosa è il voto amministrativo, soprattutto quando i territori, questo soprattutto nel Mezzogiorno, hanno portano con sé divisioni, rapporti, tradizioni. Vede per esempio il caso di De Luca, che è fuori dai partiti e vince al primo turno. Ci sono delle situazioni che portano a, in modo, nel caso di De Luca, in modo vittorioso, nei casi appena citato, in modo dichiaratamente perdente, a questo tipo di comportamenti. Ma riflettono evidentemente la diversità delle partite in gioco, perché è evidente che anche una città come Messina, se si va a un voto politico, queste parti del centrodestra che si presentano in maniera contrapposta inevitabilmente si presenterebbero in maniera unitaria, no? Quindi da questo punto di vista si commette un po' l'errore di confondere l'interpretazione mescolando piani differenti, il che non toglie che sarebbe molto, sarebbe addirittura necessario, quasi obbligatorio, certo, agire unitariamente con le logiche dello schieramento e trovare la ricomposizione di questi interessi prima di sottoporsi al voto degli elettori, non
4: al giudizio della società civile. E a proposito, esatto, direttore della società civile, le chiedo, Miccichè, sindaco di Agrigento, non si è presentato, quindi notoriamente di centrodestra, ma a mezza bocca ha ammesso che probabilmente la questione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 non ha funzionato, è stato insomma un flop e lui si è tirato fuori dalla competizione per questo, secondo lei? Cioè, quanto influiscono i progetti mancati nell'approvazione, nell'accettazione?
10: I progetti mancati influiscono in modo decisivo. Non è che voglio riparare di De Luca, però è chiaro che De Luca, al di là di tutto, a Salerno ha fatto delle cose. Salerno era un tipo di città, ne è diventata un'altra. È evidente che il rapporto tra l'amministratore e l'amministrato in comunità più ristrette è molto più forte e si avverte, si sente, quindi da questo punto di vista poi ci possono essere delusioni, aspettative, ma non penso che il problema nostro sia se ha vinto o meno questo tipo di competizione capitale o meno della cultura. I progetti sono quelli di restituire a questi territori dentro un quadro nazionale che è comunque ripartito, dentro un quadro regionale che è comunque migliorato, perché questa è la realtà,

0: con ricadute sociali e con ricadute civili. Il paese complessivamente in questa crisi globale ha tenuto, ci sono stati dei buoni risultati, ma non sono equamente distribuiti. E questo è il tema su cui il buon amministratore, facendo dei buoni investimenti, avendo delle buone risorse da spendere, perché PNL era tante, l'Italia può fare la differenza. E questo credo che se lo fa e lo fa bene, poi quando si va a votare riscuote consenso e comunque non ha dubbi se presentarsi o meno al giudizio degli elettori.
1: Roberto Napolitano, direttore del Messaggero, un'ultima considerazione sulla città più significativa al voto in queste amministrative. Venezia, l'unico capoluogo di regione che è andato al voto tra ieri e oggi. Gli exit poll di Venezia. C'era attesa per il risultato del centrosinistra, centrosinistra che in città non sfonda, il suo candidato tra il 40 e il 44%. Chi va bene, meglio, il candidato del centrodestra, Venturini, 47-51, la forchetta secondo il consorzio Opinio, quindi addirittura non si esclude che a Venezia il centrodestra possa confermare la guida della città fin dal primo turno. Dicevamo di un risultato in qualche modo inatteso, è questa anche la tua lettura, inatteso questo risultato?
0: Sì, allora, attenzione, sull'inatteso, come dire, certamente se guardiamo la comunicazione alla luce delle inchieste e delle divisioni che si sono verificate spingeva per un voto a favore del centro-sinistra. In realtà questo voto, che da sottoporre a tutte le verifiche, parliamo di un exit poll, parliamo di una sola, dobbiamo vedere, comunque si presenta con una forchetta che apparentemente legittimerebbe dei ragionamenti un po' più, come dire, anche un po' più liberi, però non è il caso di farli a quest'ora. Quello che si può solo dire è che qualora si dovessero rivelare questi exit poll anticipatori di un qualcosa di reale, allora vorrebbe dire che il radicamento nell'elettorato del centrodestra, della forza, il radicamento del centrodestra nell'elettorato di questi territori è un radicamento, come abbiamo avuto più volte riscontri, che attiene a tutte le coalizioni, diciamo c'è anche un radicamento specifico della Lega che amministra più regioni, c'è una, come dire, ma anche di tutte le componenti, è un radicamento più forte legato a un rapporto consolidato nel tempo e che evidentemente al di là delle inchieste di tutte le divisioni che sono state ha un riscontro anche nell'amministrazione.
2: Insomma, il rapporto con il territorio ha una certa importanza in questo tipo di
0: elezioni. E questo secondo me effettivamente avrebbe, se avvenisse, un significato anche politico.
2: Allora noi la ringraziamo, direttore Roberto Napolitano, ricordiamo essere il direttore del Messaggero, grazie per essere stato con noi. Adesso salutiamo e diamo il benvenuto a Francesca Schianchi della Stampa, benvenuta.
3: Buonasera, buonasera, scusa.
2: Da notista politica, che idea ti sei fatta?
3: Guarda, sono nella sala stampa del comune di Salerno, quindi c'è molto baccano, perdonate se mi sono anche un po' confusa. No, ovviamente stavo guardando come tutti il risultato che più stupisce, che è quello di Venezia, che è quello politicamente più atteso e che sembra ovviamente con grandissimo anticipo rispetto ai risultati, quindi vedremo poi come saranno, però al momento sembra, secondo gli exit poll, essere molto diverso da quella che era l'attesa della vigilia, secondo me da entrambi gli schieramenti, cioè entrambi gli schieramenti si aspettavano che fosse avanti il centro-sinistra, e invece secondo i primi exit poll non è così. Quindi stavo cercando di capire questo risultato.
2: Però si è avuto l'impressione, magari è stata una mia impressione, che da parte del centrodestra non ci sia stata poi una campagna, diciamo, elettorale forte. La davano già per persa, in sostanza, secondo te?
3: Io credo che si sia sovrapposta la campagna elettorale per Venezia, tutta la vicenda, la soap opera a cui abbiamo assistito legata alla biennale, no? Le polemiche che hanno messo, contrapposto da una parte il presidente Buttafuoco, dall'altra il ministro Giuli, quindi tutta una polemica interna al centrodestra, e questo secondo me ha contribuito a far loro credere che il clima non fosse favorevole. Ci si è concentrati infatti su Venezia dal punto di vista del centrodestra a parlare più di quello che non della campagna elettorale invece per la

0: città, per il comune. Mi sembra però che loro stessi, insomma, che vari esponenti del centrodestra alla vigilia fossero abbastanza pessimisti, e appunto invece il primo exit poll, poi ripeto, c'è ancora ore in cui
1: modo.
0: Vedere... li conforterà sicuramente, credo che vada assolutamente in una direzione molto diversa da quello che si aspettavano. Ecco,
2: ecco Francesca Schianchi della Stampa, volevo sottoporti anche un'ulteriore considerazione, perché non c'è niente da fare, siamo a commentare questi dati, primissimi dati, siamo dagli exit poll delle amministrative, abbiamo nella memoria l'ultima consultazione elettorale che si è svolta, il referendum sulla giustizia, tendiamo talvolta a sovrapporre piani che forse dovremmo abituarci invece a non sovrapporre. Penso proprio a Venezia, per quel referendum di marzo, nel Veneto vinse complessivamente il sì, ma in diverse città del Veneto vinse il no, in particolare a Venezia. Venezia dove invece a fronte di quel no referendario ora abbiamo nuovamente il centrodestra in vantaggio. Ti chiedo, può essere quindi un richiamo ulteriore a non fare troppi calcoli, diciamo, politici legati a quel referendum e a stare invece ai voti che arrivano effettivamente in occasione delle singole consultazioni?
0: Ma sai, quando c'è stato il referendum, io ricordo che passata l'euforia del centrosinistra per quel risultato, un po' tutti, no, si dissero, cercarono di fare un po' training autogeno, spiegarsi e a spiegare agli alleati che erano voti legati a una consultazione molto particolare e che non avrebbero dovuto fare l'errore di ritenerli automaticamente spostati sui loro partiti. Se Venezia dovesse andare così sarebbe la migliore prova di quello che era stato detto, che però appunto in certi momenti è sembrato che i leader del centrosinistra si illudessero un po' di poter far coincidere i piani. È evidente che no, quello del referendum è stato un voto molto particolare, peraltro in cui anche un pezzo di centrodestra votò di elettori, intendo non certo di dirigenza, ma di elettori votò no in parte, lo abbiamo visto poi dai flussi. E poi quando si va a votare alle amministrative o l'anno prossimo alle politiche sono partite diverse.
2: Ecco, partite diverse. Francesca Schianchi della Stampa, rubiamo ancora qualche istante al tuo lavoro di inviata per la Stampa, ti facciamo fare in qualche modo anche l'inviata per il giornale radio. Ci hai detto che sei a Salerno, è il risultato che ti aspettavi questo successo di Vincenzo De Luca fin dal primo turno? Gli exit poll lo accreditano di un risultato tra il 56 e il 60%.
0: Guarda, io sono venuta a seguire anche la campagna elettorale di De Luca 3 settimane fa e ricordo che quello che mi era stato detto mi aveva molto colpito, perché mi era stato detto difficilmente replicherà il risultato della quarta volta in cui si era candidato sindaco, dove era passato al primo turno il 75%. Io chiesi, quindi va al secondo? Mi dissero, ma no, vince al primo, ma non col 75%. Ecco, questo era il clima che c'era in città. E mi pare che è confermato e mi sembra un risultato, insomma, straordinario se considerate che qui non esiste campo largo e certo. De Luca ha 7 liste ma non ha il simbolo del PD tra le liste che lo sostengono.
1: Sostenuto non ha il simbolo del PD.
0: Ma comunque non dal nazionale, considerate che Lichlein ha girato tutta l'Italia, delle città al voto, ma non è venuta a Salerno, che è pur sempre una città di 140.000 abitanti, seconda città della Campania, eppure non è venuta, perché appunto non c'era il sostegno, diciamo, nazionale, chiamiamolo così.
1: Francesca Schianchi della Stampa, grazie per essere stata con noi, ti lasciamo il tuo lavoro per la corrispondenza della Stampa e diamo il benvenuto a Duilio Calarco, che è invece inviato a Messina della TGR Sicilia. Benvenuto Duilio, adesso
3: sì,
1: a te farci un po' il quadro.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie.
3: Sì, nel ricordare che la legge elettorale in Sicilia prevede l'elezione diretta del candidato che consegue almeno il 40% dei voti validi e che per la prima volta in assoluto a Messina, da quando esiste l'elezione diretta, un sindaco dimissionario si è ripresentato per chiedere agli elettori il bis, il candidato di Sud Chiama Nord Federico Basile, primo cittadino uscente, secondo gli exit poll sarebbe tra il 51 e il 55%, seguito dal candidato del centrodestra Marcello Scurria tra il 27 e il 31% e la candidata sindaca del centrosinistra Antonella Russo tra il 13 e il 17%, sostenuto da 15 liste. Federico Basile Civile, che il prossimo 19 giugno compirà 49 anni, avrebbe superato anche la quota che lo vide trionfare 4 anni fa, sempre al primo turno. All'epoca si fermò al 45,56% dei voti. Già revisore dei conti e direttore generale del Comune Peloritano, Basile, se i risultati degli exit poll fossero confermati, avrebbe coronato un duplice obiettivo: blindare il Consiglio Comunale con il premio di maggioranza che farebbe scattare 20 consiglieri sui 32 totali e consolidare l'era del leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, che da 8 anni governa la città per quello che viene chiamato sistema Basiluca o Delucrazia.
1: Beh, insomma, già descrive il clima, sempre molto forte comunque in Sicilia. Altre realtà che ti sembrano degne di evidenziare, diciamo, quello che accade, a parte quello di cui abbiamo già parlato, tipo Agrigento, scusate la voce ma mi si è abbassata completamente.
3: Guarda, ancora non siamo diciamo in possesso dei dati, ancora deve arrivare anche l'affluenza, certo, ufficiale, anche quella.
1: Allora torneremo anche con te a collegarci per avere un quadro complessivo più aggiornato. Grazie allora a Duilio Calarco per essere stato con noi. Passo all'inviato della TGR Marche, Matteo Tacconi. No, non ce l'abbiamo.
2: Lo avremo disponibile credo tra qualche minuto. Le Marche peraltro non hanno città sotto osservazione con i nostri exit poll, ma ovviamente ragioneremo, certo, con il collega della TGR Marche del voto per come sarà possibile.
1: Quindi possiamo passare a presentare,
2: chiameremo,
1: il prossimo direttore?
2: Possiamo introdurre il nostro
1: tempo,
2: nuovo,
1: sì,
2: ospite, il direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
2: Allora, direttore, stamattina sul tuo quotidiano eri impegnato in un'analisi sui temi internazionali, tregua, non tregua, Iran. Ti richiamiamo ovviamente in questo speciale invece a quelli che sono i temi interni. Siamo partiti dai, diciamo, due campi principali, così li abbiamo definiti, che sono anche quelli sotto osservazione con i nostri exit poll. Venezia, dove il centrodestra va meglio di quanto forse ci si attendesse, il suo candidato è tra il 47 e il 51%, il candidato del centrosinistra si ferma al massimo al 44, tra il 40 e il 44, dunque si profila una possibile conferma al primo turno di Venezia, sempre che non si vada al ballottaggio, conferma per il centrodestra. Centrodestra che vince senz'altro a Reggio Calabria, stando agli exit poll, il suo candidato a Reggio Calabria è tra il 64 e il 68%, abbiamo sentito in precedenza anche dal consorzio Opinio che in questo caso non dovrebbero davvero esserci dubbi. Quindi chiedo anche a te, è un risultato in qualche modo inatteso quello di Venezia?
4: Inatteso dalla sinistra, nel senso che, diciamocelo chiaramente, nelle ultime settimane la sinistra politica e anche la sinistra mediatica avevano cercato di veicolare un racconto che si è rivelato farlocco, secondo cui, insomma, la strada per la sinistra era quella di una vittoria spianata, vittoria a Venezia, vittoria in tanti altri grandi centri, come premessa di una cavalcata trionfale fino al 2027, e tutto questo racconto è smentito alla prima occasione utile. A Reggio Calabria c'è un trionfo del centrodestra, il centrodestra è avanti in molti luoghi, ad Arezzo, a Nord Italia, a Centro Italia, a Sud Italia, e anche a Venezia, dove la sinistra si era giocata tutte le carte, e battaglie per cacciare la Venezia, e caos montandoci sopra sul tema della biennale, e la destra perderà, e dopodiché qui o c'è una vittoria al primo turno o c'è un ballottaggio. Allora, quello che voglio dire, io ho detto fino a ieri che questo era un turno amministrativo non di particolare importanza, e resto di questa opinione qualunque sia il risultato, ma tengo a dire ai nostri telespettatori e radioascoltatori: non facciamoci imbrogliare da racconti farlocchi. Hanno provato pure con i sondaggi a raccontare il sorpasso. I sondaggi di questa settimana nazionali dei principali 5 istituti danno 3 davanti il centrodestra e 2 un sostanziale pareggio. Quindi occhio alla propaganda, occhio ai racconti interessanti.
1: Daniele Capezzone, direttore del Tempo, quindi secondo lei queste elezioni, queste amministrative, non avranno alcun peso, sia in negativo che in positivo, per quanto riguarda la maggioranza?
4: Io penso, allora, è un normale turno amministrativo, come sempre.
1: In vista poi delle politiche, questo è il ragionamento.
4: Certo. Naturalmente ogni turno amministrativo, a maggior ragione in un anno che precede le elezioni politiche nazionali, è significativo, però io non compirò l'errore uguale e contrario rispetto a quello che attribuivo ad altri osservatori, cioè quello di sovrastimare le cose quando, virgolette, ti pare che ti facciano comodo e invece di sottostimarle quando ti pare ti facciano meno comodo. Resto equilibrato. Segnalo però che tutta un'operazione di tamburi e tamburini che era stata fatta nei giorni passati sembra oggi clamorosamente smentita dal responso dei direttori.
2: Daniele Capezzone, un'ulteriore considerazione per quanto riguarda l'affluenza. Non ne abbiamo ancora parlato, dicevamo prima con la collega Schianchi della Stampa della necessità, l'opportunità di non sovrapporre, diciamo, nelle considerazioni politiche il dato dello scorso referendum ai dati poi che emergono dalle singole consultazioni elettorali. C'è però un dato che possiamo quasi sovrapporre dal Viminale, quello dell'affluenza per queste elezioni amministrative. Alle 15, quando si sono appunto chiusi i seggi, 59,98%, quasi il 60%, più o meno la stessa dello scorso referendum, quando si è arrivati al 58,93%. È un dato dal punto di vista dell'affluenza un po' più incoraggiante di quello, ad esempio, che è stato quello delle regionali autunnali, quando eravamo abbondantemente al di sotto del 50%. Io credo che, al di là degli schieramenti politici, sia da salutare positivamente l'idea che torniamo su livelli di affluenza un pochino più sostanziosi, non siamo più in una democrazia sostanzialmente a sensibilità ridotta, nel senso, è per come stanno andando le cose da salutare positivamente questo 60% di affluenza.
4: Non c'è dubbio, condivido, aggiungo che però tradizionalmente il comune registra una forte affluenza, perché vado a votare per la mia città, vado a votare per il mio sindaco, c'è il traino delle liste, c'è il traino dei candidati al consiglio comunale, quindi è anche, diciamo, l'istituzione più antica e tradizionale italiana, quindi da questo punto di vista le elezioni comunali hanno sempre un elemento di calore in più rispetto, per esempio, alle regionali o rispetto ad altri turni elettorali.
1: Insomma, la morfologia del voto è sempre differente a seconda di quale importanza rivesta per il paese, che possano essere politiche, amministrative.
4: Non c'è dubbio, segnalo però, ecco, vi prego proprio di considerare, magari un punto di vista che potrà piacere a me o ad altri interlocutori, quello che a me sembra il tema principale, il contrasto tra la realtà delle elezioni e un certo tipo di narrazione mediatica di sinistra che era stata martellante nelle scorse settimane. Guarda che rimonta, guarda che sorpasso, guarda che difficoltà in centrodestra, guarda che forma il campo largo, eccolo qua, il campo largo si è molto ristretto.
1: È molto largo. Allora, direttore Capezzone, ricordo essere direttore del Tempo, grazie per essere stato con noi, gli auguriamo buon lavoro e passiamo... Grazie, a presto. Passiamo a salutare e dare il benvenuto a Matteo Tacconi della TGR Marche, inviato.
5: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Che ci racconti delle Marche? Cosa succede? Ci sono eventi che non erano prevedibili?
5: Siamo in attesa degli exit poll, abbiamo i dati sull'affluenza e sono in calo anche nelle Marche, si è votato meno rispetto alla media italiana, 58%, 27 comuni al voto, due sono capoluoghi di provincia e qui i fari sono puntati ovviamente, parliamo di Macerata e Fermo, affluenza Macerata 56%, Fermo 60% e in entrambi i casi 5-6 punti in meno rispetto alla tornata di 5 anni fa. Sono sfide interessanti. Anche, diciamo, in chiave di equilibri regionali, a Macerata si ricandida per il centrodestra Sandro Parcaroli, ex presidente della provincia, peraltro il centrosinistra si presenta in modalità campo largo con Gianluca Tittarelli, una campagna molto vivace, fondata sulla sanità. C'è il nuovo ospedale in costruzione e sui rifiuti, la provincia di Macerata non regge più il carico e si sta cercando una discarica, tutto questo discorso coinvolge ovviamente anche Macerata. L'altro capoluogo di provincia, Fermo, si presenta il civico Scarfini, Alberto Scarfini, per dare continuità alla precedente giunta di Calcinaro, oggi assessore alla sanità. Fermo, il comune con maggiori risorse dal PNRR delle Marche, si spacca la destra, Tosoni candidato stato da un po' sostenuto da tutti i partiti. Saturnino Di Russo, l'ex sindaco che si presenta per conto suo, centrosinistra in modalità campo largo, anche qui con Angelica Malvatani, la giornalista, e siamo in attesa degli exit poll, come vi stavo dicendo.
1: Grazie, allora torneremo a collegarci anche con te. Grazie a Matteo Tacconi, inviato della TGR Marche. Passiamo a salutare e presentare Daniela Preziosi de Il Domani. Benvenuta.
6: Bentrovati, grazie.
1: Insomma, un quadro sempre piuttosto spezzettato quello che viene fuori da queste amministrative.
6: Sì, ancora non siamo in grado, sento un po' di rientro, no, certo, di ritorno nel cellulare, e ancora non siamo in grado di fare una diciamo un piano generale così. Certamente le cose che cominciano ad arrivare fanno un po' impressione rispetto appunto al racconto della chiedo scusa ma ho un ritorno molto forte in
1: vogliamo richiamare
2: proviamo allora magari
1: sì, proviamo
2: chiediamo alla regia di sistemare
6: grazie,
2: il collegamento con Daniela Preziosi del Domani e ne approfittiamo per ricordare i dati che abbiamo dagli exit poll che sono riferiti a sei città: Venezia, dove è in testa il candidato del centrodestra Venturini con una forbice tra il 47 e il 51% rispetto al candidato del centrosinistra Martella che è tra il 40 e il 44%. Reggio Calabria, dove invece si profila un successo al primo turno stando agli exit poll del candidato del centrodestra Cannizzaro, accreditato di una cifra tra il 64 e il 68% dei consensi. Successo al primo turno stando agli exit poll anche per Vincenzo De Luca, candidato del centrosinistra a Salerno, lo abbiamo detto, centrosinistra senza il simbolo del PD, per De Luca dicevamo tra il 56 e il 60% dei consensi. Altro possibile successo al primo turno, stando agli exit poll, per Basile, candidato di centro a Messina, per lui tra il 51 e il 55% dei consensi, si ferma tra il 27 e il 31 il candidato del centrodestra Scurria. A Prato potrebbe vincere invece al primo turno il candidato del centrosinistra del campo largo Biffoni, accreditato di una percentuale tra il 49 e il 53%. L'avversario di centrodestra Banchelli è fermo tra il 26 e il 30. E ancora come exit poll abbiamo Arezzo, dove con ogni probabilità, stando appunto ai dati che ci fornisce il consorzio Noto, si andrà al ballottaggio con in testa il candidato del centrodestra Comanducci, che è accreditato di una cifra tra il 41,5 e il 45,5% dei consensi. In rincorsa il candidato del centro e del centrosinistra Ceccarelli tra il 32 e il 36% dei consensi. Ne abbiamo approfittato per riepilogare quindi i dati che abbiamo a disposizione in questo momento, le 15:47 minuti, il nostro speciale di Radio 1 dedicato alle elezioni amministrative, la nostra ospite Daniela Preziosi del Domani, che spero che ora ci ascolti meglio. Daniela?
7: No, voi vi ascolto benissimo, il mio problema era che l'ascoltavo male me, ma insomma abbiamo risolto, grazie. Stavamo dicendo di un quadro spezzettato, sicuramente ancora non si riesce ad avere un'idea generale, però appunto quello che si riesce a capire è che è vero che l'affluenza non è così drammatica, è pur vero che c'erano alcune sfide importanti che dovevano un po' trainare, per esempio le sfide delle città che dovevano cambiare segno dell'amministrazione, e questo non sembra che succeda. Io vedo per esempio il risultato di Prato, dove la sindaca di centrosinistra era andata a casa per coinvolta in una inchiesta per corruzione e era stato piazzato l'asso pigliatutto Biffoni. Biffoni sembra avanti rispetto alle proiezioni di questo momento, però lo sconforto degli elettori sembra vedersi. Entusiasmo, diciamo, mi sembra solamente a Salerno, che però mi sembra un po' una storia a parte, un racconto tutto a parte. E l'altra cosa, lo stavate già dicendo con gli altri colleghi, questa Venezia su cui il centrosinistra puntava moltissimo, dobbiamo ancora vedere come va, se va per esempio al ballottaggio, però insomma la passeggiata in gondola che sembrava avrebbe fatto il candidato della sinistra, del centrosinistra Martella, non è stata tanto, non sembrerebbe insomma così spedita, perché nonostante tutto, nonostante il fatto perché c'è stata, Venezia è stata capo mondi per un mese almeno, sia per le vicende della Biennale sia per le vicende anche della Fenice, che sono state subito precedenti, ma comunque sempre molto importanti, una grande sconfitta dell'egemonia culturale della destra. Beh, insomma, evidentemente l'amministrazione è un'altra cosa, e lì mi sembra che la destra comunque vada il risultato finale, comunque anche nel caso del ballottaggio, lì la destra ha tenuto molto bene. Poi dovremmo vedere, ci sono appunto dei posti in cui, delle città in cui per esempio è importante Azione, bisognerà misurare, però insomma nel quadro generale un po' di mortagora, e dove non c'era mortagora qualche sorpresa. Mi aggiungo a chi diceva che il centro-sinistra l'ha fatta un po' semplice, ecco, dopo la vittoria del referendum. Però devo dire la verità, io mentre arrivavo qui ho fatto una telefonata a un componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, a cui chiedevo più o meno se avevano delle idee prima che chiudessero le urne. Ho chiesto di Venezia e mi sono detto: ma lì è piuttosto difficile, quindi vuol dire che qualcuno però il polso della vicenda ce l'aveva ben preso, ecco, ben tappato.
1: Ben chiaro, certo.
2: Sì, e poi comunque ricordiamo, il dato di Venezia è un dato che, diciamo, ipotizza solo nella forbice migliore per il centrodestra un successo al primo turno, perché il candidato Venturini è accreditato di una cifra tra il 47 e il 51%, per Martella del centrosinistra siamo tra il 40 e il 44%, quindi sarà particolarmente interessante vedere se proprio Venezia, la città, diciamo, più significativa di questa tornata elettorale, andrà o meno al secondo turno che non ci...
7: Scusa Gianmarco, sì. Il tema è questo secondo turno di Venezia, perché mentre mi sembra che il centrosinistra comunque in questo primo turno faccia il pieno dei suoi, c'è un candidato terzo, diciamo Boldrin, che è un liberale, bisogna capire se la destra, il centrodestra, la destra, a un eventuale secondo turno poi riesce a incamerare i voti liberali.
2: Sì, sarebbe senz'altro un secondo turno particolarmente interessante a Venezia. Volevo tornare con te un istante anche sul dato dell'affluenza, e forse non abbiamo ricordato a sufficienza, tu però giustamente ne facevi cenno. Siamo, stando appunto a un dato ormai pressoché definitivo del Viminale, intorno al 60%, più o meno in linea con il referendum di marzo. Siamo 5 punti sotto rispetto alle precedenti comunali del 2020, quando però si votava anche per alcune regionali, quindi forse l'affluenza poteva essere in qualche modo trainata. Lo dicevi, come dobbiamo leggere questo 60%? Io ho provato a leggerlo in positivo, nel senso che a fronte, ricordavo, delle cifre intorno al 40% delle regionali che si sono svolte in autunno, mi sembra già un passo avanti che 6 elettori su 10 tornino a votare. Però forse non è neanche un dato particolarmente esaltante, trattandosi di elezioni comunali, quindi lo ricordava anche qualche altro collega, sono quelle che almeno sulla carta dovrebbero scaldare di più l'elettorato.
7: Beh, sempre parlando in generale, naturalmente i bicchieri sono sempre mezzi pieni e mezzi vuoti. Certamente rispetto a certe tragedie di indifferenza dell'elettore, delle elettrici, qui teniamo un minimo di interesse. Però io mi unisco a chi dice che queste sono amministrative, comunali, di comuni non particolarmente grandi, insomma non ci sono le grandi città, per capirci, sto parlando di cose numeriche, naturalmente non di prestigio. E in generale queste sono proprio quelle in cui il cittadino, la cittadina dovrebbe sentirsi un po' più convocato. Ci sono tantissime liste, ci sono molte liste civiche, insomma, e mi sembra che in generale si possa dire che però questi candidati non smuovano i precordi, ecco, non costringano. Mi sembra di vedere per esempio una controtendenza importante a Pistoia, dove c'è una partita molto aperta e ancora non vedo proiezioni e non vedo, diciamo, anticipazioni. Però a Pistoia c'è stata una lunga stagione di 10 anni di un candidato, di un sindaco della destra, di Fratelli d'Italia, Alessandro Tomasi, che era un po' anche il campione del melonismo moderato, che è stato molto elogiato e che è stato anche il candidato alle regionali, comunque insomma un astro nascente. Ecco, lì mi sembra che non abbia trovato successioni all'altezza, certo. E lì mi sembra che ci sia una grande affluenza e che insomma lì c'è un sindaco Giovanni Capecchi, un candidato sindaco Giovanni Capecchi, che è un tranquillo professore di letteratura italiana.
1: Quindi gioca facile sostanzialmente.
7: Ma non lo so se fosse tanto facile, un professore di letteratura italiana che ha fatto una campagna per il pacifismo, io sono stata lì a lavorare naturalmente e chiedevo sempre, ma insomma sì, il pacifismo è importantissimo, ma non è proprio pane quotidiano di amministrazione, però sembrerebbe che almeno, non so se come funzionano i risultati, però sicuramente c'è stata una partecipazione, ecco, questa è una cosa.
1: Grazie a Daniela Preziosi del Domani, grazie per essere stata con noi. In effetti, noi adesso andiamo a Vasco Pirri, inviato a Reggio Calabria, il nostro inviato, cosa ci racconti?
8: Sì, ancora da Reggio, se posso stemperare la vostra discussione molto seria, vi dico che qui a Reggio Calabria l'unica vera cosa da scoprire è dove sarà la festa di stasera, diciamo la città, 170.000 abitanti come era largamente previsto e scontato nei pronostici, ormai possiamo dirlo anche se i dati non sono ancora arrivati, ma visto che l'exit poll accredita dal 64 al 68% a un nuovo sindaco ed è Francesco Cannizzaro che prende circa 3 volte i voti dell'uscente Domenico Battaglia del centrosinistra. Qui si chiudono 12 anni di governi di centrosinistra, si chiude di fatto l'era di Giuseppe Falcomatà. Vi do 2 dati politici che potrete forse utilizzare con i vostri editorialisti. Cannizzaro lascerà dopo l'estate il seggio alla Camera e vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. Si potrebbe anche rivotare se ci sono i tempi. Questo mi spiegavano, si capirà diciamo quando lascerà il seggio alla Camera, ma il dato politico è che qui oltre alle liste classiche del centrodestra, la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia a cui appartiene Cannizzaro, c'era in coalizione con Cannizzaro c'era Azione di Calenda. Di fatto, come dire, Reggio Calabria possiamo considerarlo un mini laboratorio per quel flirt tra i centristi azzurri e Azione che va avanti da mesi. Ricordiamo che Calenda è stato alla festa dei giovani di Forza Italia a San Benedetto e diciamo un po' di flirt politico tra Tajani e Calenda lo assistiamo, diciamo, lo registriamo un po' da qualche mese.
1: Senti, a proposito di affluenza, abbiamo letto bene, è stata superiore alle aspettative.
8: Allora, è arrivato il dato dell'affluenza finale delle 15 ed è 65,17 contro il 66 di 5 anni fa, quindi diciamo è sostanzialmente in linea, invariato, di pochissimo sotto, però se non sbaglio ho sentito che quello globale è al 60%, quindi sì, qui l'affluenza è più alta. Ricordiamo che storicamente al sud quando ci sono elezioni comunali l'affluenza soprattutto al primo turno sale.
1: Perfetto, grazie Vasco Pirri, torneremo a collegarci con te. Adesso facciamo un salto a Venezia per collegarci con un altro dei nostri inviati, Lucio Bondi. Sei in collegamento?
9: Eccoci, ci siamo. Allora mi riallaccio a quanto diceva Vasco Pirri, partendo dall'affluenza, qui è un po' più bassa, sono dati non ancora ufficiali ma insomma praticamente consolidati, siamo sotto al 56%, oltre 6 punti in meno rispetto alla tornata di amministrative precedenti. E nei 2 comitati elettorali, dunque in quello di Martella, sono scesi alcuni dirigenti locali, hanno detto aspettiamo la coalizione di centrosinistra del campo largo, insomma dice il pomeriggio è ancora lungo, staremo a vedere, mentre dal centrodestra, da Simone Venturini, dicono ma forse in qualche modo potevamo aspettarcelo, insomma hanno mostrato ottimismo. C'è però da dire, sentendo anche il vostro dibattito in studio, che ad esempio qui si erano visti tutti i leader dell'opposizione, a partire da Elly Schlein che aveva parlato proprio di una spinta per cacciare Meloni, mentre si era visto ad esempio sì Salvini ma non la stessa Premier, e forse come dicevate noi l'abbiamo guardata a partire dai temi nazionali, citavate la Biennale, citavate il caso Venezia. Quello che invece si dice qui in città mette l'accento molto più su questioni locali, ad esempio Venturini, il candidato che secondo gli exit poll centrodestra sarebbe in vantaggio, ha più volte messo l'accento sulla sua esperienza, sul suo essere in consiglio comunale da parecchi lustri. Esatto, ed ora è l'ultimo, insomma, nell'ultima consigliatura è stato assessore con Brugnaro, mentre Martella, il candidato di centrosinistra, è in verità di Porto Gruaro, non proprio della città. E poi staremo a vedere anche come conterà un po' la distribuzione geografica grafica dei voti. Spesso si parla di effetto ZTL, qui è un po' particolare, ma spesso c'è una contrapposizione tra la terraferma, tra Mestre, Marghera e invece la parte storica di Venezia, quella che soffre più di tutto il tema del superturismo e dello spopolamento, della perdita di residenti.
2: Ecco, Lucio Bundi, proprio questo volevo chiederti di aiutarci a capire, nel senso, noi parliamo genericamente di Venezia, ci viene in mente la laguna e il problema del turismo. In realtà, se non sbaglio, lì abbiamo circa 200.000 elettori e 150.000 sono della terraferma, Mestre.
9: Esattamente, e questo pesa.
2: Volevo pregarti di questo, aiutarci appunto a comprendere meglio il fenomeno Venezia, dove anche l'occhio dell'elettore diciamo magari guarda diversamente da quello dell'osservatore che pensa solo alla laguna e alla città d'arte.
9: È esattamente così, infatti spesso avrete sentito dire che un tempo c'erano, fino a alcuni decenni fa, 100.000 abitanti a Venezia, ora ce ne sono 50.000. Questo riguarda solo il centro storico, Venezia propriamente detta, quella a cui pensano tutti quando parlano della laguna. Il territorio amministrativo è molto più vasto, contiene varie aree, quelle che insomma potremmo conoscere tutti sono il Lido, Pellestrina, Mestre, Marghera, e le esigenze, i residenti dell'elettorato che vive sulla terraferma possono essere molto diverse da quelle.
1: Certo.
9: Vi cito solo un esempio: si è molto discusso qui della richiesta della comunità, in particolare bengalese, di costruire una moschea a Mestre, quindi sulla terraferma, con diciamo sostanzialmente il favore della coalizione di centrosinistra e lo scetticismo di quella di centrodestra. Questo ha fatto molto discutere la città ed è un tema che nelle cronache nazionali non è arrivato come quello della Biennale o di Venezia, ma che probabilmente ha orientato una quota di elettorato che vive proprio in territorio non lagunare. Esattamente.
1: Allora ti ringrazio, Lucio Bondi, noi torniamo anche con te a collegarci. Do il benvenuto a Roberto Papetti, direttore del Gazzettino.
10: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei. Allora, direttore, io lascerei a Gianmarco, che ha un quadro già di dati, di numeri, bello completo. La prima domanda.
2: Sì, la prima domanda, direttore, è la stessa che in realtà abbiamo rivolto ai tuoi colleghi. Venezia, il Gazzettino di Venezia, è il dato più significativo di questa tornata amministrativa, era il più atteso. Lo ricordiamo, il candidato di centrodestra Venturini ha accreditato di una cifra tra il 47 e il 51%, il candidato di centrosinistra Martella tra il 40 e il 44. È un risultato in qualche modo inatteso questo che arriva da Venezia, con il centrodestra in vantaggio e, stando agli exit poll, forse addirittura in grado di confermarsi alla guida della città fin dal primo turno?
10: Sì, lo è certamente perché le previsioni, anche i sondaggi più o meno ufficiali che erano stati fatti prima, ipotizzavano un vantaggio della coalizione del centro-sinistra, anche se l'ipotesi del ballottaggio era l'ipotesi più probabile, e anche nelle previsioni che facevano, un po' epidermiche, i leader delle singole coalizioni. Però certo, un distacco come quello che è emerso da questo exit poll francamente non era preventivato e non era prevedibile.
2: Direttore, ti interrompo subito perché magari interesserà senz'altro, in particolare a te. Ci chiede la linea Carla Macrellino dal consorzio Opinio, non so se siamo a secondi exit poll o addirittura proiezioni. Macrellino.
11: Direttamente alla prima proiezione, Gianmarco. Diciamo, perfetto, che il campione di copertura è molto basso perché siamo al 5%, però siamo già in grado di darvi dati reali sostanzialmente. Partiamo da Messina con il candidato Federico Basile, che è al 53,7%, quindi sembra nettamente in vantaggio rispetto a Marcello Scurria, che è del centrodestra, che è al 30,09%, mentre la candidata Antonella Russo del PD è al 12,8%. 1%. Poi passiamo a Reggio Calabria con il candidato Francesco Cannizzaro del centrodestra al 68,8% e Domenico Battaglia del PD, quindi area centro-sinistra, al 21,7%. Il candidato Edoardo Lamberti Castronuovo il 5% con due liste a parte. Poi abbiamo Prato, la proiezione di Prato con Matteo Biffoni del centro-sinistra al 53,6%, quindi anche qua non ci dovrebbe essere ballottaggio, e Gianluca Banchelli al 26,6% del candidato del centro-destra, lo ricordiamo, mentre Claudio Belgiorno è con la lista Belgiorno 8,9%. Andiamo immediatamente a Salerno con Vincenzo De Luca, che si conferma su numeri molto alti perché raccoglie il 58,5% con una serie di liste legate al suo nome, contro il candidato del centro-sinistra con Movimento 5 Stelle Verdi Sinistra, una lista sindaco al 15,6%, il candidato invece di centrodestra Gerardo Maria Marenghi al 12,2%. Finiamo con Arezzo, perché purtroppo ancora non abbiamo i dati di Venezia, che stanno però davvero per arrivare tra qualche istante. Dicevamo Arezzo sempre con un'apertura del campione un pochino più alta, ma insomma ancora molto molto bassa perché si parla del 6%, con Marcello Comanducci candidato del centrodestra al 46,1%, quindi non raggiungerebbe secondo questi primi dati la soglia del 50+1, il candidato Vincenzo Ceccarelli del centro-sinistra al 33,5%. Marco Donati con una serie di liste e Azione raggiunge il 14,6%. Non abbiamo ancora Venezia, ma mi dicono davvero che mancano pochi minuti, eventualmente vi richiederò la linea.
2: Grazie dunque a Carla Macrellino. Roberto Papetti, direttore del Gazzettino di Venezia, speravamo di farti ascoltare in diretta la prima proiezione su Venezia, non ci siamo riusciti, ma come diceva la collega, non appena l'avrà a disposizione ce la fornirà. Stavi completando il tuo ragionamento, ti avevo interrotto, perdonami.
10: No, quello, il mio ragionamento si concludeva dicendo che effettivamente questo exit poll ha stravolto un po' le previsioni della vigilia e anche le indicazioni che venivano dai sondaggi. Dopodiché bisognerà verificare quando i dati saranno più precisi se questo distacco, che se si considerano le forbici più alte è veramente molto sostenuto, al punto da far prevedere persino l'elezione al primo turno di Simone Venturini, sia poi confortato dai dati reali. C'è un elemento su cui farei una riflessione: il dato all'affluenza del voto, che è stata particolarmente bassa a Venezia. È pur vero che questo, su questo può avere inciso un meteo particolarmente favorevole, ma credo che in realtà sia un dato che forse merita anche una valutazione politica, e cioè credo che il centro-sinistra e il campo largo non sia riuscito ad attrarre, come forse sperava, una fascia di elettorato che in altre occasioni non aveva votato, e che il centro-sinistra sperava di riuscire a catalizzare in base a una domanda di cambiamento.
1: Non è che magari potrebbe essere, direttore, le chiedo scusa, un apprezzamento rispetto alla professionalità espressa negli anni dal candidato sindaco Venturini, che ha fatto già parte dell'amministrazione?
10: Certamente il voto, se verrà confermato, questo è un voto di apprezzamento nei confronti di Simone Venturini e della sua coalizione. Anzi, oserei dire che la dimostrazione è anche che Venturini è riuscito a marcare una discontinuità nella continuità rispetto alla amministrazione Brugnaro. Valutando però il risultato del centro-sinistra, che sicuramente in questo momento e sulla base di questi dati inferiore all'attese, certo, e considerando il dato dell'affluenza, io credo che da parte del centro-sinistra ci fosse la convinzione che nella città ci fosse una domanda di cambiamento, di svolta dopo l'esperienza decennale di Brugnaro, che avrebbe convinto elettori che altre volte avevano disertato le urne ad andare alle urne da votare. Non mi sembra che questo sia avvenuto.
1: Chiarissimo. Direttore del Gazzettino di Venezia Roberto Papetti, grazie anche a lei per essere stato con noi.
10: Grazie a voi.
1: Noi, Gianmarco, io posso presentare un altro direttore?
2: Credo che ci voglia ancora qualche istante. Sì, siamo in attesa di collegarci con Agnese Pini, direttrice del quotidiano nazionale.
1: Fino a quando elenchiamo tutti i quotidiani che dirige, ce la facciamo.
12: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Agnese Pini. Appunto, ripetiamo, direttore del quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino. Che idea si è fatta in queste elezioni?
12: Allora, il dato più interessante, abbiamo risultati ovviamente parziali, ma resta quello di Venezia. È un po' la cartina tornasole su cui ha senso fare un ragionamento che poi trascende anche un po' un voto molto locale. Certo. Per fare dei ragionamenti più larghi. Perché Venezia nelle ultime settimane è stata più di un caso nazionale, su cui si è giocato anche un cambio di passo interessante nella strategia di Giorgia Meloni del centrodestra dopo l'esito referendario, no? Dopo la vittoria del non referendum, Giorgia Meloni ha dato un cambio strategico alla sua linea d'azione, partendo, no, dalla frase famosa "non copro più nessuno", e l'effetto, no, si è visto, se l'abbiamo commentato molto, la defenestrazione di Beatrice Venezzi dalla direzione artistica della Fenice, che sappiamo era un incarico molto controverso, molto con moltissime polemiche. E poi c'è stato anche tutto l'affair biennale, anche qui un caso politico che non possiamo derubricare come ovviamente una questione locale. Anche qui abbiamo visto, no, i muscoli del governo che ha comunque dovuto tenere una partita, reggere una partita rispetto a questioni anche ovviamente molto, molto nazionali e non prettamente veneziane. Quindi questo risultato di Venezia può dirci qualcosa, no? In elezioni che ovviamente poi è sempre lo solito tema, ma le comunali hanno poi un peso, un effetto sulla politica nazionale, particolarmente in questo caso dove appunto sono poche poi le città grosse al voto, diciamo di no, ma appunto queste partite, quella partita veneziana, da questo punto di vista può aiutarci a fare qualche tipo di ragionamento politico più alto.
2: Agnese Pini, direttrice, lo ricordavamo, del quotidiano nazionale Il Giorno, Nazione e Resto del Carlino, quotidiano nazionale respiro anche locale. In questo momento mi rivolgo in particolare alla direttrice della Nazione. I due comuni della Toscana per i quali abbiamo neanche più gli exit poll, ora abbiamo proprio le proiezioni. A Prato si profila un successo al primo turno del centro-sinistra, che quindi si conferma alla guida dell'amministrazione. Matteo Bifoni è candidato del 53,6% dalla proiezione che abbiamo a disposizione. Ad Arezzo invece pare profilarsi un ballottaggio, sia pure con un candidato, quello di centrodestra, in vantaggio piuttosto largo, la proiezione da Comanducci al 46,1%, centrodestra, Ceccarelli centrosinistra al 33,5%. Anche questo è un quadro per quanto riguarda la Toscana che in qualche modo ci si poteva aspettare?
12: Allora, la Toscana arriva da un po' di ultime stagioni in cui, no, da essere la roccaforte rossa, poi grandi e importanti città erano già passate al centro-destra, Pisa, Siena, poi sta tornata al centro-sinistra, insomma ha avuto due stagioni a destra e appunto in questa tornata Pistoia soprattutto, tradizionalmente di centro-sinistra, aveva passato alla destra col sindaco Tomasi, che aveva anche ambizioni nazionali. Su Pistoia, se non sbaglio, non abbiamo ancora,
2: no, non abbiamo ancora
12: proiezioni
2: nulla,
12: quindi,
2: no.
12: Però quella sarà una partita interessante per capire appunto se lì centrosinistra se la sta giocando molto, no, per riappropriarsi di una città simbolo della storia di sinistra della Toscana. Arezzo la partita è più difficile, anche qui abbiamo 10 anni di amministrazione di Ghinelli, quindi marcatamente centrodestra. Secondo me su Arezzo se lo aspettava meno il capo largo, il centrosinistra, qualora si dovesse confermare questo risultato, che va poi comunque messo alla prova del ballottaggio, perché era una piazza su cui le speranze di vittoria o comunque di superare anche in ottica ballottaggio la coalizione di centrodestra erano non poche, certo. Mentre su Prato direi che si conferma un trend ampiamente annunciato dai sondaggi e dalle sensazioni delle ultime settimane, perché Bifoni, già per due mandati sindaco di Prato fino a due anni fa, era stato poi campione assoluto di preferenze alle regionali in Toscana, quindi ha una forte base elettorale personale. Qui non c'è tanto un tema di appunto strappare alcunché, perché il comune era già al centro-sinistra anche dopo il mandato di Bifoni, ma era stato travolto da uno scandalo giudiziario che aveva coinvolto anche la sindaca del PD, pesante, è una città con appunto grossi problemi, grossi traumi, appunto non solo giudiziari, da risistemare. Quindi diciamo che la scelta di Bifoni è stata una scelta di sicurezza del campo largo come candidato.
1: Chiarissimamente. Direttrice, le chiedo di attendere con noi in linea, è il tempo di collegarci nuovamente con il consultorio Opinio, che con la nostra inviata Carla Macrellino, che magari sarà in grado di fornirci altri numeri.
11: Esatto, siamo qui al Consorzio Opinio Italia con il direttore di ricerca Cristiano Tarantino. Vi do subito il primo dato che riguarda Venezia, parliamo di proiezioni, anche se la copertura anche in questo caso è solo del 5%, ma Simone Venturini, quindi il candidato di centrodestra, sarebbe comunque in vantaggio al 50,7%, lievemente più basso rispetto a quello che era l'exit poll, ma si parla dello 0,3%, mentre Andrea Martella, il candidato del centrosinistra, si attesterebbe al 37,0%, Michele Boldrin con la lista Venezia Ora al 3,6%. Allora io chiedo subito al direttore di ricerca Cristiano Tarantino quando avremo, diciamo, i dati un pochino più corposi a livello di copertura di campione e quali sono i suoi commenti a caldo su queste proiezioni.
13: Allora, per quanto riguarda Venezia, Venturini sembrerebbe, però, come diceva giustamente lei, la copertura del campione è ancora molto molto bassa, quindi sembrerebbe posizionarsi sulla parte alta della forchetta dell'exit poll che avevamo dato inizialmente, che era di 47-51. Vediamo, chiaramente Venezia è una situazione molto particolare perché ci sono zone della città che hanno un certo tipo di orientamento più verso destra, zone della città più verso sinistra, quindi sono zone molto polarizzate, quindi dipende molto da dove arrivano i dati che noi poi elaboriamo. Quindi direi di essere un attimo attendisti rispetto, certo, a questo numero.
11: Beh, ce lo impone chiaramente il 5% del campione, grande cautela. Quindi,
13: diciamo, proviamo in una mezz'oretta a rilasciare una nuova uscita.
2: Insomma. Anche sulle, perché intervengo da studio, Macrellino, perché indubbiamente Gianmarco, Venezia è la città che più di tutte ci interessa in questo.
11: Sì.
2: Ci interessava prima, esatto, diciamo, di procedere con lo speciale, a maggior ragione alla luce del risultato che sta emergendo. C'è un po' di differenza tra exit poll e proiezione, nel senso che il candidato del centrodestra, Venturini, aveva un exit poll tra il 47 e il 51 e siamo a ridosso della forbice della punta più alta di questa forchetta, al 57. Martella era accreditato dall'exit poll, candidato del centrodestra, di consensi del centrosinistra, tra il 40 e il 44%, e qui invece addirittura scendiamo al 37. Mi sembrano dati ancora molto, molto fluidi.
13: Sì, assolutamente. La differenza fondamentale è che qui le proiezioni sono i dati, come si diceva una volta, il voto di pietra, cioè sono proprio i risultati, l'elaborazione delle schede scrutinate, che chiaramente in questo caso sono ancora affette da un margine di errore abbastanza ampio perché la copertura campionaria è molto bassa e avendo una geografia elettorale nel comune di Venezia di un certo tipo, chiaramente potrebbero esserci anche dei cambiamenti nelle prossime proiezioni. L'exit poll ovviamente è un sondaggio, come tutti i sondaggi viene fatto intervistando le persone all'uscita dal seggio dopo che hanno votato, chiedendo di ripetere il voto, che chiaramente è affetto da un errore.
1: Quindi in questo speciale forse non riusciremo a dare dei risultati che avremmo voluto, perché questi benedetti dati di Venezia ci lasciano ancora con il fiato sospeso.
2: Beh, l'incertezza vera è capire se il candidato di centrodestra vince o meno al primo turno a Venezia, mi sembra.
11: Esatto, esatto. Cercheremo di chiedere la cortesia di andare veloci.
13: Ecco. Purtroppo il problema è, per esempio, rispetto ad altre tipologie di elezioni, le comunali hanno le preferenze, quindi certo, lo spoglio va molto molto più lento.
11: È più complesso, immagino. Va bene, avete caso, altre domande da studio, altrimenti noi abbiamo
2: al momento direi di no,
11: per
2: Carla Macrellino.
1: Torniamo da direttrice Agnese Pini.
2: Sì, ricordiamo però magari ai nostri ascoltatori che in ogni caso abbiamo questo speciale elettorale che andremo a chiudere per le 16.30, ma poi ovviamente nel corso della programmazione di Radio 1, il pomeriggio di Radio 1, non appena i risultati si faranno via via, diciamo, più certi, ovviamente ve ne daremo conto nei programmi e nei giornali radio, quindi non terremo senz'altro gli ascoltatori, diciamo, troppo in attesa con riferimento a questi risultati. Agnese Pini, alla luce anche di quest'ultima proiezione su Venezia, pare tutto sommato plausibile e tra virgolette clamoroso questo successo possibile del centrodestra già al primo turno, in una città nella quale invece il centrosinistra veniva accreditato di una ripresa.
12: Sì, clamoroso proprio perché, appunto, proprio in virtù di quanto ci dicevamo poco fa, no? Poi Venezia è diventata in questo tempo elettorale davvero, no? Un crocevia di tante questioni, non tutt'altro che locali, dove si è misurato di nuovo, no? Il centrodestra, la coalizione di governo, dopo il referendum, dopo la vittoria del no al referendum, ha avuto un contraccolpo vero e ha dovuto cambiare in un certo senso linea su molte questioni. E a Venezia alcune di queste questioni si sono giocate in maniera fattuale, in maniera evidente. Quindi non c'è soltanto, no, a questo punto un errore di percezione rispetto alle possibilità del centrosinistra di farcela. Stiamo parlando sempre per ipotesi, ovviamente, i dati a nostra disposizione adesso, ma c'è anche, no, come contraltare inevitabile, come controparte inevitabile, il fatto che un cambio di posizionamento del centro della linea di Meloni più che del centrodestra ha pesato. La questione di Beatrice Venezzi, che si è giocata tutta dentro il centrodestra, è stato tutto un litigio dentro il centrodestra. È vero che poi c'era una forte opposizione esterna, i sindacati, parte del pubblico, ma la questione politica di Venezzi si è giocata dentro il centrodestra. E la decisione, no, poi di arrivare a questo sacrificio, a sacrificarla, è stata una decisione chiaramente anche politica, per segnare una novità, una differenza, uno smarcamento rispetto alla gestione precedente.
1: Certo.
12: Tutto questo va tenuto da conto se verranno confermati questi risultati, soprattutto se ci sarà addirittura una vittoria al primo turno, perché questo davvero, no, segnerebbe. Però ecco, Venezia da questo punto di vista è l'unica davvero fiche di elettorale di questa tornata.
1: Certamente.
12: Che ci offre uno spunto più largo.
1: Come diceva Gianmarco, torneremo ad aggiornare gli ascoltatori sui dati e riferimenti che ci arrivano dalle vari seggi. Io la saluto, Agnese Pini, ricordo.
12: Grazie.
1: Essere direttrice del quotidiano nazionale Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino, e passo a dare il benvenuto in trasmissione, in questo speciale GR1 per le amministrative 2026, al condirettore di Libero Pietro Senaldi.
14: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei. Gianmarco, hai una domanda per il nostro condirettore?
2: Sì, sì, è par condicio la domanda che ho fatto anche agli altri direttori intervenuti, a partire appunto da questo risultato di Venezia. Lo ricordiamo, non sono più exit poll, sono proiezioni, campione ancora limitato, e tuttavia si profila al momento un successo al primo turno del centrodestra con Venturini, 50,7%, il candidato di centrosinistra Martella, stando a questa proiezione del consorzio Opinio, si ferma al 37%. Anche per Pietro Senaldi, condirettore di Libero, è un risultato in qualche modo inatteso?
14: Ma dipende, sai, i sondaggi che sono usciti in settimana dicevano che il centrodestra in salute a livello nazionale stava molto meglio di come viene raccontato da chi ne ha già fatto il funerale per il referendum. C'è una narrazione della maggioranza dei media, che sono ovviamente di sinistra, questo non da ieri, che vuole un centrodestra agonizzante e morto, e poi c'è una realtà che rilevano i sondaggisti, che dice che il centrodestra non è morto. Certo, magari ha avuto delle stagioni migliori, ma è tutt'altro che morto. E allora, sai, Venezia, che è una città simbolo, perché è la città di Cacciari, è la città dove sono venuti in pellegrinaggio sicuri di vincere la Schlein, Renzi, Conte, Venezia è una città che si è ribellata a un destino che non sentiva il suo, anche se molti lo raccontavano come segnato. È una città che viene da 11 anni di buona amministrazione sotto inchiesta, non si capisce perché, È una città che, dove il sindaco non ha potuto scegliere il direttore del teatro per un'opposizione politica, ed è una città che si è ribellata e ha detto: noi siamo stati ben governati e vogliamo essere continuare a essere ben governati. È una città dove il centrodestra ha proposto una proposta di continuità, un assessore che fuori d'Italia e che fuori da Venezia nessuno conosceva, perché ha speso gli anni d'assessore a lavorare e non a farsi pubblicità, e ha battuto piuttosto nettamente il capo del PD Veneto, e quindi è un voto territoriale locale che ha battuto e sbaragliato il campione del campo largo in Veneto. È insolito, se noi pensiamo che nelle regionali di questo autunno, dove il centrodestra aveva stravinto in Veneto, proprio in Laguna non era andato bene. E qui c'è, questa è la vera inversione di tendenza. Però io credo che cosa succede, anche allargando il campo a Venezia, io credo che il centrodestra sia ormai riconosciuto come una forza di governo. E invece l'opposizione, la sinistra, viene riconosciuta come una forza di opposizione, quindi come quando nel referendum c'è da dire no, magari può prevalere, ma quando c'è da governare e da fare, la formula vincente è quella del centrodestra. Questo è quello che va riconosciuto. D'altronde il centrosinistra non ha ancora il programma.
1: Cioè, con direttore di Libero, la ringraziamo per essere stato con noi, Pietro.

0: Allora, io posso soltanto ricordarvi il dato dell'exit poll iniziale, che sembra andare largamente confermato: 64-68% la forchetta attribuita a Francesco Cannizzaro del centrodestra, più Calenda, lo sfidante, che poi è il facente funzione uscente della città, sindaco della città di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, con una forchetta tra il 21% e il 25%. Dico l'altro dato, anche questo in controtendenza rispetto al pronostico invece, e cioè che l'affluenza è oltre il 65%, 5 punti più alta rispetto alla media nazionale. Cannizzaro sta arrivando, a momenti dovrebbe giungere qui, per scaramanzia era ancora a casa, ma diciamo il dato è largamente confermato. Vi ridò la linea.
1: Grazie Vasco Pirri, andiamo a Venezia con Lucio Bondì.
2: Sì, qui facendo un po' la spola, come stiamo facendo a Mestre, tra i due comitati elettorali, adesso a quello di Venturini, il candidato del centrodestra in vantaggio, c'è sicuramente, inizia a esserci un'atmosfera ottimista e rilassata. Dicono: attendiamo ancora qualche ora che si consolidino i risultati, ma il senso qui diventa non tanto essere davanti, ma chiudere direttamente al primo turno la partita elettorale, oppure andare a un eventuale ballottaggio. Al comitato Martella, il candidato del centrosinistra, che poi nelle proiezioni, come avete detto, è molto, molto staccato, più di quanto sembrava essere negli exit poll, invece continuano a predicare cautela e dire di attendere i dati un po' più consolidati. Vi dico anche che se ci dovesse essere un secondo turno, qui ci sono 8 candidati, come ricordavamo, ecco, la maggior parte di questi forse fa più riferimento comunque a un'area di centrodestra o a un'area che a un'area di centrosinistra. C'è infatti un candidato vicino al movimento di Vannacci, uno di prima il Veneto del Zotto, che è diciamo un transfugo della Lega, e poi un altro candidato a Girmo vicino a movimenti Novax, mentre il liberale Boldrin, che avete citato e che è dato terzo in questo momento, probabilmente è un po' a cavallo tra sensibilità presenti in entrambi gli schieramenti. C'è poi una civica pura e una più vicina a istanze di sinistra e istanze ambientaliste. Questo vuol dire che tutto sommato, senza ancora sapere poi i risultati degli altri candidati, che saranno comunque sicuramente molto bassi, visto che i primi due fanno man bassa di preferenze, si potrebbe ipotizzare comunque un vantaggio di Venturini, del candidato di centrodestra. Questo naturalmente rimane del tutto ipotetico, in attesa dei dati che, vi dico, al Ministero dell'Interno ancora non sono arrivati neanche da una sezione. Di solito dopo un'ora e mezza magari qualche seggio speciale comincia a essere scrutinato, ma a livello centrale ancora non sono arrivate informazioni, no.
3: E dunque dovremo attendere. Grazie a Lucio Bondì, il nostro inviato a Venezia. Siamo dunque ai dati che abbiamo a disposizione, quelli delle proiezioni del consorzio Opinio. A Venezia in testa il centrodestra col 50,7% dei consensi, quindi possibile un successo al primo turno al quale vince il candidato di centro indipendente a Messina, Basile; vince il candidato del centrodestra a Reggio Calabria, Cannizzaro; vince il candidato del centrosinistra Prato, Biffoni; vince il candidato Vincenzo De Luca a Salerno, centrosinistra ma senza il simbolo del PD; secondo turno ad Arezzo con il centrodestra in vantaggio. Questo è il quadro che ci arriva dal consorzio Opinio e che possiamo fornire a voi ascoltatori in questo momento.
1: Grazie Gianmarco, io allora non mi resta altro che ringraziare e salutare la squadra. Intanto comincio con il direttore, che è Nicola Rao, la vice direttrice Paolina Meli, il coordinamento giornalistico a cura di Valeria Volatile, in redazione Giorgia Allegretti, la regia di Ludovico Suppa. Alla parte tecnica, qui dagli studi di Saxa Rubra, grazie a Massimo Vasciaveo e Antonio D'Alessandri. Per i collegamenti esterni, Alessio Garangetti, Gennaro Strazzullo e Giovanni Leporale. Da Lucrezia Scardini
3: e Gianmarco Trevisi,
1: grazie per l'ascolto, buon proseguimento di serata.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Adesso trasmettiamo l'audizione dei rappresentanti Svimez presso la Commissione Bilancio e Politiche dell'UE. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione informale dinanzi alle commissioni bilancio della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e alle commissioni politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati e rappresentanti dello Svimez nell'ambito dell'esame congiunto degli atti dell'Unione Europea relativo al quadro finanziario pluriennale 28-34. Avverto che le audizioni verranno trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Intervengono il direttore generale della Svimez, il dottor Bianchi, il consigliere scientifico, il dottor Petraglia, e la collaboratrice, la dottoressa Candiani. Chiedo ai nostri ospiti di contenere la propria relazione entro un tempo massimo di 10 minuti, in maniera tale da dare la possibilità ai colleghi di intervenire. Prego.
3: Perfetto. Grazie Presidente, grazie dell'occasione. Allora, come Svimez abbiamo ovviamente seguito il processo di attuazione del quadro finanziario pluriennale post 27 e ovviamente, essendo noi associazione dedicata prevalentemente all'analisi di disuguaglianze territoriali, siamo concentrati soprattutto sull'impatto sulle politiche di coesione. Come è noto, il quadro finanziario pluriennale segna una profonda ridefinizione delle priorità dell'Unione Europea e soprattutto con una maggiore attenzione nel nuovo quadro ai temi della competitività, della sicurezza economica, della difesa, della resilienza delle catene del valore, dell'innovazione tecnologica e della transizione energetica, che diventano tutti assi portanti dell'intervento europeo. Il tema che vogliamo sottolineare è appunto la capacità del nuovo quadro finanziario di mantenere sulla priorità della coesione, che è uno dei pilastri della politica europea, una adeguata attenzione. Le modifiche profonde del quadro finanziario rispetto al ciclo precedente riguardano innanzitutto una profonda riduzione delle rubriche di bilancio, che passano da 7 a 4 grandi capitoli. Cresce enormemente la rubrica competitività, che riguarda circa 522 miliardi di euro, circa il 32% del bilancio complessivo, e è una profonda revisione riguardo al fatto che la rubrica della coesione, che prima era separata, viene accorpata con la politica agricola, pesca, migrazioni e sicurezza per un valore complessivo di 797 miliardi. Il nuovo bilancio inoltre attribuisce maggiore centralità a strumenti centralizzati e competitivi e soprattutto aumenta in maniera rilevante la quota di risorse non direttamente preassegnata agli Stati membri, che sale dal 36% del 21-27 al 60% della nuova proposta. Chiaramente si tratta di tutte profonde riforme che rappresentano per la coesione una sfida complessa, che riguardano sia l'ammontare complessivo delle risorse e sia l'impianto di governance e soprattutto la definizione dei nuovi modelli di partenariato. Su questi tre punti ci concentreremo. Come cambia la politica di coesione? Allora, innanzitutto, come Svimez abbiamo più volte sottolineato che la coesione deve raccogliere la sfida della riforma. I dati fino ad oggi che abbiamo monitorato sull'attuazione, sui tempi di attuazione, non sono pienamente soddisfacenti, quindi senz'altro serve una riforma, ma qualunque riforma della coesione deve rappresentarne allo stesso tempo una difesa dei principi necessari di una politica strutturale che riduca le disuguaglianze e quindi contribuisca alla crescita dell'Europa, soprattutto riducendo le sue disuguaglianze interne. Come Svimez abbiamo un giudizio favorevole ovviamente sul passaggio da un modello basato sulla spesa, compliance based, a un orientato ai risultati, performance based. Penso che l'esperienza del PNRR sia un'esperienza che abbia rappresentato inevitabilmente uno spartiacque da cui non si può tornare indietro, quindi c'è una piena condivisione del passaggio a un meccanismo di performance. Rispetto a questo però sono tre aspetti che non possiamo non sottolineare, che sono necessari perché questa transito al modello performance based non pregiudichi l'attuazione di politiche strutturali. Uno è quello di obiettivi territoriali chiari, secondo la definizione di target regionalizzati e non soltanto per paese. Questa è un'esperienza che ci portiamo dietro dal PNRR, penso al tema degli asili nido. Non basta dire avere come obiettivo una media nazionale, ma servono target e obiettivi di carattere regionale e ugualmente risultati misurabili nel tempo. Perché appunto non basta passare a un modello performance based per raggiungere veramente dei risultati in termini di servizio. Per quanto riguarda invece il modello di governance, come sapete il modello prevede la costituzione di un fondo unico europeo che accorpa coesione, PAC, pesca, aree rurali, sicurezza e gestione delle frontiere. Se questo ovviamente mira a superare la frammentazione delle risorse, e quindi può essere un'indicazione positiva, sono due le considerazioni che vogliamo fare. La prima è che il tema non è tanto che a noi preoccupa la centralizzazione delle politiche di coesione, che può rappresentare sul modello PNRR anche un'esperienza di miglioramento, il rischio è quello della nazionalizzazione delle politiche di coesione. Questa è una distinzione fondamentale, perché il tema è mantenere la politica di coesione come una politica europea e quindi non esclusivamente una delega in bianco ai paesi nel definire politiche strutturali di intervento, che invece devono mantenere appunto quell'obiettivo di riduzione di disuguaglianze tra regioni e tra territori che è fondamentale. Quindi questa prima distinzione è per noi fondamentale, quindi deve mantenersi un rapporto continuo con gli uffici della Commissione, sia in termini di monitoraggio, sia in termini di scambio, sia del Paese, sia del Governo nazionale, sia delle singole entità territoriali interessate. Altro tema che vogliamo sottolineare è quello riguarda il tema delle risorse, perché chiaramente la definizione di un piano unico che contempla sostanzialmente come principali voci di spesa coesione e politica agricola rischia in qualche maniera di determinare un conflitto tra due politiche fondamentali con anche portatori di interesse diverse e costituenze diverse. In questo senso il nostro auspicio che, come indicato al Parlamento europeo, si possa arrivare alla definizione di due fondi distinti per coesione e politiche agricole comuni, per evitare anche che pressioni di gruppi di interessi diversi possano riorientare le risorse, anche perché al momento sulla base del punto di vista finanziario, se ci riferiamo in particolare alla situazione italiana, vediamo che in base alle risorse garantite dall'accordo le politiche di coesione avranno per il nostro Paese una disponibilità di circa 27 miliardi, che è inferiore di circa 3 miliardi ai 30 miliardi che erano stati destinati per le politiche di coesione verso le regioni di convergenza nella precedente programmazione. Quindi siamo già in presenza e in prospettiva di una riduzione delle risorse. È chiaro che un conflitto all'interno del piano nazionale su esigenze differenti potrebbero portare a un'ulteriore riduzione delle risorse disponibili per le politiche di coesione. Chiudendo quindi in estrema sintesi, per quanto riguarda i nuovi aspetti appaiono condivisibili la definizione di obiettivi territoriali più chiari e verificabili rispetto a precedente coesione. In questo senso la performance base ci può più aiutare. Spesso gli obiettivi della coesione pre-riforma erano obiettivi abbastanza vaghi e generali, mentre qui c'è bisogno sul modello PNRR di dare obiettivi verificabili. Questo tipo di modello può aumentare la concretezza e soprattutto la visibilità rispetto ai cittadini degli obiettivi, come è accaduto nel PNRR, in termini di realizzazione dei risultati delle politiche di coesione. Per quanto riguarda gli aspetti critici, appunto, il tema del programma unico a livello nazionale, oltre ai temi che ho posto fino adesso, appunto di conflittualità tra coesione e agricoltura, sottolineiamo pure un tema di possibile potenziale complessità del piano. Questo è già accaduto in parte sulla politica agricola, sulla 21-27, quindi dei piani molto rilevanti, di grande dimensione, che è difficile controllo. E con appunto un ulteriore elemento, che è quella dell'incertezza del complesso delle risorse disponibili. Sul piano della governance, il tema, come ribadivo, non è tanto esclusivamente la centralizzazione, è la capacità anche all'interno del nuovo diciamo piano nazionale di garantire una governance multilivello, che non necessariamente, questa è un'opportunità della riforma, non può essere schiacciata esclusivamente su un protagonismo regionale, ma senz'altro deve recuperare anche ciò che di buono è avvenuto dall'esperienza PNRR e in particolare della capacità attuativa diretta dei comuni, che anche in base ai recenti dati Svimez ci dimostrano che i comuni del Mezzogiorno hanno diciamo, conseguito performance nel PNRR non molto distanti da quelle dei comuni del Centro-Nord. Cioè, rispetto, se noi prendiamo a confronto i divari di attuazione tra politica di coesione regionale, tra nord e sud, e PNRR riguardo ai comuni, abbiamo divari molto più piccoli nel momento in cui c'è una maggiore chiarezza degli obiettivi e un coinvolgimento delle amministrazioni locali. Quindi la sfida della nuova coesione è pure all'interno di un piano centralizzato, di un pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali e in particolare non soltanto delle regioni, ma anche dei comuni. Ultimo elemento, chiaramente, che non è irrilevante, è che nel momento in cui la politica di coesione destina una quota molto rilevante di risorse al tema della competitività e quindi al tema delle politiche industriali e del rafforzamento dei settori strategici, c'è un forte rischio che questo, per effetto di una maggiore domanda, maggiore presenza di imprese, diciamo, di settori forti in regioni del nord, drenino risorse soprattutto sui territori più forti. Quindi la chiave è quella di connettere e collegare obiettivi di coesione con gli obiettivi di competitività. Cosa vuol dire? Vuol dire cercare di vincolare sempre più investimenti, settori strategici nelle aree in ritardo di sviluppo. Su questo, un altro tema che vogliamo sottolineare è la necessità di riaprire una discussione a livello europeo sugli aiuti di Stato, perché questa è l'ultima considerazione che facciamo. Questo modello di bilancio europeo molto spinto sui temi della competitività peraltro lascia su molti settori la possibilità ai governi di cofinanziare interventi su risorse proprie. Questo è il rischio che alimentavo prima di nazionalizzazione delle politiche. Cioè, nel momento in cui è lasciato soprattutto la disponibilità di bilancio dei paesi di integrare le politiche di competitività, e chiaramente abbiamo uno svantaggio ai paesi a più alto debito pubblico e soprattutto per le regioni più deboli. Quindi la sfida della nuova politica di coesione nazionale è quello di utilizzare quanto più possibile risorse della coesione in coordinamento con le politiche strategiche europee. Quindi di fatto noi utilizziamo un termine, utilizzare la coesione in qualche maniera come il bazooka delle politiche industriali europee, cioè cercare di realizzare interventi, soprattutto di politica industriale, nelle regioni diciamo a ritardo di sviluppo, utilizzando le politiche di coesione in coordinamento con le grandi direttrici europee. Quindi in chiusura crediamo che questo cantiere aperto del nuovo bilancio europeo senz'altro rappresenta un'opportunità, ma contiene anche un rischio di decoesione in qualche maniera delle politiche europee, che va scongiurato sia attraverso, supportando l'azione fatta dal Parlamento europeo in questa fase, sia soprattutto con una vigilanza del Parlamento nazionale nel momento in cui verrà definito il piano nazionale del nuovo ciclo, che dovrà appunto tenere insieme inevitabilmente i due obiettivi strategici della competitività e della coesione. Grazie.
2: Grazie mille. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Roggiani, prego.
4: Grazie Presidente, grazie per questa relazione. Volevo chiedere dal vostro punto di vista, premesso che diciamo ho colto diciamo anche la positività che riscontrate in questa nuova riorganizzazione con le criticità che ci sono e che sono peraltro state espresse moltissimo anche dalle regioni e dagli enti locali che in svariate anche manifestazioni a Bruxelles. Alla fine la Commissione, quello che ha provato ad accogliere, Commissione e Consiglio, è stato un po' di stabilire che ci dovesse essere una sorta di controllo regionale comunque mantenuto nella preparazione, attuazione. Io mi domandavo, siccome questa formula mi riesce un po' vaga, nel senso che non riesco a capire poi effettivamente come può attuarsi in una discussione che a quel punto avviene tra lo Stato e la Commissione, e quindi c'è uno Stato che poi decide. Quindi mi domandavo, dal vostro punto di vista, quale può essere la governance che invece mette in piedi l'Italia, tenendo conto anche dei comuni, quindi degli enti locali che appunto, come dicevate anche voi, sono stati i migliori attuatori del PNRR. C'è un modo, e quale dal vostro punto di vista, per provare intanto a far sì che le regioni non si facciano comunque un po' concorrenza, nel senso che rischiamo poi, visto che non abbiamo una distribuzione dei fondi così netta, che ci sia, lo avete detto ad esempio sulle politiche industriali, ma può valere anche ad esempio sull'agricoltura, chi attua in modo più veloce, io lo dico da lombarda, quindi però ovviamente in realtà la coesione è un valore per tutto il territorio nazionale. E l'altro punto è che il rischio che io vedo è che poi un po' come col PNRR a un certo punto si stralcino gli obiettivi proprio in quelle regioni che non ce la fanno, e quindi si va avanti, chi riesce va avanti e chi non riesce invece, lo sappiamo, poi rientrano in tutti in un calderone. Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece, volevo chiedervi se dal vostro punto di vista questo QFP tratta a sufficienza alcune sfide che sono le sfide dell'oggi, ne cito una, la casa. Grazie.
2: Grazie onorevole Loggiani, ha chiesto di intervenire l'onorevole Guerra, prego.
5: Grazie Presidente, sono sulla linea della domanda che ha fatto l'onorevole Roggiani per chiedere di capire meglio questo punto fondamentale della preoccupazione che è stata espressa dal Presidente relativamente non tanto alla centralizzazione ma alla nazionalizzazione delle politiche, in particolare le politiche di coesione, cioè non verso il problema, lo capisco molto bene rispetto al tema di una mancata esplicitazione della necessità di una governance multilivello. Volevo capire, cioè quindi il tema è anche rispetto all'Europa, nel senso che è fondamentale per voi che l'Europa mantenga un ruolo di guida nel stabilire e quindi verificare, pretendere l'attuazione di politiche volte alla riduzione delle diciamo divergenze, dei ritardi alcune zone, regioni europee rispetto ad altre. Questa è la domanda. La seconda domanda è questa: flessibilità, cioè uno dei temi fondamentali per cui si è adottato questo accorpamento altrimenti incomprensibile fra politiche di coesione, politiche agricole e altro, è legato a una manifesta esigenza di flessibilità che ci perseguita, devo dire anche a livello nazionale, comunque una flessibilità che dovrebbe permettere una più rapida riallocazione delle risorse in caso di sopravvenute esigenze non facilmente prevedibili a priori. Ecco, non crede che questo tema sia un tema che concorre all'incertezza del complesso delle risorse destinate alla coesione ed esponga un processo particolarmente poco democratico, nel senso che questo approccio tende a massimizzare lo spazio di manovra della Commissione, che diventa autonoma nella riallocazione, da quanto capisco, anche rispetto al controllo sappiamo non particolarmente funzionali di disegno istituzionale.
2: Non abbiamo sentito l'ultima parte del suo intervento, onorevole Guerra.
5: No, dicevo che se dove siete arrivati, il tema della flessibilità.
2: L'ultima frase.
5: No, no, rispetto al fatto che questo approccio dia uno spazio alla Commissione troppo forte, autonomo rispetto a qualsiasi tipo di controllo o di indirizzo, anche quello del Parlamento europeo, che pur blando dal punto di vista del disegno istituzionale sarebbe assolutamente fondamentale. Grazie.
2: Grazie a lei. Non ci sono altre richieste di intervento. Prego per la risposta.
3: Sì, per quanto riguarda la prima domanda dell'onorevole Ruggiani, che poi coincide un po' anche con la prima dell'onorevole Guerra, il modello di governance è ancora tutto da costruire. Credo che la chiave di volta potrebbe essere un po' la verticalità degli interventi, cioè in questo senso recuperare l'esperienza del PNRR, nel senso che partire un po' dal cosa fare prima di decidere chi lo fa, insomma, che poi sarebbe una grande innovazione rispetto al modello classico. E quindi, ad esempio, c'è un tema fondamentale che è quello, lei citava quello del social housing, insomma, della casa, e ugualmente c'è un tema complessivo di completamento del ciclo di investimenti su infrastrutture sociali, che poi è stata la grande discontinuità del PNRR rispetto al passato. C'è un investimento significativo, molto più significativo di quanto lo è tradizionalmente la politica di coesione, sulle infrastrutture sociali e quindi sugli investimenti in infrastrutture sociali, che dovrebbe rimanere anche all'interno della nuova coesione, soprattutto nell'ottica del completamento di ciò che non si è riuscito a fare, un tema fondamentale. A quel punto, come dire, nel momento in cui si identificano le priorità, viene anche più semplice definire la governance multilivello, quindi probabilmente la chiave in parte, qualche misura è questa, la verticalità. E ugualmente c'è un tema regione, c'è un problema di grandi centri rispetto a una politica per le città medie e per i piccoli centri, diciamo. Anche questa, secondo me, è una caratterizzazione che va al di là della dimensione strettamente amministrativa, ma ha a che fare con la geografia dello sviluppo, in qualche misura, che rappresenta un cantiere necessariamente che dobbiamo aprire. Il piano casa in questo senso può essere un esempio interessante, perché già la midterm review in qualche misura ha anticipato alcuni aspetti, quelli che saranno il nuovo bilancio europeo, perché ha previsto la possibilità di riprogrammare destinando risorse in maniera verticale specifico al social housing. E questo, siccome è un tipo di esperienza interessante, senz'altro credo che dovrà rimanere una delle priorità fondamentali. Con riferimento sempre al modello di governance, per chiarire meglio, quando io parlo, noi Svimez parliamo di tema di rischio nazionalizzazione, anche per chiarire all'onorevole Guerra, riguarda non soltanto la programmazione degli interventi, ma anche il controllo e la verifica degli obiettivi. Perché, a quanto noi abbiamo capito dai testi della Commissione, sembrerebbe che anche quell'attività di verifica delle cosiddette milestone che abbiamo fatto nel PNRR, che era concordato continuamente con Bruxelles, in realtà viene quasi totalmente demandato al piano nazionale. Quindi diventa un dialogo tra soggetti attuatori e governo centrale. Credo che questo rappresenti un passo indietro, e questo in qualche maniera rappresenta ancora in più il rischio che noi dicevamo di nazionalizzazione, perché rispetto a esigenze nazionali probabilmente poi diventa difficile mantenere questo obiettivo, ancora più difficile in un dialogo nazionale rispetto a quelli che sono i paletti che l'Europa ha posto nel corso del tempo. Quindi da questo punto di vista la nostra preoccupazione della nazionalizzazione riguarda anche e soprattutto il percorso di controllo, di valutazione, di monitoraggio degli obiettivi nel corso del tempo. Sull'ultimo tema sono d'accordo con l'onorevole Guerra. Io credo che senz'altro tenere insieme coesione e PAC risponda a un'esigenza di flessibilità, però la flessibilità è un fortissimo rischio in qualche misura. Non è vero che prima non c'era. Se voi vedete l'andamento dei programmi, dei quadri, dei di programmazione sia 14-20 che 21-27. Pensiamo al 21-27, la riprogrammazione Covid. È vero che sono, cioè, nell'ottica della flessibilità si è spesso utilizzato fondi di coesione per fare altro, e quindi non sarebbe una novità, però il rischio che questo possa aumentare ulteriormente, soprattutto in un quadro, diciamo, politico-economico, diciamo, contraddistinto da incertezze e crisi che si susseguono, non avere certezza sulle risorse disponibili sull'arco di tempo può rappresentare un rischio, soprattutto in termini di programmazione degli interventi e a quel punto anche di verifica ex post, che poi è stato uno dei grandi vincoli fino ad oggi della politica di coesione, che avendola spesso cambiato in corso d'opera non si sono realizzati gli obiettivi anche perché hai cambiato le risorse. E quindi diventa un circolo vizioso da cui la politica di coesione è uscita molto indebolita, perché non ha raggiunto gli obiettivi, però nel frattempo va detto che sono state destinate peraltro le risorse, spesso è mancata peraltro la gamba delle politiche nazionali per la coesione, che però è, questo è altro tema, è quello dell'addizionalità delle risorse. Anche questi elementi di flessibilità rendono più difficile la verifica puntuale di un altro principio europeo che va diviso, che è quello dell'addizionalità delle risorse della coesione europea rispetto alle politiche nazionali, che è un grande tema nazionale, ci portiamo da tanti anni, che però rischiamo totalmente di abbandonare così.
2: Bene, grazie mille, grazie per la relazione, per le risposte, vi auguro una buona giornata.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ancora ferma l'attività parlamentare delle aule anche per la giornata odierna a causa delle elezioni amministrative. Riprenderà domani alla Camera alle 11 con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. L'aula di Palazzo Madama riaprirà i battenti mercoledì 3 giugno alle 16.30 per discutere di fine vita. Elezioni amministrative, dicevamo, prime proiezioni, il trionfo di De Luca a Salerno col 58,5%, a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria, avanti il centrodestra, affluenza in calo di quasi 5 punti. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XVI, un invito a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola, si legge nel documento, alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione che minano la dignità umana. Un messaggio, quello del pontefice, contro le big tech affinché le sfide del futuro impongano il dovere di restare umani. La guerra tra Stati Uniti e Iran, negoziati in corso, sono ore decisive, sarà un grande accordo, non ci sarà affatto, ha affermato il presidente Trump su Truth. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi si trovano a Doha per discutere delle possibili intese. I nodi ancora da sciogliere sono la riapertura di Hormuz, l'uranio arricchito e i beni iraniani congelati. I due attivisti italiani della flottiglia che sarebbero stati fermati a Sirte da miliziani libici affiliati al generale Haftar sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Un convoglio di circa 200 persone, 7 ambulanze e 10 camion umanitari intendeva aprire un varco umanitario attraverso la Cirenaica verso Gaza, ma le autorità della Libia orientale avevano di fatto bloccato il passaggio. Ed è tutto per questo notiziario. Dalla redazione l'augurio di un buon ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ed ora trasmettiamo l'evento Spinelli che si è svolto il 21 maggio. Buon ascolto.
2: Benvenuti alla Camera dei Deputati. Apro con grande piacere questa due giorni dedicata all'eredità e all'attualità di Altiero Spinelli nel 40° anniversario dalla sua scomparsa. Ringrazio gli enti, gli istituti, le associazioni e i movimenti che hanno pensato e reso possibile questo appuntamento e rivolgo un saluto corale ai loro dirigenti e a quanti accompagneranno la nostra riflessione, perché se volessi citarli tutti consumerei per intero il breve tempo a mia disposizione. Qualche giorno fa, concludendo il suo intenso discorso per l'Europa all'Erst Foundation di Vienna, Anne Applebaum notava che il tempo di grandi cambiamenti che stiamo attraversando è significativo e carico di conseguenze quanto la fine del comunismo del 1989. Siamo cioè ad un tornante della storia, quella con la S maiuscola. E allora è proprio questo il momento di darci da fare per colorare la tela di un nuovo pensiero e per restare nel parallelo, affidarci a quei grandi maestri che ci hanno lasciato in eredità opere uniche, perché capaci di rendere possibile un altro modo di guardare la realtà. A me pare, e credo qui di trovare condivisione, che un posto di diritto tra questi grandi maestri spetti proprio ad Altiero Spinelli, per quella idea tanto semplice quanto rivoluzionaria espressa nel titolo del manifesto di Ventotene, cioè un'Europa libera e unita. Sono certa di non rischiare il vostro biasimo lasciando ad altri ben più qualificati di me e con maggiore tempo a disposizione di entrare nel dettaglio della vita, dei momenti salienti dell'attività pubblica di Spinelli e dei testi che ci ha lasciato. Dunque, un'Europa libera e unita. Lo ripeto, un'idea straordinariamente rivoluzionaria e non solo per il momento in cui viene al mondo, cioè come scrive lo stesso Spinelli nel tetro inverno 1940-1941, quando quasi tutta l'Europa era soggiogata da Hitler e l'Italia di Mussolini ansimava al suo seguito. Un'idea, una visione che creava discontinuità con la storia del vecchio continente. terra di nazioni e popoli che si erano fatti la guerra per secoli fino all'ultima carneficina del primo conflitto mondiale e potenzialmente con l'intero pianeta, perché quella libertà e quella unità portavano con sé un altro bene maltrattato, la pace. Al progetto di Europa federale Spinelli ha dedicato tutta la vita, facendo in tempo a incrociare delusioni, come quella condivisa con Alcide De Gasperi della bocciatura della Comunità Europea di Difesa, la CED, ne parliamo ancora oggi, e successi come l'elezione diretta del Parlamento Europeo. E questo penso vada rammentato sempre. Spinelli non era un sognatore distratto, un predicatore solitario, ma come ricordava il presidente Napolitano nel 2006, visitando l'isola dove era stato mandato al confino dal regime, insieme con Ernesto Rossi, Eugenio Colorni ed altri, un combattente capace di grande realismo politico. Quell'idea semplice e rivoluzionaria dell'Europa libera e unita ci serve particolarmente oggi, perché per le ragioni che tutti conosciamo il mondo è radicalmente cambiato e noi europei siamo chiamati a scegliere, come direbbe David Sassoli, con tutta la saggezza e l'audacia di cui siamo capaci. È l'era del disordine internazionale e in particolare per quanto ci riguarda dell'intento praticato dall'amministrazione USA, codificato perfino nella strategia di sicurezza nazionale, di indebolire l'Europa e frantumarla, alimentando governi e movimenti nazionalisti. Ma se la nostalgia non è una strategia, come osserva acutamente il primo ministro canadese Mark Carney, all'Europa in tempo di blocchi non resta che ragionare da blocco, altrimenti restiamo ancora carne, invece di stare seduti al tavolo scivoliamo nel menù. Sicurezza, difesa, indipendenza energetica, ma anche politica industriale e governo dell'innovazione sono ambiti che non è più possibile lasciare alle competenze dei singoli stati, perché la scala, come ripete spesso lo stesso Mario Draghi, è di ben altra consistenza. Qui, mi avvio alla conclusione, il tema non può che essere la dimensione federale della statualità europea. L'attuale quadro istituzionale non funziona e la direzione di marcia sono gli Stati Uniti d'Europa, cogliendo la crisi odierna come il momento del risveglio e del recupero di quell'ambizione sorta su un'isoletta trasformata in capitale morale dell'Europa. Vi lascio con un riferimento al manifesto di Ventotene che anche io, come voi che siete qui e tantissimi fuori di qui, considero il punto di avvio dell'integrazione europea e il miglior antidoto rispetto ai nazionalismi e alle tragedie di cui sono portatori. Il Presidente della Repubblica Mattarella, a Ventotene, in occasione dell'ottantesimo anniversario della redazione del manifesto, interpellato da alcuni giovani su quali insegnamenti era possibile trarre dall'opera di Spinelli, rispondeva ricordando l'invito a vigilare in difesa della democrazia contro le derive che mettono in pericolo la libertà. Quella sollecitazione a difendere la libertà e la democrazia, che allora veniva fatta in quel contesto così difficile, vale ancora oggi pienamente. E non a caso si accompagnava allora, dice il Presidente, si accompagna oggi pienamente. E non si accompagna oggi all'esortazione di percorrere più velocemente la strada dell'integrazione europea. Questo è il messaggio che ci hanno lasciato, questa è l'eredità che abbiamo il dovere di portare sulle nostre spalle, vedo tanti ragazzi e ragazze, e quindi con la speranza di essere all'altezza di questa straordinaria eredità e dell'attualità di Altero Spinelli, vi auguro di cuore buon lavoro. Grazie ancora per l'invito.
3: Apriamo adesso i lavori di questo convegno in ricordo della figura di grande federalista di Altiero Spinelli. E in questa circostanza io credo che due concetti debbano essere messi in rilievo. Il primo, la crisi degli stati nazionali, e il secondo, l'attualità della Federazione Europea. I due concetti devono essere legati l'uno all'altro, perché l'uno è il presupposto dell'altro. La crisi degli stati nazionali è espressione di una nuova, un nuovo indirizzo della storia mondiale, cioè l'internazionalizzazione del processo produttivo. Quindi questo, questa tendenza nuova della storia mette in evidenza l'ascesa alla guida della storia universale, l'ascesa di stati grandi come intere regioni del mondo. Quindi chi, gli stati che non hanno acquisito questa dimensione entrano in decadenza. E ci sono diverse espressioni di questa tendenza, ma soprattutto la tendenza della storia come processo di pacificazione tra gli stati. Quindi non si tratta più di distinguere le forze di sinistra da quelle di destra, intendendo le prime come più socialismo, più democrazia, più libertà, ma la nuova tendenza è quella che divide nazionalismo da federalismo. Il nazionalismo è la forza che ci porta verso il declino e la decadenza degli stati nazionali, e il federalismo è la nuova via di uscita dalla crisi degli stati nazionali. E quindi la storia universale si presenta come un processo di pacificazione. E faccio l'esempio che ha fatto anche tante volte Spinelli: la realizzazione della democrazia tra gli stati di dimensione locali, cioè le città-stato, sono state un primo passo verso questo processo, nel senso che la storia della democrazia comincia con la democrazia nelle città-stato. Il secondo passo di questo processo sono gli stati nazionali, che hanno permesso di unificare le città, tante città, nell'ambito di uno stesso Stato. E il terzo passo è la realizzazione di unità politiche di dimensioni macro-regionali, di cui l'Unione Europea è il capofila. Quindi siamo di fronte a una crisi dello Stato nazionale che impone di allargare le dimensioni dello Stato dalla città alla nazione alle grandi regioni del mondo. E il punto di arrivo di questo processo è la federazione mondiale, che permette di eliminare la guerra dal nostro pianeta. Il secondo concetto è quello di attualità della Federazione Europea. Quindi non si tratta di conquistare o influenzare i governi nazionali, i quali rappresentano il declino dei nostri paesi europei, carichi di gloria, ma oggi incapaci di far fronte alle grandi sfide della storia mondiale. E si tratta quindi di creare un nuovo potere sovranazionale al di sopra delle nazioni e capace di guidare la storia universale verso il traguardo di grandi regioni del mondo e di una federazione mondiale. Vi ringrazio e do ora la parola a Pier Virgilio D'Astoli, che è presidente del Movimento Europeo e che è stato, come voi sapete, assistente di Spinelli per tanti anni e che qui verrà a testimoniare il suo debito nei confronti del fondatore del Movimento Federalista. Prego, prego.
4: Grazie Lucio, grazie intanto a tutti e a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento che inizia oggi e si conclude domani al Campidoglio, e in particolare a tutti i partner che hanno deciso di accompagnarci in questo percorso, che sono tutti quegli enti, quelle organizzazioni, quelle realtà a cui Spinelli ha contribuito nel corso della sua vita e che si sono ispirate in buona parte al pensiero e all'azione di Spinelli, perché vale la pena di ricordare a voi, soprattutto ai giovani, che Spinelli, Altiero Spinelli, era un uomo di pensiero e di azione nello stesso tempo. Fra questi partner li trovate nel programma, c'è intanto l'Istituto Affari Internazionali, vedo qui il Cesare Merlini, il Johns Hopkins di Bologna, dove ha insegnato Altiero Spinelli negli anni 60, l'Università Opera di Firenze, con la quale ha avuto un rapporto molto stretto e nel quale sono conservati i suoi archivi, l'Associazione del Mulino, che fu fondata soprattutto grazie alla determinazione, al coraggio di Spinelli, che si rivolse ai giovani che c'erano allora a Bologna e che sollecitò questi giovani a avere il coraggio in qualche modo di creare questa associazione, che poi è diventata anche un'importante casa editrice, forse la più importante casa editrice di riviste in Italia. Abbiamo più, io sono uno dei soci, più di 50 riviste con il Mulino. Altiero Spinelli, io cercherò di presentarvelo anche soprattutto ai giovani che forse lo conoscono un po' di meno. Altiero Spinelli è nato a Roma in via Uffici del Vigario 17, dove oggi c'è il palazzo dei gruppi politici. Fra l'altro, quando entrammo in questo palazzo al numero 21, Altiero Spinelli mi disse: in fondo in questi 70 anni io mi sono limitato a trasferirmi dal 17 al 21, perché era nato al numero 17 e poi i gruppi parlamentari sono al numero 21. Fra l'altro, per chi esce fuori, vedete che fuori della porta dei gruppi c'è una lapide che mettemmo nel 2007, nel centenario della nascita di Spinelli, avvenuto appunto a Roma il 31 agosto del 1907. Nel 1924 Altiero si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, avviandosi contemporaneamente all'impegno politico antifascista nell'Italia sottomessa da 2 anni al regime totalitario, nato dopo la marcia su Roma dell'ottobre del 1922. Lo scioglimento dei partiti e la dissoluzione del Parlamento, si iscrisse alla Gioventù Comunista del 1927 e venne arrestato a Milano, perché era a Milano per distribuire dei volantini antifascisti, non aveva compiuto nessun atto di violenza. Come sapete, era stato costituito il Tribunale Speciale per cospirazione contro i poteri dello Stato e dal Tribunale Speciale fu condannato a 16 anni e 9 mesi di detenzione. Ne feci poi 10 di detenzione e non 16, perché ci fu un'amnistia fatta dal governo italiano per cui, da Mussolini, e per cui doveva essere liberato Altiero Spinelli. Non fu liberato perché Mussolini lo considerò una persona ancora pericolosa per il regime, e Spinelli, che era dotato anche di una forte ironia, disse: in fondo Mussolini mi ha salvato la vita. Perché siccome Spinelli nel 1937, dopo un lungo periodo di riflessione, fu espulso dal Partito Comunista a Ponza nel 1937, fu espulso perché per deviazione ideologica e presunzione piccolo borghese, così fu la decisione della direzione in clandestina del Partito Comunista. Altiero Spinelli disse: in fondo Benito Mussolini mi ha salvato la vita, perché se io avevo deciso che uscendo dal carcere sarei andato a combattere la guerra civile in Spagna, e se fossi andato in Spagna sarei stato o ucciso dai fascisti, dai franchisti, o sarebbe stato anche possibile di essere stato ucciso eventualmente dai comunisti, che uccidevano anche lì, come si sa bene dal punto di vista della storia, gli anticomunisti. E quindi dice: in fondo il fatto che Benito Mussolini mi abbia inviato al confino proprio a Ponza e poi a Ventotene mi ha salvato la vita, anzi non soltanto mi ha salvato la vita, ma ha consentito che succedesse tutto quello che poi è successo. A Ventotene, nell'inverno del 40-41, scrive insieme a Ernesto Rossi il manifesto per un'Europa libera unita, che è la nostra Europa. Fatemi ribadire questo concetto, siccome, come sapete, l'anno scorso c'è stata molta discussione sul manifesto. Vorrei ribadire che il manifesto di Ventotene è la nostra Europa, diciamo. La nostra Europa, frutto di riflessione all'interno di un gruppo di confinati a cui appartenevano, oltre ad Eugenio Colorni, la moglie di Eugenio Colorni, Ursula Hirschman, e Ada Rossi, moglie di Ernesto, Dino Roberto, Giorgio Braccialarga, Arturo Buleghin, Lazar Fondo, Enrico Giussani e Stavros Candy. Un testo che venne poi completato nel giugno del 41 e venne poi pubblicato nel 44 a Roma, grazie a Eugenio Colorni, che fece la prima pubblicazione del manifesto a Roma. Il manifesto venne portato in continente, come si diceva allora, clandestinamente da Ursula e Ada, diffuso prima a Roma e a Milano fra antifascisti, socialisti e di Giustizia e Libertà, che facevano capo a Mario Rollier e Adriano Olivetti. Quando con Eugenio Colorni Ursula fu confinata a Melfi, portò il manifesto a Manlio Rossi Doria e a Franco Venturi. Dopo la liberazione dal confino, alla caduta del fascismo, Altiero fonda a Milano, alla fine del 1943, il Movimento Federalista Europeo, nella casa di Rollier, e poi insieme a Ursula iniziative federaliste in Francia e Svizzera. In particolare in Svizzera ci fu un grande congresso dei movimenti di resistenza, che non c'erano soltanto in Italia ma anche in altri paesi. E in Francia, per merito soprattutto di Ursula, che non era soltanto la moglie o la compagna di Altiero, ma per la sua azione molto determinata, ci fu un grande congresso degli europeisti in Francia, con personaggi come Camus e George Orwell, del congresso di Parigi del 1944. Nel 1948 Altiero viene eletto segretario del Movimento Federalista Europeo, divenendo successivamente membro del Bureau Executif e delegato generale dell'Union Européenne des Fédéralistes. Negli anni del dopoguerra si impegna per la promozione della causa del federalismo europeo, in particolare con le iniziative per la creazione della Comunità Europea di Difesa, in cui il suo suggerimento al Cide De Gasperi fu quello di inserire in quel progetto di trattato quell'articolo che inizialmente era l'articolo 9 e poi è diventato l'articolo 38, cioè quello di affidare all'Assemblea della CECA il compito di scrivere lo statuto della comunità politica, e poi successivamente, caduta la CED, con il congresso del popolo europeo, che era la dimostrazione secondo la quale, secondo Spinelli, l'azione, la battaglia per la federazione europea doveva essere portata avanti attraverso una mobilitazione popolare e non attraverso un'iniziativa di carattere intergovernativo o governativo. Negli anni 60, come ho ricordato prima, promuove la costituzione del Mulino e diventa visiting professor alla Bucciolo Hopkins di Bologna, e poi nel 1965 crea a Roma l'Istituto Affari Internazionali e poi diventa consigliere di Nenni, che era ministro degli esteri. Dal 70 al 76, vale la pena ricordarlo, Altiero Spinelli fu commissario alla politica industriale e alla ricerca. Nei 6 anni passati, questo vale la pena di sottolinearlo, in commissione dal 70 al 76, Altiero Spinelli, oltre a occuparsi dei suoi settori, politica industriale, a cui aggiunse anche la ricerca, la cultura e l'ambiente, quello della politica industriale e della ricerca, partecipò attivamente all'elaborazione di tutte le principali politiche comunitarie, rilanciando l'azione istituzionale con il rapporto del gruppo di lavoro presieduto dal giurista francese Georges Vedel sui problemi attinenti alle competenze del Parlamento europeo e all'evoluzione istituzionale della comunità, delineando una politica dell'ambiente a livello europeo, ponendo il problema di un'effettiva politica regionale per riequilibrio fra le regioni, battendosi per una politica agricola basata sulla riforma delle strutture e non dei prezzi. Fra l'altro vi suggerirei di andare a leggere un discorso che Spinelli fece nel 1971 a Venezia, che letto oggi sembra in qualche modo che sia ispirato a altre iniziative successive a cominciare dal rapporto sulla competitività di Mario Draghi. Di grande spessore fu la proposta di politica monetaria che Spinelli avanzò in commissione nell'agosto del 71, dopo che il presidente americano Nixon pose termine agli accordi monetari di Bretton Woods, sospendendo così la convertibilità del dollaro e mettendo a repentaglio il principale risultato del vertice europeo tenuto all'AIA 2 anni prima, ovvero l'avvio per la costituzione dell'Unione Economica e Monetaria con un piano molto concreto e che soprattutto avrebbe anticipato di molto la riuscita della moneta unica. Non vi leggo, ma insomma, nei diari di Spinelli c'è una frase molto significativa che riguarda il suo impegno per la realizzazione della moneta unica. Dopodiché vale la pena di dire che nel 74, nel vertice di capi di Stato e Governo, fu aperta una prospettiva che ci condusse poi all'elezione del Parlamento europeo nel 1979, ed è lì che in qualche modo Spinelli ha contribuito in maniera molto forte a quell'azione politica che avrebbe portato poi il Parlamento a votare il 14 febbraio del 1984 il progetto di

si univa anche al Lussemburgo, e mi disse: io entro in questo momento nella cittadella della democrazia europea in stato nascendi, però stiamo ben attenti perché al di fuori di questo Parlamento ci sono dei pescicani, qualcuno di voi si ricorda il discorso del vecchio del mare, che sono fuori dal Parlamento europeo a cercare di distruggere, in qualche modo di abbattere quel palazzo della sovranità europea che è il Parlamento europeo. Nel 1979 finalmente il Parlamento europeo viene eletto per la prima volta, 400 deputati del Parlamento europeo, e inizia così l'ultima battaglia di Altiero Spinelli, che in un discorso pronunciato nel novembre del 1978 indica con molta chiarezza che il suo obiettivo era quello di entrare nel Parlamento europeo perché il Parlamento europeo assumesse un ruolo costituente. Vorrei leggervi, perché vale la pena, letto oggi ha un suo significato molto importante, dice: poiché chiediamo che si faccia una politica di programmazione di interventi, dobbiamo chiedere che la comunità abbia maggiore potere fiscale per disporre di maggiori risorse, maggiore presenza sui mercati finanziari per attingervi capitali e maggiore potere legislativo. Dobbiamo chiedere una riforma istituzionale delle comunità. Bene, andate a spiegare agli elettori che noi vogliamo la modifica dei trattati e sappiamo dire quale elettore capirà che diavolo vogliamo, disse Spinelli. Noi dobbiamo dire che oggi ci sono istituzioni le quali non sono più adeguate per affrontare i problemi che si devono affrontare, vi ho detto quello cruciale, ma la stessa cosa vale se si parla delle cose monetarie o regionali o altro, ed è per affrontare quelle politiche che dobbiamo avere istituzioni più efficaci e più democratiche. Dal punto di vista del diritto internazionale, riformare le istituzioni significa fare un trattato fra gli Stati membri e le comunità. Questo corpo politico autonomo però ha le sue regole interne, e se dal punto di vista degli Stati che l'hanno creato le sue leggi fondamentali sono trattati, dal punto di vista della comunità esse sono la Costituzione della comunità. Quando diciamo che vogliamo cambiare queste leggi, dobbiamo dire che vogliamo cambiare la Costituzione della comunità, lo si realizzerà naturalmente, tutto sarà oggetto di grosse battaglie, sappiamo però che bisogna dire che occorre cambiare la Costituzione dell'Europa per farsi capire dagli elettori. E di seguito ha indicato con molta chiarezza qual era l'obiettivo per il quale lui voleva battersi stando nel Parlamento europeo. Due mesi prima di morire, nel marzo dell'86, quando era ormai gravemente ammalato, Spinelli scrisse: bisogna sentire che il valore di un'idea, prima ancora che dal suo successo finale, è dimostrato la sua capacità di risorgere dalle proprie sconfitte. Infine, chiunque si accinge ad una grande impresa lo fa per dare qualcosa ai suoi contemporanei e a sé, ma nessuno sa se in realtà egli lavora per loro e per sé, o per loro e per i suoi figli che lo hanno visto costruire ed erediteranno da lui, o per una più lontana, non ancora nata generazione che riscoprirà il suo lavoro incompiuto e lo farà proprio o per nessuno. La goccia è la roccia, che è in qualche modo l'ultima parte della sua autobiografia. Ora, io credo che questo insegnamento di Spinelli per noi è ancora oggi di grande autorità. Spinelli ha dimostrato al Parlamento europeo di essere un uomo politico tenace e dotato di una straordinaria capacità di motivare tutti coloro che lavorano al suo fianco, non soltanto i suoi assistenti, ma anche i parlamentari europei. Io ricordo che il primo Parlamento eletto, io circolando nei corridoi del Parlamento europeo, sembrava di circolare nella storia. C'erano personaggi come Willy Brandt, Bismarck, Tindemans, Georges Marchais, era pieno di personaggi, Marco Pannella, circolando in quei corridoi. E Spinelli aveva questa capacità in qualche modo di riuscire a coinvolgere, a far convergere tutte queste persone che in qualche modo lo consideravano come l'ispiratore dell'azione del Parlamento europeo. E vorrei ricordarvi che quando è nata quest'idea in base alla quale il Parlamento europeo avrebbe dovuto assumere un ruolo sostanzialmente costituente, lo ricordavo ancora stamattina, nella riunione del gruppo, che poi si chiamò Club del Coccodrillo, si chiamò Club del Coccodrillo perché ci riunimmo per la prima volta in un ristorante di Strasburgo che si chiamava Il Coccodrillo, e tutti quanti dicevano: dobbiamo darci un nome carico di storia. E Spinelli disse: no, i Giacobini sono chiamati Giacobini perché si erano riuniti per la prima volta in un convento di frati giacobini, e siccome noi siamo dei rivoluzionari prendiamo il nome del luogo dove ci siamo riuniti. Fra l'altro, siccome la storia è casuale, io ero stato incaricato di prenotare il ristorante e avevo deciso di prenotare un ristorante poco caro che si chiama Le Nenufar, che è un fiore d'acqua. Immaginatevi voi se il ristorante fosse stato aperto, fortunatamente

0: era chiuso, invece di chiamarsi il club del coccodrillo si sarebbe chiamato il club del nenufarchio, evidentemente avrebbe avuto un impatto anche minore dal punto di vista mediatico. Dicevo che appunto in questa riunione del club del coccodrillo si sono confrontate tre opinioni diverse. C'era una minoranza di parlamentari i quali dicevano, e lo vedete che anche oggi la stessa cosa, che bisogna sfruttare i trattati esistenti, che non era immaginabile mettere mano alla riforma dei trattati, che i trattati di Roma erano di per sé adeguati secondo il principio del funzionalismo per risolvere i problemi delle comunità, e quindi il lavoro che il Parlamento doveva fare, che era fra l'altro, voi sapete, un'assemblea sostanzialmente consultiva, salvo un paio di poteri negativi, cioè quello di censurare la Commissione e quello di respingere il bilancio, altri poteri il Parlamento non li aveva. Questi parlamentari dicevano noi dobbiamo sfruttare i trattati esistenti. Poi c'era un'altra piccola minoranza i quali dicevano siccome il potere di cambiare i trattati sta nelle mani dei governi, noi dobbiamo pregare i governi di avviare una procedura di modifica dei trattati. Fortunatamente è passata la posizione della maggioranza dei deputati, ispirata da Spinelli, i quali disse no, dice noi dobbiamo scrivere un nuovo trattato, non chiedere di modificare i trattati attuali, un trattato di natura costituzionale. Ed è la ragione per la quale il 9 luglio del 1981 il Parlamento aveva approvato una risoluzione decidendo di creare una commissione ad hoc che si è chiamata Commissione Affari Istituzionali e che poi nel 1999 si è chiamata Commissione Affari Costituzionali grazie alla decisione del presidente di allora Giorgio Napolitano, la quale ebbe il compito esclusivo di scrivere un progetto di trattato che accantonasse il Trattato di Roma e creasse un nuovo trattato globalmente, coerentemente scritto secondo una logica diversa rispetto a quella dei trattati di Roma. Questa commissione ha cominciato a lavorare nel gennaio del 1982 e ha concluso i lavori nel febbraio del 1984, non nel chiuso delle stanze del Parlamento europeo, ma con un dialogo con i cittadini. Incontrammo le forze imprenditoriali, i sindacati, incontrammo l'università, organizzammo delle missioni nei parlamenti nazionali. Cioè è stato un lavoro trasparente che ha consentito poi nel voto del 14 febbraio 1984 che quel testo fosse approvato da una larga maggioranza, 231 voti a favore, 34 contrari e 41 astensioni, cioè una larga maggioranza che andava da destra fino a sinistra, fu un frutto di un lavoro parlamentare dotato di una grande rilevanza. E se voi rileggete quel testo, faccio anche un po' di propaganda, il Mulino, che è stato fondato da Spinelli, ha pubblicato tre giorni fa il progetto di trattato di Spinelli con il commentario dei quattro giuristi, che adesso cercheremo di distribuire come Movimento Europeo, trattato istitutivo dell'Unione, un progetto, un metodo, un'agenda, scritto dai quattro giuristi con una postazione di Giorgio Napolitano, tradotto da me nel mese di agosto dell'anno scorso, sperando di aver fatto una buona traduzione dal francese in italiano. E allora dicevo che quel progetto è un progetto dotato di grande capacità di visione. Vi cito soltanto tre cose e poi arrivo rapidamente alla conclusione. La prima è che quel progetto diceva che l'Unione Europea futura avrebbe dovuto dotarsi di una carta dei diritti fondamentali. A 5 anni dall'entrata in vigore dell'Unione, l'Unione doveva dotarsi di una carta. Oggi abbiamo una carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000. Beh, in quel progetto si diceva noi dobbiamo dotarci di una carta dei diritti fondamentali. E aggiungeva, e questo non è un dettaglio, che la mancanza di rispetto della carta doveva essere, quindi la questione del rispetto dello Stato di diritto dovesse essere di responsabilità non del Consiglio europeo, che come sappiamo non soltanto vota all'unanimità, ma diciamo così è un luogo in qualche modo c'è un forte conflitto di interessi, ma che la responsabilità di decidere se uno Stato viola lo Stato di diritto deve essere attribuita alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e non al Consiglio europeo, articolo 44 del progetto di trattato. E il secondo punto, non vi dico tutto il resto, è il famoso articolo 82, cioè quello in base al quale il progetto di trattato doveva entrare in vigore non all'unanimità, ma se fosse stato approvato dai 2/3 del Parlamento dei popoli della allora Comunità Europea e da 2/3 degli Stati, e che gli Stati che non hanno ratificato devono riunirsi per decidere cosa fare nei rapporti con gli Stati che quel testo non hanno approvato. Fra l'altro si era discusso, questa è una cosa che interessa molto anche Roberto Castaldi, si era discusso in Commissione della possibilità che quel testo fosse sottoposto alle ratifiche non dei Parlamenti nazionali ma di un referendum paneuropeo. Sapendo che, come ricordo spesso, che su 27 paesi, 13 paesi ratificano per referendum, e quindi per questa la ragione che ci spinge a dire ci vorrebbe un referendum paneuropeo e non un insomma di referendum nazionali. Concludo citando un testo di Spinelli del 55. Evidentemente non basta che un ordinamento federale abbia meriti intrinseci. Perché venga realizzato occorre vedere se intorno ad esso, a suo sostegno permanente, ci sia da attendersi che si schierino nella civiltà moderna imponenti forze vitali non destinate a dissolversi rapidamente, tali che per farsi valere sentano di aver bisogno di quell'ordinamento e siano perciò disposte ad agire per mantenerlo in vigore. Sarebbe inutile costruire un edificio che nessuno fosse poi interessato ad abitare e a conservare, anche per se per qualche favorevole congiuntura si trovassero forze sufficienti per costruirlo. Spinelli è stato un architetto di questo progetto, forse l'architetto migliore che l'Unione Europea abbia avuto. Noi federalisti siamo dei manovali sostanzialmente, però nella costruzione degli edifici servono gli architetti ma servono anche i manovali, e noi siamo orgogliosi di essere i manovali della costruzione europea.
1: Pier Virgilio D'Astoli per la sua relazione. La presidenza adesso viene assunta dal segretario del Movimento Federalista Europeo Castaldi. Roberto Castaldi.
2: Grazie, grazie Lucio, grazie a Pier Virgilio per la splendida relazione, grazie a tutti gli enti che hanno collaborato nell'organizzazione di questa iniziativa che inizia oggi e che qui alla Camera dei Deputati e che prosegue poi domani in Campidoglio. Ora, viste come i tempi della relazione di Virgilio, direi che possiamo anche aprire a un momento di dibattito, di riflessione comune, prima di leggere il messaggio del Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che purtroppo alla fine non è riuscito a essere presente, ha mandato un messaggio prima della tavola rotonda con le forze politiche italiane, che era prevista, come dire, un pochino più tardi. Quindi direi che per chi vuole condividere con noi una riflessione, una testimonianza legata al pensiero e all'azione di Altiero Spinelli, questo è il momento per farlo. Prego. Vi chiedo di presentarvi.
3: Giusto? Okay. Io mi chiamo Ermic Pellegrinotti e sono presidente di Generazione Europa, che è un'associazione guidata esclusivamente da Under 30 che si occupa di fare rapporti, analisi, proposte legislative legate all'Unione Europea e all'ambizione del sogno europeo. Ecco, mi permetto un piccolo pensiero che non vuole essere più commemorativo, ma penso che Spinelli avrebbe apprezzato anche un gesto di azione. E il fatto è che, riprendendo le parole di David Sassoli, l'Europa non è un incidente della storia. Il sogno europeo non è un sogno, è una risposta. L'Europa significa orgoglio, Europa significa coraggio, Europa significa unità, Europa significa pace, Europa significa fronteggiare e essere in grado di condannare anche quelle che sono le brutalità delle nostre relazioni internazionali. Avere il sogno europeo, credere nell'Europa unita, significa credere nella protezione di quelli che sono i diritti dei lavoratori, significa credere in quella che significa la protezione dei diritti delle nostre imprese, dei nostri cittadini, del nostro modello sociale. E credo che quindi questo tipo di avvenimenti, quando ci confrontiamo con i giovani federalisti, quando abbiamo la possibilità di parlare alla Camera di Europa, che è una grandissima e bellissima cosa, l'Europa, noi tutti i giorni ricordiamo quella che forse era la missione di Altiero Spinelli, che è avere un mondo più giusto, un mondo più unito, in cui abbiamo effettivamente un'Europa di pace e di cooperazione. Grazie.
2: Grazie. Stato la mano Jacopo Di Cocco e si prepara, ho visto, a mandare i bikini.
4: Io andavo a prendere Spinelli quando usciva dalle lezioni alla Hopkins e passeggiando sotto i portici di Bologna facevamo dei dibattiti politici che poi per me erano delle lezioni, e spesso arrivavamo alle riunioni del Mulino dove si fondava l'associazione. Ricordo solo due cose per brevità, ma che dimostrano come si preoccupasse di cose che poi continuano a

0: ad essere problematiche. Una, in quel momento cominciavano processi di decolonizzazione, inclusa l'Algeria, eccetera. E allora gli chiesi cosa pensasse dell'autodeterminazione. E lui disse che non si poteva pensare che una comunità uscisse da una forma di unione, di associazione, per impadronirsi di qualche risorsa mineraria. Quindi aveva l'idea che le risorse naturali dovessero essere gestite in modo sopranazionale. Questa era la sua idea. Oggi abbiamo tutti i nostri problemi di questo genere ed è ancora un problema attualissimo. Questo per dire che era uno che vedeva anche lungo. Un'altra volta, io poi in amicizia andai a Bruxelles quando era commissario e andavo a salutarlo e lui mi riceveva e mi raccontò che era stato a Mosca per proporre un riconoscimento reciproco fra il Comecon e quindi poi anche l'URSS e la comunità europea. La proposta fu respinta dai cosi. Perché? Perché il Comecon era basato su una supremazia sui singoli stati da parte dell'URSS. Non era una comunità, era un collegio di satelliti. E quindi, mentre siccome la comunità già aveva una uguaglianza degli stati, avrebbe dovuto implicare questa evoluzione. E questa evoluzione di uguaglianza, di creazione di una comunità orientale, non fu accettata perché si voleva mantenere la subordinazione dei singoli stati. Il Comecon è finito, quindi dimostra quanto poi. L'altra cosa era che loro sapevano che il sistema dell'economia pianificata non funzionava poco bene, ma l'idea era che questo era dovuto al fatto che, data la potenza dei calcolatori scarsa allora, i sistemi di pianificazione usavano un numero ridotto di equazioni. Fra un po' sarebbero stati così potenti che questo avrebbe consentito di fare un'economia pianificata più eccellente e anzi più capace di coordinare, di dirigere dal centro tutta la realtà. Noi oggi abbiamo quelli che abbiamo i problemi sull'intelligenza artificiale, ma ecco, questa cosa non fu quindi accettata perché l'apertura al mercato mondiale e alla comunità avrebbe significato dover fare un'economia più libera e non usare questa centralizzazione delle decisioni. Bene, questo poco prima che la Cina con Deng Xiaoping decidesse di aprirsi al mercato. Quindi questa scelta, dopo di cosa ha portato questo? Allo scioglimento dell'URSS, oltre che del Comecon. Quindi la proposta di Spinelli avrebbe consentito un'apertura e un confronto dell'Europa da una parte all'altra, con due realtà diverse. Non proponeva alla Russia di entrare nella comunità, ma di avere un sistema aperto e una Russia aperta, Russia aperto. Ecco, da testimonianza di due intuizioni che continuano a essere problematiche oggi. Ecco, questo volevo solo darvi una testimonianza di tutte le varie cose che si discuteva, ma di due casi che mi sembrano significativi di una capacità di intuizione dell'evoluzione della realtà molto prima che le scadenze avvengano, ma che ancora oggi sono problemi aperti. Grazie.
1: Grazie Jacopo. Amanda Ribichini.

0: Buongiorno a tutte e tutti, io sono Amanda Ribichini e sono la segretaria generale della Gioventù Federalista Europea. Ringrazio Roberto, Pier Virgilio e Lucio per questa bellissima apertura. E quello che mi ha detto Pier Virgilio in realtà mi ha riportato a una cosa. 70 anni fa, proprio in quest'anno, si apriva con un evento inaugurale a Stresa il Congresso del Popolo Europeo, che è stata questa grande azione federalista con la quale i federalisti sono scesi nelle piazze, nelle scuole, nelle università e hanno chiesto tramite delle elezioni simulate di votare ai cittadini per una vera federazione europea. Chiaramente era un atto performativo, no? Ma era assolutamente indicativo della direzione che si voleva prendere. La direzione è quella del popolo europeo. E mi viene da chiedere che cosa vuol dire oggi sentirsi europei e qual è il ruolo dei federalisti. Alcuni dicono che oggi è più facile sentirsi europei perché c'è l'Erasmus, perché noi giovani abbiamo vissuto nel mercato unico, abbiamo beneficiato dell'Unione Europea come la conosciamo oggi, ma proprio per questo sentirsi europei, l'identità europea è molto più complicata da percepire come una battaglia e non come un dato già scontato. Ma in questo momento abbiamo bisogno di un'identità europea più che mai, perché le minacce, come avete ben detto, sono alle nostre porte e il rischio è che non solo non riusciamo a costruire una federazione europea, ma che perdiamo anche tutto ciò che abbiamo ottenuto in questi anni. Su qual è il ruolo dei federalisti? Lascio parlare Altiero Spinelli e riprendo questo breve frammento, in realtà, che è un frammento di un editoriale di Spinelli in Europa Federata. Siamo nel 1955 e si sta preparando effettivamente il Congresso del Popolo Europeo. E Spinelli scrive gli editoriali per chiamare, attraverso questa rivista, le persone a scendere in piazza. E ci spiega qui qual è il ruolo dei federalisti. Il popolo europeo esiste, ma esiste oppresso, avvilito e semi-incosciente, a causa del perdurante antico regime degli stati nazionali sovrani. I federalisti non sono altro che la parte cosciente del popolo europeo e il loro compito unico è quello di trovare forme di agitazione e di protesta, le più larghe, le più energiche, le più consapevoli possibili per combattere questi idoli, presuntuosi e impotenti nello stesso tempo, che sono gli stati sovrani della vecchia Europa. Oggi questo è il nostro compito, lo è più che mai, è renderci consapevoli del nostro ruolo all'interno della costruzione europea e portarlo avanti, non tenerlo per noi stessi ma farne veramente una battaglia collettiva. Grazie.
1: Grazie ad Amanda Ribichini. Non so se ci sono altre persone che vogliono fare un intervento, una considerazione su Spinelli. Altrimenti vi leggo. Ah, prego.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, sono Marco Bonini, sono uno scrittore e un attore e un operatore del mondo dello spettacolo. E parlando, mi è venuto in mente di parlare dopo aver sentito la ragazza concittadina europea che parla di popolo europeo e di sentimento europeo. Noi abbiamo fatto insieme all'Istituto Spinelli di Latina, abbiamo fatto un documentario che ha raccontato un viaggio che parte da Ventotene, che parte da Oslo e arriva fino a Ventotene, un viaggio in barca, si chiama Europa è una barca, e abbiamo intervistato tutte le persone che abbiamo incontrato lungo la strada. Siamo passati per le vie interne, i canali dell'Europa. L'Europa è percorsa da un sistema cardiovascolare che attraversa tutto il continente, che sono le vie navigabili dell'Europa. E quello che abbiamo scoperto è che il sentimento europeo è ancora un po' latitante da un punto di vista emotivo più che da un punto di vista politico. Manca un momento epico, manca un momento emotivo che ha aggregato questo Stato, questa Repubblica intorno alla lotta per la resistenza. In Italia, in Europa non c'è stata ancora una lotta per la resistenza che ha aggregato gli animi e l'idea di Europa. Ecco, io credo che il popolo europeo si costruisce attraverso la narrazione europea, attraverso un racconto mitico europeo. È stato così per tutte le grandi civiltà, da quella giudaica cristiana, quella greca, quella italiana. Ecco, noi dobbiamo, credo che sia un lavoro e noi ci siamo presi questa responsabilità da narratori. Sia importante costruire un racconto che aggreghi. Ci hanno detto una cosa molto divertente, uno delle persone che abbiamo intervistato, un francese, ci ha detto: perché non cerchiamo di fare una nazionale europea alle Olimpiadi? Perché la medaglia, a parte che vinceremo molte più medaglie di quelle che vinciamo come stati nazionali, ma il momento della premiazione, dove sventola la bandiera e suona l'inno, è un momento emotivo che aggrega. Ecco, mi piacerebbe che questa diventasse in qualche modo una proposta, e invito a lavorare anche sulla costruzione di un racconto europeo che possa aggregare i popoli. Grazie.
1: Grazie. Se non ci sono altri interventi, procederei con la lettura del messaggio inviato dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani, che era prevista la sua partecipazione oggi e che si scusa che purtroppo per un impegno istituzionale all'ultimo non è potuto venire, e ci invia dunque questo messaggio. Ringrazio il Movimento Federalista Europeo e il Movimento Europeo in Italia e saluto le autorità e tutti i partecipanti a questo importante momento di riflessione su Altiero Spinelli. Ricordarlo oggi ci aiuta a immaginare l'Europa che vogliamo, quella stessa Europa che, insieme al rapporto transatlantico, è uno dei cardini della politica estera del governo. Oggi l'Europa deve dimostrare di essere all'altezza delle sfide che è chiamata ad affrontare ed essere protagonista nell'impegno per la pace, il dialogo e la stabilità internazionale. Dall'Europa dipende la nostra sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. È cruciale investire nella difesa europea, il sogno che fu di De Gasperi e Berlusconi, rafforzando il pilastro europeo della NATO. L'Unione deve tornare ad essere il motore di competitività e crescita. Serve una risposta europea efficace agli alti costi dell'energia che gravano su famiglie e imprese. Servono una politica industriale forte e investimenti in ricerca e innovazione. È fondamentale completare il mercato unico e l'unione dei mercati dei capitali, accanto a una forte azione di semplificazione. Serve un'Europa più forte al suo interno, capace di decidere e agire rapidamente, non una macchina burocratica paralizzata. Occorrono riforme mirate dei processi decisionali anche in vista dell'allargamento. La riunificazione dei Balcani alla storia europea è il più importante investimento strategico per il continente. L'Unione non può essere percepita come distante o tecnocratica. Deve tornare ad essere un progetto politico concreto, capace di parlare a famiglie, lavoratori, imprese e giovani. In questo percorso l'Italia, patria di Spinelli e di De Gasperi, deve svolgere un ruolo centrale. La loro eredità non è un'utopia irrealizzabile, è quella di un realismo coraggioso di chi comprese che il futuro non si subisce, ma si costruisce con visione, determinazione e responsabilità. Per questo vogliamo lavorare insieme per un'Europa più unita e più forte, per un continente di pace, prosperità e libertà. Viva l'Europa e buon lavoro a tutti. Antonio Tajani. Bene, direi che possiamo dunque chiudere questa prima sessione e aprire la sessione successiva, e quindi inviterei parlamentari che hanno accettato di partecipare alla tavola rotonda appunto su Altiero Spinelli, la politica europea dell'Italia e il suo ruolo nel processo di unificazione europea, a prendere posto qui al tavolo. Abbiamo con noi il senatore Enrico Borghi, che ringrazio. Prego. Francesca D'Antuono, presidente di Volt Europa. Ci sta per raggiungere anche il senatore Francesco Boccia. Chiederei anche a Isabella De Monte di prendere posto qui con noi. Grazie. Chiedere anche Riccardo Maggi, che ci ha già raggiunto, quindi stiamo iniziando con una mezz'oretta di anticipo, diciamo, questa sessione, quindi non tutti i partecipanti sono già arrivati, ma ringrazio intanto tutti quelli che sono non solo già arrivati ma che hanno inseguito i lavori fin dall'inizio, a testimonianza dell'interesse che hanno per i lavori del convegno. Come sapete, la data precisa della morte di Spinelli è il 23 maggio, dopodomani. Ovviamente, essendo sabato, il convegno è stato organizzato il 21 e il 22 ed era stato programmato molto prima della poi decisione di fissare elezioni amministrative questa domenica, che ha naturalmente reso ancora più complicato il calendario di tutti i parlamentari, e quindi li ringraziamo particolarmente per aver scelto di essere qui con noi oggi in un giorno, diciamo, di chiusura delle campagne elettorali. Possiamo quindi iniziare. Io farò alcune riflessioni introduttive, porrò alcune domande che valgono per tutti voi. Intanto grazie di aver accettato di partecipare a questa tavola rotonda su Altiero Spinelli, la politica europea dell'Italia, che Spinelli ha influenzato per vari decenni, favorendo un'ampia convergenza tra le forze politiche di ogni colore. Spinelli ha collaborato con le forze europeiste laiche, con la Democrazia Cristiana di De Gasperi, ma poi è riuscito a portare all'europeismo il partito, prima il Partito Socialista di Nenni, poi il Partito Comunista di Berlinguer e infine anche il Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante, che nel 1984 sostenne il progetto Spinelli al Parlamento Europeo, di cui ci ha parlato prima Virgilio, ritenendo che tra Unione Sovietica e Stati Uniti l'unica possibilità per gli europei di essere sovrani indipendenti fosse in quanto europei. E questo ci ricorda che non è necessario essere come dire, sovranisti nazionali, anche se si è di destra o di estrema destra, come il Movimento Sociale Italiano. Cioè, Spinelli parlava con tutti perché non agiva sulla base della frattura destra-sinistra, ma sulla base della nuova linea di divisione proposta nel manifesto di Ventottene tra federalisti e nazionalisti. Nelle parole del manifesto, la linea di divisione fra partiti progressisti e partiti reazionari cade ormai lungo la sostanziale nuovissima linea che separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere politico nazionale, e che faranno, sia pure involontariamente, il gioco delle forze reazionarie, e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un solido Stato internazionale, che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari e, anche conquistato il potere nazionale, lo adopereranno in primissima linea come strumento per realizzare l'unità internazionale. Ecco, dove i nazionalisti hanno preso il potere e tentato una svolta autoritaria demolendo lo Stato di diritto, come in Ungheria e in Polonia, assistiamo anche negli Stati Uniti, si sta affermando la linea di Ventottene, cioè si creano coalizioni di tutte le forze europeiste, come è accaduto in Ungheria o in Polonia. Ecco, però non dobbiamo illuderci, può toccare a tutti i paesi, anche alla Germania, alla Francia, all'Italia, e per evitarlo è meglio unire prima le forze democratiche europeiste, invece di farlo solo dopo aver permesso ai nazionalisti di vincere e avviare una svolta illiberale a causa della divisione delle forze europeiste. Ecco, il crollo dell'ordine mondiale e il vuoto di potere europeo portano oggi ad avere guerre tutto intorno all'Unione, dall'Ucraina al Medio Oriente, con costi umani ed economici enormi, senza che gli Stati membri o l'Unione riescano a svolgere un ruolo attivo per costruire la pace e un nuovo ordine mondiale. Ecco, spesso si attacca l'Unione Europea con il vecchio adagio dicendo che l'Unione è un gigante economico, un nano politico e un verme militare. Ma in realtà questo significa che l'Unione è forte e gli Stati membri sono deboli, perché dove hanno accettato di condividere almeno in parte la sovranità nell'economia, l'Europa è ancora uno dei maggiori poli economici mondiali con Stati Uniti e Cina, e presto l'India. Dove invece la sovranità è rimasta nazionale, su politica estera e difesa, siamo nani e vermi, che non contano nulla, incapaci di contribuire alla pace, spettatori impotenti delle guerre, ma colpevoli, perché potenzialmente in grado di incidere se fossimo uniti. Ecco, il liberum veto è stata la causa della scomparsa della Polonia come Stato tra il 600 e il 700, spartita tre volte tra Russia, Prussia e Impero Asburgico. Lo stesso può succedere oggi all'Europa, stretta nella morsa tra Russia, Cina e Stati Uniti. Siamo soli insieme, è stata l'efficace sintesi di Mario Draghi. Ecco, la presidenza Trump costituisce una spinta e una finestra di opportunità per condividere la sovranità su politica estera e difesa, energia e fiscalità. Una finestra di opportunità che non può essere persa. Il costo della sovranità nazionale in questi campi è talmente alto che senza superarla non abbiamo futuro. I 27 Stati membri insieme hanno la seconda spesa militare mondiale. Spendiamo il 30% degli Stati Uniti con una capacità del 10%. Ciò significa che 2/3 della nostra spesa per la difesa non produce nulla in termini di sicurezza. Perché abbiamo 27 difese nazionali inefficaci e costose, non inquadrate in un sistema europeo di difesa. Ecco, la sovranità nazionale sulla difesa ci costerà di dover arrivare a spendere il 5% del PIL senza avere alcuna capacità di deterrenza e distruggendo il nostro modello sociale. Paghiamo l'energia il doppio degli Stati Uniti, il che nel medio periodo può portare alla deindustrializzazione dell'Europa, eppure uno studio dell'University College di Dublino mostra che con una griglia energetica europea il costo dell'energia scenderebbe del 32%. Un terzo in meno. E se facessimo gli acquisti in comune, invece di farci concorrenza tra noi, probabilmente otterremo un altro sconto del 20%, sfruttando il fatto che i gasdotti arrivano in Europa e che l'Europa è il più grande importatore di energia del mondo. Invece ci teniamo la sovranità nazionale sull'energia e ci facciamo concorrenza tra Italia, Germania e Olanda, suicidandoci economicamente. Questo vale specialmente per l'Italia, che non ha investito sulle rinnovabili, dipende più di tutti dal gas, oggi chiede flessibilità per misure tampone contro il costo dell'energia, dopo che abbiamo chiesto di rallentare sul Green Deal, mentre chi ha accelerato, anche grazie ai fondi del Repower EU e del Next Generation EU, come la Spagna, che ha la nostra stessa geografia e clima, ha una quota molto maggiore di rinnovabili, molto minore di gas e paga l'energia meno di tutti in Europa. Il rapporto Letta mostra che non avere un mercato finanziario unico e un titolo di debito pubblico europeo come bene rifugio porta ogni anno 300 miliardi di risparmio europeo ad essere investiti negli Stati Uniti. Cioè la sovranità nazionale sui mercati finanziari ci porta a finanziare l'economia di Trump mentre ci impone dazi e ci tratta come vassalli invece di finanziare il rilancio dell'economia europea. E uno studio della Commissione del 2019 mostrava che armonizzando la tassazione sulle imprese a livello mediano, cioè senza alzare la pressione fiscale complessiva, avremo 250 miliardi di gettito in più all'anno, tutti pagati dalle multinazionali che spostano la residenza fiscale in Irlanda, Lussemburgo e Olanda, senza alzare di un centesimo la tassazione sulle piccole e medie imprese e sull'apparato produttivo reale dell'Europa. Ecco, la sovranità nazionale sulla fiscalità quindi permette alle grandi multinazionali di non pagare tasse per 250 miliardi, con cui potremo finanziare gli investimenti per la transizione ecologica e digitale, per la difesa europea, come proposto dal rapporto Draghi. Ecco, questi quattro esempi dei costi della sovranità nazionale ci dicono che un'unione con un governo federale avrebbe le risorse per rilanciare lo sviluppo economico e per creare una difesa europea con una capacità di deterrenza reale sufficiente a permetterci di giocare un ruolo attivo per la pace e un ordine mondiale basato sul principio di condivisione della sovranità su cui si basa l'Unione. Quindi, per costruire istituzioni sovranazionali volte a garantire la pace, la cooperazione e lo sviluppo, come è accaduto tra gli Stati europei che per secoli si sono fatti la guerra e che oggi invece sono un'oasi di pace in un mondo dilaniato dai nazionalismi e dall'imperialismo. Ecco, la cosa interessante è che tutto questo oggi i cittadini europei lo sanno e lo vogliono. Cioè l'Eurobarometro mostra che oltre il 75% degli europei oggi si sente anche cittadino europeo, una percentuale mai raggiunta prima, e che 2/3 degli europei vorrebbero che l'Unione parlasse con una voce sola nel mondo e avesse una politica estera di difesa unica. 2/3 degli europei. Per arrivarci quindi ci serve un'iniziativa, a partire dagli stati disponibili, sapendo che anche la moneta unica è partita con 11 stati, Schengen con 5, cioè le avanguardie sono sempre state lo strumento per procedere nel processo di integrazione. Ecco, da questo punto di vista vi invito a riflettere su un punto fondamentale. Noi oggi siamo tutti spinelli a ventotene, nel senso che come spinelli a ventotene e gli altri confinati, noi siamo testimoni del crollo dell'ordine mondiale e dobbiamo pensarne uno nuovo e diverso, come fece il manifesto per un'Europa libera unita nel 1941, nel mezzo alla seconda guerra mondiale. E quindi dobbiamo agire sulla base di quella linea di divisione tra federalisti e nazionalisti proposta dal manifesto per riuscire a costruire un nuovo ordine mondiale a partire dalla creazione di un governo federale europeo. Ecco, io vi invito a riflettere su due aspetti. In Italia, per ora, c'è un'offerta politica contraddittoria su questo, con coalizioni divise proprio sul tema centrale da cui dipende la possibilità di rispondere alle crisi in corso sul piano geopolitico, della sicurezza, dell'energia e quindi dello sviluppo economico e del modello sociale. La condivisione di sovranità, il superamento dell'unanimità, la creazione di una difesa e di una fiscalità europea, il sostegno all'Ucraina. Su questi temi tutte le coalizioni oggi in campo sono divise. Il 2027 vedrà elezioni politiche in Francia, Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Finlandia, Estonia, Slovacchia e Malta. 4 dei 5 maggiori paesi dell'Unione andranno a votare nel 2027. Non saranno elezioni nazionali, saranno elezioni in cui di fatto si deciderà il futuro dell'Europa. Se queste elezioni porteranno a governi europeisti nei maggiori paesi, si potrà creare una finestra di opportunità per un'iniziativa di condivisione della sovranità e di rilancio dell'unità politica. Ma se in uno di questi grandi paesi vinceranno i nazionalisti, quella finestra di opportunità sarà chiusa. E quindi la responsabilità che grava sulle forze politiche europeiste di costruire un'offerta politica vincente e coerentemente federalista è storicamente enorme. Per questo le domande che come Movimento Federalista Europeo vogliamo porrevi a ciascuno di voi e alle forze politiche che rappresentate sono queste. Cioè, se condividete la prospettiva degli Stati Uniti d'Europa, come intendete perseguirla? Ad esempio, siete disponibili a lavorare insieme a una risoluzione parlamentare che impegni il governo italiano a proporre e sostenere l'utilizzo delle clausole passerelle per il superamento dell'unanimità, un'iniziativa per avviare una convenzione di riforma dei trattati come chiesto dal Parlamento europeo che il Consiglio europeo non ha mai nemmeno esaminato, o a esigere che nel prossimo trattato di adesione nel corso allargamento sia inserita la clausola che abolisce il voto all'unanimità per preparare l'Unione all'allargamento, oppure che iniziative insieme siete disponibili a fare in Parlamento sul tema della difesa europea. Siete disponibile a redigere una risoluzione che impegni il governo a sostenere una maggiore integrazione in questo campo, per esempio mediante una cooperazione strutturata permanente volta a creare una forza multinazionale europea, o per l'acquisizione congiunta degli strategic enablers, o a chiedere la creazione di un centro di comando e controllo europeo, oppure il rafforzamento dell'accordo Berlin Plus tra Unione Europea e NATO per permettere all'Unione Europea di usare SHAPE, il centro di comando e controllo della NATO. Cioè, tutte. Ci possono essere tante modalità, ma l'importante è trovare un confronto tra le forze politiche su come arrivare a costruire una difesa europea, perché oggi tutti dicono che sono favorevoli alla difesa europea, si tratta di discutere di come arrivarci. È la stessa cosa, un'iniziativa che tutte le forze politiche italiane potrebbero prendere anche alla luce dell'esperienza pregressa del Parlamento italiano, è che il Parlamento italiano proponga di tenere delle assise interparlamentari per spingere la costruzione della difesa e una politica estera europea sul modello di quelle del 1990 a Roma, che aprirono la strada che portò al Trattato di Maastricht e all'Unione Monetaria. Fu un'iniziativa del Parlamento italiano e del Parlamento europeo. Questa iniziativa potrebbe ripetersi e potrebbe avviare la strada, anche poi in vista delle elezioni europee, a un grande momento di riflessione e lavoro comune, cercando così di sfruttare questa finestra di opportunità data dalla presidenza Trump. E infine, il prossimo marzo, 25 marzo 2027, saranno 70 anni dei trattati di Roma. In quell'occasione bisognerebbe cercare di avere una grande iniziativa europea a Roma per chiedere di completare il processo di unificazione avviato coi trattati di Roma. Quindi la proposta che vi facciamo è di mobilitarvi a tal fine. Per esempio, ognuno di voi potrebbe proporre al proprio partito europeo di organizzare una grande kermesse del Partito Popolare, del Partito Socialista Europeo, dei Liberali e così di volte e così via. Ognuno abbia una grande convention europea del suo partito a Roma, lasciandosi il sabato pomeriggio libero per partecipare a una grande manifestazione di tutte le forze europeiste che da Roma lanciano il messaggio che è arrivato il momento di completare l'unificazione europea, di dare un governo federale all'Unione. Ecco, queste sono un po' le riflessioni e in qualche modo le domande e le sfide che come Movimento Federalista Europeo vogliamo lanciarvi, proprio perché pensiamo che questo sia il modo migliore per onorare l'eredità di Spinelli come appunto uomo di pensiero e di azione. Grazie a tutti per voi per aver accettato il nostro invito. Darei quindi la parola al senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, che ringraziamo di aver accolto il nostro invito.
3: Grazie, buonasera, grazie innanzitutto dell'invito e dell'opportunità di poter essere qui, innanzitutto per ricordare, perché è un paese che perde la memoria di se stesso, ha perso contemporaneamente la prospettiva del proprio futuro, e questo vale per un paese, per una comunità, per una dimensione come quella dell'Europa. Se noi non rispolveriamo con grande capacità il senso delle nostre radici e il pensiero dal quale proveniamo, faremo fatica a interpretare la capacità di intelleggere il futuro. Anche perché le questioni che questo pomeriggio ci sono state portate all'attenzione, a mio giudizio, debitamente inverate, aggiornate e tradotte nella dimensione storica che stiamo vivendo, hanno una straordinaria attualità e costituiscono un elemento sul quale assumere una iniziativa politica. Ora, io qui vorrei subito cercare di mettere, come si suol dire, le mani nel piatto, perché non vorrei fare come i parroci che predicano le omelie ai fedeli con il risultato di scontentarli, perché presumo che tutti quanti all'interno di questa sala siamo consapevoli e condividiamo le cose che ci sono state appena ricordate. Il punto è la traduzione in iniziativa politica, perché se ci limitiamo all'elemento della declamazione o ci fermiamo al rango dell'analisi, credo che non svolgiamo la nostra funzione di politici. E questo, dal mio punto di vista, è anche, lo voglio dire con grande franchezza, il cuore della costruzione dell'alternativa rispetto all'attuale assetto di potere nel nostro paese. Perché l'Italia in questo momento sta arrancando non solo per un evidente gap di natura qualitativo all'interno dell'esecutivo, ma sta arrancando ai dati che, ahimè, sono stati appena diffusi dalla Commissione europea in materia di sviluppo e di inflazione, ce lo stanno confermando. L'Italia sta arrancando perché ha scelto un modello nazionalista e sovranista che è totalmente inadeguato rispetto alla scala, rispetto alla dimensione, rispetto alla capacità di esprimere cultura di governo sui grandi temi della competitività, dello sviluppo, dello Stato di diritto, della prospettiva della nostra dimensione europea. Insomma, ci siamo messi in uno sgabuzzino pensando che il rapporto preferenziale, più che altro declamato da questa parte dell'Atlantico con Washington, ci avrebbe messo al riparo rispetto alle temperie della storia, e oggi ci accorgiamo che quel tipo di modello nazionalista, sovranista e declinante un'agenda MAGA in salsa europea è totalmente inadeguato non solo per esprimere una situazione all'altezza del rango del nostro paese, ma anche per affrontare le questioni nodali sulle quali abbiamo bisogno di fare un salto di qualità. Da questo punto di vista, ed è il punto politico che a mio giudizio va assunto in un contesto come questo, almeno per la forza politica che qui rappresento, il tema di una rappresentazione europeista e di una capacità di costruzione di una cultura che rappresenti un minimo comune denominatore all'interno del quale in Italia assumerci pro quota per ciascuna forza politica il compito non di riportare una dimensione nella quale l'Italia sta con l'Europa, ma di costruire l'Italia in Europa, è l'elemento fondamentale sulla base del quale io credo debba essere costruita l'alternativa all'attuale governo, perché l'attuale governo e l'attuale maggioranza, mi perdonerà naturalmente la mia amica Elisabella De Monte che si siede vicino a me, ma l'attuale maggioranza ha interpretato il rapporto con l'Europa in una dialettica opportunistica. Finché ho bisogno dell'Europa ci sto, nel momento in cui non ho bisogno più rimanga fuori dalla porta. Io dialogo con l'Europa. No, noi siamo in Europa, noi siamo europei, noi siamo un paese fondatore dell'Unione Europea, e questo a maggior ragione nella dimensione nella quale, sul piano dell'assetto geopolitico, noi rischiamo di rivedere la nascita di una dimensione carolingia, cioè l'ingresso inevitabile, non è in discussione il se, è in discussione il quando e il come, dell'Ucraina nel rango dell'integrazione europea, perché il portato storico del dramma che si sta vivendo in questi anni in Ucraina sarà inevitabilmente un rafforzamento di una logica integrativa di quel paese nel rango della cooperazione europea. Rischia di creare una sorta di spostamento verso nord e verso est e una sorta di abbandono, lo dico così in maniera un po' greve, dell'approccio e della dimensione mediterranea. Ora, siccome i concetti fondamentali del nostro paese non possono essere quelli di un paese che sta in Europa, di un paese che ha una dimensione, una tradizione mediterranea con la quale costruisce un rapporto, una relazione di pace e di architettura di sicurezza con quelli che stanno dall'altra parte del Mediterraneo e con i quali, a proposito di dinamiche nazionaliste e sovraniste, ci accorgiamo che l'approccio del blocco navale non è consentibile per affrontare le grandi questioni che abbiamo oggi sul tavolo. Ne dico due: energia e immigrazione si affrontano su scala mediterranea, non si affrontano né in una dimensione di chiusura né in una dimensione di alterità rispetto a quelli che stanno dall'altra parte. Ecco, tutto questo aspetto, unito al fatto che il terzo pilastro di una politica estera del nostro paese non può che essere quello della costruzione di un'autonomia strategica della difesa europea nel quadro di un rinnovo e di una riforma dell'Alleanza Atlantica, non possono che spingerci verso la dimensione di una cooperazione rafforzata che, a mio giudizio, nascerà in Europa come conseguenza delle scelte statunitensi e come conseguenza dell'approccio che Trump ha voluto dare nella relazione col sistema dei paesi europei. A me preoccupa molto il fatto che nei giorni scorsi El País ha pubblicato una cartina nella quale descriveva in giallo i paesi che sono candidati ad andare verso la direzione della cooperazione rafforzata in materia di queste questioni, e il nostro paese stava colorato di grigio insieme con gli altri paesi dell'est d'Europa. Cioè, se dovesse nascere un'Europa a due velocità, che mi pare oramai in fieri, che parte dalla Spagna, che passa attraverso la Francia, che attraversa il Benelux, che arriva in Germania e che approda in Polonia, e che su tutti questi temi conoscerà un salto di qualità dal punto di vista della cooperazione, dell'integrazione, facendo nascere dopo Schengen e dopo la moneta unica l'autonomia della difesa europea, beh, noi lì o stiamo lì o stiamo lì, perché se, altrimenti tradiremmo la nostra vocazione, la nostra identità, la nostra natura e, fatemi dire, tradiremmo anche i nostri interessi economici di sistema paese. E quindi, da questo punto di vista, e concludo perché vedo che mi mancano due minuti, io credo che questa della costruzione di un'agenda e di una declinazione di una moderna agenda europeista nel solco dell'inveramento, dell'insegnamento e delle parole di Altiero Spinelli, è il lavoro che le forze che oggi si sentono alternative rispetto a questo governo debbono fare, creando questo mastice, utilizzando questo approccio come minimo comune denominatore per consentire al paese di trarsi rispetto agli impicci e agli impacci che abbiamo vissuto. E da ultimo vorrei introdurre qui una riflessione ulteriore, perché penso che questa dimensione, questa scala, questo approccio ci sia indispensabile per affrontare la grande questione della stagione che abbiamo di fronte, che è il tema di come decliniamo la questione della democrazia col tema dell'intelligenza artificiale, dell'evoluzione del dibattito in materia digitale e della presenza dei tecno-titani che incrociano una potenza inusitata tra il mondo della finanza, il mondo dell'economia, il mondo della comunicazione, il mondo della politica. Se il Novecento è stato il secolo del confronto fra lo Stato e il mercato, oggi, credo ce lo spiegherà Papa Leone tra qualche giorno, la dicotomia sarà fra il personalismo e l'idea di una democrazia liberale da un lato e il rischio di una deriva autoritaria, autocratica, tecnocratica che è insita all'interno della dinamica oligarchica alla quale stiamo assistendo. Tutto questo noi lo possiamo governare soltanto riportando una scala politica di natura europea, perché le questioni che afferiscono a questa affermazione di principio, ce le vogliamo dire? Energia, infrastrutture, digitale, spazio, difesa, non sono governabili su scala nazionale. È impossibile immaginare che si abbia una via nazionale allo spazio, una via nazionale alla difesa, una via nazionale all'energia, alle infrastrutture, al digitale, alle criptovalute e via discorrendo di questo passo. Questo elemento, dal mio punto di vista, è un'ulteriore questione che lega la intuizione originaria di Altiero Spinelli all'esigenza del lavoro politico che abbiamo di fronte di declinarlo in un'ottica di modernità.
4: Grazie al senatore Enrico Borghi. Intanto ci hanno raggiunto, e li ringrazio, il senatore Francesco Boccia, Maria Chiara Fazio, vicepresidente dei non moderati, Laura Ferrara, responsabile per i rapporti europei e internazionali del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Federica Onori di Azione, l'onorevole Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi Sinistra. Li ringrazio tutti. Ora, per ragioni meramente di spazio, abbiamo chiamato al tavolo i primi cinque, poi faremo un cambio con tutti gli altri. Intanto vi ringrazio tutti di averci raggiunto per questa tavola rotonda. Darei quindi la parola al senatore Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico, che ci ha da poco raggiunto, e quindi gli ripropongo perlomeno le cinque domande che abbiamo posto a tutti voi, cioè relative a, se condivide la prospettiva degli Stati d'Europa, quali iniziative, cosa volete fare per portarla avanti, se siete disponibili a lavorare con tutte le altre forze in Parlamento per una risoluzione che impegni il governo a proporre e sostenere l'utilizzo delle clausole passerelle per superare l'unanimità, per avviare un processo di riforma dei trattati sulla base della proposta del Parlamento europeo del 2023 e a esigere che qualsiasi trattato di adesione includa il superamento dell'unanimità poter preparare un allargamento, e se siete disposti a lavorare con altre forze politiche su una risoluzione sulla difesa europea, che tutti ne parlano, ma bisogna ragionare su come farla, e quindi per impegnare il governo a proporre di utilizzare la cooperazione strutturata permanente per creare una forza multinazionale europea, per acquisire congiuntamente gli strategic enablers attraverso la PESCO, joint undertaking o altri strumenti che deciderete più opportuni, ma per raggiungere l'obiettivo, così come sulla creazione di un centro di comando e controllo della NATO, dell'Unione Europea, oppure un rafforzamento degli accordi tra UE e NATO perché l'UE possa usare SHAPE, il centro di comando e controllo della NATO. E infine la proposta che il Parlamento italiano, come nel 90, promuova delle assise interparlamentari per rilanciare sul tema dell'Unione Politica, come fece allora, favorendo poi la strada che portò a Maastricht all'Unione Monetaria. E poi abbiamo invitato tutti a mobilitarmi in vista del 25 marzo 2027, i 70 anni dei trattati di Roma, quindi l'invito è di organizzare tutti insieme una grande mobilitazione popolare. L'invito per ogni partito è di invitare il proprio partito europeo a fare una grande kermesse a Roma in quell'occasione, tenendo però il sabato pomeriggio libero per partecipare tutti quanti insieme, appunto, una grande manifestazione popolare per rilanciare il messaggio che 70 anni dopo l'avvio del processo di integrazione è arrivato il momento di concluderlo con un governo federale. Onorevole senatore Boccia, a lei la parola.
5: Grazie davvero a Roberto Castaldi, a tutti voi per l'invito. Io vorrei partire da Spinelli, perché siamo qui per ricordarlo e per ricordare la sua lezione, per ribadire che l'eredità di Spinelli non è un museo da visitare. Lo dico soprattutto ai ragazzi, è un cantiere aperto, un cantiere che molti della nostra generazione continuano a ribadire verso gli Stati Uniti d'Europa, che sono l'unica risposta possibile del nostro tempo, però poi dobbiamo rispondere su perché non siamo riusciti nemmeno a costruire le fondamenta di base per gli Stati Uniti d'Europa, altrimenti non saremmo intellettualmente onesti con le mancanze di questo tempo che abbiamo vissuto. E alcuni di noi un po' di responsabilità le hanno avute, io mi ci metto anche dentro, così per le cose che dirò non si offende nessuno. Quando parti dall'autocritica, poi gli altri a cascata te li tiri dietro, poi ci sono sfumature diverse, no? Sui ruoli avuti, sulle responsabilità avute e sulle cose, guardate ragazzi, non tanto fatte, perché sono state davvero poche.

perché la vogliamo e che posizioni nella politica estera e nella politica internazionale al tempo dei diversi sovranismi noi vogliamo che l'Europa prenda. Spinelli ci ha insegnato che le idee più potenti nascono dalle condizioni più avverse. Ventotene, 1941, l'Europa bruciava sotto i bombardamenti e guarda caso i nazionalismi avevano portato il continente nell'abisso, non sull'orlo dell'abisso. Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero parole che voglio rileggervi perché di là parto per provare a declinarle rispetto alle risposte che mi vengono chieste oggi. Occorre sin d'ora gettare le fondamenta di un movimento che sappia mobilitare tutte le forze per far nascere il nuovo organismo che sarà la creazione più grandiosa, pensate, 41, 42, 43, in esilio, senza uno smartphone, senza un computer, probabilmente con una matita o con una penna con l'inchiostro, forse il calamaio al tempo, e su fogli che non erano, diciamo, proprio i fogli più stirati di questo mondo, no? Che potremmo immaginare noi quando decidiamo di scrivere un messaggio, un documento, e che sarà la creazione più grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa per costituire, dicevano Spinelli e Ernesto Rossi, un saldo Stato federale il quale disponga di una forza armata europea al posto degli eserciti nazionali. Quindi dico già a Castaldi, la risposta posso delegarla già a Spinelli, la risposta del Partito Democratico, che spezzi decisamente le autarchie economiche spina dorsale dei regimi totalitari. Sembra di essere oggi, no? Come questo lo aggiungo io nella riflessione che faccio prima di dirvi alcune cose, come più volte ha sottolineato Sergio Pistone, a mio avviso il maggiore studioso italiano di Spinelli, Spinelli ha capito con maggior lucidità rispetto anche agli altri suoi colleghi del tempo che il punto centrale era la costruzione di un potere democratico sovranazionale capace di governare l'interdipendenza. Ovviamente Spinelli non sapeva che un tempo ci sarebbe stata la società digitale, non sapeva che il tempo che avevamo davanti, il secolo che avevamo davanti, sarebbe stato ad un certo punto, dopo una stagione di chiusure, perché la mia generazione, quella di Maggi, quella di molti presenti qui, sono generazioni che hanno vissuto in un mondo che iniziava a ovest e finiva a ovest, l'Italia era il capolinea e non sapevamo quasi nulla di quello che succedeva ad Oriente. Quando qualcuno di noi, giovanissimo, si metteva in viaggio e andava in Oriente, sembrava che andasse sulla Luna. Esplorava mondi difficilmente comprensibili. E quando qualcuno rarissimo, penso alla facoltà di lingua orientale a Napoli, imparava anche il cinese, sembrava un marziano. Cioè, questo era il tempo. Non vi sto parlando di due secoli fa, vi sto parlando di quando io ero studente universitario. Maggi c'ha la mia stessa età più o meno. Lo chiamo in correità, diciamo, a testimoniare. Cioè, questo era il tempo in cui abbiamo vissuto, ovviamente questi non c'erano. Perché ve lo racconto? Perché pensate quanto siano solidi i principi di uomini che sono poi giganti della storia. Il tempo che avevamo davanti sarebbe stato un tempo purtroppo ancora di fili spinati, tra Oriente e Occidente, dentro l'Ovest, tra Ovest ed Est. Ma sempre la rivoluzione capitalistica successiva, così come quelle precedenti, telai prima, l'energia a vapore prima, l'energia elettrica ancora prima, avevano iniziato i primi computer negli anni 50-60, ma poi la società digitale avevano spazzato via i confini materiali. Certo, il simbolo di questo momento è la caduta del muro di Berlino, ma era evidente che l'evoluzione capitalistica è sempre stato così, ragazzi, ogni volta che c'è un'accelerazione delle trasformazioni dei modelli di capitalismo, la rivoluzione industriale impone modelli sociali nuovi. Mai, mai nella storia dell'umanità era successo quello che è successo dal digitale ad oggi, intelligenza artificiale compresa, che molto opportunamente Enrico Borghi citava.

0: prima come tema che non può non essere preso in considerazione quando pensiamo all'Europa e quando pensiamo al mondo di oggi. Il mondo di oggi è aperto da Oriente e Occidente indipendentemente dai nazionalismi, dai sovranisti, dai tycoon, dai dittatori, dagli autocrati. Possono dirla come vogliono, le informazioni passano, le immagini passano, i flussi di merci passano e le relazioni sociali non sono più controllabili. E quindi arriva sempre il momento in cui si fanno i conti con la storia, ed è arrivato. In queste ore ne stiamo vivendo un altro, che piaccia o no. Quello che è successo in mare l'altro giorno è sotto gli occhi di tutti, è sotto gli occhi di tutti. Perché c'era bisogno di vederle alcune cose per crederci. Cadevano e accadono, purtroppo, drammaticamente. Serve l'Europa, che non c'è. Servono paesi che dicano che i nazionalismi sono fuori legge, che chi calpesta il diritto internazionale a qualsiasi latitudine è fuori legge. E quando non si ha questa forza, se non si ha questa forza, ci si iscrive naturalmente nelle pagine di storia degli ipocriti, degli indifferenti, degli ignavi o, se va peggio, dei traditori del mondo che avevamo immaginato, che aveva immaginato Spinelli. E quindi il parallelo qual è? I nazionalismi allora e i nazionalismi oggi. Quell'abisso dentro cui era finito Spinelli con Ernesto Rossi e gli altri era un abisso che era venuto fuori da una valutazione che all'epoca i principali paesi a Occidente, la Seconda Guerra Mondiale non è nata per colpa del Medio Oriente, dell'Africa o dell'Oriente, ce la siamo fatta noi. Perché? Perché c'era chi non riteneva che gli esseri umani fossero uguali davanti alla religione, all'etnia, alla lingua, al sesso. Fateci caso, sono gli stessi temi che vengono richiamati oggi per provare a mantenere il fossato aperto dentro società che in realtà sono naturalmente aperte. Allora, se il mondo è aperto come non lo è mai stato dai tempi di Marco Polo, noi dobbiamo chiederci come l'Italia entra in questa dinamica, ed entra solo con l'Europa. L'Italia senza Europa è una provincia del mondo. L'Italia è cuore e braccia dell'Europa. A questo proposito, permettetemi, per ragioni di affetto personale, di convinzione politica e per il contributo che ha dato, soprattutto ai ragazzi, di leggervi le parole di David Sassoli, tra le ultime. Solo queste, che però valgono tutto il dibattito che proviamo a fare sull'Europa. L'Unione Europea non è un incidente della storia, è nelle difficoltà che va imbracciato il coraggio e vanno trovate le risorse per ripartire. E alla nostra generazione è adesso richiesto di trovare il coraggio che fu dei nostri fondatori, di gettare lo sguardo verso l'ignoto per rafforzare un progetto a cui molti nel mondo guardano come un esempio di pace, solidarietà e prosperità. David diceva queste cose in uno dei momenti più drammatici della crisi pandemica che aveva trascinato l'Europa e il mondo occidentale in quella condizione. Allora veniamo alle risposte telegrafiche. Sì, difesa comune è l'unica possibilità che abbiamo. Noi abbiamo, come è noto, proprio per evitare l'assalto dei nazionalisti a quel che resta di questa Commissione europea, abbiamo sostenuto con delle modifiche sostanziali le proposte da von der Leyen che non ci convincevano. E tra queste c'è il no ai piani di riarmo nazionali e sì al piano di difesa comune. E diritto di veto. Ci aspettiamo che Giorgia Meloni porti l'Italia lì dove merita. Il posto della storia del nostro paese è dentro una dinamica che è chiara a tutti. Io mi auguro, li abbiamo chiesto più volte in maniera molto costruttiva e rispettosa, l'Italia non può essere il paese che chiede di mantenere il diritto di veto su alcune materie che sono strategiche. Non è il posto della storia, quello è il posto dell'Ungheria di Orban, non è il posto dell'Italia. E io mi auguro che la Presidente del Consiglio tenga conto della maggioranza degli italiani e della storia del nostro Paese. Io mi auguro che l'atteggiamento del governo italiano nei prossimi consigli europei sia diverso dall'atteggiamento su questo tema, sul tema del diritto di veto. Infine, la democrazia non può esistere senza giustizia sociale. Noi pensiamo che la democrazia senza condizioni materiali non è democrazia. Perché non possiamo pensare che democrazia solo perché andiamo a votare. È democrazia se tutti hanno pari accesso alle cure, è democrazia se tutti hanno pari accesso allo stesso tipo di scuola, è democrazia se tutti hanno accesso ai diritti universali, che non se li inventa un partito politico piuttosto che un altro, sono scolpiti nella nostra Costituzione e sono quelli lì. Salute, scuola, quindi conoscenza, trasporti, assistenza da quando una persona nasce, dai nido, all'ultimo respiro della vita. Quando un paese garantisce questi diritti, sono diritti universali, e allora la democrazia è in uno stato di salute, possiamo definire, buono. Se questo non accade, quelle sono le precondizioni per rendere il terreno quasi naturale per le spinte nazionaliste che pensano di risolvere i problemi ritornando al fossato di qui sopra. E quindi ti difendo dal diverso, ti difendo da chi mina la tua pace, ti difendo da chi mina il tuo diritto ad andare a scuola, ti difendo sempre dal nemico di turno. E mentre venivo qui ho letto la dichiarazione del ministro degli esteri, lo dico perché oggi c'è un gruppo di nostri giovani che sono pacificamente alla Farnesina perché stanno chiedendo qualcosa in più al governo italiano rispetto a quello che è successo anche in queste ore. Noi come opposizioni unite abbiamo presentato già a dicembre una mozione in Senato che non ci viene calendarizzata, mi auguro che la maggioranza ci venga incontro in queste ore, che chiede semplicemente al governo italiano di sostenere l'aggiornamento in sede di Corte Penale Internazionale delle accuse che hanno portato alla richiesta d'arresto per Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich. Chiediamo che venga aggiornato rispetto a quello che è successo nel 25 e in questo primo semestre del 26. Non pensiamo di chiedere una cosa, diciamo, che è fuori dal diritto internazionale, ma semplicemente un sostegno alla Corte Penale Internazionale, che a un certo punto è rientrata negli organismi internazionali delegittimati dal Presidente degli Stati Uniti. E quindi penso che un segnale del governo italiano di sostegno alla Corte Penale Internazionale sia fondamentale. Ma dicevo, i nostri ragazzi sono lì a chiedere quello che Schlein ha chiesto più volte negli ultimi mesi, cioè la sospensione di una serie di rapporti e di relazioni che sono state già toccate dai miei colleghi con Israele fino a quando ci sarà il governo Netanyahu. Perché il problema non è Ben-Gvir, il problema è un governo come quello di Netanyahu che chiaramente calpesta il diritto internazionale ed è coperto e spalleggiato da Donald Trump. Dentro questo contesto di diritto internazionale calpestato, io ho bisogno che l'Europa faccia l'Europa, e l'Europa non sta facendo l'Europa, e noi siamo in Europa anche in maggioranza, e quindi è evidente che i cinque quesiti che poni sono cinque quesiti ai quali dobbiamo presentarci tutti quanti con i compiti fatti a casa, perché non ne usciamo dicendo, e chiudo davvero, che tutto si risolverà facendo fare più figli agli italiani, perché questo ho letto mentre entravo da questa porta qui. Ma lo dico non perché io sono padre di tre ragazzi, due sono, il mio grande ha 25 anni, la seconda 23, la piccolina 14 tra qualche giorno. Se dal 2014 ad oggi abbiamo perso 2 milioni di persone, non è perché sono scappati tutti dall'Italia, è perché il saldo è negativo tra nati e morti, ed è la prima volta che accade nella storia del nostro paese, 370-380 mila bambini l'anno nascono. Quando sono nato io nascevamo in 1.100.000, 1.200.000 l'anno, ora siamo a 370-380, muoiono 700.000 persone nonostante l'aspettativa di vita sia aumentata. C'è un saldo negativo che è l'emergenza delle emergenze, che è l'emergenza demografica, che riguarda noi, non riguarda l'Africa, non riguarda gran parte dell'Asia, riguarda noi. Quando avevo la vostra età io eravamo 4 miliardi sul pianeta, ora siamo 8 miliardi, non siamo aumentati noi, sono aumentati quelli che noi non conoscevamo nemmeno. E lì c'è innovazione, c'è ricerca, c'è scienza, anche un tasso di laicità che non guasta. Potrei continuare. E allora, e chiudo, noi ne usciamo solo con l'Europa. Se vogliamo guardare in faccia Washington, Pechino o Mosca, lo possiamo fare, e quando le guardo in faccia significa che stai pensando alla politica estera, alle condizioni materiali delle persone, alla giustizia sociale e anche alla pace nel mondo. Non me ne vogliano, diciamo, coloro che pensano che con i fili spinati e con le chiusure si risolva tutto, ma noi lo facciamo solo con l'Europa, che è l'Europa di Spinelli. Grazie.
1: Grazie al senatore Boccia. Dai la parola a Francesca D'Antuono, presidente di Volt Europa, partito che ha questa particolare caratteristica di essere un tentativo di creare un partito.
2: Buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie di essere qui e grazie a quelli che mi hanno preceduto, perché ho ascoltato attivamente con grande interesse, notando che c'è una grande convergenza, questo mi rende felice. Comincio facendo coming out, come avete visto io non sono una parlamentare, non sono una senatrice, non ancora almeno. Sono la presidente di Volt Europa, e Volt Europa è un partito paneuropeo. Che significa che nel mio ruolo di leadership non mi hanno eletta gli italiani, io non sono qua a rappresentare un gruppo di italiani che si è iscritto a questo strano partito, ma mi hanno eletto i tedeschi, i francesi, gli spagnoli, gli slovacchi, i ciprioti, i greci, e noi abbiamo la stessa struttura in tutti i paesi europei. Quindi prima di rispondere alle domande che mi sono state fatte, vi dico già che il tentativo che noi stiamo facendo è di vivere realmente l'Europa che vogliamo vedere, di attraversarla, di confrontarci insieme per trovare soluzioni che siano condivisibili attraverso le frontiere. Prima il senatore ha parlato della questione medio orientale, di Israele, di tutto quello che sta succedendo, del genocidio a Gaza. Immaginatevi che cosa significa fare una conversazione all'interno di un partito paneuropeo su questo, però anche immaginatevi che cosa significa trovare una soluzione comune in un partito paneuropeo su questo. E quindi io vengo qui a rappresentare questa più ampia comunità che si esprime nel Parlamento europeo, in quello cipriota, in quello olandese, vedremo in futuro. Rispondo rapidamente alle domande che mi sono state fatte. Sì, le risposte sono 5 sì, netti, perché tante delle cose che mi sono state chieste, anzi tutte le cose che ci sono state chieste oggi, sono già nel nostro programma e tentiamo già di farle. Vorrei tornare però sull'idea dell'Unione Europea e di come viene percepita oggi. Noi oggi lo sappiamo tutti, no? Tantissimi cittadini e residenti di questo bellissimo continente lo sanno che l'Europa ora è una necessità, e lo sanno perché si avvicina l'ora buia. Non ci possiamo più fidare dei nostri alleati a Occidente, a Oriente forse troppi amici non ne abbiamo mai avuti, però le cose sono peggiorate, intorno a noi scoppiano guerre, e scoppiano guerre sul suolo europeo. L'Ucraina è in Europa, non politicamente, ma è in Europa. E quindi è facile capire perché ci serve l'Unione Europea in reazione a questi eventi. Però qualche anno fa non era così. Qualche anno fa, se vi ricordate, c'è stata la Brexit, si parlava di Talexit, di Grexit, sono stati gli anni in cui tanti dei partiti, i due maggiori partiti che sono adesso al governo, hanno fatto fortuna. Il partito della Premier ha fatto fortuna dicendo no all'Europa. E questo è perché, a mio avviso, a nostro avviso, la visione che ci è stata data di Europa era soltanto quella di un'Europa reattiva ma anche punitiva. La crisi del 2008, nella quale noi siamo cresciuti, nella quale noi stavamo diventando grandi, pensavamo è il nostro momento, arriviamo, e invece si è sgretolato tutto. È stata una crisi, quella successiva, 2012, poi 2015, nella quale l'Europa ha risposto in maniera punitiva verso tanti paesi, per chi se li ricorda, i PIGS, Portogallo, Italia, Grecia, Spagna. Ed è stata non solo una risposta punitiva, ma anche una risposta asimmetrica, perché gli stessi problemi di bilancio ce li aveva la Francia, ma la Francia non poteva essere toccata. Allora, perché da presidente di un partito paneuropeo e da convinta europeista vi racconto una cosa così brutta dell'Europa? Perché questo è il tassello che manca per fare l'Europa. Ci manca un'Europa che costruisca in maniera più salda il suo pilastro dei diritti sociali. L'Europa è stata bravissima sui diritti civili. Ora arranca un po' anche su arrancato anche su quello, poi con l'emergere di Orban e delle democrature europee, ma sui diritti sociali si è un po' dimenticata, avanzato soltanto quando c'erano grosse crisi, durante il Covid, senza grosse modifiche dei trattati. Siamo riusciti a fare Next Generation EU, siamo riusciti a fare il fondo SURE, che ha aiutato 32 milioni di lavoratori, sono più di tutti i lavoratori italiani, ha aiutato 10 milioni di imprese a sollevarsi dalla crisi. Questo è il momento nel quale dobbiamo un po' fare, come si dice, fare la frittata con quello che c'è. C'è la paura di quest'ora buia che avanza, e allora dobbiamo avere lo slancio per costruirla, questa Europa, ma anche con un forte pilastro sociale. Il secondo pilastro, che forse va un po' aggiustato, è quello della democrazia europea. Allora, io ritorno un po' a quello che mi chiedeva prima Roberto. Il veto, certo, superiamo il veto, ma andiamo ancora oltre. Vi racconto una cosa: a volte nel 2023 ha proposto e fatto approvare nel Parlamento europeo l'idea di una legge elettorale comune in tutti gli Stati membri. La stessa, perché se no si siede nel Parlamento europeo con legittimità diverse, con rappresentanze diverse. No, la stessa per dare una chance a tutti i cittadini europei di eleggere i propri rappresentanti. Ovviamente la proposta è passata e adesso siede molto comodamente in un cassetto della Commissione. Prima o poi, chissà, decideranno di tirarla fuori, ma noi continuiamo a spingere. Il Parlamento europeo, oltre a servirci una legge elettorale comune, ci serve che questo Parlamento europeo possa fare il lavoro di un vero Parlamento, possa passare iniziative di legge, che sia un Parlamento che veramente rappresenta il volere popolare, che la Commissione si trasformi in un governo europeo con un primo ministro, una prima ministra, chissà, eletta dal Parlamento. Perché tutte queste cose, che a volte forse sono anche un po' noiose, ma io credo che in questa sala ci sono un sacco di cervelloni, quindi forse per voi non sono noiose, però magari non sono la cosa più appealing di cui si può parlare. Perché bisogna che noi creiamo una vicinanza con la democrazia europea, bisogna che noi sentiamo che possiamo avere una voce in Europa, e non che dobbiamo aspettare i rappresentanti nazionali che forse tradurranno, forse non tradurranno, chissà chi può dirlo, ci si perde in tutti i rivoli di come funzionano le istituzioni europee adesso. Questo va cambiato se vogliamo un'Europa nella quale da cittadini, da cittadine, possiamo essere veramente incisivi. Allora io mi porto dietro non soltanto, non lo voglio chiamare desiderio, perché questo è un programma molto chiaro, però mi porto dietro anche il metodo di Spinelli in questo, cioè come si fa? Noi abbiamo cercato questo modo per farlo, diventare il primo partito paneuropeo, ma ci sono vari modi. C'è un pilastro che è quello della spinta istituzionale, la riforma dei trattati, ovvio, e di questo si deve far carico chi può, chi è già nelle istituzioni. Come si fa? Si fa col secondo pilastro. Il secondo pilastro è la spinta popolare. La spinta popolare siamo noi. La spinta popolare significa che noi, tanto per cominciare, alle elezioni del 2027 candidiamo l'Europa, candidiamo l'idea di un'Italia che costruisce l'Europa, e che costruisce un'Europa diversa, Un'Europa aperta, un'Europa che dà il benvenuto, un'Europa solidale. E non un'Europa solidale nelle emergenze, un'Europa che passa dall'emergenza alla struttura, al sistema. Di recente, non so se lo sapete, l'anno scorso, per la prima volta nella storia sono passate due, si chiamano ECI, iniziative dei cittadini europei, cioè delle iniziative che, raccogliendo 1 milione di firme in tutti i paesi europei, secondo criteri che non vi sto a raccontare, possono costringere la Commissione a parlare di qualcosa. Ne sono passate due, è la prima volta che succede. La prima, diritti riproduttivi, l'aborto. La seconda, per il ban alle terapie di conversione per le persone omosessuali, trans e così via. Adesso noi ne vogliamo proporre un'altra e ve la racconto perché vi voglio invitare a partecipare a questa proposta. È una proposta sull'abitare. In questo momento in Europa ci sono 50 milioni di case vuote. In questo momento in Europa la media è che una famiglia spende il 40% dello stipendio sull'abitare. Tutto questo mentre, che cosa vediamo dall'altro lato? Vediamo il caso Electrolux, 1700 famiglie che restano a casa perché un'azienda prima si è presa le sovvenzioni e poi se n'è andata in un altro paese. Bisogna che aggiustiamo, ribilanciamo. Questo mercato comune, che per adesso è un mercato comune per le aziende, ma che per i lavoratori fa ben poco. E allora noi spingiamo adesso sull'abitare, ma è importante che mobilitiamo le persone perché si sentano protagoniste dell'Europa. E l'ultima naturalmente è la spinta politica, per cui è importante entrare nei parlamenti, entrare nelle istituzioni, ed è importantissimo il ruolo che hanno le altre persone che sono sedute al tavolo qui con me, che sono felice che si siano prese la responsabilità di venire a parlare oggi dell'eredità di Spinelli, e alle quali dico che stiamo tutti guardando, stiamo tutti spingendo, stiamo tutti supportando questo sforzo, e che se avanzano avanzeremo con loro. Grazie.
1: Grazie Francesca, darò la parola all'onorevole Isabella De Monte, vice responsabile affari esteri e politiche europee di Forza Italia, che ringrazio particolarmente perché si trova oggi quindi in una situazione particolarmente difficile. L'unica, poi ci sarà anche Maria Chiara Fazio a rappresentare le forze della maggioranza, una maggioranza che appunto ha avuto sui temi europei posizioni contraddittorie. Abbiamo avuto in Parlamento il ministro degli esteri che, in risposta a una domanda, ha detto esplicitamente che lui e Forza Italia sono per gli Stati Uniti d'Europa. Al contempo la Presidente del Consiglio, che di fronte a una richiesta esplicita se era favorevole allo spento dell'umanità, ha risposto di no. E chiaramente le due cose sono fortemente contraddittorie. Quindi grazie di essere qui a rappresentare Forza Italia, che ha per noi un ruolo molto importante per riuscire a contribuire a portare il governo italiano su una linea più coerente con la prospettiva federalista di Spinelli. A te la parola.
3: Grazie, grazie mille. Io trovo molto molto interessante questo dibattito di oggi, che diciamo un dibattito che non è nuovo, perché di Stati Uniti d'Europa, di federalismo si è parlato tantissimo negli anni, però è di attualità perché quello scenario mondiale che noi abbiamo certamente ci induce ad una riflessione. Però vorrei oggi avere un atteggiamento molto pragmatico, cioè si è parlato di federalismo pragmatico proprio per questa ragione, perché se noi ci limitiamo all'aspetto ideologico e teorico, io credo che ci ritroveremo un po' sempre al punto di partenza. E questo lo dico perché negli anni, io ho fatto parte anche del Parlamento europeo, un mandato nell'ottava legislatura, dicevo, si parla da molto tempo di Europa, o meglio di Unione Europea, come gigante dai piedi d'argilla. O ricordo il libro di Martin Schulz, per citare un socialdemocratico, cioè il gigante incatenato. Questo per dire che si potrebbe fare molto, ma alla fine non si riesce a fare. Quindi dobbiamo chiederci perché non si riesce a fare, perché nonostante i governi di diverso colore, nonostante le maggioranze, perché alla fine, se noi guardiamo gli esponenti di questo tavolo, è vero che siamo, diciamo, maggioranza opposizione, ma a livello europeo siediamo dalla stessa parte, cioè siamo la stessa coalizione, siamo la stessa maggioranza, siamo gli stessi partiti che nei gruppi europei sostengono la stessa Commissione europea. Quindi io dico innanzitutto attenzione, che con una narrazione di questo tipo, cioè guardare sempre ai governi, è una posizione antifederalista, perché noi manterremo sempre questa narrazione dove guardiamo i nostri governi, perché facciamo una del tutto legittima operazione di tipo politico, ma alla fine non arriviamo al dunque, e cioè di sciogliere questi nodi, che sono sicuramente dei nodi istituzionali, ma sono anche dei nodi appunto politici. Parto però da una considerazione che è quella dell'Eurobarometro, perché ci dice certo i cittadini europei sono a favore di un maggior rafforzamento di politiche europee più forti, più spinte, ma rendiamoci conto, se noi analizziamo davvero Eurobarometro negli anni ci accorgiamo che, e dico purtroppo, questa reazione c'è sempre per momenti storici molto difficili, cioè il massimo sentimento europeista c'è stato ad esempio quando ci furono gli attacchi terroristici, adesso con la situazione delle guerre, delle tensioni mondiali, quindi è un po' un aggrapparsi, però non è sempre così, perché poi se poi alla fine vediamo anche le evoluzioni delle elezioni europee, che sono state, diciamo, fino al 2009 sicuramente molto orientate come campagna alla visione nazionale, ma poi da 2014 sempre di più si è parlato di Europa. Ecco, se noi ci appendiamo a questo ci rendiamo conto che c'è ancora molta distanza tra quello che davvero vuole il cittadino a livello europeo e quello che dovremmo avere in fin dei conti. Quindi, per dire, la maggioranza, come dicevo, a livello parlamentare c'è, perché se noi pensiamo alla risoluzione del 2022 a proposito dell'architettura europea, e i partiti qui rappresentanti l'hanno votata, è sicuramente molto ambiziosa. Il solito discorso dell'iniziativa parlamentare, il superamento dell'unanimità, le politiche appunto più federaliste, siamo tutti dalla stessa parte, dopodiché la pratica è un'altra. I governi partecipano, i capi di Stato e di Governo, al Consiglio europeo. I componenti della Commissione europea sono indicati dai governi. Al Consiglio dell'Unione europea, co-legislatore, ci sono i ministri. Arrivo però anche al Parlamento. Guardate, io, appunto, essendo stata parte del Parlamento europeo, so benissimo, ma vale per tutti, che anche i parlamentari si riuniscono per delegazione nazionale. Questa è la realtà dei fatti. E poi, se dobbiamo ricordarci appunto a proposito della Commissione europea come doveva cambiare e come non è cambiata, allora ricordo che in base al Trattato di Lisbona era previsto che ci fosse una riduzione del commissario europei, del numero dei commissari europei, perché l'idea era giustamente quella di slegarli a tutti gli effetti dall'appartenenza nazionale. Cosa successe poi? Nel 2013, e allora c'era il governo Letta, vorrei sottolineare, quindi non è che, sappiamo benissimo che il Partito Democratico è federalista e sostenitore di una maggiore integrazione, però questo è il dato di fatto, si votò nel senso del mantenimento di un commissario per ogni Stato membro. E dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta, non riusciamo neanche a portare la sede del Parlamento unica a Bruxelles, che è la sede dove si svolgono tutte le attività. Continuiamo a fare le 12 sessioni a Strasburgo, perché questo è previsto nei trattati e la Francia non è d'accordo. A proposito della clausola della passerella, sarebbe molto interessante, però sappiamo bene che anche è un intrinseco diciamo, contrasto nel fatto che comunque bisogna votarla all'unanimità. Comunque ci può essere il diritto di veto da parte degli Stati membri, ci deve essere il consenso, questo si presume che ci possa essere nel Parlamento europeo, però questo è il dato di fatto. Quindi io vorrei riportare un discorso davvero a una praticità che è questa, no? Che alla fine gli Stati, a prescindere dai governi, guardano molto ancora l'interesse nazionale. E devo dire, se qualcuno diciamo osserva in quale direzione voglia andare questa maggioranza, il risultato è nelle conclusioni del Consiglio europeo e precedentemente nelle risoluzioni che vengono approvate alla Camera e al Senato. Quindi queste, lo sappiamo bene, ricalcano precisamente quali sono le posizioni del Consiglio europeo, che sono andate negli anni, bisogna anche dar atto, sono andate negli anni nel senso di un miglioramento delle politiche europee, anche nel senso della sburocratizzazione. Tutti, diciamo, i regolamenti omnibus, provvedimenti omnibus che oggi abbiamo sono frutto esattamente di questa politica, di questo posizionamento. E non solo, anche a proposito della difesa, innanzitutto dobbiamo ricordarci che già nell'ottava legislatura ci fu l'action plan della difesa, quindi con delle scelte ben precise in merito alla ricerca, ma anche all'infrastruttura. E oggi abbiamo una strategia della difesa, abbiamo un commissario europeo della difesa e, sottolineo, della Lituania, quindi è un messaggio politico chiaramente fortissimo che è stato dato a partire da questo mandato. Qual è la soluzione che è stata adottata negli anni? Un po' quella delle due possibili, no? Le evoluzioni europee ci sono state per la forte influenza dei leader e dall'altro lato per il fatto che ci sono state difficoltà e quindi si sono adottate delle soluzioni. Così è stato con la Commissione Juncker post crisi economico-finanziaria, così è stato poi anche diciamo con la pandemia, quindi la messa in comune del debito, così è stato per la crisi energetica e quindi Repower EU, insomma, e naturalmente con la ripresa e resilienza, che è stato uno strumento che ha fatto appunto crescere questo approccio europeo. Ma al tempo stesso, attenzione, la strada non è facile, perché adesso che ci sarà negoziato per il prossimo quadro finanziario pluriennale, gli Stati dovranno decidere se davvero vogliono una messa in comune del debito, se davvero vogliono aumentare il bilancio europeo, perché con il bilancio che noi oggi abbiamo non possiamo avere delle pretese infinite. Questo è un grosso limite che dobbiamo aver presente. Siccome ancora un paio di minuti, cercherò di essere rapida sugli altri aspetti. La soluzione non è facile anche per un'altra ragione. Non abbiamo diciamo i due blocchi coincidenti, se vogliamo, Occidente e diciamo al resto del mondo per le politiche, perché non abbiamo una perfetta identificazione della politica, ad esempio, della difesa e quella economica. Questo è un primo problema che noi abbiamo. Quindi, ad esempio, l'interesse economico con la Cina non coincide con una politica della difesa con la Cina, questo è evidente. Ma dall'altro lato noi abbiamo ben chiaro quello che sta accadendo nel mondo e che fa molto rumore. Ma non è che quello che non fa rumore non sia pericoloso. Guardate, si parla molto spesso di nuovo ordine mondiale. Io penso, ad esempio, che ci sia una forte azione, una forte influenza del cosiddetto gruppo di Shanghai, cioè questa cooperazione che vede insieme la Cina, l'India e la Russia. Quindi questo rappresenta un quarto del PIL mondiale e il 40% della popolazione mondiale. E cosa accade all'interno? Si guarda alla sicurezza, si guarda agli interessi economici e quindi quello che secondo me dovrebbe fare l'Europa, al di là dell'ideologia e diciamo della strada del tutto condivisibile di una federazione, di una maggiore integrazione delle politiche, deve continuare ad andare nella direzione di un interesse, quello economico, quello della difesa come pilastro della NATO, ma tenendo ben presente le cose che funzionano. Allora, io cito Global Gateway, che non è un programma che è tanto conosciuto, però è molto interessante perché mette insieme la cooperazione con gli investimenti. Con investimenti davvero rilevanti, perché parliamo di un programma 2021 di 300 miliardi, di cui 150 per l'Africa, ma anche con delle strategie ben precise che sono quelle di mettere insieme gli interessi commerciali, economico-commerciali con quelli infrastrutturali. Un esempio per tutti, ad esempio, è legato all'India. Nel gennaio di quest'anno è stato approvato l'accordo commerciale con l'India, round difficilissimo, perché chiaramente abbiamo a che fare con un gigante, e al tempo stesso si sta portando avanti una strategia che, per quanto possa essere ambiziosa, difficile, però c'è, che quella dell'AIM, quindi della cosiddetta via del cotone, nata in alternativa con la via della seta. Che cosa bisogna fare? Allora, sicuramente fare leva sui nostri partiti, sui nostri gruppi, certamente questo però l'abbiamo già dimostrato, credo ampiamente, con l'approvazione di questa risoluzione del 2022. Io credo che noi dobbiamo continuare col rafforzamento di queste politiche. Dobbiamo essere molto pragmatici e seguire costantemente quello che porta risultati insieme in termini di investimento, anche in termini appunto non solo infrastrutturali ma in generale diplomatici, perché anche le infrastrutture, la connessione dei territori che vanno dall'India, passano al Medio Oriente e arrivano fino all'Europa è chiaramente anche uno strumento di carattere diplomatico. Ma, e per concludere davvero, vorrei dire, noi dobbiamo seguire la strada anche dei partiti europei, perché altrimenti noi da questa ambiguità, da questa difficoltà, da questi nodi non usciremo mai. Potremo parlare quanto vorremmo di liste transnazionali, ma noi, se proviamo ad aggirarci nelle nostre città e chiedere se qualcuno sa cos'è il PPE, cos'è l'ALDE, cos'è l'ICARC, cos'è, cioè veramente facciamo molta fatica. E questo perché avviene? Perché noi abbiamo ancora, ad eccezione dei partiti paneuropei, ma abbiamo ancora dei partiti europei che sono partiti, che sono federazioni di partiti, quindi è molto difficile verticalizzare queste politiche, fare delle politiche coerenti sul piano europeo e portandole fino alla conoscenza dei cittadini. E aggiungo come ultimissima cosa uno sforzo notevole di comunicazione, perché la nostra narrazione continua ad essere quella anti-europeo. L'Europa deve fare così, l'Europa deve fare così, l'Europa sbaglia, quando in effetti, come è stato detto, l'Europa siamo noi. Ma purtroppo continuano ad arrivare ancora descrizioni europee molto lontane dalla realtà, a partire dalla questione, no, famosa, di cosa l'Europa vuole trasmetterci, addirittura la forma delle zucchine, eccetera eccetera, quando in realtà le politiche che vengono portate avanti, a mio avviso, sono molto ambiziose e di prospettiva. Prova ne è che in tempi decisamente diversi da questi si parlò appunto di politica della difesa con l'action plan risalente ormai a 2 legislature fa. Pertanto io credo che noi davvero, per andare avanti, dobbiamo fare un comune sforzo in tutti i nostri partiti, in tutti i nostri gruppi, in tutte le nostre realtà, affinché l'approccio sia assolutamente pragmatico, altrimenti vedremo passare legislature e decenni e purtroppo ci ritroveremo sempre al punto di partenza. Grazie.
1: Grazie a Isabella De Monte. Ora il senatore Boccia ci deve salutare, quindi lo ringraziamo di aver partecipato. Accoglierei forse l'occasione per fare un cambio, visto che con il secondo gruppo, quindi chiederei. Intanto vi ringrazio tutti quanti per il vostro contributo, spero che riusciate comunque a continuare a seguire il dibattito, e quindi prima di proseguire, Francesco, chiederei a Maria Chiara Fazio, a Laura Ferrara, all'onorevole Federica Onori, all'onorevole Filiberto Zaratti di prendere posto qui al tavolo. Grazie. Bene, intanto grazie. Federica Onori ha dovuto rispondere un secondo, qui chiamata in aula un secondo e ci raggiungerà fra poco. Quindi intanto vi ringrazio tutti quanti nuovamente per aver accettato il nostro invito e quindi possiamo continuare la tavola rotonda. Darei la parola a Maria Chiara Fazio, vicepresidente di Noi Moderati, che appunto condivide con Isabella De Monte, che ha parlato poco fa, il compito di rappresentare i partiti della maggioranza nei confronti dei quali ci aspettiamo che riescano a portare avanti, diciamo, una battaglia europeista in un contesto particolarmente importante per determinare la politica europea dell'Italia.
4: Grazie, buonasera a tutti e un ringraziamento al Movimento Federalista Europeo per aver organizzato un dialogo su un tema fondamentale, lo è sempre stato, ma ha acquisito importanza sicuramente in questi ultimi anni, e cioè sul ruolo dell'Europa, ma anche sul ruolo dell'Italia nella costruzione di questa Europa. Per farlo, a mio modo di vedere, sono necessarie e fondamentali 2 premesse, che in qualche modo abbiamo già richiamato, ma lasciate che ne parli brevemente. La prima è che l'Europa di oggi è sì diversa dall'Europa di ieri, ma è anche diversa dall'Europa di domani. È diversa nella sua configurazione. L'Europa nasce come una comunità di 6 stati fondatori, tra cui l'Italia, ma ha vissuto cicli successivi di allargamento negli anni, ha vissuto anche la sua prima uscita attraverso, ne abbiamo parlato prima, la Brexit e quindi la forte spinta del movimento politico Leave, ed è passata da 6 a 27 Stati membri. Ha vissuto diverse fasi. Io dico sempre, l'Europa del 1957 non è l'Europa del 1972, non è l'Europa del 1981, del 1986 e così via. Non è l'Europa di ogni allargamento. Ma allo stesso tempo noi siamo di fronte ad una nuova fase di apertura. Abbiamo 10 paesi che sono aspiranti membri dell'Unione Europea. Di pochi giorni fa la lettera del cancelliere Merz del 18 maggio che parla per la prima volta di questa possibilità di una membership associata per l'Ucraina. Abbiamo in corso un processo speciale di adesione per i Balcani occidentali. E mentre pensiamo all'Europa, noi non possiamo non tenere a mente che l'Europa di domani sarà diversa da quella di oggi. Non possiamo, cioè, commettere l'errore di imporre delle regole che possano funzionare solamente per un'Europa pensata come statica. L'Europa non è statica, è in continua evoluzione. È un equilibrio in movimento e in questo senso costituisce un unicum a livello anche giuridico sul panorama costituzionale mondiale. È diversa sotto il profilo dell'integrazione, nasce come mercato unico, ma lo stesso mercato unico ha richiesto moltissimi anni per poter essere completato. Certo, i trattati parlano di libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali, dei servizi, ma si richiederanno anni prima di arrivare al completamento di ciascuna di queste libertà. E accanto al mercato unico, l'Europa, fortunatamente, ha ampliato quelli che sono, permettetemi un termine, interesse in senso giuridico, andandosi ad aprire anche ad una visione più sociale. La seconda premessa è che non solo l'Europa cambia, ma cambia anche il mondo. Ne abbiamo parlato a lungo, è davanti ai nostri occhi. Questo mondo è fortemente cambiato. E questo e gli eventi degli ultimi anni hanno fortemente accelerato alcune tematiche che da anni erano sui tavoli europei. La difesa, l'energia, ma non solo. In questo mondo che cambia, in questa Europa che si evolve, in questo mondo che cambia, vi sono due certezze però. La prima certezza è che l'Europa non cederà mai sui suoi grandi valori. E permettetemi qui di aprire una parentesi, perché le scene che abbiamo visto in questi giorni sul trattamento di tutti gli attivisti della flottiglia sono scene che noi, per esempio, in Europa non potremo mai consentire e permettere. Perché i grandi valori che sono alla base dell'Europa e che tutti condividiamo come forze politiche sono sicuramente quelli della libertà, della competitività, della pace e della dignità umana. Ma la seconda certezza è una certezza relativa al nostro paese, al ruolo dell'Italia in Europa. Prima è stato citato un grande europeista, David Sassoli. Lasciate che io citi le parole di un altro grande uomo che è stato Franco Frattini, quando in una lezione del 2014 disse: la vocazione europea ed euroatlantica dell'Italia rappresenta una priorità indiscutibile e imprescindibile della politica estera e interna del nostro paese. L'Italia è europeista, l'Italia è atlantista. E queste due certezze ci portano a rispondere alle domande che ci siamo posti prima, cioè qual è il ruolo dell'Italia nella costruzione dell'Europa. Forse la storia ci ha portato ad essere profondamente ottimisti sui processi di unificazione, perché se qualcuno conosce la storia saprete che quando da 7 stati completamente diversi, tra cui uno stato straniero, è nata l'unità d'Italia, gli storici parlarono di un avvento che fu dominato propriamente più dalla fortuna che dalla straordinarietà di quegli uomini, parlando di quella che fu la buona stella d'Italia. Ecco, noi la divisione l'abbiamo vissuta nella nostra storia e ne abbiamo anche vissuto le conseguenze economiche e sociali, ma noi oggi siamo un'Italia unita. Cosa può fare l'Italia? L'Italia contribuisce da sempre a quella che è la costruzione dell'Europa, non solo perché è un paese fondatore, ma anche per la sua configurazione territoriale, politica e sociale. L'Europa ha svolto e svolge tuttora un grande ruolo di negoziatore in quelli che sono i processi di adesione, è un leader nell'utilizzo degli strumenti di negoziazione per l'appunto nei processi di adesione di altri paesi. L'Europa ha una posizione strategica per quanto riguarda il Mediterraneo ed anche in questo l'Italia può svolgere un ruolo importantissimo, non solo in Europa, ma per l'Europa verso il resto del mondo. Prima si è parlato di interesse nazionale, un termine che fa paura nei dibattiti, ecco, qui potrebbero emergere situazioni, posizioni diverse politicamente. A me piace ricordare quello che era scritto in un testo relativo alla storia della politica estera italiana, in cui si dice: non dimentichiamo che nella lista degli interessi nazionali l'interesse europeo sarà sempre al primo posto. Ecco, noi non contrapponiamo l'interesse nazionale all'interesse europeo. Noi siamo per più Italia e più Europa insieme. Noi siamo per la crescita, per contribuire alla crescita dell'Europa attraverso le qualità politiche, sociali ed economiche di ogni paese. Vado brevemente alle domande che sono state poste, ma partirei da un ricordo, il ricordo dell'uomo che oggi celebriamo, che è Altiero Spinelli. Voi sapete bene che noi apparteniamo al Partito Popolare Europeo e abbiamo anche noi altri ispiratori, tutti i padri fondatori hanno apportato un contributo importante, ma di Spinelli lasciatemi ricordare una frase che ancora oggi ritroverete sull'isola di Ventotene in una maiolica che lì rimane, che dice: si riparano orologi, terraglie e cianfrusaglie. Nella semplicità di questa frase, di uomini che a Ventotene erano stati condannati, imprigionati, nasce uno dei progetti politici più straordinari che abbiamo mai visto, che è l'Europa. A Ventotene Spinelli incontra una donna, Ursula Hirschman, si innamora. Perdonatemi, ma io sono dell'idea che anche parlare d'amore a volte in politica può essere utile, richiamando, no? Le parole di Dante, amor che muove il sole e le altre stelle. Perché? Perché è vero che il pensiero di Spinelli e dei padri fondatori sono così forti da aver attraversato in maniera che è stata descritta come carsica la storia d'Europa. Ma quello che noi dobbiamo ricordare, e parlo soprattutto ai giovani, è che dietro ad ogni pensiero, dietro ad ogni riforma, esiste sempre un uomo. E oggi noi, più che di riforme, abbiamo bisogno di uomini. Uomini e donne formati, preparati, che sappiano mettersi in gioco e costruire questa Europa. Le domande: qual è il modello che possiamo seguire per costruire l'Europa? Forse su questo troviamo posizioni, non dico divergenti, ma diverse, che però possono essere complementari e che possono trovare compimento nei diversi momenti della storia. Non ritengo che siamo ancora pronti per un federalismo in quanto tale centralizzato, perché credo che su alcune tematiche, penso ad esempio alla fiscalità, sia ancora necessario un lavoro di convergenza sui principi ispiratori, per esempio del sistema tributario basato sul welfare state degli Stati membri, l'articolo 53 della Costituzione italiana, l'articolo 31 della Costituzione spagnola e così via, e gli interessi e i principi che sono alla base oggi delle regole di fiscalità europea, che invece sono fondate sull'articolo 113 del trattato e sugli altri, e cioè sul principio di neutralità fiscale, cioè consentire che vi sia una concorrenza fiscale leale. Questo significa che non sia possibile? No, questo significa che è necessario ancora lavorare. La difesa comune? Assolutamente sì. Non possiamo combattere le sfide di oggi da soli, anche perché le minacce che affrontiamo superano i confini nazionali. Le minacce sono anche minacce ibride, sono minacce digitali, sono minacce che non possiamo che affrontare insieme. Ma è chiaro che anche lì, sul tema della difesa, sono moltissime le tematiche sulle quali bisogna lavorare insieme e sulle quali bisogna formarsi. Superare l'unanimità? Certamente sì. Qui chiaramente c'è il grande paradosso che per superarla è necessario un voto all'unanimità. Ecco, questo è uno scoglio sul quale bisognerà lavorare insieme. Penso di aver risposto a tutte le domande, rimane solo l'ultima, quella relativa alla possibilità di un evento insieme. Io credo che sia fondamentale. Oggi la politica e le diverse espressioni politiche devono tornare a dialogare tra loro partendo dai punti di convergenza. E questo lo dico ai più giovani, anche noi siamo giovanissimi al tavolo, ma ai più giovani davanti a noi, su questo siate migliori di noi. Dialogate già adesso, imparate a confrontarvi su idee che possono essere diverse, ma che in passato hanno portato proprio alla costruzione dell'Europa di oggi. Grazie.
1: Ringrazio Maria Chiara Fazio. Permetterà una piccola chiosa. Il federalismo centralizzato non esiste, è un ossimoro. E quando si parla, no, di questo rischio per l'Europa, del superstato, il Leviatano europeo, è semplicemente propaganda nazionalista. Il bilancio dell'Unione è l'1% del PIL, il bilancio degli Stati membri vale tra il 45 e il 50%. Quindi l'unica cosa che abbiamo decentralizzato in Europa sono gli Stati membri. Cioè l'ipotesi che ci sia un'Europa centralizzata, anche avendo una capacità fiscale, è un rischio che non corriamo, perché nell'ipotesi, come dire, più avanzata, il rapporto McDougall, che prevedeva che per avere un'unione economica monetaria completa avessimo bisogno di un bilancio del 4-5% del PIL europeo, ecco, mantenendo quindi tra il 40 e il 45% agli Stati membri, è evidente che quindi non stiamo correndo alcun rischio di un federalismo centralizzato, e la realtà è che, come il federalismo pragmatico, e condivide la sovranità, perché molti si sono trovati interesse nazionale, ma guardiamo l'interesse dei cittadini. L'abbiamo detto prima, l'interesse dei cittadini è avere una sovranità europea, pagare l'energia alla metà, avere una difesa europea e non dover spendere il 5% del PIL per la difesa, avere un mercato dei capitali unico e non mandare 300 miliardi in America, avere una capacità fiscale e non permettere alle multinazionali di non pagare 250 miliardi di tasse. Quindi io credo che questo non sia, cioè, come dice, l'interesse nazionale e l'interesse europeo convergono in una maniera incredibile, e la sfida è riuscire a farlo capire all'opinione pubblica, come dicevate, il tema della comunicazione. Ma questo riguarda ciascuno di voi come forze politiche. A me colpisce sempre nei talk show che i nazionalisti partono all'assalto dell'Europa, attacco dell'Europa, e gli europeisti sono lì timidi, che non hanno mai il coraggio di dire non è vero, di dire questa è la sfida, creiamo una sovranità europea, eccetera, no? Questa la narrazione la fanno come i nazionalisti, perché gli europeisti giocano in difesa invece di giocare in attacco. È la sfida che, come Movimento Federalista Europeo, noi cerchiamo di portare avanti ogni giorno con i nostri militanti, le nostre sezioni, è di avere l'europeismo all'attacco. Bene, con questo scusate, do la parola a Laura Ferrara, responsabile per i rapporti europei internazionali del Movimento 5 Stelle, che ringrazio per essere qui con noi. Poi ha anche un'esperienza molto buona da parlamentare europea, quindi ha vissuto da vicino e da dentro anche le istituzioni dell'Unione.
5: Grazie, buonasera a tutti, grazie a voi per aver rivolto questo invito al Movimento 5 Stelle. Parlare oggi di Altiero Spinelli non equivale a fare un esercizio di memoria storica, ma equivale oggi ad affrontare una questione di sopravvivenza politica. Perché se il manifesto di Ventotene fu scritto sotto la minaccia del totalitarismo, il nostro tempo oggi ci pone di fronte ad una minaccia altrettanto esistenziale, ovvero il rischio dell'irrilevanza. Oggi, in questo 2026, lo scenario infatti è diverso nella forma, ma è identico nella sostanza, perché l'Europa rischia di diventare il campo di battaglia dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnologico e anche purtroppo dal punto di vista militare, rischia di diventare il campo di battaglia di potenze extraeuropee. Il mondo in cui viviamo oggi Non ci permette, di aspettare i tempi tecnici della burocrazia europea. Mentre noi discutiamo di tecnicismi, il panorama globale è sconvolto da conflitti che toccano direttamente i nostri interessi e i nostri valori. Ecco perché oggi più che mai abbiamo bisogno di un'Europa unita Ecco perché è una questione di sopravvivenza politica, ecco perché è una questione di sconfiggere l'irrilevanza ed ecco perché oggi ricordare Spinelli non è un esercizio di memoria storica. Abbiamo bisogno di un'Europa unita, di un'Europa forte, coesa, che ragioni e agisca in termini comunitari, abbandonando il sistema intergovernativo. Ecco, guardiamo con realismo a quanto accade oggi in Medio Oriente. L'attuale crisi in Medio Oriente è l'esempio più plastico e doloroso della nostra frammentazione del rischio di irrilevanza. Di fronte ad un conflitto che comporta delle ripercussioni dirette sulla nostra sicurezza, sui flussi migratori, sull'approvvigionamento energetico, ecco, l'Europa purtroppo si presenta debole. L'Europa si presenta come attendista. Si affida alle dichiarazioni politiche, fa fatica a trovare una posizione forte, una posizione coraggiosa ed una posizione che sia anche univoca. E questa pavidità che va di pari passo

negoziazioni in cambio del ritiro di veti, tra relazioni bilaterali che hanno sempre prevalso su una politica estera comune, che dunque non hanno giovato al consolidamento di posizioni condivise e comunitarie. Ecco, fino a quando la decisione di una grande democrazia continentale potrà essere bloccata dal ricatto politico di un singolo governo nazionale, l'Europa non potrà mai essere considerata come un vero e proprio attore geopolitico, ma resterà sempre vista come un'unione intergovernativa che impiega il proprio tempo e le proprie energie a mettere d'accordo le diverse posizioni dei suoi paesi membri. Io ricordo quando, nel corso del primo mandato che svolsi da parlamentare europea, partecipai a Marrakesh al Global Compact for Migration, e lì erano invitati tutti i capi di Stato, di governo che avevano deciso di aderire al Global Compact for Migration, ed era invitata anche l'Unione Europea, nella figura poi del commissario allora Dimitri Avramopoulos e di alcuni di noi parlamentari che si erano occupati di migrazione, di flussi migratori. Il commissario, all'epoca eravamo seduti a fianco, mi fece notare come nell'ordine di seduta e anche di intervento l'Unione Europea, dunque lui, il suo intervento, fosse previsto tra le ONG. Questo, come dire, ci diede la misura, fotografava un po' come l'Unione Europea era concepita, come era vista. Un'organizzazione intergovernativa, al pari di una ONG, ma non un attore geopolitico forte che univa tutti i Paesi membri e che era in grado di dare una voce chiara, compatta, sul tema della migrazione. Ecco, questo mi colpì molto e ripeto, è un esempio di come siamo visti da fuori, siamo visti magari anche dagli USA, e come questo poi porti a una debolezza, a una fragilità dell'Unione Europea. Spinelli lo chiamava il limite del funzionalismo, ovvero il fatto che appunto era difficile, che l'integrazione economica avrebbe portato poi a quella politica, e di fatto è così, aveva ragione. Ancora oggi facciamo i conti con la realtà e facciamo i conti con il fatto che il principio di sussidiarietà viene continuamente brandito da non soltanto determinati governi, ma anche da diversi parlamentari europei, a difesa dal decisionismo europeo, quasi come se l'Unione Europea fosse un'entità a parte e invece non fosse composta da tutti gli Stati membri e da tutti i parlamentari europei eletti di diverse fazioni politiche. Da quando sono stata eletta e ancora oggi il dibattito politico è stato polarizzato tra il più e il meno Europa. Io ricordo quando partecipai alla campagna elettorale del 2014 e poi ancora nel 2019, la prima domanda che mi veniva posta era: lei è per più Europa o meno Europa? E io non riuscivo a rispondere a questa domanda, perché ridurre a un quantum era svilente. Per noi come Movimento 5 Stelle è sempre stato importante il quale Europa vorremmo, come vorremmo che funzionasse, come potrebbe migliorare, come poter fare anche dell'autocritica per identificare limiti di funzionalità e migliorarsi. Quando ci fu la Brexit e quindi fu uno scossone per l'Unione Europea, la prima reazione fu quella di puntare il dito contro i partiti che avevano fatto campagna per la Brexit e che avevano portato quindi a un risultato disastroso. Se questo poteva essere vero, di fatto ciò che invece occorreva fare, e che poi è stato fatto, era fermarsi e capire che cosa non stava funzionando, perché in base all'Eurobarometro i cittadini si vedevano sempre più distanti dalle istituzioni europee, non le capivano e non ne coglievano l'importanza. Da lì nacque un percorso che fu portato avanti poi da David Sassoli, che fu quello della conferenza sul futuro dell'Unione Europea, un esercizio molto importante di coinvolgimento

0: di parlamentari e di cittadini, dove si raccolsero tante idee su quale, innanzitutto su quali fossero le priorità percepite dai cittadini, su quali fossero i campi d'azione da privilegiare e poi anche su quali fossero le iniziative che le istituzioni europee avrebbero dovuto intraprendere per migliorarsi e per essere viste più vicine e più rispondenti alle necessità dei cittadini. Tra queste, ecco, per proprio sempre attuale, per sfuggire all'irrilevanza di cui parlavo all'inizio dell'intervento, la riforma del Parlamento europeo. È stato già detto e io mi unisco a gran voce a questa necessità, cioè un Parlamento che abbia un maggiore potere, un Parlamento che sia riconosciuto pienamente, al quale sia riconosciuto pienamente il potere di iniziativa legislativa, perché come sappiamo di fatto ad oggi ha un potere di iniziativa dell'iniziativa con appunto le relazioni di iniziativa legislativa che non sono però degli atti vincolanti, quindi sono dei suggerimenti politici per la Commissione europea, ma sappiamo che poi la Commissione europea può tranquillamente cestinarli senza dar loro un seguito con delle proposte. Ecco, dare invece, riconoscere al Parlamento europeo il pieno potere di iniziativa legislativa equivarrebbe a riconoscere a tutti i cittadini europei il diritto a poter eleggere delle persone che in Parlamento europeo possano rappresentare e portare avanti istanze, necessità ed esigenze. Un altro fenomeno che vedo che sempre di più prende piede in ambito europeo è il ricorso alla decretazione d'urgenza, cioè come qui in Italia spesso si fa ricorso a decreti legge, si fa ricorso alla fiducia svilendo il ruolo delle Camere, il dibattito parlamentare e quindi la possibilità di intervenire, di presentare emendamenti e quant'altro. Ecco, anche in ambito europeo la procedura legislativa ordinaria di codecisione è sempre più svilita con un ricorso spesso anche forzato all'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, articolo al quale si dovrebbe ricorrere in casi di necessità e di urgenza, ma che di fatto viene poi adottato come base legale anche per regolamenti che vedono una pianificazione strategica e politica a medio-lungo termine, ed è quanto è accaduto ad esempio con il regolamento SAFE, ragione per la quale anche il Parlamento europeo ha poi deciso di presentare ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, o ancora il ritiro da parte della Commissione europea di proposte di iniziativa legislativa che sono ritenute non più attuali o non più necessarie. Ecco, questa è la motivazione formale, mentre la ragione sostanziale, vera, è che di fatto in seno al Consiglio non si riesce a trovare un accordo, una posizione, o ci sono spinte che arrivano da altrove, che portano la Commissione europea a ritirare queste proposte, e ancora una volta viene svilita la procedura ordinaria di codecisione e non c'è la possibilità quindi di regolamentare invece aspetti importanti. Il riferimento va ad esempio alla direttiva sulla responsabilità civile derivante da mezzi, strumenti, prodotti che si avvalgono dell'intelligenza artificiale, la cosiddetta Artificial Intelligence Liability Directive, che è stata ritirata perché la Commissione europea ha ritenuto che non fosse necessaria. Ma ai noi invece è quanto mai importante se vogliamo che l'Unione Europea resti al passo e quindi competitiva dal punto di vista tecnologico con le forze extraeuropee, e in assenza di una chiarezza normativa dal punto di vista della responsabilità civile sull'uso dell'intelligenza artificiale, imprese grandi e piccole che siano sono spaventate e ancora guardano con ritrosia all'uso dell'intelligenza artificiale, se poi non è chiaro come e in che misura dovranno pagare danni derivanti dai loro prodotti, dai loro servizi, e dall'altro lato gli stessi cittadini magari sono anche scettici rispetto all'avvalersi dell'uso di servizi che si avvalgono dell'intelligenza artificiale, se non sanno poi contro chi rivalersi nel caso in cui dovessero ricevere dei danni. Quindi è un aspetto che è assolutamente importante e attuale, così come lo sarebbe anche una normativa in ambito penalistico rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale anche e soprattutto nei sistemi di difesa, non soltanto in ambito civile ma anche e soprattutto nei sistemi di difesa. Poi ancora, e questo quindi per cominciare a venire anche alle domande che sono state poste e che cerco di rispondere con questi punti. Superamento del veto, siamo quindi, una risposta alla domanda, siamo assolutamente d'accordo lo abbiamo inserito nel nostro programma già nelle scorse elezioni politiche, delle elezioni anche europee, il superamento del voto all'unanimità è quanto mai necessario e quanto è stato richiesto anche nelle conclusioni della conferenza sul futuro dell'Unione Europea ed è quanto è stato poi cestinato dal Consiglio Europeo, che ha deciso di non prendere in considerazione questa modifica dei trattati per evitare che appunto un paese possa porre un veto oppure possa far capire che mette un veto e in cambio del ritiro del veto comincia a negoziare per ottenere qualcosa, così come è accaduto recentemente con l'Ungheria per l'invio degli aiuti all'Ucraina. Difesa e diplomazia unificata. Non si tratta di costruire una capacità di deterrenza, una capacità di mediazione che dia peso diplomatico alle posizioni e alle dichiarazioni dell'Unione Europea. Noi siamo stati e siamo tuttora fortemente contrari alla politica di difesa intrapresa oggi dalla Commissione Europea, perché di fatto non è una politica comunitaria, è una politica che va a offrire fondi o possibilità di finanziamento, di indebitamento agevolato ai singoli Stati membri, creando ulteriormente disequilibri, agevolando alcuni paesi a scapito degli altri, andando anche a scapito della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei, perché la coperta poi comincia a diventare troppo corta se si tira da un lato per poter essere usata per investimenti in ambito di difesa, restano scoperti investimenti di altra natura che sarebbero quanto mai essenziali per i cittadini europei. Quindi non possiamo essere d'accordo con questa politica, con questa visione di difesa, perché, ripeto, non è una difesa che unifica, non può essere, è una difesa ancora una volta che va nel senso intergovernativo piuttosto che comunitario. Cosa può fare l'Italia? L'Italia è chiaro che non può essere una spettatrice distratta, spesso la maggioranza, il governo si appella al patriottismo, il patriottismo moderno nel 2026 non si misura in base a quanto ci chiudiamo nei nostri confini, a quanto siamo in grado di proteggerli da eventuali invasioni, poi va anche su questo ci sarebbe tanto da dire, ma in base a quanto siamo capaci di influenzare i processi globali, perché l'interesse nazionale italiano oggi coincide più che mai con il rafforzamento dei poteri europei. Quindi senza un'Europa forte l'Italia resta sola di fronte alla crisi energetica, resta sola di fronte alla gestione dei flussi migratori e resta sola di fronte all'instabilità nel Mediterraneo. Siamo d'accordo quindi per l'organizzazione, la partecipazione ad un evento collettivo che possa rafforzare e lanciare un segnale chiaro su quella che dovrebbe, sull'Europa che vorremmo, su un'Europa forte e anche su un'Italia forte all'interno dell'Unione Europea. Dobbiamo smettere di essere reattivi, attendisti reattivi per appunto reagire agli eventi che accadono, ma dobbiamo cominciare ad essere promotori di una riforma di trattati che possa mettere fine alle paralisi decisionali. In conclusione, l'attualità di Spidelli risiede nella sua intuizione più profonda, cioè l'unità europea non è un ideale romantico, ma è una necessità, una necessità istituzionale. Oggi la necessità è evidente, lo dicono a gran voce, ce lo ricordano a gran voce le crisi, i conflitti, le guerre continuano da oramai diversi anni. Ce lo ricorda a gran voce la competizione tecnologica con Stati Uniti e Cina, e dunque se non vogliamo essere spettatori e non vogliamo essere reattivi, dobbiamo essere promotori e dobbiamo essere attori di una riforma che ci permetta di avere un'Unione Europea unita, che sia realmente unita. Lo disse Juncker diversi anni fa, nell'Unione Europea manca l'Unione ed è ancora così purtroppo, quindi abbiamo bisogno di un'Unione Europea che sia unita, che sia coesa e che sia forte. Grazie.
1: Grazie a Laura Ferrara. Mentre parlavi mi è fatto venire in mente una cosa che spesso ci scordiamo, cioè che le normative europee la Commissione le propone ma non le decide, cioè poi devono essere approvate dal Parlamento e dal Consiglio. Ad esempio SAFE è stato approvato in un modo che era piuttosto diverso dalla proposta della Commissione, che la Commissione ha proposto una soglia molto più alta di Stati per poter accedere ai fondi, quindi procurement comune, e il Consiglio nell'approvarla ha ridotto, come dire, drasticamente a due o uno, purché con un procurement aperto, cioè qualunque altro Stato possa unirsi a quel contratto alle stesse condizioni. La stessa cosa era successa con Next Generation EU. La Commissione ha proposto che il 15% dei fondi andassero a progetti paneuropei e gli Stati nell'approvare Next Generation EU hanno tolto la quota per i progetti paneuropei, che se l'avessimo avuta oggi avremmo la griglia energetica europea, l'energia costerebbe il 30% di meno e la crisi di Hormuz impatterebbe molto meno. Questo ci fa capire a volte come, quando si dice trasformare la Commissione in un governo europeo, no? Perché oggi la Commissione viene percepita spesso come l'Unione Europea è la Commissione, ogni cosa che non va male è la Commissione, la burocrazia giustizia, eccetera. Poi in realtà uno va a vedere e le proposte della Commissione spesso sono molto più lungimiranti di quello che poi viene effettivamente approvato da parte degli Stati, che, come dire, trattengono a braccino corto quando si tratta di dare competenze e poteri all'Unione. Quindi grazie ancora, e la parola a Riccardo Maggi, segretario di Più Europa.
2: Grazie, io vi ringrazio davvero molto per questo invito, per questa iniziativa, ringrazio il Movimento Federalista Europeo, il Movimento Europeo, e per me poi è particolarmente emozionante perché ieri in aula abbiamo commemorato Marco Pannella nell'anniversario dei 10 anni dalla scomparsa. Oggi ricordiamo con questa iniziativa Altiero Spinelli a 40 anni dalla scomparsa. E ovviamente io mi sono formato, sono cresciuto politicamente anche anagraficamente con Marco Pannella. La prima volta che l'ho incontrato, quando lo conobbi, la prima volta che parlammo insieme, parlammo del manifesto di Ventotene e parlammo parlammo anche dei federalisti prima del manifesto di Ventotene, quindi parlammo del gruppo di liberali, di liberal socialisti che erano in Giustizia e Libertà, parlammo di Luigi Einaudi, parlammo di questo obiettivo politico, di questa utopia pragmatica, di questa visione necessaria. E c'è qualcosa che secondo me va ancora messo a fuoco meglio rispetto al manifesto di Ventotene. Quando scrissero nel 41 gli autori del manifesto, scrivevano in una condizione che non gli consentiva di essere particolarmente ottimisti rispetto al futuro. Eravamo ancora nel 41, cioè nel pieno della guerra, loro erano confinati e loro scrissero nella convinzione che il problema della pace, della democrazia e del diritto equivaleva alla questione dell'Europa. Cioè la soluzione a questo problema che loro stavano vivendo tragicamente, che un intero mondo che l'Europa stava vivendo, era in corso la Seconda Guerra Mondiale, vedeva una soluzione, unica soluzione possibile nell'Europa politica. Luigi Einaudi gli aveva fatto arrivare i testi dei federalisti inglesi e tra questi ce n'era uno dal titolo significativo, ora non mi dilungo, qui tanti di voi sono più esperti di me nella storia del federalismo e in quella del lavoro di Altiero Spinelli, il pacifismo non basta. E questa anche oggi è una cosa molto, una riflessione molto utile da fare. Il pacifismo non basta, cioè non basta dirsi pacifisti e dirsi per la pace, è necessario indagare quali sono le cause dei conflitti, e le cause dei conflitti sono in buona parte nel dogma, nel totem della sovranità nazionale assoluta e delle sue conseguenze anche in ambito economico, no? Perché si parte col protezionismo, con la guerra economica e poi si arriva alle guerre fratricide. Allora, quanta l'eredità e l'attualità di Altiero Spinelli? L'eredità è preziosissima, l'attualità è dirompente. E quello che noi dobbiamo fare è fare in modo che non resti un patrimonio di pochi convinti, estimatori, appassionati, quali noi siamo, mentre c'è un mondo politico che è tendenzialmente, genericamente europeista, ma non è affatto federalista europeo. C'è un mondo politico che scrive nella quarta, quinta, sesta o sedicesima pagina del programma la questione dell'Europa e quindi nel fare questo fa una scelta politica. Cioè sceglie di dire che quella non è la priorità delle priorità. L'Europa oggi non è un punto programmatico tra gli altri. L'Europa oggi è l'unica prospettiva strategica che noi possiamo credibilmente adottare nel bene della democrazia e nell'interesse dei cittadini, all'interno della quale poi declinare tutte le questioni. E io penso che questo sia, come dire, il verso giusto di prendere le cose. Quando pensiamo alle cose che ci pone il segretario del Movimento Federalista Europeo, Roberto Castaldi, sono tutti sì da parte mia. Questa è, io direi, anzi che è un'agenda concreta per le prossime settimane e per i prossimi mesi di lavoro. Però noi abbiamo un problema politico che è anche un problema comunicativo in senso alto, non comunicativo nel senso, diciamo, un po' dispregiativo, che oggi spesso la comunicazione sostituisce la politica, ma che è il problema politico di affrontare l'enorme menzogna che quotidianamente viene alimentata sull'Europa. Quello che diceva poco mentre mi dava la parola Roberto, no? Insomma, nella convinzione generale non c'è distinzione tra quello che propone la Commissione, quello che modifica o non approva il Consiglio, la responsabilità enorme degli Stati nazionali ancora oggi all'interno della governance dell'Unione Europea nel impedire che vi sia un'evoluzione più federalista, ma anche nel fare già delle politiche che sono intimamente di disgregazione dell'Unione Europea. Ne dico una, altre ne sono state dette negli interventi che mi hanno preceduto, ma il patto sulle migrazioni e sull'asilo, che è stato adottato ed entrerà in vigore, ma quello è un enorme salto indietro e una disgregazione delle politiche sull'asilo dell'Unione Europea. Cioè, anziché fare quello di cui per anni si è discusso, la modifica del regolamento di Dublino, cioè andare ad attuare quello che dicono i trattati e quello che dice la Carta dei diritti fondamentali, in una direzione di maggiore collaborazione solidaristica degli Stati, nell'accoglienza e nel rispetto e nel far vivere davvero come Europa, come europei, come istituzioni europee, il diritto di protezione internazionale che viene dalla Convenzione di Ginevra, ma che ovviamente deve essere massimamente tutelato dagli Stati europei. Beh, che cosa è accaduto? Che per ben due volte il Parlamento europeo ha approvato la modifica del regolamento di Dublino che è stato bloccato dagli Stati. E adesso noi ci ritroviamo con un nuovo patto sull'immigrazione e sugli asilo che consente agli Stati nazionali di disfarsi di una responsabilità che è quella di valutare, esaminare e eventualmente, se ci sono i requisiti, riconoscere la protezione. Gli stati nazionali possono delegare questo compito a paesi terzi non membri. È una cosa schifosa, letteralmente schifosa. Io ritengo anche che sia contraria ai trattati e che questa questione finirà davanti alla Corte di Giustizia, perché per fortuna abbiamo un sistema con una Corte di Giustizia e con una verifica della conformità ai trattati. Perché? Beh, perché i trattati dicono chiaramente che questa cosa è possibile, la delega a stati terzi non membri, ma in condizioni eccezionali, cioè di eccezionale pressione sugli stati membri. Non perché lo stato membro, per la pressione che viene da politiche xenofobe, nazionaliste, sovraniste, si vuole disfare di un obbligo che i trattati gli danno. Beh, certo, se ci fosse una guerra, una carestia che fa arrivare milioni di persone che fanno pressione sugli stati membri, ma non è questa la situazione. Quindi dico attenzione che già è in atto la disgregazione, meccanismi di disgregazione che possono avvenire dall'interno, perché è un po' come la bicicletta, o si va avanti e si pedala, o se si sta fermi si cade. E quindi dicevo la retorica, la menzogna, la grande menzogna, la grande menzogna che l'Europa ci lascia da soli, l'Europa matrigna, l'Europa non fa nulla ed è alimentata esattamente da quelle forze politiche e da quei governi che sono ben contenti che l'Europa non funzioni e non dia risposte ai cittadini e ai problemi dei cittadini europei. Sono ben contenti di poter vivere all'interno di questa... è l'alibi migliore. Quando noi abbiamo una Presidente del Consiglio, e per questo lo dico non provocatoriamente, ma lo dico in termini dialogici ai colleghi che sono intervenuti e che sono in maggioranza, perché io da federalista europeo e da radicale ho sempre ritenuto la trasversalità delle iniziative e delle battaglie politiche uno degli elementi più preziosi per portarle avanti. Però oggi lo spartiacque, il manifesto di Ventotene è stato uno spartiacque nella storia politica del paese. Perché? Perché ha individuato quello spartiacque che c'è nella parte finale del manifesto di Ventotene, cioè la politica di qui in avanti si dividerà non tra progressisti e conservatori, liberali, socialisti, eccetera, ma tra chi riconosce la necessità di una sovranità sovranazionale e chi invece resta legato alla dimensione nazionale. Quanto è vero questo oggi? Quanto noi sappiamo che non possiamo dare risposte nell'ambito della sovranità nazionale sulle questioni della difesa, sulle questioni della sicurezza, sulle questioni della competitività economica, sulle questioni del clima, sulle questioni energetiche? È talmente evidente, però noi abbiamo dei governi, tra cui il nostro, che nell'aula di questo palazzo, nel luogo in cui si parla al paese e ai rappresentanti del popolo, ci dicono che il manifesto di Ventotene è una roba che può andare al macero, perché ovviamente individuano la parte che hanno definito collettivista, poi sappiamo tutti le vicende delle edizioni, ora non siete voi quelli a cui va raccontata questa cosa qui. Però quella è una lexio particolare che Meloni ha adottato, che è quella del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, che prima di lei aveva scritto in questi termini del manifesto di Ventotene e che gliel'ha suggerita quel giorno per fare un'operazione politica ben precisa. È l'operazione politica di chi dice: noi non siamo nella prospettiva del rafforzamento e del rilancio dell'integrazione politica europea. Persino dice: noi siamo contrari al superamento del veto e della necessità di unanimità, mettiamola meglio, all'interno del Consiglio. E tirano fuori, sapete che cosa? Questo argomento della sussidiarietà, usato in maniera furba e anche impropria dicendo la sussidiarietà, quello che gli stati non riescono a fare lo può fare l'Europa, tutto il resto lo facciamo noi. E io ho chiesto, scusi Presidente Meloni, ma lei non si rende conto che oggi gli stati europei non hanno più sovranità, i singoli stati nazionali europei sono impotenti rispetto a una serie di questioni? Prendiamo per buona questa vostra lettura un po' misera della sussidiarietà, diciamo così, no? Che omette tutto quello che c'è dietro di grande e di profondo nel pensiero del manifesto di Ventotene. Prendiamo per buona questa cosa. Ci dica che cosa lei pensa di poter fare. Perché poi un giorno sì e l'altro pure va con il cappello in mano a Bruxelles a chiedere delle cose. Ma lo fa non come chi vuole contribuire a una costruzione politica comune. Lo fa come chi si pone in termini polemici, rivendicativi e distruttivi nei confronti di quelle autorità a cui al contempo chiede flessibilità, chiede risorse, chiede. Non a caso non si scappa, non a caso ha ritenuto di fare una campagna elettorale per Orban, unica presidente del Consiglio in carica, forse c'era anche Fizzo, non mi ricordo. O comunque altre cariche di governo c'erano, però insomma si è distinta da questo punto di vista. Dico questo perché oggi sarebbe sicuramente bello ed è importante aver ascoltato i colleghi che abbiamo ascoltato qui, che sono nel centrodestra, però noi oggi non abbiamo un centrodestra che si distingue per una cifra neonazionalista, sovranista. E quando l'amministrazione Trump ha determinato negli ultimi mesi la rottura di un ordine mondiale, diciamo così, l'esplicitazione di questa rottura, perché anche lì erano processi in corso da tempo, questo si è mostrato in tutta la sua, diciamo, fragorosità, ma è stato come uno schiaffo in faccia a tutti gli europei, a tutti i governi europei. Cioè all'improvviso ci si è accorti di tutta l'Europa che manca. Noi abbiamo fatto, non a caso, come Più Europa, una convention alla fine di marzo con questo titolo, Tutta l'Europa che manca, anche il Movimento Federalista Europeo e il Movimento Europeo hanno partecipato. Lì è venuto fuori come si sgretola il racconto nazionalista, il racconto sovranista. E quindi ancora di più oggi noi dobbiamo riuscire a raccontare all'esterno di qui, di questa sala, e a renderlo oggetto di battaglia politica, di scontro politico e obiettivo politico, la priorità degli Stati Uniti d'Europa, non la genericamente, diciamo, favore all'europeismo. Perché io ho paura che altrimenti proprio su questa distinzione andrà a finire che l'europeismo generico diventi qualcosa che non è vero che è meglio di niente. Può essere persino qualcosa che ci porta fuori strada. Qualcosa che ci porta fuori strada in un momento in cui abbiamo bisogno di fare grandi salti, il famoso grande salto abbiamo bisogno di farlo adesso. Vado a concludere perché dicevo sulle proposte ci siamo ovviamente, e penso poi che a un certo punto bisognerà rendersi conto se quelle proposte vanno avanti e se hanno dei risultati, se si determina la volontà di avviare un'assemblea costituente a maggioranza, oppure a un certo punto dovranno esserci dei paesi, chiamiamoli volenterosi o chiamiamoli consapevoli, che su alcune questioni procedono per conto loro con una forma di velocità più avanzata, di federazione ristretta, se si dovesse vedere che c'è un blocco. E questo perché? Perché la storia della costruzione dell'Europa è anche una storia a volte di velocità diverse, e sicuramente se ci dovesse essere un gruppo di stati che assume un'iniziativa e prende una velocità maggiore, questo determinerebbe poi negli altri di lì a poco sicuramente un movimento. E quindi per tutte queste cose che ho provato a dirvi, scusate in modo un po' confuso ma spero netto e chiaro, È ovvio che le elezioni del 2027, come ci ha detto il segretario del Movimento Federalista Europeo nella sua introduzione, saranno delle elezioni europee. Evidentemente saranno delle elezioni europee, ma starà a noi accentuare il contenuto europeo che ci deve essere all'interno. Per esempio, noi che ora siamo... il nostro obiettivo di quella convention che ricordavo prima è quella di dire che il campo delle forze progressiste, liberal progressiste, riformatrici, io non so se sarà alto o stretto, lungo o largo, però sicuramente deve essere un campo europeo e un campo federalista europeo perché ci veda, diciamo, partecipi, perché ci veda al suo interno. E concludo dicendovi che con un'immagine, prima si diceva siamo tutti a Ventotene come Spinelli. Io direi che siamo tutti a Ventotene sicuramente in questo momento, sta a noi dimostrare di essere un po' Spinelli anche noi.
1: Grazie a Riccardo Maggi, della parola all'onorevole Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi Sinistra, che ringrazio per aver partecipato a questa tavola rotonda e aver accettato il nostro invito.
3: Grazie Presidente, grazie a voi per questa iniziativa, al Movimento Federativo Europeo, al Movimento Europeo, insomma a chi ha organizzato questa iniziativa, questa ricorrenza anche dei 40 anni dalla scomparsa di Altiero Spinelli. Si è parlato tanto di giovani, ci sono stati fatti tanti riferimenti ai giovani. Ecco, io voglio ricordare una cosa, soprattutto ai giovani, che Altiero Spinelli, quando scrisse il manifesto di Ventotene, aveva 34 anni. Era un giovane, aveva qualche anno più di tanti di voi qui. Presumibilmente aveva elaborato questo pensiero proprio alla vostra età. E quindi per dire che sono un po' i giovani che cambiano la storia, sono i giovani che cambiano e che hanno cambiato il nostro paese. Quindi io questo lo voglio ricordare, lo stesso Eugenio Colorni al tempo, quando ha collaborato anche lui alla stesura, diciamo così, del manifesto, aveva 32 anni. Quindi per dire che le nostre speranze nei confronti dei giovani rispetto alla vostra capacità di cambiare il mondo sono molto, molto, molto fondate. Ecco, io vorrei ricordare insomma che quegli anni, ecco, un passaggio su quegli anni, il primo trattato firmato dall'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato un trattato con il Belgio che si chiamava Carbone per uomini, nel senso che si scambiava la manodopera per un quantitativo di carbone, un uomo per 200 kg di carbone al giorno, 1000 lavoratori, 2500 tonnellate di carbone. Questo ha significato il trasferimento in Belgio di 140.000 lavoratori italiani con le loro famiglie. Allora, il fatto che si possa dire che l'Europa non è più quella di allora, credo che sia un dato fondamentale, ma che se si possa dire contemporaneamente che anche il nostro paese ha contribuito alla crescita, diciamo, culturale, politica, economica dell'Europa in senso lato, attraverso diversi contributi, quello fondamentale di Altiero Spinelli, ma anche quello delle migliaia e migliaia di lavoratori che sono andati in Belgio a lavorare, in Germania a lavorare e che hanno costruito, come dire, una parte fondamentale della ricchezza di quei paesi. Cioè l'Europa c'è a prescindere da noi. Lo dico io, insomma, gli ultimi due interventi di questa sera, Presidente, sono un esponente di un partito che si chiama Più Europa, io sono deputato di AVS, ma sono esponente di un partito che si chiama Europa Verde. Il fatto che noi due, diciamo, militiamo in partiti che abbiano questo nome ha già un significato rispetto a quello che pensiamo d'Europa. Io in modo particolare sono aderente a un partito, appunto Europa Verde, è che ha un partito europeo, credo che sia l'unico partito europeo, che ha un suo esecutivo, un gruppo dirigente europeo, fa annualmente i congressi dove vengono definite le linee politiche europee dei Verdi, hanno dei portavoce europei, oltre al gruppo parlamentare europeo, quindi diciamo siamo molto convinti che questa sia la strada giusta. Ho fatto tutta questa premessa per dire che l'Europa cosa è stata in questi anni dal dopoguerra a oggi? Qual è l'immagine, il grande contributo al pianeta che ha dato l'Europa? Io penso che l'Europa abbia dato un contributo ed è per questo che è stato un modello attrattivo da molti punti di vista su alcuni punti fondamentali. L'Europa, gli Stati europei sono stati gli unici che hanno puntato fortemente sullo Stato sociale, sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica. Questi elementi, che ci sono anche nella storia del Paese, speriamo ancora per molto, anche se qualcuno li mette in discussione, sono le cose fondamentali che hanno cambiato la vita delle famiglie, che hanno cambiato la vita del nostro continente. In Europa si poteva nascere figli di operai e diventare ingegneri. In Europa non era più necessario vendersi l'abitazione per curarsi da una brutta malattia. Ecco, l'Europa ha rappresentato questo. E se oggi esiste un'idea d'Europa, non è soltanto legata a un'identità culturale, a un'identità storica che giustamente è simile, diciamo, per tutti coloro che vivono in questo continente. Ma è soprattutto perché ci sono state fatte delle politiche che hanno fatto emergere, diciamo, la diversità e il contributo che l'Europa ha dato e può dare, diciamo così, a livello globale. Dico questo perché l'idea di Europa è esattamente questa. Io penso che l'Europa ha una ragione di esistere, sì, ha una ragione di esistere, sono fortissimamente convinto che debba esistere, che debba andare avanti, che debba rafforzare le politiche unitarie, che debba essere sempre più federalista, ma per fare cosa? Per giocare un ruolo diverso a livello globale, per continuare anzi a giocare quel ruolo che ha giocato dal dopoguerra a oggi. Se noi pensiamo che l'Europa deve diventare l'ennesima potenza o l'altra potenza che gioca sullo scenario internazionale, che possa competere con gli Stati Uniti, con la Cina, con la Russia da tutti i punti di vista, come una nuova, diciamo, unita potenza imperiale, io penso che non credo che questa sia la nostra vocazione. La nostra vocazione deve essere un'altra, deve essere quella sì di arrivare a un'unità politica, economica, dei diritti in Europa, ma far diventare questo un modello diverso a livello mondiale. Una delle questioni fondamentali che Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni ponevano è che si voleva costruire un'Europa di pace e di libertà, cioè non era esente, diciamo, il contenuto dalla forma che si voleva dare. Ecco, io penso che questa è la traccia che noi dobbiamo recuperare, anche perché oggi ci troviamo in un'Europa che ha puntato in questi anni, credo l'abbia detto bene il presidente Draghi quando ha detto che l'Europa ha puntato, la sua forza vera, quello che si diceva era che l'Europa era il mercato più grande del mondo e quindi da questo punto aveva poco da temere. Non ha fatto i conti con la storia, non ha fatto conto con il mutamento del clima internazionale, non ha fatto il conto con le politiche dei dazi messe in campo dagli Stati Uniti d'America, non ha fatto i conti con la grande crisi energetica, non ha fatto conto con della guerra che è arrivata alle porte, se non addirittura dentro l'Europa. Ecco, questo mito del mercato più grande del mondo è crollato. Non basta più essere il mercato più grande del mondo per poter tutelare un livello di benessere, di ricchezza e, diciamo così, e di ruolo internazionale per il continente a livello globale. È necessario fare di più, non è più pensabile affrontare, diciamo, alcune questioni senza che ci sia, come dire, un'assunzione di responsabilità da parte dell'Europa stessa, anche della Commissione, anche del Parlamento europeo. Noi ci troviamo in una situazione incredibile, per cui la Corte Penale Internazionale ha incriminato Benjamin Netanyahu e Ben Gvir, già da mesi, diciamo, per crimini contro l'umanità. e credo che abbia fatto bene dal mio punto di vista. Ma la questione assurda è che gli Stati Uniti d'America hanno sanzionato i componenti della Corte Penale Internazionale senza che l'Europa dicesse nulla per difendere la sua Corte, per difendere i suoi giudici, senza che li difendesse. Guardate che essere sanzionati dagli Stati Uniti d'America non è una sciocchezza, non è soltanto una questione simbolica, eh? Significa non poter usare più le tue carte di credito, significa che tutti i tuoi conti sono sostanzialmente controllati, limitati, e alcuni non puoi avere accesso perché le carte di credito sono governate da compagnie americane. Quindi ci sono seri problemi molto importanti. Ma se l'Europa non riesce a difendere neanche quella parte, forse la parte migliore di se stessa, la Corte Penale Internazionale, è evidente che non svolge la funzione a cui è demandata. Così come sulla questione dell'energia. Ah, guardate, questa sarebbe una questione da affrontare, Roberto, molto, molto seriamente, perché io ritengo che tante delle questioni che stanno credo che lo ritengano un po' tutti, le questioni che stanno accadendo a livello mondiale, a livello globale, sono legate all'energia stessa e anche l'atteggiamento della Russia nei confronti dell'Europa è un atteggiamento che è molto, come dire, definito, e ragione anche delle scelte di politica energetica che l'Europa ha messo in campo. L'Europa aveva messo in campo progetti per arrivare nel 2050 sostanzialmente all'autonomia energetica totale attraverso l'incremento delle energie rinnovabili. È evidente che a quel punto l'Europa non avrebbe avuto più necessità di comprare né gas né petrolio sul mercato internazionale, nemmeno in quello russo. Questa è una questione che ha necessità di una certa, bisognerebbe approfondirla la questione. E io penso che l'Europa, può avere un grandissimo futuro, deve avere un grandissimo futuro, se riesce, a mettere in campo un'idea di società diversa. Diversa dai sovranisti. Ora, non per dire, sono due colleghi che hanno fatto due interventi molto belli, in modo particolare il suo, mi complimento, ma c'è una questione fondamentale. Non a caso qui mancano dei partiti fondamentali dell'attuale maggioranza. E sono due partiti sovranisti, non c'è niente da dire, lo dicono loro stessi. Se un anno fa, come citava il mio amico Riccardo Maggi, la Presidente del Consiglio ha ritenuto in aula alla Camera di dire che Altiero Spinelli è un pericoloso comunista sovversivo rivoluzionario, c'è qualcosa che non va, evidentemente, perché vedete che bel signore, io non ce lo vedo, esattamente. Quindi c'è qualcosa che non va, c'è una visione del mondo e della società che è diversa da quello che vogliamo noi. Così come noi centriamo l'idea di costruzione dell'Europa su una serie di valori e di scelte economiche di fondo e di una giustizia sociale fondamentale e di giustizia ambientale altrettanto ambientale, perché quando le persone devono essere titolari di diritti inalienabili, tra i quali quelli sociali come quelli del diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto alla salute, il diritto allo studio, e quando abbiamo il diritto di avere un'autonomia energetica attraverso la possibilità di produrre la nostra energia attraverso delle fonti rinnovabili che sono il sole ed il vento, abbiamo una visione della società a livello globale. Io mi rendo conto che in modo particolare sulle questioni dell'energia c'è un problema serio, cioè che il vento e il sole non costano nulla e che quindi è difficile farci gli extra profitti, così come hanno fatto anche l'ENI con il gas in questi ultimi anni. Quindi una Europa che vuole giocare un suo ruolo non può non difendere la dignità, ma seriamente, dei ragazzi e le ragazze della flottiglia, perché vedere le immagini che noi abbiamo visto in queste ore, in queste ultime ore, ma ci riportano alla mente momenti passati della storia. Vedere quei ragazzi inchinati, legati, umiliati, con la loro dignità calpestata, con la bandiera che sotto il naso di tutti veniva sventolata la bandiera di Israele come se fosse un'estentazione, diciamo, sembrava, come dire, ecco, le forche caudine sotto le quali i romani sono stati costretti a passare in occasione della sconfitta con i Sanniti, insomma una cosa di questo genere, una cosa vergognosa che non è accettabile, e la risposta è stata una risposta troppo debole, perché è necessario in questi casi che l'Europa sia in grado di porre delle sanzioni nei confronti dello Stato di Israele, nei confronti di Netanyahu e nei confronti dei ministri del governo di Israele, perché se non si ha la capacità di difendere i principi fondamentali che riguardano la libertà, la dignità delle persone, non si ha neanche il diritto di porsi, diciamo così, alla testa di una entità statuale o una, come dire, un'importante istituzione come l'Unione Europea. Quindi abbiamo da fare tanta strada. Io penso però, e vado a concludere, che così come il giovane Spinelli, il giovane Colorni, il giovane anche Ernesto Rossi, anche se era un po' più grande dei due colleghi, in un momento drammatico della storia dell'Europa hanno avuto l'idea e hanno avuto, diciamo così, l'intuizione di quello che potesse diventare il nostro continente. E se è grazie anche al loro elaborato, alla loro proposta, l'Europa comunque in qualche modo fino alla guerra in Ucraina ha garantito 80 anni di pace a questo continente, che cioè è la prima, credo la prima volta nella storia dell'Europa che ci sia un periodo di pace così lungo. Quindi ecco, se loro hanno avuto questa forza e hanno avuto questa capacità, anche noi possiamo avere, non dico la stessa forza, ma una forza un po' più piccola che ci permette ancora di sperare e di lottare, anche perché cito un altro grande della nostra storia, Giuseppe Garibaldi, quando scese a Marsala disse: o qui si fa l'Italia o si muore. Forse siamo arrivati al punto che o si fa l'Europa o si muore.
4: Ringrazio anche l'onorevole Filiberto Zaratti, ringrazio tutti voi per aver partecipato a questa tavola rotonda, che chiudiamo con poche battute che ispirate dai vostri interventi. Cioè, alcuni di voi mi ha colpito, avete accennato alla lentezza, no, della burocrazia europea, anche Tajani peraltro nel suo discorso, nel suo intervento, eppure in realtà la lentezza del processo decisionale dell'Unione dipende soltanto dagli Stati membri, cioè dall'unanimità nel Consiglio e dall'incapacità di trovare degli accordi, no? E però diventa difficile cambiare la narrazione che molti hanno chiesto, se perfino le forze europeiste poi utilizzano una narrazione che è quella dei nazionalisti, di dire la colpa della lentezza dell'Europa è della burocrazia europea e della Commissione, eccetera, no? Cioè, la verità è che spesso noi ci stiamo dentro, no? Perché è quella dominante, mentre dobbiamo fare uno sforzo per uscire da quella che è la narrazione dominante, anche sui luoghi comuni, perché il famoso, no, la mastodontica burocrazia di Bruxelles, che in realtà è più piccola e costa meno dell'apparato del Comune di Roma, no? O appunto la mastodontica, però il bilancio europeo è l'1% del PIL e così via. E la stessa cosa, no, vale, come dire, su tanti aspetti, e uno di questi è l'unanimità. Cioè, da un lato l'unanimità è un ostacolo fondamentale nel processo decisionale in tempi normali, cioè quando l'Unione deve prendere una decisione attraverso le procedure ordinarie, là dove c'è l'unanimità, quindi non la procedura legislativa ordinaria che ci hanno già qualificata, ma nelle altre procedure speciali, quindi nelle materie come fiscalità, politica estera, difesa, dove c'è l'unanimità, non riusciamo a prenderla. Però questo non ci deve invece spaventare quando parliamo della riforma dell'Unione, perché quando decidiamo di riformare l'Unione, cioè decidiamo di condividere la sovranità in un campo nuovo, lì l'unanimità non ci ha mai bloccato. Cioè, a Maastricht Margaret Thatcher mise il veto sulla moneta unica, ma così come lei poteva decidere di non condividere la sovranità sulla moneta, allo stesso modo non poteva impedire a quegli stati che avevano deciso di condividerla di farlo, e quindi ci inventammo l'opting out, che non esisteva, perché c'era una volontà politica di andare avanti. Cioè, se ci sono degli stati che vogliono creare la sovranità sulla difesa, non c'è unanimità che tenga, non c'è nessuno che può impedirgli di farlo. Quindi non dobbiamo aver paura dell'unanimità quando pensiamo alla riforma dell'Unione, perché nel momento in cui c'è la riforma, lì dentro c'è il momento della rottura. E l'abbiamo fatto così per la moneta unica, l'abbiamo fatto così per l'elezione diretta del Parlamento europeo, che non era prevista tra tutti gli Stati membri, che allora erano 9, ma solo tra 7. Perché il Regno Unito e Danimarca, infatti inizialmente era un'elezione unilaterale dei parlamentari europei da parte di 7 dei 9 Stati membri. Però se uno, cioè, tu puoi bloccare te stesso, ma non puoi bloccare gli altri se gli altri vogliono andare avanti. Allora, quindi, da questo punto di vista, non dobbiamo aver paura di un processo di riforma perché prevede l'unanimità. Nel processo di riforma l'unanimità si romperà. Cioè, se qualcuno non ci vuole stare, ci inventeremo sotto giuridico. Sarà l'opting out, sarà il trattato fuori dai trattati, sarà, si vedrà. Ma non dobbiamo aver paura dell'unanimità come scusa per non avviare il processo di riforma. E poi l'ultima battuta, perdonatemi, sul tema che tutti voi avete tirato fuori, no? Il nuovo ordine mondiale, cosa dobbiamo fare, come mettere insieme difesa e pace. Ecco, io credo che questo sia un tema importante su cui ragionare, proprio una prospettiva di ventotene. Cioè, creare una difesa europea non vuol dire, come molti temo, creare un'altra superpotenza militare. Non è certo questa, come dire, no? La volontà dei cittadini europei, no? I sondaggi in Italia mostrano che gli italiani vogliono la difesa europea ma non vogliono il 5% delle spese militari, no? Cioè, sono molto, come dire, intelligenti i cittadini italiani, capiscono che spendere il 5% per la difesa nazionale non serve a nulla, mentre capiscono che fare la difesa europea servirebbe. Però creare una difesa europea e metterne un pezzetto a disposizione dell'ONU unilateralmente, applicando il capitolo 7 della Carta, che non è mai stato applicato, a condizione di avviare la riforma dell'ONU per mettere anche l'Unione nel Consiglio di Sicurezza, per abolire il potere di veto nel Consiglio di Sicurezza, può creare una dinamica di ricostruzione di un ordine mondiale cooperativo, perché a quel punto allora anche il Mercosur, l'ASEAN, l'Unione Africana dicono: ma sai che c'è? Se questo è il modo per avere un posto a tavola, noi che siamo tutti tagliati fuori, rafforziamo anche noi la nostra integrazione sul modello europeo, ci facciamo anche noi una difesa comune, ne mettiamo un pezzo a disposizione dell'ONU, però anche noi a quel punto abbiamo un posto a tavola. La stessa cosa vale: l'Unione Europea con un governo federale avremmo una politica estera unica, quindi la rappresentanza dell'Europa nel Fondo Monetario, nella Banca Mondiale, sarebbe unica. Unire le quote europee al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale, vuol dire diventare il primo azionista col 24%. Gli Stati Uniti hanno il 16%. E per lo statuto del fondo il primo azionista decide tutto, sostanzialmente. Lì ci va la sede, ci va la politica, eccetera. Allora, l'Europa col 24% vuol dire: benissimo, usiamo questo potere per riformare il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, riduciamo le nostre quote al 16% e creiamo lo spazio per il sud globale che è tirato fuori. Perché noi oggi abbiamo l'India, la più grande democrazia del mondo, il Brasile, la quarta più grande democrazia del mondo, che stanno coi BRICS, cioè con la Russia e la Cina, due potenze autoritarie. Perché? Perché non hanno un posto a tavola. Perché sono tagliate fuori dalla governance globale, dalle grandi organizzazioni. Allora, se noi vogliamo pensare, di fronte al ritorno degli imperialismi estrattivi, a un ordine mondiale, dobbiamo pensare a un governo federale europeo. E cosa può fare? Una difesa europea può essere messa a servizio dell'ONU, un'unione federale può usare questo potere per riformare il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, creare un ordine cooperativo in cui il sud globale sta a sostenere il nuovo ordine, non a picconarlo perché non ha un posto a tavola, come accade oggi. E quindi dare un contributo vero per il nuovo ordine mondiale. Ed è in questo senso la sfida che abbiamo, di essere a ventotene, a pensare il nuovo ordine. Pensare l'ordine in Europa, ma pensare anche come l'Europa può costruire un ordine mondiale. Quindi in tutto questo, alla fine, tutti questi grandi discorsi tornano a una scelta. Elezioni del 2027, cosa faranno le forze politiche italiane? Faranno un'offerta politica coerente sull'Europa o avremo delle coalizioni spurie, divise? Quel cui, com'è? Perché se uno è per l'Europa ma poi è alleato con delle forze che ci dicono che l'unanimità la vogliono, la difesa, manco a parlarne, con condizioni di sovranità anche no, è chiaro che avremo, come dire, delle soluzioni pasticciate. Ecco, quindi le forze politiche italiane, per le elezioni italiane, le forze politiche europee in Francia, in Spagna, in Polonia e così via, hanno una enorme responsabilità, perché 2027 si decide se l'Europa si fa oppure no, se c'è una finestra di opportunità sulla condivisione di sovranità oppure no. Questa è la sfida che noi vi lanciamo, la riflessione vi lanciamo, e noi saremo con voi, aiutandovi nel percorso in ogni modo che ci è possibile come federalisti e criticandovi quando riterremo necessario farlo. In ogni caso, in entrambi i casi, nell'aiutarvi e nel criticarvi, non vi daremo mai tregua.
5: RAI GR Parlamento. la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera con noi due vecchie amiche della sfida, il sindaco di Gabicce, Marila Girolomoni, e l'assessore Rossana Biagioni. A Gabicce, da venerdì a ieri domenica, si è svolto un incontro speciale, Onde Sostenibili, con un titolo assai curioso, ma sarà il sindaco che ci racconterà che cosa è avvenuto e perché questa meravigliosa cittadina, anzi fra poco avrete un po' tutti, spero, le vacanze, non dimenticate che a Gabicce si sta bene, si spende il giusto e soprattutto si tratta di un comune che ha fatto della solidarietà e della visione di speranza positiva per il futuro il suo mantra. Caro sindaco, noi ci diamo del tu, cara Marila, che cosa vuol dire onde sostenibili e perché proprio da voi?
2: Grazie mille Paola per il coinvolgimento. Allora, onde sostenibili nasce per rendere omaggio allo sviluppo sostenibile che la città di Gabicce Mare sta perseguendo ormai da anni. Quindi con questo festival all'interno ovviamente del progetto ASVIS che stiamo perseguendo, abbiamo voluto rendere in realtà omaggio a tutte le progettazioni, alle associazioni, alle realtà del territorio, attraverso anche la collaborazione con l'istituto scolastico, per andare a declinare e a far capire a tutta la cittadinanza e ai turisti che vivono a Gabicce Mare quello che è il percorso che stiamo sviluppando. E la sostenibilità è conosciuta in maniera ovviamente più tipica per quelle che sono le attività legate all'ambiente, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla biodiversità e quindi

0: tante iniziative dedicate a questo tema, ma abbiamo voluto attraverso il progetto del Festival della Sostenibilità mettere in evidenza tutte quelle che sono le attività di governance di buone pratiche che vengono svolte dalla pubblica amministrazione attraverso il ruolo ovviamente di gestione trasparente, efficiente, orientato alla certificazione delle qualità e a tutte le attività soprattutto legate al benessere dei cittadini che comprendono quindi una parte di sostenibilità sociale, quindi quella proprio che mette al centro le persone promuovendo l'inclusione, la salute, il benessere e valorizzando la qualità della vita all'interno della comunità.
1: Cara assessora Rossana Biagioni, qual è la cosa che ti ha più colpito dei tuoi colleghi in questi giorni? E so che c'è stata una visione comune che ha superato gli steccati politici. Ne vogliamo parlare?
0: Certamente, buonasera a tutti i radiospettatori, a te in particolare Paola, e grazie per averci permesso di raccontare questo nostro primo festival. È stata una visione veramente comune e quello che ci ha colpito è la volontà da parte di tutte le amministrazioni di fare rete. E oltre 40 interventi in questi tre giorni per parlare dei vari aspetti, come sottolineava poco fa anche la nostra sindaca. I comuni hanno ormai l'idea di pianificare per rendere le loro città sostenibili. Stanno promuovendo soprattutto all'interno delle proposte delle amministrazioni tutte le certificazioni per avere anche una condivisione con gli enti certificatori. Abbiamo avuto il presidente della FE Italia Mazza per la certificazione di Bandiera Blu, la rete dei comuni sostenibili, facciamo parte di tante certificazioni nazionali e internazionali e questi ci spingono a migliorarci, a verificare dove possiamo sbagliare, dove possiamo migliorare, e questo veramente è un'idea che sta entrando in tutte le amministrazioni, sia da quelle che possono essere all'interno dei piccoli comuni o i comuni più grandi con i quali abbiamo anche rapporti di amicizia o di gemellaggio.
1: Sindaco, invece il tema dello slow, della lentezza, dei tempi giusti, è tornato prepotentemente alla ribalta questi giorni con la morte di Carlin Pedrini. Non a caso lui aveva costruito una realtà che si chiamava proprio Slow Food. Tutto dovrebbe essere slow, ci siamo dati tempi diversi e quanto il Covid ha influito su questo cambiamento di atteggiamento.
0: Ieri abbiamo fatto proprio un omaggio a Pedrini ricordando un intervento nell'ultimo convegno fatto a Roma alla Rapacis della rete dei comuni sostenibili, ricorrendo anche a quello che ripeteva costantemente della bellezza che va salvata. È proprio la bellezza dei nostri luoghi, la bellezza delle nostre città, sia dal punto di vista di identitario, storico, culturale e naturale, ci deve fare da guida per un miglioramento anche della vita sociale. Pensare alle nostre città interne come a un luogo di rifugio, che era nato poi anche durante il Covid, adesso deve trasformarsi però come un luogo anche di lavoro per valorizzare i piccoli borghi, i borghi montani o interni, dove tante situazioni che possono essere dalle difficoltà dei trasporti alle difficoltà di mantenere aperte le scuole o i piccoli uffici postali devono essere implementate per dare la possibilità non soltanto ai residenti ma a chi sceglie una località di poter vivere al meglio.
1: Sindaco, un'altra domanda, poi passiamo all'assessora Biagioni. E la questione della salute sanitaria, tu hai detto giustamente uffici postali da mantenere aperti per poter lavorare, chiaramente cablare tutta la parte interna, però la salute è essenziale. Quello che si chiama oggi casa di comunità e che erano prima i piccoli presidi sanitari, che fine faranno?
0: Questa è una domanda molto difficile, ma su cui stiamo lavorando tanto, perché la salute ovviamente è prioritaria quando parliamo di salute, nel rispetto anche di quanto previsto dalla nostra Costituzione. Dobbiamo fare anche noi piccole amministrazioni tutti gli sforzi per far sì che sia salvaguardata. E sul territorio ci sono diversi progetti che riguardano quello che è lo sviluppo ovviamente delle case di comunità attraverso le azioni che però sappiamo bene che sono coordinate da livello regionale competente per materia sanitaria, però noi stiamo attivando come amministrazione una serie di servizi che vengono realizzati quindi attraverso il coordinamento del comune, nonostante non ne sia ovviamente competente, pur di mostrare la vicinanza alla nostra cittadinanza, soprattutto in tema di prevenzione. E aggiungo anche che Gamicemare è una località ovviamente turistica e importante a livello nazionale e non solo, e anche quest'anno, grazie all'impegno dell'assessorato comunale, riusciremo a mettere in disposizione della cittadinanza un servizio di guardia medica e turistica per tutto il periodo estivo, che sono tutte delle piccole risposte su cui noi amministrazioni, nonostante non siamo i diretti competenti, facciamo veramente il massimo pur di far arrivare la vicinanza dell'amministrazione alla cittadinanza e turisti a tutti gli ospiti.
1: Assessore Biagioni, Gabicce l'estate si trasforma perché la popolazione si moltiplica. Io vorrei farti una domanda e magari tu potresti dare un suggerimento alle grandi città d'arte. Io abito nel centro storico di Roma, dove sta diventando impossibile persino camminare, ma non soltanto l'estate, sempre, tutto l'anno, ed è un ritmo di vita folle. Le nostre città sono fragili perché sono antiche, sono piene di bellezze preziose. Che suggerimento potresti dare? Perché io so che voi a Gabicce governate da donne e quindi con polso fermissimo anche l'esagerato cambiamento che c'è l'estate rispetto a tutto l'anno.
0: Ma devo dire che l'overtourism non esiste a Gabicce, perché siamo una città pronta ad accogliere 30.000 persone, ma apparentemente questo avviene nella più totale calma e serenità, perché abbiamo degli spazi come il Parco Naturale del San Bartolo che permette escursioni, quindi non è solo un turismo che si concentra nei mesi estivi e sulla spiaggia, ma può già dal periodo pasquale fino ad ottobre inoltrato permettere escursioni, momenti esperienziali con la possibilità di fare trekking, camminate, escursioni in bicicletta. E con la rete che abbiamo creato con i comuni interni, la possibilità di visitare

0: delle avventure attraverso le escursioni in montagna. Questo è molto importante perché ormai il turismo non è fatto semplicemente dei giorni trascorsi al mare, ma deve accogliere le persone e rispettare i ritmi di vita e soprattutto i ritmi delle famiglie che prevalentemente vengono a scegliere Gabicce Mare.
1: E a proposito delle famiglie, cara assessora, le famiglie con ragazze e ragazzi disabili al loro interno trovano l'accessibilità?
0: Infatti è stato dato anche un grande spazio alla parola inclusione e questo ci permette di fare delle azioni ben precise, tanto è vero che abbiamo voluto inaugurare proprio il sabato mattina con una mostra dedicata a ragazzi e in una piazza particolare proprio all'uscita della ciclo pedonale del Lungo Tavollo, una piazza tutta dedicata ad artisti che parlano di inclusione sociale. È stato un momento bellissimo, una esposizione di quadri e di sculture e quindi abbiamo dedicato questo spazio anche alle persone più fragili che sono potute arrivare tranquillamente per l'abbattimento delle barriere architettoniche e ripeteremo questa mostra estemporanea della città anche nel mese di luglio.
1: E dunque siamo arrivati al termine di questo incontro con due politiche che lavorano in una località piccina rispetto ai grandi capoluoghi di regione, ma che si pone come modello di buona amministrazione e di visione, soprattutto di visione. Quello che voi avete detto, cara sindaca e cara assessora, rispetto alla scelta che i comuni oggi fanno, è davvero qualcosa di essenziale e di importantissimo. Bisogna che i nostri politici e soprattutto i maschi che fanno politica abbiano questa visione elastica e una visione a lungo periodo, a lungo termine. Io vi chiedo di fare un saluto a chi ci sta ascoltando questa sera e soprattutto un incoraggiamento. Prima il sindaco e poi l'assessora, anzi la sindaca e l'assessora. Perché dovremmo venire in vacanza a Gabicce quest'estate, cara sindaca?
2: Grazie Paola, colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare te. Gabicce Mare è accogliente e ospitale, è una città che ha la possibilità di realizzare il turismo in base a 3 gradi di livello, ritmo lento, ritmo vivo e ritmo normale. Questa è la declinazione dello slogan che abbiamo utilizzato per questa stagione. Il turismo lento a Gabicce Mare si può vivere, ma ci sono anche tante opportunità di vivere le altre tipologie di turismo grazie a una città che offre un connubio unico tra mare e monte e quindi Gabicce Mare ha veramente il suo slogan più tipico è quella che è diversa per natura e aspettiamo anche per questa stagione tanti turisti che scelgono Gabicce per il suo territorio così valorizzato e eccellente che riesce ancora a salvaguardare quelli che sono gli aspetti naturalistici che servono e sono necessari per rigenerare la vitalità di ogni persona nel momento in cui si trova in vacanza.
1: Insomma, possiamo dire che ogni famiglia può trovare la sua risposta anche rispetto all'età, alle esigenze e alla situazione di salute. Rossana, e te?
0: Noi sicuramente facciamo attenzione e cura di tutti i nostri turisti che sono per noi cittadini dell'estate. Quindi una grande cura nell'accoglienza e soprattutto facendo rete con tutte le associazioni e tutti gli operatori turistici, perché attraverso questo tavolo del turismo condiviso possiamo accogliere le istanze dei nostri cittadini e dare risposte ai cittadini che ci vengono a trovare. Al ritmo della natura è lo slogan di quest'anno, una natura che non è solo quella ambientale, ma che rispetta anche l'essere umano e in tutti i suoi aspetti, quindi dal benessere ai momenti di divertimento, ai momenti culturali.
1: E dunque siamo arrivati al termine dell'incontro di questa sera, che ha visto al centro il comune di Gabicce e Onde Sostenibili, la terza edizione, se non sbaglio, di questo festival. Io ringrazio Giulia Sarlo per le ricerche, Paola Galanti per la regia. Vi do appuntamento a venerdì prossimo.
3: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Enrico Pulcini. Comunali, il centrodestra vince a Reggio Calabria al primo turno e a Venezia ed è anche avanti ad Arezzo. Trionfa Vincenzo De Luca a Salerno, il PD conferma Biffoni a Prato e conquista Pistoia. A Messina rieletto Federico Basile. Questi risultati, secondo le proiezioni e secondo lo spoglio ancora in corso, il dato definitivo sull'affluenza si è attestato al 60,06%, in calo di quasi 5 punti rispetto alla precedente tornata. La Premier Meloni augura buon lavoro ai sindaci eletti e commenta: anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Da Fratelli d'Italia esulta Giovanni Donzelli, la Schlein aveva dichiarato che da Venezia sarebbe arrivato un messaggio per Giorgia Meloni e il messaggio è arrivato, i loro sogni si infrangono con la realtà dei fatti. Vittoria netta anche a Reggio Calabria. Igor Taruffi, PD, parla di risultati incoraggianti da Campania e Puglia, si conferma che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo, anche se alcuni risultati magari ce li attendevamo un po' diversi. La crisi Electrolux, il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare i licenziamenti degli stabilimenti italiani. Gelsomino a testa.
2: Un piano con 1700 esuberi nel nostro paese e la chiusura del sito nelle Marche è irricevibile. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sintetizzato così ai manager della multinazionale dell'elettrodomestico Electrolux la posizione del governo, invitandoli a ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo progetto. L'esecutivo assicura però di essere pronto a fare la sua parte. Dal canto suo, l'Electrolux presenta un lungo elenco di criticità. In Europa le materie prime come l'acciaio, l'energia e i costi del lavoro raggiungono livelli insostenibili, si legge in una nota. Qualche esempio: il costo orario della manodopera nell'Europa occidentale è pari a 37 euro contro i 5 dell'Asia. I sindacati delle tute blu restano sul piede di guerra. Rocco Palombella, UILM.
3: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare. Dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
1: Presentata la prima enciclica di Leone XIV, si intitola Magnifica Humanitas. Antonio Scoppettuolo.
4: Al centro c'è proprio una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua prima enciclica in Vaticano. Il pontefice riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive in Magnifica Humanitas. Il pontefice chiede regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile.
1: Presentate alla Camera dei Deputati le iniziative per il bicentenario della nascita del papà di Pinocchio, Carlo Collodi, Timisoara Pinto.
5: Saranno i personaggi di Pinocchio a raccontare la vita del loro autore, Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, nello spettacolo teatrale che debutterà a Roma a novembre. Intanto il progetto di valorizzazione della figura di Collodi partirà con mostre e convegni. Il coordinatore delle iniziative, Pascal Ladelfa.
6: La vita di Collodi, quest'uomo dalle molteplici sfaccettature di giornalista, critico teatrale e poi con una storia importante che partiva dal Risorgimento fino agli albori del Novecento.
5: Un intellettuale che ha sempre coniugato impegno artistico e sociale, ha detto il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.
7: Dobbiamo continuare a lavorare per sottrarre Collodi alla riduttiva classificazione di scrittore per l'infanzia e restituirgli la dimensione di intellettuale, di patriota mazziniano e garibaldino, di giornalista e di innovatore della letteratura.
5: Il progetto coinvolge inoltre persone in situazioni di fragilità di 14 regioni diverse che realizzeranno un video podcast.
8: Tra cui anche detenuti, ex detenuti, immigrati e realtà, diciamo, sociali che devono essere incluse anche attraverso la cultura.
1: Anche oggi ferma l'attività parlamentare delle aule a causa delle elezioni amministrative. Riprenderà domani alla Camera l'11 con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il disegno di legge delega su energia nucleare sostenibile. Senato in pausa per tutta la settimana per dare spazio al lavoro di commissione. L'aula è convocata il 3 giugno alle 16.30 per discutere di fine vita. Entrano al vivo in Parlamento le nuove intese sull'autonomia differenziata tra governo e alcune regioni del nord, progetto portato avanti dal ministro per gli affari regionali Calderoli. Domani davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, via le audizioni dei presidenti della Liguria Marco Bucci, della Lombardia Fontana, del Piemonte Cirio. Le intese riguardano il trasferimento di competenze in diverse materie, tra cui protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Ed è tutto per questo notiziario. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

sfiorato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
2: Nuovo appuntamento con Profili, una delle voci più belle, espressive, intense e tormentate della musica italiana. Mimì Bertè, in arte Mia Martini, scomparsa da più di 20 anni, ma le sue interpretazioni sono davvero immortali. La sua fu una carriera lunghissima che cominciò addirittura nel 1963, sotto la produzione artistica di Carlo Alberto Rossi. All'epoca usava ancora il suo nome, ma nel 1971 nacque Mia Martini ed il suo album capolavoro Oltre la collina. Seguirono i suoi grandi successi come Piccolo Uomo, Minuetto, Inno, che la eleggono protagonista assoluta della canzone degli anni 70 e la rendono popolare anche a livello internazionale. Nel 1978 divise il palco anche con Charles Aznavour, che considerava la sua una delle più belle voci femminili capaci di emozionare. Un incontro umano ed artistico fondamentale per la sua carriera fu quello con Ivano Fossati, che le produsse in particolare l'album Danza, dove tra tutte spicca una delle sue interpretazioni più amate, La costruzione di un amore. Nel 1982 partecipa al Festival di Sanremo con E non finisce mica il cielo. Il brano vinse il premio della critica, istituito proprio in quell'anno, e proprio quel premio prese poi il suo nome. Purtroppo la sua carriera favolosa subì uno stop a causa di un'incresciosa e improvvisa emarginazione dovuta a ridicole maldicenze superstiziose. Una vicenda dei tratti grotteschi che furono però per Mimì davvero drammatici. Eppure dopo qualche anno tornò al successo con quel capolavoro assoluto che si chiama Almeno tu nell'universo. Era il 1989 e dopo seguirono altre canzoni e altre storie fino al 1995, quando Mia se ne andò con la sua inquietudine e i suoi tormenti, lasciando a noi per sempre la sua voce meravigliosa.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte cielo stellato su tutto il paese. Le nubi che si sono formate sui rilievi centro-settentrionali tenderanno a diradarsi e a lasciare spazio al sereno. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.
2: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20. Aia!

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, numero 13.

0: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top 10.
1: 1999, Luna Pop 5.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: E adesso

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

inizi tu. Dai. No, no, dai, è tua la canzone. Dai. No, vabbè, ma cosa vuol dire? Dai, dai, Mario.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: 1 anno da ricordare attraverso le canzoni più belle uscite proprio quell'anno. Oggi il 2018. Era il 1 gennaio, la Bulgaria assumeva per la prima volta la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 4 marzo del 2018, elezioni politiche in Italia. Il 27 luglio si verifica l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo. 7 ottobre, elezioni generali in Brasile. Il 26 ottobre la sonda InSight atterra con successo sulla superficie di Marte. Il 15 gennaio moriva Dolores O'Riordan, la cantautrice e musicista irlandese. Il 15 febbraio il celebre produttore televisivo Bibi Ballandi. Il 26 marzo il nostro amico Fabrizio Frizzi. Il 6 maggio Paolo Ferrari, attore, doppiatore e conduttore televisivo. Il 28 maggio il maestro d'orchestra Pippo Caruso, legato a doppio filo con tanti varietà di successo della RAI. Il 8 luglio moriva anche Carlo Vanzina, regista, produttore cinematografico, sceneggiatore. Il 25 luglio ci lasciava anche Sergio Marchionne, legato alla Fiat, ora FCA. 16 luglio Aretha Franklin, la grande cantautrice e pianista statunitense, e Bernardo Bertolucci, regista, moriva il 26 di novembre 2018. La vittoria a Sanremo nel 2018 è andata a Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente. Secondo posto per Lo Stato sociale, Una vita in vacanza, e Annalisa, terza, con Il mondo prima di te. E adesso un anno di successi, quelli del 2018, mi ritorni in mente, torna prestissimo su Rai Radio Tutta Italiana.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascina.

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

caspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro al mio

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.